0: è soltanto per veri esperti, veri intenditori.
1: È interessante
2: con un secondo
1: cosa.
2: E mezzo di ritardo.
1: Essendo lei cantante, è evidente che lei la canti col ritmo giusto. Però c'è un mezzo secondino di, che di però nelle chiacchiere che facciamo non si avverte.
2: Che parli, no, se canti tieni il tempo, c'è un ritardo. Buongiorno.
0: Sai che c'è gente che pagherebbe per sentirmi cantare e tu ti vai a lamentare di un minimo di ritardo.
2: Di chi, di chi stai parlando?
0: Tu, parlo di te, tu cuoque.
2: Tu, io mi chiamo Cuoco.
1: Tu, Brahim.
0: Tu, Brahim.
1: Brano Brahim Diaz. Brahim.
2: Ma io non mi lamento mai. Io sto qua tranquillo, tranquillo.
0: Faccio il mio lavoro.
2: Tu hai la maglietta di Friends. Buongiorno. Quella maglietta lì.
3: La mia maglietta preferita della storia. Tra un po' mi sa che comincia tipo a bucarsi e dovrò riacquistarla. Però è Friends la sitcom, non è che mi vado in giro a farmi pubblicità da solo.
0: Nome, un po', dai.
1: Beh, pochino c'è.
2: Loro hanno rubato il nome a noi, quindi figurati, avevamo fatto noi questa maglietta.
3: Tanto questa grafica semplice e bellissima,
2: sì, molto
3: carina. Scritta bianca,
2: mi hai fatto venire voglia di vedere di nuovo la serie, guarda.
1: Ma ogni tanto va vista, è terapeutica.
2: Sì. Ma poi c'è quella puntata lì dove Chandler...
1: Ognuno ha la sua preferita.
2: No? Qual è?
1: Allora, a me piace moltissimo quella in cui lui si sbianca i denti e ce li ha abbaglianti che si vedono al buio, e poi mi piace la puntata in cui sono ricordo se Monica o Rachel si deve sposare e dice non avrò mai più un primo bacio. Quel concetto lì è bellissimo. Lei va in paranoia perché dice io amo Ross, quindi era
2: Rachel.
1: Non so se si dovesse
2: Che fosse Monica, però
1: Monica, vero?
2: Credo fosse Monica, però
1: il suo problema era io amo mio marito, quello che sarà mio marito, però non avrò mai più l'emozione
0: che Chandler. È il suo per sempre, quindi alla fine non avrà mai il primo bacio,
1: da brivido, il brivido di un primo bacio. Quello era un concetto altissimo.
2: E tu, Manola? Non hai visto,
0: forse sono una delle poche al mondo che non ha seguito tantissimo. Ogni tanto sporadicamente mi capitava una puntata o due, ma non ho seguito la serie così con passione, ecco.
2: No, Lidia, Phoebe.
4: Buongiorno,
2: buongiorno Lidia.
1: Non dirmi che non sei una fan di Friends.
4: Sì, ma non riesco a deciderne una in assoluto. Cioè, difficile.
2: Io ce l'ho quando Chandler si viene fuori, nel senso che si sputta, che sta con Monica, quella puntata lì che sta con Monica, gira tantissimo tra l'altro quella scena lì, e lui a un certo punto prima di andare al lavoro prende e bacia Monica con trasporto davanti a Rachel e davanti a Phoebe,
1: senza che abbiano fatto coming out,
2: e
1: diciamo.
2: Certo, e lì viene fuori, cioè praticamente gli altri lo guardano come per dire è impazzito. Lui è appena tornato dalla Francia, credo, da Parigi, e allora loro dicono da quando è tornato, Monica dice da quando è tornato da Parigi saluta tutti così. Allora lui prima bacia Monica con trasporto, cioè proprio bacio, limone, proprio, Poi si guardano i due, tutti e due hanno questo trasporto, però si guardano della serie oddio mio cosa
1: abbiamo fatto?
2: Allora lui bacia Rachel e poi bacia anche Phoebe, cioè, e fa questa scena,
0: però...
2: Rachel dice bentornata Rachel, poi Phoebe
1: bacia
0: se Maria. Ci pensi giustificazione geniale,
2: geniale.
0: Bravi sceneggiatori.
1: Proviamo a immaginare se fosse così, che uno torna da un viaggio e si comporta come le abitudini
0: con la cultura del posto,
2: non è che a Parigi loro non lo sanno, non è che a Parigi la gente si limona quando si saluta, però si inventano questa cosa. Io credo che più bravi degli attori c'erano gli autori.
1: No, erano un orologio svizzero, tutto perfetto, però quello che dici sui baci, in realtà quando io sono andato a New York all'inizio ho avuto un po' di problemi perché il doppio bacino, soprattutto tra maschi in America, è proprio, cioè qualcuno, non dico che metteva le mani davanti, diceva cosa stai facendo, però erano un po' straniti. Poi ho capito e allora davo quella pacca molto maschio alfa che si danno gli americani
2: sulla natica,
1: un po' spalla contro spalla e pacca
2: sulla natica gli davi una pacca.
1: No, quello solo in certi quartieri di San Francisco. Però si frizzavano proprio all'inizio, cioè il doppio bacino li metteva un po' a disagio.
2: Ma sì, in Parigi se non sbaglio ne davano tre addirittura,
1: anche in certe zone dell'Italia, nel Bresciano mi pare danno tre baci, ditecelo, sono delle zone,
2: sì, perché un bacino solo non è un saluto, secondo me un bacino è più tenero,
0: secondo me infatti
2: c'è più tenerezza in un bacio solo che in due sono proprio,
0: ti frega anche, il bacino solo,
2: il bacino solo è proprio ti volevo dare un bacio,
1: ne parlavo
2: e te lo do
1: tempo fa con Hannibal Lecter,
2: però non voglio essere sempre d'accordo.
1: che mi diceva il bacino è più tenero, lui proprio diceva perché lui amava sgranocchiarlo proprio.
0: Dai, sì, secondo me è più coinvolgente il bacino, insomma ti mette più in difficoltà. Vabbè, comunque.
2: Pensa
0: allora
2: che
0: qualcuno
2: io
0: mi dice
2: ho studiato la baciata per riuscire
1: Ascoltando Sal da Vinci, peraltro, certo, che ha fatto una baciata.
0: Certo. Sì, non chiedete più robe di TV a Manola, perché evidentemente non guarda film, telefilm, trasmissione, non vede nulla.
2: Guarda,
0: no,
2: soltanto...
0: volevo confermare invece quello che mi chiede qualcuno. Sì, io guardavo Dawson Creek, però loro sono troppo...
2: Dawson Creek, che cazzo
0: Dawson
2: è?
0: Creek. Beh, Dawson Creek era la tra l'altro è venuto a mancare da poco il protagonista, sì. Dawson era una serie per noi adolescenti a cavallo degli anni 2000,
2: era
0: 99,
2: la storia...
0: fine 90 anni 2000, insomma.
2: La storia di un gommista, Dawson Creek.
0: No.
2: Lui si fermava,
0: la di questo ragazzo che voleva fare il regista, viveva in una cittadina di provincia americana. Beh, si innamorava, insomma,
1: famosissima, ma molto generazionale.
0: Molto generazionale.
1: Tu sei dell'84.
0: 84, quindi alla fine degli anni 90, inizi 2000, andava in onda questa serie TV.
1: Anche
0: stupenda.
1: Mia moglie era più o meno subito dopo Beverly Hills, qualche anno dopo.
0: Capisci?
1: Non dico
0: capisci?
1: Contemporaneo,
0: sì,
1: ma qualche anno dopo, quel
0: sì.
1: periodo là. E noi eravamo in una fase in cui, cioè, quella roba lì degli anni tra 90 e 2000, noi proprio l'abbiamo persa perché eravamo già troppo grandi. In effetti,
0: parlo di me.
2: E Tony. Ma poi erano serie molto sdulcinate di ragazzi,
1: erano più per ragazzi, pubblico
2: proprio
1: prevalentemente femminile.
2: Venivano i brufoli.
1: Però bello parlare di film, anche per esempio di libri.
2: Dai,
1: no?
2: Parliamo di serie TV, dai. No, vabbè, parliamo di libri.
1: C'è una bellissima notizia che sì. mi piaceva. No? Qua c'è notizia? Scritto l'ultimo trend di BookTok.
2: Parla BookTok.
1: Fortissimo BookTok. I BookToker sono i recensori di libri su. Perché uno pensa su TikTok c'è solo gente che si fa le scorregge con le ascelle.
2: No.
1: È l'unico social. È l'unico social. No,
2: che scorregge con le ascelle. Lo vendono zoo.
1: I libri si vendono solo su. Cioè, l'unico social che fa vendere i libri è TikTok. L'avreste mai detto?
2: Non mi risponde.
1: Mai nella vita. Fortissimo. Saluto ad Alberto che ho visto ieri.
2: Che non rispondo.
1: A pranzo. Comunque, Vice spiega che c'è un nuovo modo di viaggiare proprio che unisce la passione per la lettura alla scoperta del mondo. Cioè, la gente va in vacanza in luoghi in cui sono ambientati i loro romanzi preferiti.
2: Speriamo che comprino il tuo, vanno in vacanza in una discarica.
1: È una piattaforma ecologica. Vanno lì, stanno due settimane, costa poco.
2: Sì, molto bene, si riciclano.
1: Grazie Tony, perché in effetti è proprio così. Così doveva andare il mio nuovo romanzo.
2: Ma non ho capito di che cacchio stiamo per parlare. Non ho capito.
0: Vabbè, lascialo fare, questa è tutta la premessa. Vai,
2: ma è finita lì. Non
1: io non so come potremmo sviluppare la notizia. Mi serviva solo per dire che c'è il mio libro.
2: Basta. L'avevamo capito.
0: Voleva arrivare così lì della comare. Ecco.
2: Allora, parliamo di cose serie. Visto che abbiamo iniziato con i telefilm, dai, parliamo di telefilm. I telefritti, ci state?
1: Ma vogliamo parlare
2: anche la maglietta?
1: Vogliamo parlare di film e telefilm, cioè in generale di quelle cose che ti danno conforto, cioè quando tutto va male, torno a casa, mi guardo tre puntate di Friends, oppure mi guardo un film di Woody Allen, oppure mi guardo Bud Spencer e Terence Hill, Massimo Troisi.
2: Bud Spencer e Terence Hill, c'è un canale dedicato in questi giorni, proprio per l'anniversario, c'è un canale su Sky dedicato a Bud Spencer e Terence Hill, credo, perché ci sono un sacco di film.
1: Cioè il vostro prodotto, il vostro, come si può definire, la vostra opera, che può essere cinematografica o anche televisiva, che un po' vi fa fare pace con la giornata, cioè quando siete proprio incazzati.
0: Ma io Gossip Girl.
1: Gossip Girl.
2: Sì. Cos'è?
1: È un altro telefilm
0: della nostra generazione, stupendo tra l'altro. Un Beverly Hills versione un po' più, come dire, patinata.
1: Che c'è un'attrice di Gossip Girl che adesso fa una serie che funziona
0: Blake
1: molto.
0: Blake Lively.
1: A parte
0: erano
1: Blake Lively,
0: delle protagoniste.
1: Va bene, per te Gossip Girl, per noi è Friends, credo.
2: No, perché Friends io l'ho visto da pochissimo. Sì.
1: E qual è il tuo?
2: Boh, non sai che non...
1: Happy Days?
2: No.
1: Starsky Hutch?
2: Ne avevo tantissimi, però io ero più affezionato ai cartoni giapponesi, quindi
0: ai manga, dici?
2: Sì,
1: no, quelli che robot.
2: Non quelli che robot.
1: Noi abbiamo vissuto
2: quelli lì. Ma poi, sì, ma se no i telefilm dedicati, quando ero ragazzino io c'era A-Team, c'era Magnum P.I., c'era
1: ce n'erano
2: tantissimi. Era
0: A-Team lo ricordo anch'io.
2: Sì.
0: Invece quello della macchina che parlava,
2: Supercar.
0: Io ero piccolina ma ero affascinata da quel
2: un
0: telefilm.
2: Che parlava col pisello era Supercar.
0: Cosa?
5: Benissimo.
1: Lidia.
2: Era bellissimo, allora, perché lui parlava col suo
0: dick. Dai, sono solo le 10 e 10.
1: C'era un libro di Alberto Moravia
2: che parlava col suo pisello, io e lui. Di Lidia.
4: Allora, io ne ho due: Beverly Hills, che sto guardando in questi giorni, e poi The Office.
2: Beverly Hills 90-210. Cos'era
4: quello?
2: Che era il cap.
1: Al volo il tuo e poi diamo il numero.
5: Non avevo una delle serie,
0: ma non avevo dubbi. Guarda,
5: i chips.
2: I chips, è vero, ma anche io avevo i chips. Perché i chips erano sempre buonini. Erano buonini, facevano anche degli incidenti mostruosi, non c'era un ferito, cioè i feriti venivano portati via, salutavano con la manina.
1: È tutto un po'.
2: Sì, loro con queste Guzzi, California, che passavano in autostrada, ma tu ti accorgevi che stavano andando a 20 all'ora.
5: No, erano proprio lì
2: sul carrellino, ma poi anche guardavi anche le altre auto a fianco, erano lentissime.
5: Poi erano altissimi.
2: Poi
5: alle macchine
2: lanciavano a tutta velocità, 40. Cioè così.
1: No, no. Dai, dai, parliamone, che è sempre un argomento che funziona nelle radio. Dai. Al
4: 342 41 15 105.
1: Alle 11 ovviamente arriva Massimo Picozzi.
2: Ah, sì, è vero.
1: Ma

0: Ma sai che io non sento
1: niente? Non sento niente, cosa è successo?
0: Schiaccia il tastino, schiacci bene il tastino.
1: Tastini, eccoci.
2: L'ho fatto apposta per poter andare in onda da sola, Mattacchioni.
0: Comunque abbiamo messo come primo disco Heroin e come secondo disco Antidroga.
1: Vi dico un po' te.
2: Si chiama Par Condicio.
1: Antidroga, aspetta un attimo, mi viene in mente, c'era Miami Vice in quel periodo.
0: Sì, certo.
1: Vedi che ho la maglietta, però c'ho anche il cartellino ancora.
0: Beh, taglialo.
1: No, mi va bene.
2: Ma ci sta veramente bene il rosso, ma guarda che è una roba.
0: Ma tu devi ma tu devi fare l'arma, non hai fatto l'armocromia?
1: Ma
0: che sei?
2: Falla, perché veramente l'hai sottovalutato come colore,
1: Ma ragazzi, se volete levo anche i pantaloni, perché c'ho
2: le mutande rosse.
1: Esattamente, c'è il boxer rosso.
0: Quelle di Capodanno.
1: Sì, li ho messi in ordine che non si sa mai.
0: Allora, a proposito di Marocco, diamo velocemente una panoramica su quello che è successo stanotte di clamoroso.
1: Perché
0: abbastanza,
1: è una maglietta del Marocco.
0: Il Paraguay ha eliminato la Germania ai rigori. Sì. E il Marocco ha eliminato l'Olanda.
1: Madonna, ma c'è la Germania è fuori, ma ti rendi conto?
0: In realtà la Germania negli ultimi quattro mondiali, non dico che ha fatto schifo come noi, perché sono sempre andati, ma erano sempre usciti nella fase a gironi. Questo è il primo anno che ritornavano, diciamo, cioè superavano la fase a gironi e sono stati buttati fuori dal Paraguay, quindi anche loro
1: Remo Gironi?
0: Non è, esatto, non è che se la passano.
2: Ma io veramente
0: non è che hanno proprio un ventennio calcistico esaltante, ci lamentiamo.
1: Vabbè,
0: di noi
1: adesso che non ho capito niente, però
0: cioè forse
1: quelli lì bisogna stare attenti.
2: Clamoroso è che sia passato il Marocco e il Paraguay.
1: Boh, sì, sì. Marocco, scusa, okay, è sempre stato abbastanza forte.
0: Abbastanza forte, però l'Olanda è l'Olanda,
1: Sì,
0: è più clamoroso che il Paraguay abbia eliminato
1: la Germania.
0: Comunque, anche per un analfabeta calcistico come
1: me,
0: cioè, si può andare ai mondiali e si può perdere, cioè uscire subito nella prima, c'è una fase a gironi, cioè all'inizio sono dei gironi,
1: sì,
0: con delle squadre.
1: Ma perché mi fa anche i gesti con le mani? Dei gironi,
2: dei gironi
1: mi fa una roba rotonda, perché i gironi
2: per essere
1: sono
2: sicuro che tu capisca.
1: Ma
2: capito?
1: Non c'è, perché i gironi sono tondi, così gironi mi fa la
0: nel
1: palla.
0: Nel senso, per andare e uscire subito.
1: Bam, bam, bam, bam,
0: ma non è meglio non andare proprio adesso, nel senso, vai.
2: Vabbè, ma quello
0: sì,
2: non puoi fare,
0: ti buttano subito fuori.
1: È la nostra consolazione. Comunque, raga, la Germania, cioè, non fatene incazzare, sono vent'anni che
0: un attimo
1: e quelli
0: invadono la Polonia.
1: E dicevo, ritorniamo a noi, ne
2: ai
1: abbiamo
2: telefilm,
1: da dire. Ai telefilm, ci sarebbero anche i vari, oltre a Supercar che diceva lei, tutti quelli strani degli anni 70-80 che io mi sono perso, ma che andavano fortissimi. L'uomo di Atlantide.
0: L'uomo da 6 milioni di dollari.
1: L'uomo da 6 milioni di dollari. Ma la donna bionica.
0: Sì.
2: Mia moglie è una strega, era anni 70?
1: Sì, era
2: più o meno?
1: Sì, era negli anni 80.
0: 80.
2: Ah, anni 80, 80, ma carina.
1: Ma era nell'epoca anni 50, loro erano dei pubblicitari degli anni 50.
0: Come Happy Days.
1: Come in Happy Days, come in Mad
0: Anche come
1: Man.
0: Mad Men, esatto.
1: Esattamente. Cos'è questo?
0: Era Signore Giallo.
1: Che Picozzi vestito da donna.
3: Ah, ma c'era anche
1: l'ho detto, Magnum P.I.
2: Oddio, che bella!
0: Un caro saluto da Magnum P.I.
1: Abbiamo
0: Ciao,
1: anche
0: Tony.
1: Intervistato l'uomo che il doppiatore che faceva Magnum.
0: Perché in effetti cos'è questo?
1: Love da qui è nato il nostro
0: saluto, tra l'altro,
1: a Pierpaolo.
0: Ciao Pierpaolo,
1: tutti insieme.
4: Mare, profumo di mare.
2: Posso cantare?
1: Adesso gli hai dato un'idea, fai il tour nelle navi.
2: Ma magari, ti posso dire.
1: E tanto lo fai tu, quindi ti voglio vedere con gli SDN in mezzo al mare, via satellite.
2: Io già soffro il mal di mare,
1: appunto.
2: Ma sta messo il palco mentre presento robe.
1: A me viene il mal di mare soltanto a guardarle le barche, ferme in porto. Io le guardo, viene il mal di mare.
0: Allora, Alessandra segnala i professional.
1: Sì.
0: Io non l'avevo mai visto.
2: Nemmeno io.
0: Ma sai perché li conosco?
1: No, perché hanno un altro nome da noi.
0: No,
1: scusami.
0: No, credo che si chiamassero così. Ma io li conoscevo perché c'era l'ottimo Cerruti, la voce di Indietro tutta che non si vedeva mai, l'autore che ogni tanto parlava nel tubo, che diceva: adesso vi saluto che devo andare a guardare i professional. Diceva, quindi io lo conoscevo solo attraverso. Devo andare a guardare la puntata dei professional. Diceva, però non l'ho mai visti, non so neanche.
1: Scusa, ma fammi dei professional.
0: I professional.
1: Serie televisive di 57 puntate, di 77 e l'81. Ma chi erano? Ma ragazzi, come ha fatto
0: i professional proprio
1: a perdermi? Ma chi è?
0: Comunque, anni 70-80-90 ci fu la golden age dei telefilm, delle serie TV, che poi un po' scemò ed è tornata in realtà negli ultimi 15-20 anni. Perché allora, in mezzo c'è stato un periodo in cui
2: Vogliamo parlare di Baywatch, che ha segnato un'epoca praticamente.
0: Anche stesso periodo.
1: Beh, perché in quel periodo da noi nasceva la TV privata.
2: Adoro.
0: Sì, esatto.
1: E
0: esatto.
1: Quindi c'era proprio fame di qualcosa da mandare in onda.
2: Un saluto a Pamela che ci segue.
1: E... sì. E praticamente si rubavano i telefilm l'un con l'altro, mentre negli Stati Uniti c'erano già tantissimi canali, quindi c'erano tante produzioni, da noi al massimo gli sceneggiati, non c'era altro.
0: Credo anche che fossero, magari qualcuno mi corregge, un prodotto televisivo abbastanza a buon mercato. Cioè,
1: beh,
0: rispetto,
1: insomma, dipende dai
0: rispetto
1: telefilm.
0: A produrre... beh. Un programma, cioè, secondo me, acquistare il
2: in
0: blocco
2: in America
0: di...
2: erano abbastanza trash, considerati abbastanza trash.
1: Noi, guardando per esempio Attenti a quei due, era abbastanza buon mercato, a parte i due attori che venivano tanto pagati, Tony Curtis e Roger Moore.
0: Ma io non
1: Moore.
0: Intendo produrli, intendo per la rete acquistare il pacchetto di telefilm costava meno che produrre un programma in studio.
1: Perché poi lo rivendevano ad altri, si facevano in giro. Il problema era doppiarli. È lì che nacque il fenomeno dei doppiatori in Italia.
0: Perché c'era tanta roba.
1: Perché
0: da
1: c'era
0: doppiare.
1: Tanta roba. Certo. Pensa, presero anche me a fare il doppiatore, quindi ti fa capire quanta fame ci fosse.
3: Posso rilanciare con uno forte?
0: Sì,
3: ma
0: sì.
3: Forte, sentite.
2: Vabbè,
0: però qua parliamo di un
1: però
0: livello.
1: Però qui non stiamo parlando di serie TV. Sì,
2: no.
1: Di serie, ma.
3: È una serie, eh?
1: Sì, però noi parlavamo di quelle un pochino più leggere, no? Alla Chips. Non puoi
3: c'era
1: paragonare
3: anche...
1: X-File.
3: Sex and the City.
2: Bellissimo. Io volevo rispondere a Marco da Zena, ti capisco fortemente, perché dice: io sono cresciuto con mia mamma e le mie sorelle con Sentieri. Allora, mia nonna mi obbligava dopo pranzo a guardare sta cosa, che era una roba terribile.
1: Stai leggendo o stai parlando di te? Scusami.
2: No, volevo rispondere, ho detto a Marco da Zena, perché ti capisco, anche me, mia nonna mi obbligava a guardare
1: Sentieri.
2: Questa. Ma this is the time to remember. C'era una sigla pazzesca, tra l'altro.
0: Senti, Manola, tu nella tua vita un bel film e un bel di una l'hai mai guardato?
1: Allora, no, scusami. Ma scusami,
0: c'è i gusti di mia suocera, scusami. Ma a 74
2: no,
0: anni
2: allora,
0: suocera.
2: Io ero obbligata all'epoca,
1: scusami,
2: ero una
1: non
2: bambina.
1: Mi toccare Sentieri.
3: C'era Febbre d'amore anche.
2: C'era anche Febbre da Santa Barbara.
0: Certo. Doppiavi Sentieri.
1: Io ho iniziato doppiando Sentieri.
2: Dallas.
1: No, io ho iniziato doppiando Sentieri, ragazzi.
0: Come facevi?
2: Scusa, ma chi eri? Ieri Sentieri.
1: Si chiamava Trimmer, il ragazzo nero,
2: ma io
1: che doppiavo.
0: Trimmer. Come Trimmer? Trimmer
1: era uno dei ragazzi di Lou Jack, della banda di Lou Jack.
2: Ma io impazzisco.
0: Il Regola Barba.
1: Si chiamava Trimmer.
0: Si chiamava Regola Barba.
1: Mica poteva chiamarlo Antonio, si chiamava Trimmer, Regola Barba, gliel'ho anche detto.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: un aneddoto, eh?
1: Lo 40 principale.
2: Grazie per la domanda. Sì, ce l'ho l'aneddoto, ma non oggi, sapete.
1: Brava,
2: voglio raccontarvelo. Sì, no, voglio lasciarvi il dubbio, la sorpresa, tra un pochino.
1: Allora,
2: eh?
1: Lo sviluppo della gag di te che racconti sempre l'aneddoto di Carol G e il Papa è che nell'inquadratura lì a Roma dove stai sbuca o il Papa o Carol G o tutte e due. Quella potrebbe essere un grande sviluppo della gag.
2: Vabbè, è andata così, dai.
1: Tanto stai a Roma, che venga un attimo il Papa, ci può anche stare.
2: Ma sì, ma va certo, bene. Ma che venga Carol G, ma magari ci cascasse, insomma.
1: Il nostro 105 Selection, stiamo parlando di telefilm. Ragazzi, ma la quantità di telefilm, perché noi citiamo quei 20 famosi, no? Ma c'è una quantità.
3: Boy Duke, Boy Luke.
1: Vabbè, quello è già Hazard, è già tra i famosi. Ma Automan,
3: sai che Hazard era bellissimo quando arrivavano in moto.
2: Questa è Automan?
1: Cos'è Automan? Questo?
2: Ma io non me la ricordo questa.
3: Io manco mi ricordo cosa fosse Automan.
0: C'era
3: no.
0: Cursore che faceva tutto. Vabbè ragazzi,
1: tu lo guardavi?
3: Io Boy Luke l'ho visto per un pochino, perché c'era
1: la cugina Daisy. Tutti lo guardavamo per quello.
3: Ma la cugina Daisy poi è diventata un'attrice famosa.
1: Ha
3: perché
1: fatto
3: un sacco di un sacco di cosette.
2: Mamma mia.
1: Ah, peraltro le moto dei Chips erano delle Kawasaki. Ci segnalano. Kawasaki, sì, lo
3: so. Erano delle Gucci California.
1: Anche io avrei detto Gucci California, sai, invece erano delle Kawasaki K qualcosa. Io di moto ci capisco poco.
2: Ma scusate, giusto, ma ci da sul biate. I Robinson, genitori in blue jeans, 8 sotto un tetto, la famiglia Bradford, cioè. Ma pazzeschi questi qua. Così come, però questa è probabilmente la nostra generazione, c'era quello sceneggiato terribile, che a riguardarlo oggi era terribile, con Cristina D'Avena, che era Kiss Milicia. Non il cartone,
1: certo,
2: lo sceneggiato,
1: certo.
2: Era diciamo un po' così particolare, un po' folcloristico visto oggi, però all'epoca noi bambini andavamo matti.
1: Era la trasposizione televisiva del cartone. Era un'operazione anche interessante. E poi ancora Visitor, Mork e Mindy.
2: Mork e Mindy, che bello!
3: Ecco un altro che vedevo, Mork e Mindy, con il suo saluto con le dita unite, è vero?
1: E cerco di far fare
3: l'indice medio, anulare e mignolo.
1: Cerco di insegnare a mia figlia, ma per un bambino è complicato.
3: No, ma non si toccavano, facevano soltanto...
1: Non le incastravano.
3: No, facevano soltanto le forbici.
2: Tipo...
3: No. Ma tra loro non si toccavano.
1: Nella mia testa si congiungevano.
3: No, facevano soltanto...
2: Che bello quel telefilm!
3: Non sforbiciavano.
1: Non sforbiciavano.
3: Facciamo soltanto
1: comunque qua se vogliamo parlare con cognizione di causa bisogna parlare anche di generi, perché poi c'era il mondo sudamericano con le telenovele,
3: poi c'era le parti soap opera
1: quelle,
3: esatto,
1: tra cui Sentieri, ovviamente poi è arrivata anche I ricchi piangono, e c'era come si chiama quello
3: anche
1: di Ricco.
3: I ricchi piangono era già una serie televisiva perché era americana, mentre
1: no, era argentina
3: anche,
1: cioè
3: lì.
1: Sudamericana,
3: perché io vedevo l'altro, anche I ricci pungono.
1: Anche I ricci pungono, famosissimo. Quello più a sfondo animalistico, diciamo.
2: Poi c'era Beautiful, che ancora vive e lotta con noi. Certo.
1: E poi arrivò anche l'Italia, no? Con un Posto al Sole, credo che sia
2: 100 vetrine, ragazzi.
3: No, ma era molto più avanti.
2: Dai,
3: molto
2: più avanti. Non ve lo dimenticate.
4: Anche le sitcom più classiche, sì, famose.
1: Casse di Ferro.
4: Esatto.
2: I ragazzi della Terza C.
4: Sandra e Raimondo.
3: Quello è arrivato un po' quando l'Italia ha iniziato a produrre. Quando le varie TV hanno iniziato a produrre,
1: qualche anno dopo, sì,
3: credo,
1: sì,
3: che I ragazzi della Terza C fosse una produzione proprio Mediaset.
1: Io
2: non
1: credo
2: ricordo,
1: di sì.
2: Rai, ma era veramente. No, credo Mediaset, Mediaset. Però era veramente molto carina.
3: Ralph Super Maxi Eroi.
1: Hai capito?
3: Cioè, poi c'era anche... la bambina robottina.
1: C'erano i minori, anche.
2: Certo, Vicky, Super Vicky, stupendo quella.
1: Super Vicky, proprio me la sono persa.
2: La Super bambina... Vicky, te la sei persa.
3: La bambina robottina.
4: Se la vedi, la ricordi.
3: E poi, ehi! C'erano tre nipoti maggiordomo.
1: Certo, di cui uno era, ricordiamolo, Mick Hucknall dei Simply Red. Ma non è mai stato vero.
2: Ma perché la tata con la protagonista, sì, Fran Drescher, che diceva di essere di Frosinone nella trasposizione italiana.
1: È vero.
2: No, è stupenda.
3: Mentre

0: C'era anche Zeb. La casa nella prateria, che era tristissimo. Questi sempre morivano, c'avevano delle malattie. C'è un'angoscia. La casa nella prateria è quella. Sta male, diamogli la penicillina. L'altro, non ce l'abbiamo, no, non è stata ancora inventata. Ah, grazie, grazie.
1: E otto allora, puntate allora, con
0: spariamoli
1: lui
0: in
1: che
0: bocca,
1: va
0: spariamoli in bocca.
1: Prendere
0: no, no,
1: la penicillina.
0: Prova, prova la, cavalla, la cacca di cavallo. Non
1: con
0: abbiamo
1: questi
0: altro,
1: vestiti no, bruttissimi, i cappelli orribili.
0: Ma che, le, che sono queste? Le streghe di sale? Ma non c'è,
1: mamma
0: perché
1: mia.
0: La casa nella prateria.
2: Ma perché lo facevano con... C'era più da
0: è pieno di cani della prateria, certo, siamo la famiglia nella prateria.
2: Poteva essere così.
0: E io non l'ho visto mai, mia moglie li aveva visti tutti, la casa nella prateria, una roba tristissima.
1: Sì,
0: ti faceva
1: sì,
0: venire voglia
1: era
0: di dire, ma perché sono tutti andati nel West? Ma che cazzo ci fanno?
3: Ma scusa, cosa,
0: non c'è niente.
3: Cosa raccontava in realtà?
0: Di questi coloni che erano stati, che avevano un ranch nel West, ma se la passavano malissimo.
3: Ma perché erano scappati perché dalla tempesta di dalla dust storm?
0: No, erano scesi lì dalla nave di Love Boat in un momento di non mi
1: no, no, ma no, non è vero. No. Io ricordo lei con queste trecce lunghissime, Laura qualcosa, ma la ragazzina
4: Laura Palmer.
1: Laura Palmer è quella di Twin Peaks.
3: Certo, ma lì è David Lynch e parliamo di un livello proprio diverso.
0: Soprattutto l'attrice che ha preso $1 milione per fare Laura Palmer, per fare una posa. Pure
1: mamma
0: firma
1: mia, questa canzone.
0: C'è che il cosa regista che le ha detto a Laura Palmer: devi fare
1: una
0: la scena,
1: posa,
0: la scena di dove ti trovano, sei morta nella busta. E lei oltretutto l'ha fatta girare 3 volte perché si muoveva.
3: Beh,
0: il regista ha detto cazzo,
3: ricordiamo come
0: se una stronza,
3: come Kevin Costner,
0: cioè una, come
3: nel Grande Freddo.
0: Esatto.
3: No, pensavo che ferma, no? Casa nella prateria magari si poteva ispirare alla faccenda del, sai, del Dust Bowl, così si
0: ma
3: chiama.
0: Cos'era il Dust Bowl?
3: È una catastrofe ecologica che aveva portato una enorme quantità di persone negli anni 20 in America a scappare da dove vivevano, perché non potevano stare più lì, perché c'era tipo questa tempesta di polvere che rendeva la vita, la sto dicendo malissimo, impossibile.
0: No, credo che fossero che dei coloni
3: normali.
0: Erano con i carri andati all'ovest alla ricerca di fortuna. Avevano una terra e stavano nella prateria, soltanto che vivevano di poche cose,
3: okay,
0: tipo the Martian, cioè vivevano di patate, poverine. Poi ogni
1: poverini
0: tanto avevano delle malattie. Ah, guarda, c'è un cane della prateria.
1: Sta morendo. Vabbè.
3: Bellissimo. Me lo rivedo oggi pomeriggio. Fa l'aria condizionata spenta.
1: Magari chiudere con Anna Sofì, guarda.
3: Mi metto un maglione, mi metto sul divano, spengo l'aria e mi guardo tutto la casa.
0: Dai, accendi l'aria condizionata. Non l'hanno inventata. Fammi la puntura. Non hanno inventato le siringhe.
3: Che cazzo.
0: E

0: dai, passami.
1: Ma certo, era la famiglia Ingalls, quella della casa nella prateria,
0: dai,
1: la
0: dai,
1: famiglia Ingalls.
0: Passami la sega circolare che taglio l'albero.
2: Non l'hanno ancora inventata.
1: E allora e 8 puntate passavano su loro che segavano st'albero.
0: Madonna,
1: a mani nude.
0: Questi segavano tutto, c'erano gli alberi con le occhiaie perché...
1: Dai!
0: A un certo punto
2: non l'ha, detta, non l'ha detta davvero.
1: Allora,
0: due
1: l'ha
0: cose,
1: detta davvero,
0: due cose,
1: te lo voglio
0: due
1: dire.
0: Cose, due cose serie sulla casa nella prateria, che
1: immagino
0: è stata una delle serie più tristi. Noi italiani sorridevamo prima, eravamo allegri. Dopo la casa nella prateria,
2: il problema
0: di
2: tristezza, il paese nascono
0: allora,
2: proprio lì.
0: Dalla... Allora, prima cosa, il problema climatico è colpa della famiglia della casa nella prateria. Segavano alberi dalla mattina alla sera.
2: Hanno,
0: cioè, hanno disboscato, cazzo, hanno disboscato tutto l'ira
1: sì,
0: di Dio.
1: Sì,
0: la...
1: sì,
0: e
1: sì,
0: poi questa tristezza, poi non avevano veramente niente, dai, facciamoci due volte di cammino. Non sono state ancora inventate. Cosa? Le uova?
2: Uova.
0: No, il tegamino. Cioè, che poi
1: non
0: loro, gli artisti, gli attori, se ci pensi. Adesso io non voglio fare il cabaret, però serio, serio. Quando io dico serio...
3: È già da ridere.
0: Serio. Cioè, pensa a questi attori che recitavano... Passami il frullatore. Non
1: e
0: l'hanno
1: come te lo
0: ancora,
1: passo?
0: Non l'hanno ancora inventato. E loro intanto stanno guardando le telecamere e i registi perché stanno facendo un film. Quindi non ci credono. Hanno la faccia, gli attori hanno la faccia di quelli che non credono. Capisci il colmo della
1: recitazione?
0: Secondo
1: me li fai troppo intelligenti, sai?
0: Ma come intelligenti? Quelli sono attori che stanno recitando il 1800.
1: Ma non ci hanno pensato.
2: Gli viene funzionale al personaggio,
0: quello
2: smarrimento.
0: Perché
2: no?
0: Lo smarrimento? Perché loro di tanto in tanto dicono mi passi che ne so, mi passi il gonfiatore, lì la pompa. No, non l'hanno inventata. Mentre lui la vede, perché attorno a loro ci sono tutte le scenografie, tutte le cose, tutto finto.
2: Comunque
0: no?
2: Ero curioso. Allora, è la storia di una famiglia che va verso il Kansas,
0: sì,
2: lasciando la zona dei grandi boschi dove c'era sovrappopolamento e povertà.
1: Perché hanno disboscato tutto lì.
2: No, perché dall'altra parte, verso il Kansas, ai pionieri regalavano le terre. Questa era il
0: come
2: plot.
0: Si vede nel film con la Tom Cruise, Tom Cruise e la quelli che vanno a prendere le terre selvaggio, come si chiama? Amore selvaggio, cuori selvaggi, dove gli danno le terre, se arrivi per prima per primo pianti la bandierina e ti danno la terra.
2: Un po' come succede a Milano. Comunque,
1: comunque una serie leggera, via, sia la casa della prateria che quella lì.
2: Guarda,
1: con...
2: oggi pomeriggio, ripeto, me lo guardo tu.
1: Bravo,
2: quanti episodi
1: bravo
2: sono? Mi chiudo
1: ma tantissimo. Ma 1200, credo.
0: Attenzione, perché hanno 8 figli, prima che muoiono tutti, perché muoiono tutte le malattie.
2: E sul canale 27, anche Franciosi, fanno? Lo danno ancora.
0: La carriera parte
2: go! Lo danno ancora.
4: Questa
2: canzone è perfetta dopo la casa.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

trovate tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: qui c'è un caso, c'è un caso di quasi assenteismo.
1: Perché? Perché?
0: Allora, il dottor Picozzi, che è ormai in una fase della vita in cui...
2: Buongiorno Massimo.
1: In cui non ne può più di noi.
3: Io aspetto fino alla fine, poi Massimo. Stasera...
2: Massimo, tu lo vedevi la casa nella prateria?
3: No, non l'ho mai vista.
2: Ah, vedi? Lui è allegro, vedi? Lui è allegro.
1: Oddio, allora, allegro.
0: Siccome allegro. È molto stanco, volevo godersi la vita. Oggi ha scritto delle schede lunghissime, quindi...
2: No, dico, perché...
0: Noi non parleremo.
1: Allora, ma vogliamo salutare subito noi?
2: Ma l'argomento è importante, quindi andava approfondito.
0: Necessitava.
2: Stiamo parlando di un... Stiamo per parlare di proprio del periodo...
1: Del peggiore, dai. Di
3: certo.
1: Tutti.
3: Beh, uno dei peggiori, uno dei più inquietanti personaggi della storia antica. Prima però volevo accennare a Codagno.
4: Ma c'è una sigla da mettere prima.
2: Di che facevamo
0: tutto
2: prima?
0: Ciò.
3: Dici?
4: Sì.
3: E allora andiamo.
2: Andiamo con la sigla.
5: Cappuccetto rosso, su, apri la porta.
6: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon chianto.
7: Io sono Pennywise, il clown danzante.
8: L'assassino è qui.
9: Dove?
10: Eccoli. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
11: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
2: Papà, dammi un'aspirina, mal di testa.
0: Non l'hanno ancora inventato.
1: Niente. Muori di mal di testa.
0: Cosa volevi dire, Massimo? Buongiorno.
3: No, che a proposito di auto con tecnologie,
2: sì.
3: Io ne ho appena cambiata una in leasing, per cui ho dato dentro la mia vecchia per la nuova, e ho scoperto che sul cruscotto esiste
2: non c'è l'autoradio, no.
3: C'è una strana applicazione.
1: Cioè? Che vuol dire?
3: Praticamente una telecamera che mi inquadra nel momento in cui dovessi avere un colpo di sonno.
2: Ah, sì, certo.
3: Mi risveglia, ma in realtà io ho una telecamera che mi fissa con il suo occhio. Praticamente
4: un grande fratello.
3: Dove vada. Tra le altre cose, ho anche un po' qualche dubbio. Nel momento stesso in cui la telecamera rivelasse un colpo di sonno, io ho un crollo della testa, cioè in realtà sì.
2: Sei soltanto abbassato la testa per accogliere qualcosa.
3: Qui stai
2: inchioda.
0: Massimo, mi duole doverti dire che non esisteva questo, è tua moglie che l'ha fatta inserire.
1: Sì, evidentemente qualcuno che ti conosce bene.
2: Ma non solo, Massimo, non puoi più fare l'amore in macchina.
0: Ma fare l'amore,
2: ti fanno i filmini.
3: Prima erano bei tempi quando ti calcolavano soltanto i chilometri che facevi.
2: Infatti, ma che bei tempi. Vabbè, di che parliamo oggi, Massimo?
3: Parliamo di Ponzio Pilato, ma la prendiamo un po' alla lontana, la prendiamo da Tiberio, che è l'imperatore, il secondo imperatore romano dopo Augusto, perché il primo imperatore romano è stato?
2: Giulio Cesare, no, so. Augusto.
3: Prima di lui Giulio Cesare, che però naturalmente fu ucciso dai 23 congiurati prima di accettare la corona dell'oro, che peraltro gli fu offerta, e nel famoso monologo di Giulio Cesare ci fu appunto tutto questo gioco di parole su ma Bruto è un uomo d'onore,
2: sì.
3: E quindi viene ripetuto come a dire: se Bruto vi dice determinate cose cattive di Giulio Cesare,
2: Bruto è uomo d'onore,
3: però io ve le snocciolo così tanto e così enfatizzandole che in realtà è difficile, se non è impossibile, capire che c'è. Fu un vero peccato di orgoglio. Tiberio nasce nel 42, muore nel 37 dopo Cristo, prende il potere nel 14. In realtà è conosciuto come un ottimo comandante, un ottimo stratega militare, conquista campagne in Germania e in altri paesi, nei Balcani soprattutto, però è un pessimo comandante empatico. E poi finisce per inimicarsi tutti.
0: C'ha un brutto carattere, ragazzi.
3: C'ha un brutto carattere, e poi decide a un certo punto di andarsene a vivere su un'isola per conto suo. Allontanarsi da Roma e va a vivere sull'isola di Capri, dove si erge una
2: Pensavo l'isola Tiberina, no?
0: No, quella arriva dopo.
2: Arriva dopo. L'isola di Capri.
0: Comunque mettetevi comodi, perché la prima parte della scheda è piuttosto lunga.
2: Sì.
0: Cioè, ve lo diciamo, bellissima.
2: Comunque, detto tra noi, però, andare sull'isola di Capri mi sembra proprio brutto.
1: No, infatti ho pensato la stessa cosa.
3: Il problema non è per lui che è andato a Capri, era per tutti i senatori romani che hanno visto di cattivo occhio il fatto che l'imperatore lasciasse la capitale.
0: Certo.
3: E poi è dovuto ovviamente fidarsi di altri personaggi che gli andavano a riferire quanto era amato, quanto è, e naturalmente questo, in questo passaparola non tutte le notizie che filtravano erano positive.
0: Certo.
3: Volutamente.
0: Andiamo?
3: Andiamo.
0: Andiamo.
12: Nella primavera del 15° anno del regno di Tiberio,
8: La Giudea è una terra che non dorme mai davvero. Gerusalemme vive di polvere, di preghiere e di paura. Le mura trattengono il respiro di un popolo convinto di essere osservato da Dio e sorvegliato dagli uomini. Sopra tutti, in alto, c'è il governatore romano. Il suo nome è Ponzio Pilato. Pilato arriva in Oriente con il passo del funzionario ambizioso. Non è un generale vittorioso, non è un senatore di grande famiglia. È un cavaliere romano che conosce la disciplina, il potere e soprattutto il prezzo degli errori. A Roma basta una denuncia, una lettera sbagliata, una sommossa mal gestita per essere dimenticati o distrutti. La Giudea poi è considerata una provincia impossibile. Gli imperatori la affidano a uomini duri perché i sacerdoti litigano, i ribelli spuntano ovunque e il popolo parla continuamente di profeti, segni e messia. Pilato impara presto che Gerusalemme non assomiglia a nessun altro luogo dell'impero. A Cesarea Marittima il mare porta odore di sale e di vino greco. A Gerusalemme invece l'aria sa di sangue animale, di lana bagnata, di fumo d'incenso. Ogni gesto è una questione religiosa. Ogni parola rischia di diventare politica. I sacerdoti lo odiano quasi subito. Lui, in fondo, ricambia. Disprezza quella folla pronta a infiammarsi per simboli che ai romani paiono insignificanti. Una volta fa entrare in città gli stendardi con l'immagine dell'imperatore. Gli ebrei gridano allo scandalo idolatrico. Per giorni protestano davanti alla sua residenza. Pilato li minaccia di morte, ma quelli si inginocchiano e scoprono il collo, pronti a farsi massacrare pur di non cedere. In quel momento il prefetto comprende qualcosa che non dimenticherà più. La Giudea non teme la morte come Roma vorrebbe. Negli anni successivi alterna brutalità e prudenza, reprime rivolte, autorizza crocifissioni, ascolta delatori. Di notte a volte rimane sveglio a osservare il cortile illuminato dalle torce. Sa che l'imperatore Tiberio è lontano, chiuso nella sua Capri, ma Roma vede tutto. Ogni governatore vive sospeso sopra un vuoto invisibile. Poi, nei villaggi della Galilea, comincia a circolare il nome di un predicatore. Un falegname, un uomo che parla di regni che non appartengono alla terra. Lo chiamano Gesù di Nazaret. All'inizio Pilato quasi non lo nota. In Giudea spuntano continuamente fanatici, santoni, visionari. Alcuni promettono miracoli, altri annunciano la fine del mondo. Roma li lascia parlare finché non diventano un problema. Ma il nome di Gesù continua a tornare. Arriva nelle relazioni delle guardie del Tempio, nei rapporti degli informatori, nelle discussioni dei sacerdoti. Dice di essere re, sostengono alcuni. No, dice che il suo regno non è di questo mondo, rispondono altri. Compie miracoli, inganna il popolo, guarisce i malati. Pilato ascolta distrattamente. Per lui la questione è semplice. Finché quell'uomo non esagera, non vale il sangue di un soldato romano. La situazione cambia durante la Pasqua ebraica. Gerusalemme è invasa. Pellegrini dappertutto. Tende fuori dalle mura, mercanti, animali sacrificati. Basta poco perché esploda una rivolta. E in quei giorni il predicatore Galileo entra in città accolto da una folla che agita foglie di palma. Qualcuno parla apertamente di Messia. Messia. Una parola che a Roma suona come ribellione. È notte quando conducono Gesù nella fortezza. Pilato viene svegliato prima dell'alba. È irritato. Ha dormito poco. I sacerdoti non vogliono entrare nel pretorio per non contaminarsi prima della Pasqua. Così il governatore deve uscire lui stesso nel cortile. Li osserva con fastidio. Visi tesi, barbe curate, occhi inquieti. Hai davanti un uomo pericoloso, gli dicono. Pilato guarda il prigioniero. Non vede un rivoluzionario. Nessuna armatura, nessuna traccia di fanatismo violento. L'uomo è stanco, ma stranamente calmo. Sei tu il re dei Giudei? La domanda cade nel silenzio.

0: Ben Harper nella canzone suggerisce di usare le due mani che ciascuno ha in dote, diciamo, per migliorare il mondo. Questo è un po' il senso della canzone. Ma le due mani, nel caso di Ponzio Pilato, furono invece lavate.
1: Vennero stregate l'una all'altra, ma forse neanche troppo convincentemente.
0: Convintamente
1: suona
2: bene. Ma lui non sapeva come uscirne, quindi
1: sì,
2: punto
1: ma non penso che sia stata una grande decisione sofferta.
2: Ma
1: penso
2: pensa che la moglie di Ponzio Pilato era incazzata nera per questa
1: sì, perché ha sognato qualche cosa di sfavorevole, aveva cercato il marito dicendo lascia stare questo uomo.
2: Lei era cristiana già?
1: Lei probabilmente si guace in qualche modo. Certo che non fosse cristiana però comunque erano superstiziosi al massimo a quei tempi, quindi teniamo conto che anche Giulio Cesare, la morte di Giulio Cesare fu preannunciata da un vaticinio, per cui poi sempre dalla moglie, guarda caso, che gli disse non uscire stamattina che sono i dì di marzo, non mi piace questa data, e Giulio Cesare uscì lo stesso per essere poi colpito.
0: Questa cosa ci insegna che dobbiamo sempre ascoltare quello che ci dicono le nostre mogli.
3: Dare ragione alle vostre mogli e ascoltarle sempre.
1: Vi ricorderete poi che quando Giulio Cesare vide arrivare i congiurati si avvoltolò nella sua tunica come a non vedere da dove arrivassero le ferite oltraggiose e guarda caso quella di Bruto, figlio mio,
0: cuoque tu,
1: lo colpì all'inguine.
2: Ecco,
1: questo naturalmente poi per alcuni storici fu un fatto significativo, per altri semplicemente per la casualità.
2: Per gli psicologi.
1: Che Bruto non poteva vedere in questa figura così circondata da un telo chi dove fossero le parti.
0: Ogni tanto passa di qua un ascoltatore forse non affezionato o non ancora affezionato, dice ma di chi è la voce di questa bellissima scheda? È di Cristian Jansante, che è il nostro doppiatore ufficiale da qualche anno. E mi sa che facciamo una pausa.
2: Facciamo una piccola
3: pausa.
2: E ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
4: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Ye Another, no? Sono un po' i...
1: sono simili, o comunque si
0: assomigliano,
1: si
0: abbastanza. Sì, sì, è vero, una tipologia di house music molto commerciale, ma non becera, cioè con un bel gusto, fatta anche con...
2: Ma più ce n'è, meglio è.
1: Ma c'è.
0: Finché sono bravi così, devo dire di sì.
2: Allora, ritorniamo a noi, Massimo Picozzi. Dove siamo rimasti?
3: Stavamo girando intorno alla figura di Ponzio Pilato, che più ci penso e più mi sembra un poveretto disgraziato, il quale voleva a tutti i costi schivare una rogna.
2: Certo.
3: Oltretutto, quando poi lo vanno a, gli vanno a portare Gesù Cristo in catene, lui a un certo punto...
2: E i due ladroni.
3: Vorrebbe a un certo punto invitare ad entrare i carcerieri per presentargli il caso.
2: Sì.
3: Ma loro si rifiutano di entrare perché dicono è Pasqua e quindi se noi lasciamo la nostra parte della città ed entriamo nei locali di un romano, noi in qualche misura perdiamo la purezza. E quindi hanno costretto Ponzio Pilato ad uscire in piena notte, assolutamente irritabile, irritato, e avrebbe dal primo momento cercato di salvare la vita a questo giudeo, ma il comportamento di Gesù Cristo era assolutamente rimbalzante, cioè lui tentava di chiedere che cosa volesse, che cosa poteva fare per salvargli la vita, per non farlo finire sulla croce, ma un po' come tutti gli ebrei di quell'epoca, perché c'era stato, abbiamo sentito nella scheda, c'era stata una sorta di rivoluzione, di rivolta, quando Pilato aveva fatto passare gli stendardi romani lungo le piazze principali e principali, e anziché aggredire i soldati, avevano tutti i cittadini, tutti mostrato il collo, come dire se vuoi colpirmi, colpiscimi pure qui. E quindi Roma non era abituata alle rivolte che non si concludessero davanti alla minaccia di morte.
0: Ma poi scusa, adesso per chi ci crede, Gesù non aveva interesse a salvare la sua vita.
1: Certo.
0: Perché doveva salvare la nostra, no?
1: Un credente, in teoria, sì,
0: un credente,
1: certo,
0: ti direbbe questo.
3: E con questo diciamo
0: lui lo metteva a disagio, perché lui si trovava sempre di fronte a persone che tentavano di salvarsi, ma lui non era...
3: È un po' come il caso che abbiamo discusso la volta scorsa, cioè quello,
2: certo,
3: di Giuda,
2: quello di Giuda.
3: Tutti i personaggi,
2: tutti
3: i personaggi indispensabili,
1: infatti,
3: alla narrazione,
0: a un disegno, no? Un disegno. Certo,
2: io ho
0: certo
2: sbagliato, prima dicevo i due ladroni, no? È stato portato Gesù con Barabba davanti a Ponzio Pilato.
0: Gesù o Barabba?
2: E se Barabba non fosse stato liberato, Gesù non avrebbe potuto, tra virgolette, essere crocifisso, cioè, e fare la storia. Certo.
0: È andato rendendo migliaia di pittori, poi dal 490 in avanti, disoccupati.
2: Avrebbero dipinto Barabba. Quindi,
0: può darsi.
3: Tanto Gesù è sempre dipinto con occhi biondi.
2: Occhi biondi.
3: Capelli chiari.
2: Esatto. No, quello è il buon Dio. Gesù è sempre con gli occhi, con i capelli scuri.
0: Però ha gli occhi chiari. Però gli
1: allora,
0: occhi chiari.
1: No, azzardo, biondo cenere, signori.
0: Sì, forse solo nella versione di come si chiama, di Gesù di Nazareth.
2: No,
0: di
2: come sempre
1: si chiama? Non era proprio moro, ecco.
2: No, che sta... Solo con gli occhi chiari.
0: No, secondo me dipende. In alcune... Zeffirelli, ecco. Zeffirelli sicuramente lo mostrava con gli occhi azzurri. Però anche lì c'è un po' di revisionismo, perché in realtà era palestinese, corretto?
2: Eh certo.
0: Quindi era sicuramente più scuro dell'icona e dell'iconografia.
3: Bisognerebbe vedere i ritratti di Apollo, perché visto che tutta la mitologia, o comunque gli dèi, compreso gli dèi del nostro, adesso dico una bestemmia, erano tutti modellati e disegnati sull'esempio delle divinità greche.
0: Sì.
3: Per cui Dio dice con la barba bianca è esattamente identico a Zeus come impostazione, come...
0: Certo.
2: Va bene, fermiamoci qui. Sì. Scheda, via, perché è lunga anche questa. Sentiamo.
4: Gesù lo osserva come se riuscisse a vedere oltre il ruolo, oltre il mantello romano, oltre la paura stessa. Non implora, non si difende davvero. Ed è questo che inquieta Pilato più di qualsiasi minaccia. A Roma tutti chiedono qualcosa: pietà, denaro, favori, salvezza. Quell'uomo invece sembra già altrove. Secondo alcuni racconti, la moglie di Pilato manda un messaggio urgente. Ha sognato il prigioniero durante la notte. Gli dice di non avere nulla a che fare con quel giusto. Il governatore legge il biglietto e prova un fastidio che somiglia alla superstizione. Anche i romani temono i sogni. Interroga ancora il Galileo, cerca una via di uscita politica, vorrebbe liberarlo. Non per bontà, forse, ma per istinto amministrativo. Non vede un crimine sufficiente per una crocifissione. Eppure fuori il rumore cresce. I sacerdoti insistono, la folla urla. Pilato comprende che il processo non riguarda soltanto quell'uomo, riguarda lui stesso. Se libera il predicatore e scoppia una rivolta, qualcuno scriverà a Roma che il prefetto protegge un sedizioso proclamato re. E a Roma, sotto Tiberio, le accuse politiche sono lame sottili. Un governatore può sparire rapidamente. Prova un ultimo gesto. Fa flagellare Gesù. Forse pensa che il sangue basti. I soldati romani eseguono il lavoro con professionale brutalità. Per un istante Pilato spera ancora. Ma le urla aumentano. Crocifiggilo! Lui allora sente qualcosa che molti uomini di potere conoscono bene. Il momento esatto in cui la scelta morale entra in conflitto con la sopravvivenza personale. Nei racconti successivi resterà il gesto delle mani lavate. Acqua versata davanti alla folla. Non sono responsabile del sangue di questo giusto. Ma il gesto non cancella nulla. È teatro politico. Pilato lo sa. Firma la condanna.
5: CSI Milano con Radio 105. Sulla scena del crimine.

0: che non vorrei essere blasfemo, Suorio, ma io ci sento quasi echi battistiani.
1: L'influenza è quella, fortemente Lucione battistiana.
0: Ieri ho preso un taxi e c'era il tassista che cantava
2: dietro
0: la radio, cantava un pezzo di Battisti, solo che cantava per tutto il tempo con una tonalità completamente sbagliata. Volevo dirgli,
1: ma la musica è democratica, sì, è democratica.
0: Però, cioè, nella sua tonalità era giusto, ma non era quella del disco.
3: Vabbè, ma anche
1: era
3: tu.
1: Un'altra canzone.
3: Vabbè, ma anche tu che vai a vedere, senta un'ottava sotto. Dai,
0: io stavo per dire, poi vabbè.
3: Picozzi, ritorniamo a noi, alla terza e ultima parte.
4: E ritroviamo un Ponzio Pilato decisamente preoccupato, perché in realtà ha così schivato una decisione pericolosa, ma bene o male si è

0: è sempre stata una figura a metà strada tra l'avveduto amministratore e il folle paranoico, e probabilmente era una via di mezzo. Comunque, naturalmente, la storiografia a quei tempi era decisamente schierata tra pro e contro. E il nostro Ponzio Pilato però non può fare a meno di temere al rientro a Roma una brutta fine anche lui.
1: Certo, perché oltretutto, se lui fa salvare Gesù,
0: e se fa salvare Gesù, in
1: qualcuno
0: realtà
1: riporterà a Tiberio che
0: potrebbe poi innescarsi una rivolta e qualcuno riportare a Tiberio il fatto che non è stato in grado di contenere la protesta in Giudea.
1: Certo, vabbè. Andiamo con la scheda?
0: Andiamo con la scheda.
2: Gesù viene trascinato verso il Golgota. I soldati aprono il corteo. La folla segue, come accade sempre davanti alla morte pubblica. Alcuni piangono, altri insultano, altri ancora osservano soltanto, come se il dolore degli altri fosse uno spettacolo inevitabile. Pilato resta nella fortezza, ma la città continua a pulsargli intorno. A metà giornata il cielo cambia. Alcuni parlano di oscurità improvvisa, altri di tempesta di sabbia. Altri ancora diranno che la terra stessa ha tremato. Le interpretazioni si divideranno per secoli. Per i credenti quel giorno il mondo cambia per sempre. Per i romani è l'esecuzione di uno dei tanti condannati provinciali. Per Pilato, probabilmente, è soprattutto una pratica da chiudere in fretta. Eppure qualcosa rimane. Nei giorni successivi arrivano voci strane. Il sepolcro vuoto. Discepoli che sostengono di aver rivisto il Maestro vivo, sacerdoti preoccupati, seguaci sempre più convinti, il nome di Gesù, invece di sparire, cresce. Pilato osserva il fenomeno con inquietudine. Ha eliminato un uomo, ma forse ha creato un simbolo, e i simboli sono più difficili da governare degli eserciti. Gli anni passano, la Giudea resta turbolenta, ci sono altre repressioni, altre crocifissioni, altre morti. A un certo punto Pilato usa il tesoro del Tempio per costruire un acquedotto. Scoppiano proteste violente. I soldati si infiltrano tra la folla e massacrano i dimostranti. Il prefetto diventa sempre più duro, più sospettoso. Infine arriva l'errore fatale. In Samaria nasce un nuovo movimento religioso. Pilato reprime anche quello nel sangue. Stavolta però le lamentele raggiungono la Siria e poi Roma. Il legato Vitellio lo richiama. Deve spiegarsi davanti all'imperatore.
0: È un po' quello che avevamo anticipato, cioè sì. Il timore di Pilato di avere esagerato, di aver cercato fin troppo una mediazione. Però ci tenevo a chiudere questa puntata suggerendo un libro che mi ha molto colpito per la sua fogliazione.
3: Grazie Massimo, non devi. Cioè, guarda che sta andando bene il mio
4: sapevo.
3: Libro.
4: Lo sapevo.
3: È un pensiero carino a parte tua.
0: Allora, il libro è di Anatole France.
4: Ah no? E si chiama... il tuo?
0: No. Il suo è assolutamente fuori classifica, tanto
1: certo.
4: Certo.
3: Anatole France?
0: Anatole France, il procuratore della Giudea.
3: Ok.
0: La fogliazione dovrebbe essere intorno alle 18 pagine.
3: Oh.
0: Per cui è una cosa che si legge in un quarto d'ora. E la trama è assolutamente devastante, nel senso che a un certo punto, ambientato nell'antico Lazio, c'è un viaggiatore che incontra un vecchio amico che non vede da tanto tempo. E ve la faccio breve, questo amico che non vede da tanto tempo su una carrozza, un baldacchino, è Ponzio Pilato, si abbracciano, cercano di scambiare qualche ricordo del loro passato, e a un certo punto l'amico dice a Ponzio Pilato: ma ti ricordi di quel giudeo, quello che hai fatto impiccare? E la risposta alla chiusura del libro è no.
1: Non se lo ricorda nemmeno.
3: Wow.
1: E beh, perché effettivamente da lì in poi, come dice la scheda, ne succedono di
3: un
1: tutti
3: un effetto
1: colori,
3: domino mica da ridere.
0: Nel Mamma senso mia. Che è probabilissimo che all'epoca in cui Ponzio Pilato era ancora in vita, la morte di Gesù non fosse così eclatante. Però quel libricino è folgorante, sono una ventina di pagine, questa conclusione con il non me lo ricordo.
3: Va bene,
1: allora,
3: Massimo.
1: Sto guardando Ponzio Pilato, abbiamo ancora qualche istante, sto guardando Ponzio Pilato fino a quanto ha governato e cerco di capirlo velocemente per vedere quanto aveva preso la religione, quanto ma pochissimo, perché effettivamente in Armenia ci fu la

0: Ma Culla, ma stiamo parlando del 300 dopo Cristo,
1: no, anche perché lui ha vissuto sotto Tiberio, è stato Culla. Il prefetto di Tiberio in Giudea, ma a Tiberio è succeduto Caracalla, quindi sì. Immagino che poi anche l'imperatore successivo alla comparsa sulla scena, diciamo, Ponzio Pilato non era certamente un esempio.
2: Insomma, le conseguenze della scelta che aveva fatto Ponzio Pilato si sarebbero verificate molto più avanti.
0: Credo okay. Fino al 36, quindi ben poca roba. Poca roba.
2: Grazie Massimo.
3: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: A martedì prossimo.
4: CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.
5: Let's go. Sounds good. Real good.

elettrico, diesel o benzina, vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.
2: Radio 105, proud to be different.

0: vabbè.
1: Qualcuno dice il libro di cui parlava Picozzi, che sì, si intitola Anatole France, diciamo,
2: l'autore,
1: ma non mi ricordo adesso il titolo. L'hai cercato, Lidia, al volo?
3: Allora, cosa devo cercare? Perché stavo pensando...
4: capirai. Il libro di 18 pagine di Picozzi.
1: Ah, okay. Però un ascoltatore dice, già era piccolo il libro, in più Picozzi l'ha riassunto, ha pure spoilerato il finale.
2: Quindi è tutto inutile.
4: Che lo compri a fare, insomma.
2: Signori, abbiamo terminato, buttate via le ghirlande perché...
4: Nel frattempo
3: comunque
4: io esco da qui.
3: Un argomento.
2: Di Manola.
4: Nel frattempo io esco da qui, ti mando un messaggino, Tony, e ti faccio il riassunto di tutto
2: di
4: quello che ho capito nel fuori onda. Perché dovete sapere che il mio microfono è aperto così come le cuffie. Quello che succede a Milano nel fuori onda sono persone che entrano in studio, parlano e aggiungono dei concetti.
2: Quindi le
4: io di tutto questo
2: poi unisce tutto.
4: Esatto.
1: Il procuratore della Giudea di Anatolia. France, ecco, questo è il titolo
2: e ogni tanto poi fanno una domanda,
4: interroga. Tony mi interroga e fa, ma tu hai capito io cosa esattamente?
2: Abbiamo terminato, vediamo appuntamento domani. Grazie Lidia,
3: grazie a voi,
4: ciao amici,
1: a domani, ciao Tony,
2: grazie, ciao Ross,
1: ciao
2: a domani,
1: Rollo.
2: Ciao Marco,
1: ciao ragazzi,
4: ciao amici,
1: take away.
2: Ciao.

0: It's showtime!
1: Music and cars!
2: Ma buongiorno!
3: Buongiorno!
2: Ma buongiorno, amici! Buon martedì pomeriggio, 105 Music in Cars, versione speciale direi, perché
3: sì.
2: Insomma...
3: Perché sono
2: tornati, sei tornato,
3: sì.
2: Danietto!
3: E anche la zio! Sono tornato! Che strano ragazzi, sentire così bene!
2: Incredibile!
3: E anche
2: poi
3: un
2: oggi
3: bel
2: c'è l'aria, non sei felice?
3: Tantissimo!
2: È anche tutto pulito?
3: Bene.
2: Non nevicano cose strane, diciamo, non vengono giù...
3: No!
2: Sai che, cose sì, particolari, sì. Nevica, per dire, perché ieri c'è stata questa sorta di nevicata nera, no?
3: Sì.
2: Che usciva insomma da...
3: Vedo comunque ancora sì. I rimasugli lì sul
2: sì.
3: Tetto,
2: no,
3: però vabbè,
2: ma
3: quello
2: non è niente, niente.
3: Ieri ti ho pensato, perché pensavo alla
2: sì.
3: Canzone di Angoon, Snow on the Sahara, perché
2: sì.
3: Esatto, cioè col caldo che fa, vedere questa neve artificiale era un po' strano, però...
4: Anche noi
2: come
4: ieri
2: sta?
4: Ti abbiamo pensato, dai.
3: Sì, tantissimo,
4: perché
3: certo.
4: Perché abbiamo detto, sicuro col volo l'ha presa nell'Angoon.
3: Beh, un pochino non posso negarlo, sì, però
2: cavolo.
3: va bene.
2: Senti, come stai? Tutto bene?
3: Sì.
2: Sei riuscito a partire? Da
3: partito.
2: Dove? Da Bari?
3: Da Bari, stamattina,
2: miseria.
3: Da Bari, l'aeroporto era quello giusto.
2: Okay,
3: anzi,
2: perfetto.
3: Permettimi di ringraziare tutti i ragazzi che hanno permesso, insomma, le dirette di questi giorni, quindi i ragazzi di Radio Norma,
2: come
3: perché
2: no?
3: Anche
2: ti
3: ieri
2: salutiamo.
3: Era tutto così improvvisato, però sono stati molto molto bravi. Sai che io ho rischiato fino all'ultimo, non te l'ho detto ieri, perché già la situazione era un po' complicata. Fino all'ultimo ho rischiato di non poter andare in onda.
2: Ah.
3: Perché non funzionava.
2: Benissimo.
3: E poi hanno sistemato per farlo
2: sì,
3: funzionare,
2: no, certo.
3: Quindi bene.
2: No, ma sapevamo.
3: Sapevate,
2: eravamo
3: sì,
2: qua, gli pivati, ecco. Sapevamo un po' di questo.
3: Del delirio.
2: Sì.
3: E ti dirò di più.
2: I santi che sono passati, ci hanno salutato,
3: tutti.
2: Sono andati, ci hanno fatto conoscere altri santi.
3: Tutti. No, e ti dirò di più. Se fossi andato sì. Al matrimonio dei miei amici, che anzi saluto Alessandro
2: sì.
3: E Christian, che ringrazio tanto, ma... io non avrei potuto trasmettere
2: pure,
3: da lì.
2: Pure,
3: sì.
2: Praticamente per una settimana insomma.
3: Sì, perché per due giorni,
2: vabbè,
3: quindi anche oggi non sarei stato in onda.
2: Vabbè, ma siamo insieme.
3: Siamo insieme.
2: Siamo insieme per questa settimana, lo diciamo speciale. Naturalmente c'è anche lei che torna.
3: Vieni.
2: Dai
3: vieni.
2: Suoi vari spostamenti. Le vacanze, concerti e un sacco di cose. La nostra zia.
5: Buongiorno. Ma chi siete?
2: State bene? Buongiorno zia.
5: Com'è andata la settimana senza di me? Quante me ne avete dette?
3: No, allora,
2: c'è stata Claudia, è stata molto brava,
3: brava.
2: La voglio salutare
3: sì.
2: Perché è stata veramente bravissima.
5: Ma vi sono mancata un po'?
2: Ci sei mancata, soprattutto Pivati.
3: Moltissimo.
2: Ogni giorno piangeva. Piangeva la mattina, piangeva la sera.
3: Pomeriggio,
2: era
3: non
2: tutto
3: ti dico.
2: Un pianto
3: sì,
2: Pivati
3: sì.
2: Lo so.
3: Ti dirò anche, ecco. Benissimo, che eleganza.
5: Solo perché non sento.
2: No, no, ascoltala bene perché l'ha cantata con la sua voce per l'occasione.
3: Pure questa. Devo dirti, zia, sì. Che non ti abbiamo nemmeno voluto disturbare, perché ci chiedevamo che fine avessi fatto.
5: È una brutta fine.
3: Abbiamo notato, perché non hai mandato un messaggio.
2: No,
3: non
2: ma
3: ha
2: io la zia
3: niente.
2: Non la riconosco. Hai presente quando fai qualche giorno, passi qualche giorno in un posto con persone e torni e hai un accento diverso, un modo di fare diverso,
3: sì.
2: Perché hai un po', come dire,
3: Assorbito
2: i modi di parlare delle altre. Che insomma, diciamo che i suoi amici, non essendo proprio dei conti.
5: Come no?
2: Cioè dei conti
3: sì,
2: nel senso di
3: in rosso i conti ce li hanno i suoi amici sì, sì.
2: Oggi sono arrivata e l'ho sentita un po' strana
3: sì.
2: Parlava ma zia ma come stai? No vabbè ma guarda quello. No niente. Gli ho detto questi 5 giorni a Ibiza t'hanno fatto
5: malissimo.
2: Ma
5: che ti metto mani addosso
2: così. Una bestia.
3: Io l'unica cosa che ho assorbito è Outremoon. Perché quello non lo continuavano a dire. Poi ieri non vi dico quante volte me l'hanno riferito. Vabbè
2: ma a questo punto dico ce l'avevamo lì insomma adesso
5: così papi.
3: Mamma zia.
2: Oh,
3: vabbè.
2: Meno male che la zia è tornata per questi giorni,
3: sì,
2: ecco, per questi ultimi giorni. Buongiorno Pivati, come stai?
4: Ciao, sto bene.
2: Tutto bene, Pivaz?
3: Sì, ma
4: sì,
3: guarda.
4: Sì. Ma una domanda per te che sei tornato adesso da Bari.
3: Mm-hmm.
4: Nella tua disavventura,
3: mm-hmm.
4: Ti hanno detto solo Tremone o Tremone a Vient?
3: No, quello no. Mi hanno detto tante cose, ecco, devo dire.
2: Anche belle. Anche belle.
3: sì. Devo dire che c'è anche un ascolto di 105 molto forte in Puglia, per cui anche in mezzo al pubblico durante l'evento, quando mi vedevano così, Dario, dai, dov'è Fabio? Dov'è Fabio?
2: Bello,
3: non c'è Fabio.
2: Li salutiamo tutto
3: sì.
2: Il pubblico. pugliese. Tanti. E allora, amici, salutiamo la nostra Franceschina Pina. Manca solo lei.
3: Manca
2: in questo
3: lei.
2: Diciamo sì. In questa reunion, come dire. E sì. Vabbè, insomma,
3: era come poi... Robby senza i Take That, no? Cioè esatto. Loro cantavano, ma Robby non si presentava.
2: Esatto, esatto. Va bene, amici. Ah, ma c'è solo questo di Santo?
3: Solo questo.
2: Allora, può essere un materiale che assomiglia all'oro da vedere, però non è oro.
4: Ottone.
2: Bravissimo,
3: bravissimo.
2: Ottone.
3: Io avrei detto pomi e manici di scopa.
2: Ah, beh sì.
3: Film.
2: Ah, sì, certo.
3: Qualche aveva già 90 anni.
2: Ammazza, oh. Mamma mia.
0: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ride, ride. Quanto ridono questi, oh, mamma
1: ride,
0: mia,
1: ride. Loro ridono, sì. Il nostro Danilo l'idraulico meno è tornato a casa oggi dopo 4 giorni in pronto soccorso per delle fitte gastrointestinali, quindi sì, sì, insomma lui ride meno.
0: Ma non so se
1: bentornato, Danilo.
0: Non so se hai notato, ma in questi giorni, anche sì, settimana scorsa, continuava a raccontarci del suo stato di salute,
1: sì,
0: cioè lui ha fatto un bollettino quotidiano,
1: sì,
0: su tutto quello che è, certo, successo al suo intestino, quindi
1: porca,
0: grazie
1: Danilo, stai
0: grazie,
1: calmo, adesso vai a casa, ti rilassi un attimo, ascolti noi, guardi noi sul canale 66,
0: sì,
1: ti riposi un secondo, cerca di non muoverti, cioè non fare nulla per cui ti possa succedere,
0: sì,
1: cosa dico?
0: Anche cambiamenti di temperatura,
1: raccomando,
0: perché fuori grande caldo,
1: soprattutto dentro grande freddo,
0: e quindi
1: certo,
0: lo scompenso può
1: succedere,
0: essere
1: qualcosa,
0: esatto,
1: allora,
0: esatto.
1: Ma attenzione amici,
0: è imbarazzato il nostro Danilo, è in imbarazzo, ecco,
1: sì, lui vabbè evidentemente è imbarazzato per quello che può essere successo, però nella vita purtroppo, allora, può capitare di imbarazzarsi per qualcuno che magari tu hai accanto, cioè può essere il tuo compagno, la tua compagna, può essere un amico,
0: un collega.
1: E per quanto tu voglia bene a questa persona, però ci si imbarazza a volte per il comportamento di questa persona,
0: sì,
1: o per come si veste, perché no? Perché lo diciamo? Perché c'era questa notizia di questo ragazzo che a un certo punto ha deciso di lasciare la sua fidanzata perché quando l'ha conosciuta gli sembrava forse anche una cosa carina,
0: sì,
1: divertente, poi evidentemente nel tempo è diventato un problema,
0: si è trasformata in Zeraglia, non so se ti ricordi.
1: No, molto bene.
0: Esattamente,
1: molto bene,
2: grande,
1: molto bene.
2: Zeraglia.
1: No, lei in realtà al contrario, lei è un amante degli abiti da principessa, quindi si veste solo così. Allora, nella vita, noi lo diciamo sempre in Music in Cars, noi portiamo avanti questa cosa,
0: sì,
1: voglio dire, cioè ognuno dovrebbe vestirsi come crede,
0: certo,
1: chiaramente a seconda anche, insomma, del posto in cui stai, ma più che altro perché se ti vesti da principessa ci sta che magari tu ti vesta così durante il giorno se hai voglia, magari se lavori,
0: è quello,
1: dipende dal lavoro che fai, poi se lavori a Disney World, allora è perfetto,
0: sì,
1: però se
0: lavori
1: all'autogrill
0: magari è un po' meno consuetudine.
1: Poi nel tempo libero uno, insomma,
0: ma
1: si,
0: certo,
1: vuole vestire come vuole.
0: Non so se hai notato, ma io non metto più, per esempio, al lavoro il sandalo magico. Non mi vedi più col sandalo.
1: L'ho visto invece un po' di tempo fa, ai primi caldi l'hai messo.
0: Una sola volta l'ho messo.
1: Basta.
0: Poi ho capito che l'odore era importante e quindi ho deciso di non volervi tediare con questa cosa.
1: Io non lo
0: cosa.
1: Sentivo nulla però.
0: Io sì però.
1: Ah cavolo.
0: È tutto il giorno.
1: È perché saliva
0: sì,
1: te,
0: capito,
1: ma io sono lontana. Quindi,
0: esattamente. Quindi ho deciso, perché il contesto richiedeva anche che io avessi rispetto vostro per non imbarazzarvi.
1: Perché c'è anche questo, magari tu hai l'amico, quello che quando suda magari insomma emana chiaramente l'odore particolare, magari
0: sì,
1: ti trovi in un posto e ti imbarazzi per quello,
0: sì,
1: cioè
0: tanto,
1: l'imbarazzo è abbastanza comune, insomma, provare imbarazzo per qualcosa, quindi.
0: Ma a te che mai è capitato di avere qualcuno accanto per cui ti si senti, perché tu sei una persona che va veramente d'accordo con tutti e riesce a trovare dei punti di contatto,
1: sì,
0: con persone molto differenti,
1: sì, sì,
0: di
1: sì,
0: estrazione sociale, di tipologia,
1: sì,
0: di carattere, per cui ti chiedo, ti è mai capitato di avere accanto qualcuno che ti ha un po' fatto imbarazzare? A me è capitato.
1: Magari sì, in passato può essere.
0: Io sono stato
1: sì,
0: motivo di imbarazzo anche di altre persone.
1: Ecco, beh, insomma, c'è una foto storica bellissima che c'è una, insomma, grande.
2: Volete che la pubblico?
1: No!
0: Quella foto
1: quella
0: mia
1: dell'altro giorno
0: della macchina.
1: No,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: quando uno sta male è diverso, secondo me.
0: Ma quella l'hai anche pubblicata, maledetto, comunque un giorno,
2: no,
0: quindi
2: no,
0: sì,
2: no,
0: sì,
2: no,
0: c'è fatto una storia.
2: Figurati.
0: Ma va,
1: no, non l'aveva mai pubblicata.
2: Vabbè, nel
0: allora
2: nostro
0: sarà stato Rosario allora pubblicarla, può essere. Sì.
1: Amici, vi è mai capitato di imbarazzarvi per qualcosa, quindi nel senso per una persona che magari avevate accanto e per motivi diversi,
0: sì,
1: insomma,
0: ha fatto qualcosa, un comportamento, un atteggiamento, un modo di essere anche, che probabilmente in un determinato contesto vi ha fatto imbarazzare e avete pensato forse è il caso che io mi allontani un pochino.
1: 342 41 15 105

0: chiama Moving to the Star, anzi to the Sun, scusate. E anche oggi siamo partiti un po' come ieri, devo dire belle cariche.
1: Molto,
0: bello,
1: molto.
0: Bellissimo.
1: Allora, DJ francese Hugel, sì, insieme a un ragazzo che produce canzoni che si chiama Emile Engel, e però la voce che sentite cantare è quella di Ultra Nate.
0: Esatto.
1: Bello, comunque, bello carico. Mi sa che è uno dei dischi, ce lo può dire Anthony D'Andrea, che suona e performa meglio a livello di pista.
2: Alla discoteca sicuramente.
1: Sì,
0: alla,
1: sì,
0: discoteca.
1: Sì, alla discoteca!
0: Moving to the Sun, la prima ora di 105 Music in Cars. Amici, attenzione, stiamo parlando di tutte quelle volte in cui una persona a cui volete bene, quindi sì, veramente può essere un amico, un parente, un collega di lavoro, il vostro compagno, compagna, moglie, figlio, vi ha imbarazzato, cioè ha fatto qualcosa per cui vi siete sentiti un po' imbarazzati,
1: sì,
0: in un contesto particolare.
1: Allora, è arrivato un messaggio che parla di figuracce, di figure un po' così barbine.
0: Sì.
1: E quella cosa, chiaramente, quando hai accanto una persona che normalmente fa figuracce, un po' ti può imbarazzare. Però non è della figura così sbagliata che stiamo parlando. Stiamo parlando proprio di cose strutturali anche di una persona che a volte ci mettono in imbarazzo per come si pone nei confronti di altri che abbiamo attorno.
0: Esatto, magari per come si è vestito in quella situazione.
1: Brava.
0: In quell'occasione in cui l'avete invitato. Quello che magari ha detto.
1: Brava.
0: Il comportamento. Magari uno dice delle cose, magari chiaramente, che a te ti fanno ridere, però ti rendi conto che sono fuori luogo.
1: Sì.
0: E che quindi in quel caso ti imbarazzano. Questo ragazzo dice: io mi imbarazzo sempre quando vedo delle coppie che si baciano davanti a me. Devo dire, non sei l'unico. Sono tante le persone che provano imbarazzo quando vedono due baciarsi.
1: Questa cosa non l'ho mai capita.
0: Io zero, per me,
1: a me
0: per
1: piace
0: niente.
1: Molto.
0: Però non è l'unico, non è così strano, ecco.
1: Vabbè, non è l'imbarazzo che proviamo noi per una cosa di altri che non conosciamo, ma è proprio l'imbarazzo legato a persone che invece fanno parte della nostra vita e che qualche volta abbiamo pensato anche la prossima volta io non lo porto qui con me.
0: Esatto, ha fatto fare, capito. 342 41 15
1: 105.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: caro G e Manu, ciao. E beh, anche viajando per il mondo, dico, potrebbe capitare di imbarazzarsi per comportamenti magari di un amico, di un'amica, di una persona che hai accanto.
1: Soprattutto se vai in un'altra parte proprio del mondo dove le usanze sono molto differenti. Quindi ci vorrebbe un po' di buona creanza
0: di
1: in generale.
0: Di buona creanza.
1: Ecco,
0: senti, ma sapete quante figure di M scrive con i bimbi piccoli che non hanno peli sulla lingua e dicono quello che pensano nel momento sbagliato, nel posto sbagliato? Questa è la bellezza dei bambini. Chiaro, da adulta questa cosa non la puoi fare perché ti prendono per matto, per maleducato, è chiaro.
1: Certo.
0: I bambini hanno questa grande fortuna di poter dire tutto quello che pensano in qualsiasi momento.
1: Mamma, chi è quell'uomo brutto, grasso e pelato?
0: No, è vero. Però
1: sì,
0: insomma,
1: succede spesso. Poi c'era un messaggio anche che volevi leggere,
0: Ale,
1: tu. Sì.
0: Che dice: io sono una mamma di un ragazzo autistico e spesso mi sono ritrovata in imbarazzo per dei suoi modi di fare. Dai oggi, dai domani, uno poi magari si chiude in casa in solitaria per non dover dare spiegazioni.
1: Sì, però c'è situazione. Anche tanta gente che non capisce molto.
0: Sì, no, esatto.
1: Che non è una cosa voluta, ma anzi, assolutamente. Quindi
0: insomma,
1: bisognerebbe educare anche le persone che hai incontrato, Ale.
0: Soprattutto.
1: Allora andiamo subito a trovare Mattia, che è qui vicino, a Milano. Mattia!
0: Mattia!
2: Pronto, ciao!
0: Ma ciao Mattia, come stai?
2: Bene, dai.
0: Bene. Che stai facendo, Mattia?
2: Sono a casa a guardarvi.
0: Ah! Ciao,
1: siamo
0: Mattia.
1: Noi che non ci vediamo oggi, che non ci si vede.
0: È vero, sì. Non abbiamo detto al nostro pivot di avvertire, eravamo talmente presi e coinvolti, insomma.
1: Dalla zia,
0: zia, eccetera, che non ci abbiamo fatto caso.
1: Esatto.
0: Che cosa fai, Mattia? Ma come mai sei a casa? È il tuo giorno libero? Non lavori? Cosa? Perché?
2: No.
0: Cioè, perché
2: no,
0: sei a casa?
2: A riposare.
0: Ah, beh, bravo, vabbè, insomma, una bella cosa, sì. Non è che anzi.
1: Perché hai fatto qualcosa di piuttosto impegnativo nei giorni scorsi?
2: No. Gite in posti vicini a me.
1: Ah, gite? Le gite
0: possono essere, insomma,
1: molto
0: stancanti. Anche la zia ha fatto una gita di 5 giorni a Ibiza.
1: Ecco, è tornata più scassata di prima, quindi.
0: Senti, Mattia, qual è il momento in cui ti sei così trovato imbarazzato per qualcosa?
2: A una festa di compleanno che hanno scambiato me quasi per il fratello, il compagno di mia mamma.
0: No, ma scusami, il fratello o il compagno? Perché il fratello, guarda, cioè, per tua mamma sarà anche un complimento,
1: esatto.
0: Perché uno dice, vabbè, se tu sei il fratello, lei è la sorella.
1: Poi il DNA è quello, quindi qualcosa avrai di tua mamma, immagino. Ci può stare il fratello, è il compagno che mi preoccupa di più.
0: È il compagno.
1: Com'è possibile, Mattia?
2: Probabilmente... Per l'aspetto non viene fatto a caso.
1: Vabbè, certo.
0: Vabbè, allora devo dire la verità. Allora, può capitare. Io quando ero più piccola, piccola ma non così piccola, cioè piccola nel senso
1: 18 anni.
0: Esatto,
1: okay.
0: 18. Quindi voglio dire, puoi avere un compagno. Non avevo 13 anni, perché sennò mio padre avrebbe fatto la figura insomma, veramente il maniaco. No, ci mancherebbe. Però capitava spesso che io e mio papà andassimo a mangiare magari a cena insieme. E spesso capitava che ci scambiavano
1: per una coppia.
0: Come se una figlia non potesse andare a cena col proprio papà. Però magari avevo 18 anni, lui chiaramente era molto più giovane. Poi non avevamo questi grandi anni di differenza, perché insomma 23-24 anni. Quindi chiaramente capitava.
1: Beh, sì.
0: Io devo dire,
1: a te piaceva?
0: Sì,
1: io ti conosco,
0: io
1: lo so.
0: Amo mio papà,
1: so,
0: e quindi certo. Anche insomma fare quella.
1: Beh, sì, la compagna giovane.
0: Infatti me lo abbracciavo, capito? È bella, bella questa cosa. Però, insomma,
1: Vabbè.
0: Te ha imbarazzato invece, caro Mattia.
1: Ma ci sta, va bene.
0: Niente, quindi non vedi più tua madre dal...
1: No, tua sorella
0: dai,
1: non vedi.
0: Tua sorella,
1: esatto.
0: Senti, Mattia, dai, ti lasciamo nel tuo, come dire, torpore e relax. Un bacio.
1: Ciao, Mattia.
2: Bene, grazie, è stato un piacere.
1: Anche per
0: ciao,
1: noi.
0: Ciao, Mattia. Ciao, bello. Uno di poche parole, ecco.
1: Sì, però, insomma. Ma abbiamo capito un pochino. 342 41 15 105. Quando la persona che avevate accanto vi ha fatto imbarazzare. Stare con

0: Ciao ragazzi,
1: ciao,
0: io mi sono imbarazzata quando al matrimonio del mio collega, sì, la mia bimba di 3 anni, al cambio delle fedi ha urlato: mamma, ma io devo far la cacca.
1: Amore mio, amore mio.
0: Un bacione, Sara da Camporossi.
1: Sara, non ti preoccupare, ho sentito anche adulti che urlavano
2: durante il cambio delle fedi, anche mi scappa la cacca.
1: 342 41 15 105.

0: Eccoci!
1: Tame Impala con Janie. Allora, benvenuti, prima ora di 105 Music in Cars. Stiamo parlando come fancarsisti di quelle volte in cui qualcuno con cui vi accompagnavate vi ha messo in imbarazzo per un modo di fare, per una cosa detta fuori luogo, può succedere anche quello, o un modo anche di vestirsi. Siamo partiti da una ragazza che si vestiva da principessa e che a lungo andare imbarazzava il suo fidanzato che l'ha lasciata.
0: Esattamente. Attenzione, perché questo è un luogo, caro Pivaz, di cui a un certo punto nel programma tanto si è parlato. Devo dire che è da un po' di tempo che non ne parliamo più,
1: sì.
0: Perché forse, vabbè, ma ci sono anche tante città, tanti paesi in Italia, effettivamente magari uno si dimentica.
1: Sì, poi credo che abbiano spento le antenne lì. Per
0: addirittura,
1: cui, sì.
0: Beh, non credo, perché c'è Barbara che è in onda con noi.
1: Ma Barbara, secondo me, ci ascolta dall'applicazione.
0: Io
1: adesso chiederemo direttamente a Barbara, perché il luogo di provenienza di Barbara.

0: Allora, è piuttosto rinomato. Ce
1: allora,
0: l'hai, Pibaz?
1: Sentiamo, sentiamo.
2: Ma lei è mai andato a Troina?
1: Non lo so, ma Barbara arriva da lì. Barbara!
0: Barbara!
3: Ciao ragazzi!
0: Ciao!
1: Come stai, Barbara?
3: Bene, Barbara. Bene, alla grande. Voi come state?
1: Va bene, molto ma che bella bene. Che sei, sì. Che bella voce, bella la grande, mi piace questa.
2: Ma lei è mai andato a Troina?
0: Ma no, ma ci vive!
1: Basta, l'abbiamo già chiesto, insomma.
0: Ci vive. Ma Troina esattamente dove si colloca? Ecco, per essere.
3: Allora, Troina è un paesino in Sicilia, sì. Precisamente nella provincia di Enna, ed sì. Quando mi dicono, ma il mare non ti manca? No, perché sto a 1200 metri d'altezza, quindi.
0: Quindi bella fresca,
1: certo,
0: bella fresca.
1: Stavo pensando che un giorno, insomma, potrebbe il nostro brusaporco potrebbe anche trasformarsi in Troina, insomma, perché dipende.
0: Certo.
1: Sai che il brusaporco, sì. Barbara, perdonami, non lo so se lo sai, è il nostro sfogo del venerdì.
3: Sì. Certo, la mi seguo da un bel po'.
1: Quindi brusaporco è una località, effettivamente, certo. Troina è una località, possiamo insomma anche come
0: quindi
1: dire,
0: brusa Troina o brutta Troina
1: utilizzare, no, brutta.
3: Anche perché sapete, una volta sono andata a Siracusa a fare un viaggetto, sì. E mi hanno detto ma le donne di Troina come si chiamano? E gli ho detto non come pensi tu.
1: No, immagino, come si chiamano?
0: Troinesi.
3: Le donne sono troinesi sempre, sì. O le certo, troinesi, certo. Comunque sì. Cambia l'articolo, ma con la città in Grecia non c'entriamo niente.
0: Decisamente.
1: Come sei delicata, come sei stata
0: la
1: delicata.
0: La città in Grecia,
1: grazie Barbara, grazie.
0: Mamma mia, guarda.
1: Allora, che bella.
0: Questi sono anni, secondo me, di prese in giro sulla località, per cui te le studi tutte le risposte da dare.
1: Vabbè, dai, è normale. Barbara, raccontaci un po', dai.
3: Allora, a proposito di imbarazzo, direi che ho l'imbarazzo della scelta, perché ogni volta che usciamo... Io sono un po' come i bambini, vi sentivo che poco fa dicevate dei bambini di quel dono.
1: Sì, sì,
3: io ho 39 anni, ma non ho superato quella fase in cui per forza, sempre scherzando, devo dire quello che penso.
0: Sì.
1: Sì.
3: E ci sono delle volte in cui faccio delle cose, ma molto spesso, in cui chi sta con me, o il mio compagno, i miei figli, soprattutto mia sorella, poi appena mi giro li trovo nascosti sotto il tavolo, o mi dicono con te non ci usciamo più.
1: Bellissimo, quindi tu in questa storia, in questa situazione, non sei quella che si imbarazza, ma quella che fa imbarazzare.
0: Sì. È quella che si veste da principessa.
1: Sei la principessa della storia. Esatto,
0: esattamente.
1: Che bello.
3: Un po' più il rospo, forse. Vabbè. Dipende
0: ma
3: dai
0: senti,
3: punti di vista.
0: Barbara, io ho una domanda. Perché visto che tu ne hai tante di storie da poter raccontare, però ce ne sarà stata una particolarmente importante in cui anche tu poi ti sei resa conto di essere stata un po' eccessiva.
3: Sì. Sì. Milioni di volte.
0: Milioni.
3: Che vi racconto quella gente del McDonald's,
0: sì,
3: dove
0: sì.
3: Praticamente io ho un difetto gigantesco che quando mi vengono i crampi della fame veramente la testa si scollega, veramente lo dico.
1: E no, quindi questo capisco, lo posso capire, lo posso capire.
3: Esatto. Sono andata a cena con mia sorella al McDonald's in una città vicino alla mia, praticamente il McDonald's di solito è celere nelle consegne.
0: Sì.
3: È passata una bella mezz'oretta e non arrivava. Allora delicatamente mi avvio di nuovo alla cassa. Scusi, è scappato l'ordine. Guardi, non si preoccupi. Nel frattempo lo stomaco mi divorava.
0: Sì.
3: Ho detto, guardi, lo rifacciamo qui in cassa. Sì, sì, rifaccio l'ordine. Non ci crederete, passa un'altra mezz'ora.
1: Ammazza.
3: Stavolta il mio cervello completamente disconnesso decide di non andare alla cassa, ma entro in cucina.
1: Addirittura. Ah, proprio
3: sì,
1: sei messa
3: non
1: così,
3: più,
1: non,
3: Fabiola,
1: non ci vedevi più dalla fame, come si dice.
0: Fabiola!
1: Non ci vedevo più, Fabiola! E quindi cosa hai fatto?
3: Non ci vedevo più dalla fame. Allora, sono entrata lì dentro e ho detto, scusate, ma quest'ordine qui, quando è che mi arriva? Siccome la cucina era esposta, come sapete, non è che è nascosta,
1: sì,
3: no?
1: Sì, chiaro.
3: Mi vedono quelli che mettono patatine. Mi fa, signora, ci perdoni, ha ragione, la seconda volta. E gli ho detto, no, o mi date da mangiare o comincio col cannibalismo.
0: Benissimo.
3: Torno, il bancone, mia figlia e mia sorella scoprono. Pace.
0: Chiaramente, giustamente anche.
1: Certo.
0: Ecco,
1: sì,
0: alla
1: sì,
0: fine
1: sì,
0: hai mangiato?
3: Le carne erano in bagno, mi hanno detto mai più usciremo.
1: No, perché ci sono delle persone che chiaramente poi, insomma, come dire, rispondono poi a cose
0: tono,
1: che capitano, a tono, eccetera. Effettivamente può capitare, insomma.
3: No,
1: di,
3: ma devo dire che loro hanno riso, vabbè. Magari me ne avranno dette di ogni,
1: certo,
3: però
1: certo,
3: hanno riso. Io invece,
0: Barbara,
3: niente, non mi controllo come i bambini.
0: Barbara, l'ultima domanda,
1: Barbara.
0: Ma su pane non tu mangiassi o non tu mangiassi?
3: dolcetto che mi mangiai.
1: Direi, ammazza.
0: Vabbè, pois.
1: Grazie, Barbara.
3: E ho preso anche le patatine di mia figlia.
1: A lei era passata la fame, a tua figlia.
0: A Lucca Pane al Picciriddi, si dice. A Lucca Pane. Arrivederci, signora.
1: Grazie, Barbara. Grazie. Un bacio.
3: Ciao, ragazzi. Ciao. Un bacione.
1: Ciao, bella. Ciao, ciao, ciao.
0: La mia amica Anna.
1: Ma chi è? Anna Pepe. No. Allora, solo Anna.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Sol, sì. Bruno Mars. Ma noi più... entriamo ridendo perché insomma ce la stiamo raccontando un po'.
1: Ma direi più sì. Oh My Nose comunque, perché grazie Pivaz per aver lanciato questo deodorante tremendo nell'aereo. Grazie.
2: L'ho trovato qua e ho detto secondo me ha l'odore giusto per rinfrescarmi il pomeriggio.
1: No, guarda, è tremendo.
0: Ti sto
1: poi
0: odiando.
1: Qua in gola praticamente.
0: È
1: vabbè.
0: Bruttissimo. Allora attenzione, Gianfranco da Palermo, sì. Che credo sia il marito di Nadia, immagino.
1: Certo.
0: Ha scritto: cioè la zia ha appena chiamato mia moglie al telefono per venire in onda con voi e mi ha abbandonato nel supermercato da solo.
1: Bene.
0: E ora non so cosa devo comprare.
1: Ma Gianchi, cioè adesso Gian, Nadia! Gianfranco. Nadia!
0: Nadia, ma sei tu la moglie?
3: Sono io.
1: Ecco.
0: Come stai?
1: Ride.
3: Sto benissimo, grazie.
0: Ma benvenuta,
1: sei fuori dal supermercato, Nadia?
3: L'ho abbandonato lì, sono scappato fuori per parlare con la zia al telefono. Mi fa, ma dove vai? Ho detto, c'è la zia al telefono, ciao, arrangiati.
0: C'è la zia al telefono, è stupendo. Allora, intanto ricordiamo, questa è la seconda ora del programma.
1: Sì,
0: stiamo
1: sì.
0: parlando di tutte quelle volte in cui magari un vostro amico, o un parente,
1: un
0: il
1: collega,
0: marito, la
1: sì,
0: moglie,
1: sì.
0: un collega, vi ha imbarazzato, cioè vi ha creato quella situazione di imbarazzo magari
1: sì.
0: in un contesto particolare.
1: Esattamente. Allora, io voglio sapere, Nadia, se sei tu quella che crea imbarazzo ai tuoi familiari o in questo caso parli di qualcun altro?
0: Parla di lui.
3: Naturalmente parlo di mio marito.
1: Chiaramente. Beh, certo.
0: Senti, che cosa ha combinato? Ti prego, raccontaci perché ho letto il messaggio e mi ha fatto molto ridere.
3: Dunque, è successo questo. Noi abbiamo vissuto per 5 anni in Svizzera e quando avevamo il giorno libero andavamo un po' al nord Italia, no? A girare un po'.
1: Sì.
3: Caso volle che abbiamo deciso di andare a, non so se posso fare il nome,
0: sì.
3: uno dei centri commerciali più grandi d'Europa.
0: Sì,
1: Sì, certo.
3: Periodo inaugurale, quindi lì dentro...
0: Il delirio.
3: Assolutamente.
1: Bello, un
3: okay.
1: po'. Sai che Fabiola ha in questo momento la pelle d'oca.
0: Io
1: perché
0: non
1: lei
0: amo
1: ama
0: molto i centri commerciali.
3: Non è ancora niente, cara.
0: No, guarda. Lo so. Io sono un po' come i mariti quando accompagnano le mogli.
1: Sì,
0: io
1: sì.
0: proprio una
1: inizia a sudar freddo, un disastro. Vabbè, comunque.
3: Ma già che io sono una buona moglie, così come poc'anzi al supermercato, al centro commerciale lo abbandono e me ne vado.
1: Ah.
3: E quindi ho detto, ci dividiamo, tu vai per fatti tuoi
1: sì.
3: e io vado.
0: Mi sembra giusto. Mi sembra
1: giusto,
0: ok.
3: Purtroppo il cellulare lì non prende, quindi dopo 3 ore di girare per i fatti miei, lui non mi trova, mi vede dal quarto piano, si affaccia alla balaustra e inizia a urlare con la R, capito? Non
1: sì,
3: la R, quella normale.
1: Già.
3: La R,
1: sì.
3: la R, quella palermitana.
1: Sì.
3: Rosuccia!
1: Rosuccia?
0: Rosuccia!
1: Ma perché no. Rosuccia, tra l'altro?
3: Perché è il nome più orrendo che io posso riuscire a immaginare. Lui sa che lo detesto
1: sì.
3: e naturalmente sa che dato che mi dà i brividi, io mi giro sempre quando anche per casa non mi trova e urla
1: Rosu-
3: questo nome terribile.
1: Certo.
3: Esattamente in questo modo. Però immaginalo
1: sì.
3: nel centro commerciale più grande d'Europa, gremito di gente
0: esatto.
3: perché è l'inaugurazione.
0: Certo.
3: Mi sono girato, è calato un silenzio
0: che ridere,
3: infernale.
0: Che
1: sì. Com'è che non l'hanno arrestato? Non si sa,
0: no,
1: perché uno così con
0: poverino.
1: Il taser devono abbatterlo.
0: Senti, tu ovviamente sei scappata. Ecco, quello volevo capire. Tu ovviamente hai fatto finta di non conoscerlo.
3: Assolutamente mi sono girata dall'altro lato, però credo che mi abbiano beccata perché sono diventata blu.
1: Beh, ci credo.
3: Penso che abbiano capito che ero l'interessata Rosuccia.
0: Rosuccia.
1: Sì, che poi per uno anche del nord sentire una parola così, insomma, è anche strano, cioè è difficile, oddio.
0: Vabbè,
1: però Rosuccia.
0: Sì, sì. Ma in realtà
3: tutti,
0: secondo me, al di là del nome, è chiaro che se tu sei in un contesto di casino, centro commerciale, e c'è qualcuno in alto che urla il tuo nome per chiamarti,
3: esatto.
0: qualsiasi nome sia, fa ridere, nel senso che chiaramente rimani... No, normalmente ci si chiama al telefono, ecco, ormai.
1: Sì, sì.
0: Quindi anche se uno ti chiama e ti chiama Fabiola o chiama Dario, però urlando fa molto ridere. Poi Rosuccia, evidentemente, ancora di più.
1: Certo,
0: però...
1: no, sono d'accordo.
3: Lui è un fantasioso, il telefono sia mai.
1: No,
3: lui doveva urlare dal quarto piano e farsi vedere da 8 milioni di persone.
1: Ma tu devi pensare alla gioia, la gioia nel vederti dopo magari delle ore che non ti trovava, ti ha visto, la gioia grande, voleva esprimerla urlando. Quello
0: capito,
1: devi pensare.
0: Perché lui si sente solo senza di te, si sente un uomo abbandonato, perso.
1: Capito? E adesso tu immaginano lì che gira tra i corridoi del supermercato e dice: ma io che vado a cattare, ma io che devo comprare.
3: Lui, già che ha saputo che la zia stava telefonando, ha scaricato l'applicazione di 105 e quindi sta ascoltando
1: perché
3: tutto,
1: non ce l'aveva.
3: Come
0: bravo,
3: dentro la
0: pirla.
1: Bravo.
0: Che ridere che mi fate, però, grande Gianfranco, dai, Nadia.
1: Grazie, Nadia.
0: Grazie, Nadia.
3: Grazie a voi, ragazzi, siete favolosi, vi amo.
0: Grazie, grazie, grazie, Nadia, un bacio grande.
3: Ciao,
0: ciao, ciao. Bella, ciao, ciao, ciao. Gianfranco!
1: Ah, no. Ma però, no, devi chiamare in un altro modo. Calogero!
0: Allora amici, grazie per i vostri messaggi. Canzone nuova in 105 Music in Cars. Ne avrete sentito parlare, probabilmente avete visto anche qualche video. Loro si sono divertiti a pubblicare anche un po' di video così work in progress in studio.
1: Sì.
0: Parlo di Gabri Ponte con Jovanotti e quello che ascoltiamo è il loro nuovo singolo, questa collaborazione.
1: Sì, si chiama DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Slipping in my car, Roxette.
1: Oh, yo, oh, vabbè,
2: che bello.
1: Che mi piacciono le canzoni che finiscono. Bella,
2: questa. Sì.
1: Allora, amici fancarsisti, porca miseria, attenzione che questa settimana dove vada? Guarda,
2: no,
1: Pivati
2: vai
1: Pivati,
2: via.
1: Veramente, guarda, mio, guarda, come i bambini.
2: Ma che è una penitenza?
1: Ma come i bambini?
2: Stai calmo. Sai allora, che stavo pensando a una cosa oggi.
1: Stai, guarda, Pivati.
2: Cosa stai facendo, Pivati?
1: Ma vuole entrare a spazzare la
2: tienitelo
1: cosa.
2: Tu, ma infilatelo qua. Vabbè, no, dicevo,
1: con tutte le cose buone che si potrebbero respirare qua dentro, dico, è giusto.
3: Ma io sono senza aria condizionata e voi sì.
2: Ma che... Ma ieri lei no.
1: Poverino.
3: Non è vero.
1: No, perché poi l'hanno messa, hanno dovuto sacrificare lui per metterne un po' a me, capito? Perché io vado in onda e lui no, e quindi, capito? Mi dispiace.
2: Sì, capisco.
1: È bruttissima questa cosa, mi rendo conto.
2: Adesso vengo
1: ma
2: lì,
1: scusami,
2: a soffiarti.
1: Vieni con noi, ti ho detto, ti ospitiamo.
2: Sì. Metti il mixer lì. Tanto è tutto modulabile, scalabile. Ormai la tecnologia, puoi fare la regia da dove vuoi. Scusami, con un
3: iPad.
2: Infatti
3: sempre basso.
2: Esatto. No, ti volevo dire, stavo facendo questa riflessione.
1: Perché tu sei un professionista, capito?
2: Sì.
1: Da lì non ti puoi muovere. Adesso, perché uno dice, può andare in giro per il mondo.
3: È un modo di dire.
1: È un modo di dire. Poi se sei un professionista, qua rimani. O rimani qua, o piuttosto te ne vai, ecco, capito?
2: Ah no, lui può fare la regia però con un iPad da dovunque.
1: Certo, ma se uno mi è professionista vuole stare in studio.
2: Ah, quindi,
1: capito?
2: Quando io sono a casa vuol dire che io non sono...
1: No, voglio dire, io sono andata in onda da Marte, però dopo un po' devi tornare qua, devi
2: certo,
1: stare.
2: Certo, no, qui stiamo. Comunque, stavo dicendo, è da un quarto d'ora che provo a fare questo ragionamento, che ho pensato, metterò sull'aereo stamattina, pensa se questa settimana vinco sempre io, ti faccio il cappotto, ma non possiamo farti fare la penitenza.
3: Mi riscuoti venerdì.
1: È incredibile.
3: Dovresti riscuotere venerdì.
2: Sì.
1: Vabbè, ma ne parleremo, insomma, adesso è solo martedì, amici.
2: È solo martedì.
1: 342 41 15 105. Se avete voglia di giocare con noi, con questa bella base,
2: sì,
1: dovete scrivere a questo numero.
2: 342 41 15 105.
1: No, l'ho già detto.
2: No, scusa.
1: Di qua o di là.

0: elettrico, diesel o benzina, vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
9: La risposta è MG HS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
10: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: MG. Find your more.
12: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore. Colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87. Ora nei migliori punti vendita.
13: Pronti?
14: In esclusiva su Disney Plus.
15: Ogni secondo conta, baby.
16: Chef!
14: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
17: Il locale si è allagato.
14: Ed è l'ultima occasione.
15: Io sto vendendo l'edificio!
14: Per salvare tutto.
15: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
14: FX The Bear.
18: È così, o andrà tutto bene
17: oppure no.
14: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
20: Fai leva sui miei desideri, eh?
19: Veramente faccio leva sull'IVA.
20: Leva sull'IVA?
19: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
20: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
19: Ce li leva?
20: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
19: Leva l'IVA
20: e i pensieri.
19: Solo a luglio, solo da Iper.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
3: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
4: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
3: Oh, Contacta! Adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi

0: Eccoci! Allora, eccoci qua.
1: Che gioco serio che sta diventando.
0: Che gioco serio, porca miseria. No, davvero. Allora, intanto, come siamo messi? 1-0 per
1: 1-0.
0: Te.
1: 1-0, punteggio però è uguale perché siamo 5-5. Perché ieri siamo andati allo spareggio.
0: Eh sì.
1: E ultimamente sta succedendo più spesso del previsto.
0: Vediamo, vediamo, perché siamo ancora in gara, amici. Dai,
1: sì.
0: Oggi è solo martedì, potrebbe succedere qualsiasi
1: tutto.
0: Cosa. Allora, da Carbonia. Ecco,
1: sì.
0: Valentino.
1: Ciao Valentino.
2: Ciao ciao ragazzi, ciao ciao, ciao.
0: Come stai? Ciao. Benvenuto.
2: Grazie, grazie, sto bene.
0: Che fai?
2: Lavoro, quindi sto benissimo.
0: Che fai a Carbonia?
1: In Sardegna, giusto, Carbonia?
0: Carbonia,
2: sì.
0: Sì,
2: Sardegna, Sulcis.
1: Sì, Sulcis.
2: Niente, sto andando via dal lavoro in questo momento, infatti mi sono fermato per giocare con voi.
0: Bravo, bravo. Quindi è un gioco che conosci, questo l'avrai già sentito, immagino. Sei un fancarsista, tu.
2: Sì, vi sento tutti i giorni. Sì.
1: Bene.
0: Ma che lavoro fai? Ce lo vuoi dire o è un lavoro illegale? Insomma, non sei.
2: No, lavoro in una ditta che fa fibra ottica.
1: Caspita. Okay. Che poi viene esportata in tutto il resto del paese, immagino.
2: Sì, vabbè, allora, chiaramente io mi occupo di questa zona.
1: Certo, chiaro, chiaro.
2: Certo.
0: Assolutamente, caro Valentino, che nome meraviglioso che hai.
1: Sì. Ah, lo stai comprando così?
0: No. Valentino. Beh, Valentino, un bel nome.
1: Ma Valentino, però.
0: Valentino. Ma in questo gioco bisogna andare un po' lentino.
1: Ma insomma, mica tanto.
0: Bisogna avere solo un grande. Ce l'hai tu, Valentino? Toccatelo un attimo. Com'è? Bello no. Grosso, bello.
1: È sodo?
0: Sodo?
1: È citrigno, come diceva la mia mamma?
2: Boh, sì, dai.
1: Dai, proviamo.
2: Vabbè. Diciamo di sì.
1: Con chi giochi, Vale?
2: Con Fabiola, dai.
1: Va bene.
0: Va bene, Valentino da Ragusa. Bellissima, arriva Angelo.
1: Angelo.
3: Ciao a tutti, ragazzi.
0: Ma ciao.
1: Buonasera.
0: Angelo.
1: Come si sta, Ragusa? Caldo?
0: No.
3: Beh, oggi ha piovuto, però un caldo da morire.
1: Beh, sì, certo. Beh.
3: Si soffre.
0: Ma qui piove acqua bollente, amici.
1: Sì,
0: acqua infuocata, non è mica acqua normale.
1: Sì, altro che Sodoma e Gomorra, qui cade veramente il fuoco.
0: Ma infatti, senti Angelo, tu che cosa fai a Ragusa?
3: Beh, io lavoro in una torrefazione di caffè, quindi facciamo tutte le compatibili.
0: Buono.
3: Ho finito appena di lavorare, sono rientrato a casa, sono vicino al mio pappagallo, così ho quindi aspetto la moglie che rientra dal lavoro.
0: Ammazza.
3: Ma che ogni giorno ti sento, ragazzi, che vi devo dire?
0: Ammazza, ci hai detto praticamente tutto. Ecco, scusami, il tuo pappagallo, voglio dire, è un modo di dire o c'hai un pappagallo in casa?
3: No, c'ho una rara,
0: lo sai, uno dice
3: anni che mi aspetta.
1: Aspetta un attimo,
0: aspetta, parli, ma tu fai radio?
1: Sì, cioè.
3: No, assolutamente, sono emozionato.
0: Che carino.
1: Pensa se non eri emozionato quanto parlavi.
0: Senti come parla.
1: Sì, sta ancora.
0: Brucia.
1: Hai detto una cosa, ti abbiamo chiesto il pappagallo, hai detto hai un rarà?
3: Ararauna.
0: Ok.
3: Quello giallo e blu.
0: Quello giallo e blu.
4: Che comincia con l'elicottero.
3: Infatti, quando ho conosciuto mia moglie, gli ho detto: guarda che io ho due uccelli.
5: Sparategli alle cante a questo, non se ne può più.
0: Aspetta, che mi interessava la storia di quando lui, non so cosa c'entra, il pappagallo e quando ha conosciuto sua moglie.
1: No.
0: Quando ha conosciuto sua moglie,
1: hai
0: cos'è
1: detto?
0: Successo?
3: Sì, quando ho conosciuto mia moglie gli ho detto guarda che io ho due uccelli, ho anche un pappagallo, perciò
0: hai voluto conquistarla con la delicatezza e l'eleganza. Ho capito.
1: Un attimo, mi sono cascate.
0: Ho capito. Infatti la moglie si è affezionata al pappagallo poi, ma questa è un'altra storia, ne parleremo un altro giorno.
1: Vabbè, non
0: allora,
1: farmi dire
0: niente,
1: quello che
0: non
1: per dire.
0: Basta Angelo, che ci fai dire cose. Allora
1: Angelo, giochi con me.
0: Sì,
1: sei contento? Sì.
3: Chi ha chiesto? Rosario.
0: Chi ha chiesto?
1: Mi chiamo Dario comunque, non Rosario, ma va bene lo stesso.
3: Rosario, ho sbagliato.
1: Sì. Tutto bene.
0: Ma che puntata è
1: tutto
0: oggi?
1: Bene.
0: Allora, attenzione amici, attenzione qua, bisogna fare... vai,
1: scegli tu.
0: Dispari.
1: Va bene, bim, bum, bam. 2, 4 pari. Angelo, possiamo scegliere la categoria con cui giocare. Quindi, sostantivi singolari, invariabili o variabili... E ti spiego, nel caso in cui tu la scegliessi, ti spiego poi che cos'è. Oppure parole palindrome, non palindrome.
0: Quindi si legge in maniera identica da sinistra a destra o da destra a sinistra.
1: Esatto.
0: Okay?
3: Sì. scegliamo la prima.
1: Ok, allora, sostantivi singolari, invariabili o variabili. Invariabile, stessa forma sia al singolare che al plurale, cambia solo l'articolo. Variabile invece cambia desinenza al plurale secondo le regole,
0: sì,
1: standard.
0: Sì, è molto più semplice della spiegazione.
1: Sì, ok,
0: poi perché,
1: va bene?
3: Sono un po' confuso, però comunque andiamo.
1: Quelle parole che al singolare o al plurale rimangono identiche,
0: esatto,
1: non cambiano l'ultima lettera.
0: Non cambiano.
1: Ok?
3: Okay.
0: Non ti possiamo fare l'esempio perché sennò...
1: perché ce l'ho qua, esatto. Allora, cominciamo, pronti? Giochiamo. Crisi.
3: Variabile.
1: No, è invariabile. Crisi.
3: Invariabile.
0: Ok.
1: Invariabile. Libro.
3: Invariabile.
1: No, libro è variabile. Crisi.
3: Ah, vero. Invariabile.
1: Libro.
3: Invariabile.
1: No. Crisi.
3: Invariabile.
1: Libro.
3: Invariabile.
1: No, crisi.
3: Invariabile.
1: Libro.
3: Variabile.
1: Città.
3: Variabile.
0: No!
4: È il mio nuovo idolo.
0: Allora, scusami, aspetta, Angelo, se io ti chiedessi pappagallo...
3: Invariabile.
1: Ma no, come può essere invariabile?
0: Ma allora, aspetta, perché è un po' confuso.
1: Non ha capito, secondo me.
0: Variabile e invariabile, cioè la parola che al singolare o plurale cambia o meno.
4: Pappagalli, no?
0: Quindi, non so, città non cambia, cioè la città al singolare o le città, però bravo, la parola città non cambia. Pappagallo, cioè il pappagallo
1: e i pappagalli.
0: Capito?
1: Quindi è variabile, cioè, mi sa che non l'avevi proprio capito benissimo.
4: Come l'esempio che ha fatto sua moglie.
3: No, mi sono un po' confuso.
0: Lo so, come l'esempio che ha fatto a sua moglie, insomma, vabbè. Però niente. Allora, non ti preoccupare,
1: ma no,
0: caro Dario, poteva andare peggio.
1: Ma come poteva andare peggio? Ci parlava la Beata, ci parlava del pappagallo, degli uccelli di qua e di là, e poi sulla cosa...
0: Lascialo stare, Angelo, è uno che vuole parlare della propria...

0: Bravo, che non avevano
1: perfetto. Allora Valentino, giusto questa, infatti arriva. 3, 2, 1, andiamo. Anna.
0: Palindromo.
1: Argine.
0: Non palindromo.
1: Energie.
0: Palindromo.
1: No, Anna.
0: Palindromo.
1: Argine.
0: E non palindromo.
1: Energie.
0: Non palindromo.
1: Radar.
0: Palindromo.
1: Kayak.
0: Palindromo.
1: Ananas.
0: Non palindromo.
1: Ma andiamo!
2: Valentino, che ricordiamo, è variabile.
0: Sì, abbastanza. No, ma ha visto confuso con energie perché finiva con la E.
1: Lo so, ma poi in velocità adesso è chiaro che sappiamo tutti quali sono le parole palindrome. Poi magari quando
2: sì, certo,
1: ti fa un elenco durante
2: veloce
1: il gioco ci si può confondere, ma tu hai portato a casa sei risposte esatte. Valentino, andiamo!
2: Allora, fatemi salutare molto velocemente, grazie Angelo. Angelo, grazie, non hai vinto niente, arrivederci alla prossima. Ciao
1: Angelo!
2: No, se no ci parla del nipote, del cugino, del fratello.
0: Perdonami.
2: Vabbè, no, figurati, tranquillo. Vengo a trovarti a Ragusa, presto mi offri un sacco di caffè. Non ti preoccupare.
1: Mi raccomando, il biglietto aereo che sia a nome di Rosario.
2: Sì, esatto, Rosario Spada, perfetto.
1: Senti Angelo, vai, saluta chi vuoi.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori e poi principalmente.
1: Va bene, grazie Angelo. Un saluto al pappagallo.
3: Grazie mille, buona serata, ciao, e buon lavoro, ragazzi.
1: Buona serata, ciao.
2: Ma
1: bello,
2: caffè è variabile o invariabile?
3: Aspetta, non ho capito.
2: Caffè è variabile o invariabile?
3: Invariabile.
2: Bravo, adesso l'hai capito.
1: Grande,
2: sei cornuto,
1: bravo,
2: però.
1: Bravo.
2: Adesso l'ha capito. Su un caffè dovete capirlo.
1: Non ho capito.
2: Sul caffè ha dovuto capirlo.
1: Ho avuto un minimo di brivido. Allora, Angelo, grazie davvero. Valentino, tu ti porti a casa invece il kit di Radio 105.
2: Bravo.
1: E quindi
0: bello.
1: Saluta chi vuoi.
0: Allora, io saluto la mia compagna Vanessa, che adesso lavora, non lo so se mi sta ascoltando. La mia famiglia, mia mamma, mio papà e mio fratello Lorenzo.
2: Va bene,
0: grazie. Tutti quelli che mi stanno ascoltando e mi hanno riconosciuto.
1: Grazie, bravo. Grazie Valentino. Grazie davvero per questa vittoria che mi porta a uscire definitivamente dalla possibilità del capottino.
2: Va bene.
1: Grazie Vale, un bacio.
0: Grazie a voi, grazie, un bacio.
2: Ciao,
0: ho vinto il derby delle isole, tra l'altro.
1: Non ho capito?
0: Ho vinto il derby delle isole.
1: Hai vinto il derby delle isole.
2: Oggi era facile vincere. Diciamo che con Angelo non è che proprio era difficile.
1: Poi non aveva capito all'inizio bene, poi l'ha capito dopo.
2: Sì,
1: lo
2: fine,
1: so.
0: Purtroppo.
1: Vabbè, caro Valentino, un bacio.
2: Ciao.
0: Un bacio a voi.
2: Ciao,
0: grazie, ragazzi.
1: Ciao.
2: Adesso io ho il coraggio di chiedere ai fancarsisti chi ha il coraggio di dire che io sono un ladro.
1: No,
2: ma guarda, è una fortuna
1: sfacciata
2: perché siamo in ritardissimo per colpa sua. Vabbè, ma oggi spero che nessuno mi stia dando contro. Dai, ragazzi, questo non aveva capito niente.
4: No, ma poi oggi non è neanche perso tu, Dario. Ha perso Rosario, quindi.
1: Ma non si trattano così gli ascoltatori, Dario. Questo non ha capito niente. Tu devi dire Angelo,
2: il
1: nostro caro amico fancarsista, ascoltatore, non ha intuito esattamente, insomma.
2: Ma non poteva giocare
1: il
2: pappagallo, che secondo me
4: almeno ripeteva.
5: Yeah. 105 Music and Cars ha presentato
6: di qua, di là, di là, di qua.
7: Solo su Music and Cars.
8: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Dario, hai imbrogliato, è invariabile. Ma hai perso, è variabile, variabilissimo.
1: Secondo me, se giocava al pappagallo, faceva più bella figura.
2: Vabbè.
1: Loretto,
3: Eugenio.
4: Piero da Bari, maledetto.
1: C'è figura di me.
2: Ma Piero da Bari. Vabbè, ma l'ha fatta lui, però, poverino. Dai, Dario, cosa c'è?
4: Ma Angelo lo facciamo giocare anche domani, ho deciso.
2: Ah sì?
4: Perché non aveva capito oggi, quindi magari domani con una categoria diversa.
3: Comunque il mio nuovo idolo.
2: Ah, okay.
4: Ci sta, ti piace
3: io lo
4: come
3: amo
4: idea?
3: Tantissimo.
2: Ma insomma,
4: no,
2: non
3: mi sembra corretto Rosario per tutti gli altri.
2: Scusa, per tutti gli altri quando uno
4: sbaglia. E il pappagallo?
2: E il pappagallo lo portiamo qua.
4: Va bene.

0: Chiudiamo così questo martedì di 105 Music in Cars. Ancora bentornato, caro Dorietto, a te, alla zia, quindi la ringraziamo. Dorietto, cioè, detto.
1: Ma tanto oggi sono un po'
0: perché
1: rosario.
0: Un po' d'oro.
1: Un po' Dorietto, chiamatemi come volete. L'importante è che stiamo insieme, cara Fabiola.
0: Dorietto. E allora grazie al nostro Dorietto, alla zia, sì. Alla nostra Francesca Pinna. Grazie, grazie Pivaz.
1: Ciao. Grazie.
0: Grazie, grazie a tutti. Arrivano Paolino e Martin. Noi torniamo
1: domani.
0: Polino
1: e Martin.
0: Senti, domani è mercoledì, ragazzi. Siamo a metà settimana. Cioè, dobbiamo, capito? Hai capito?
1: Cominciamo a spingere, dai.
0: Ho detto
1: dai,
0: tutto. Domani iniziamo a spingere, ragazzi. Mi raccomando, non vi spaventate.
1: No.
0: A domani. Ciao.
1: Arriva Polino, che è già fuori la porta. Ciao.
0: Aperta.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: No, sì!
10: Brava!
9: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
9: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
15: Stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te, acquista su Amazon.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina, da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro, TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Una nuova birra Forst 00.
6: Assaggiala.
5: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
6: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
7: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: A Radio 105 sono le 6.05. Sasa Kato!
9: Внимание, внимание!

0: avanti c'è posto 2.0. Summer nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno 105, vi lascio la mia richiesta, la mia storia tra le dita di Gianluca Grignani. Un saluto a tutti voi da Gianfranco, ciao, buona giornata.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7.
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
1: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
2: Dai, fa un cazzo.
3: Ma sai che non ti va?
2: E fa un cazzo. E fa un cazzo chi? Capitano, già abbiamo problemi alla contraerea che si vede un cazzo. Già, già si vede un cazzo.
3: Non vedi niente?
2: Sì. Femo la rivoluzione che messo un rotto.
4: Il marketing.
2: Marco, un po' di cose da fare. Dovresti avviare Team Viewer e mandarmi il codice utente e password che lo devo dare al 6060. Max, mi puoi parlare dalla radio? Femo prima. Perché non vedo un cazzo dei messaggi, capito?
5: Non ce la fa a risponderti.
3: Non ridere, Max.
2: Max!
6: Sì, Marco.
2: Mi senti?
6: Sì.
2: Fiol d'un can, no. Potrei dire altro, ma non lo dico. Andremo in big time, andremo. Faremo il botto, diventeremo più ascoltati. Funziona così, te dico io. Senti, fiol d'un can.
3: No.
2: No, è perché se dice.
5: Sì, sì.
2: Metti se dice, sì, ti potrei dire altre robe, ma non te le dico.
3: Io quanto
2: è un modo di dire. Ascolta Max, io quella roba lì che mi chiesero sono mia fonte fame. Pizza, cosa dice della rivoluzione del popolo?
7: La rivoluzione solo c'è scritto che saremo sempre al tuo fianco, capitano.
2: Dobbiamo attaccare il 60-60, che è il battaglione che manda tutto a puttare qui ogni mattina.
3: Non è vero.
2: È vero, il 60-60. Adesso che è arrivata Giorgina, vedrà che anche il 60-60 glielo rimette in riga.
8: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Il protagonista sei tu.
9: Bravo, mio unico capitano. Famo la rivoluzione. Famo la rivoluzione. Capitano.
10: Marco, io sono al tuo fianco. Vengo a combattere con te, Luisa.
11: Capitano, noi siamo per il 90-60-90. Ciao, Angelo da Cagliari.
12: Capitano, mi coti andaria anche in guerra e dai che andiamo a colazione.
13: Buongiorno ciurma, chi gas sul galcana stamattina?
14: Ciao capitano, stamattina mi sembri grossa quando imita Zaia. A colazione!
15: Capitano, c'era una comica che diceva "Schei osei, finché ve ne ciappei". Priscilla, ciao.
16: Vai capitano, siamo tutti con te. Marco Galli davanti e dietro tutti quanti.
17: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0
1: Summer.
0: Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
18: Arrivate l'estate.
1: Solo su Radio 105.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così,
19: così. Buongiorno esauriti, sono Samuel da Besana Brianza. Vorrei ascoltare intorno alle 6:15 Born to be Wild degli Steppenwolf. Grazie e a colazione.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer.
1: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
1: Quando vuoi tu.
18: E arriva dall'estate.
20: Dai, andiamo al mare.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti c'è posto 2.0 Summer. Nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio. Notebook Samsung Galaxy Book 5 Intel Core Ultra 7 tua a 999 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MeteoWorld.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
9: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
10: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno 35, vorrei ascoltare City of Building Light degli U2, se è possibile. La dedico a tutti i miei colleghi della municipalizzata.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Summer

0: Marco Galli presenta
1: Avanti Avanti c'è posto 2.0
0: Summer. Solo su Radio 105.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Boris Mantova. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme per l'ondata di calore che da giorni piaga l'Europa e solo in Italia. Sottolinea, nelle ultime 24 ore ha fatto 5 vittime, dati contestati però dal Ministero della Salute. Alte temperature sarebbero legate agli altri 3 decessi nel Mantovano, Bari e Padova, oltre ai 2 anziani di Genova. Le città da bollino rosso oggi sono 25, ma arrivano le piogge, allerta arancione in Lombardia, gialla su quasi tutta Italia. 4 arresti per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci dell'ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna, tutti di origine campana, che erano pronti a fuggire all'estero. Avrebbero agito su commissione dietro il compenso di migliaia di euro. Caccia ai mandanti. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma di fuoco ieri a Bari, mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro ancora il movente. Schiaffo a Trump dalla Corte Suprema. I massimi giudici americani hanno bocciato l'ordine esecutivo del presidente che limitava drasticamente il diritto di cittadinanza per nascita, uno dei pilastri americani garantiti dalla Costituzione. Ira del tycoon è un male per il nostro paese. Il Papa si rivolge ai lefebriani alla vigilia delle consacrazioni illecite di 4 vescovi previste per oggi in Svizzera, la presenza anche di esponenti di Forza Nuova. Fermatevi, sarebbe uno scisma, dialoghiamo, scrive Leone, ma la replica dei seguaci di Febbre sembra chiudere ad ogni possibile intesa. Ci benedica, prenda tempo per riflettere. Mondiale di calcio, la Francia batte 3-0 la Svezia, passa agli ottavi dove affronterà il Paraguay, passa il turno anche il Messico, 2-0 sull'Ecuador eliminata, 2-1 la Costa d'Avorio. La Norvegia ora si concentra sul prossimo turno dove c'è il Brasile, stasera Inghilterra con. Tennis a Wimbledon, Berrettini batte Wawrinka dopo 4 tie break, oggi torna in campo Sinner. Queste le Breaking News di TGCOM 24.

0: solo su Radio 105.
1: Betty, c'è una notizia che riguarda direttamente te, perché è ufficiale. Guidare lentamente è più pericoloso che correre.
2: Sì, l'ho sempre detto.
3: Scusa, quindi, Emma, tu vuoi sottintendere che io guidi piano?
1: No, calma. Allora è la cosa di paglia. No, io non ho detto niente.
3: Ci sono dei limiti di velocità in giro. Io li rispetto quindi sto dentro quei limiti.
4: Brava. Sei un puro intralcio al traffico.
3: Dai,
4: sei fastidioso.
2: Limiti di paglia.
1: Sì.
4: Sto parlando in generale.
2: È giusto.
4: Sei fastidioso nella guida lenta, tale che costringi gli altri automobilisti spazientiti a compiere manovre che ti mettono in pericolo, sorpasso pericolosi, soprattutto in punti poco chiari o dove la visibilità è ridotta. Andando troppo piano si aumenta il rischio di collisioni, perché se tu vai al di sotto di quanto consentito, in quel caso tu dai maggior rischio di collisione, perché uno non si aspetta che quasi scendi e spingi l'auto per andare veloce.
5: Certo.
4: Stress e frustrazione sono gli elementi che incidono particolarmente sulla perdita di concentrazione, di conseguenza che qualcuno possa tamponarti, soprattutto da dietro, è inevitabile, perché tu vai talmente lento.
3: Scusa Boris, ma ci sono anche i limiti di 30 all'ora.
4: Ma dove?
3: Per forza vado piano,
1: brava Betty.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
7: Dai, giusto, finalmente sarebbe ora che qualcuno iniziasse a multare chi va troppo lento. Signori, ci troviamo in strade a quattro corsie con persone che viaggiano a 70 all'ora. Ok, il limite è 90 o 110, ma almeno 90 o 110 falli.
8: Il problema sono i limiti che sono sbagliati. Il limite di 130 in autostrada è ridicolo. Bisognerebbe aumentare tutti i limiti di 20 km orari, tranne nei centri abitati, logicamente, e si ridurrebbe il traffico e gli incidenti. Ma questo non lo faranno per motivi di cassa, per fare cassa ed essere più facile fare delle multe. Ciao, Dario da Piacenza.
9: Sempre detto io, ci sono persone, ce ne sono tante, che il limite è 70 e vanno a 50 all'ora. Vero Betty? Quelle sono le persone più pericolose e in più creano nervosismo. Se è 70 si va a 70, non a 50.
10: Betty, stai tranquilla, io ti tampono volentieri!
11: Ciao Marco, buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono l'istruttore di guida e noi come patentando curiamo stati d'ansia e attacchi di panico alla guida. La prima cosa che facciamo notare è proprio che l'eccesso di prudenza può creare problemi e lo dimostriamo tutti i giorni sulla strada. Sono delle regole, andrebbero rispettate. Ciao, buona giornata. Omar da Como.
12: Buongiorno a tutti, Gennaro da Poggiomarino Camionaro. Io quelli che odio sono quelli che dalla terza corsia o devono andare nell'area di servizio o fare l'uscita, dalla terza corsia direttamente l'uscita, ti tagliano la strada e io con un bilico devo sapere come devo fare.
13: Ragazzi, argomento interessantissimo. Io faccio tanti chilometri per lavoro e veramente ci sono, mi sto rendendo conto che ci sono degli incapaci, gente che è in macchina e pensa di essere sul salotto di casa e li vedi che conversano con calma. Ma stai guidando, porca miseria, stai guidando, cerca di far andare quell'acceleratore. Mamma, ragazzi, sto andando a Treviglio da Milano, Giorgia, ciao.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0
15: Summer!
0: Oggi
15: il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
16: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
15: Solo su Radio 105.
17: It's summertime, yeah!
16: Dai, andiamo al mare!
18: Avanti, avanti, c'è posto!
15: Summer!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
19: Buongiorno ragazzi, vorrei richiedere Party Rock. Un bacione belli Franci, dai che ci dà un po' di carica.
14: Avanti, avanti, ci posto!
0: Summer! Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Ciao, sono Alessandro, questa è la mia barzelletta. Napoli, posto di blocco. Un ragazzo viene fermato sulla Vespa. Il maresciallo gli fa: buongiorno, favorisca i documenti. Maresciallo, veramente non ce li ho. Come non tieni i documenti? Almeno fammi vedere l'assicurazione. Veramente non c'ho neanche l'assicurazione. No, non tieni i documenti. Non tieni l'assicurazione. Non tieni il casco. Non tieni il faro. Non tieni le frecce. Adesso come la mettiamo? Veramente la mettiamo vicino al muro perché non c'ho neanche il cavalletto.
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È finito.
3: Il quesito.
2: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
4: Esauriti, buongiorno. Conoscete i versi degli animali? Bene, pronti a rispondere alla domanda di oggi. La mucca mugisce, il cane abbaia, il gatto...
5: Sai la risposta?
6: Sai la risposta?
2: Manda un messaggio!
6: Manda un messaggio al 342
5: 41 15
2: 105!
5: Alla fine della pubblicità
6: scoprirai se hai indovinato!
7: 105 Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo la A51 tangenziale est di Milano si registrano ancora disagi per un incidente già risolto tra Linate, Viale Forlanini e Segrate, Città Studi in direzione Lecco. Code a tratti sulla 4 Torino-Trieste, ma per traffico tra Milano Est e Sesto San Giovanni e tra Dalmine e Cavenago viaggiando verso Torino. Sull'Autosole coda di 1 km sempre per traffico tra Torrenova e il bivio di Ramazzone Roma Sud Grande raccordo anulare. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo sono segnalati lavori di manutenzione tra Lamezia Terme e Pizzo Calabro verso il raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!

0: Sì, certo.
1: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
2: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione?
2: La soluzione?
1: Al quesito di tutto esaurito!
3: Al quesito?
4: Di tutto esaurito!
5: Bidon bidon. La risposta al quesito di oggi è questa. Vi abbiamo detto che la mucca mugisce, che il cane abbaia e il gatto miagola. E questa è la risposta corretta.
6: Il vincitore.
7: E quelli che hanno scritto meow, quelli che hanno scritto gattisce.
8: Ma può anche valere, dai.
7: La mucca fa mu, il merlo fa me, il gatto fa ga, ci scrive Cristiano. Vabbè, insomma, miagola, dai, miagola e bravi.
8: Grandi. Buongiorno, caro Ilenia.
7: Buongiorno, buongiorno a te, pizza. E buongiorno ai nostri. Guardali lì, uno di bianco vestito, l'altro ancora non lo sappiamo, lo scopriremo tra poco.
9: Buongiorno.
8: Buongiorno, il nostro Fabio Liuzzi e Max Madia Roma.
7: Allora, attenzione, abbiamo già il bustone, siamo pronti questa mattina, siamo sul pezzo.
9: Si miagola anche il bustone?
7: Secondo me sì, adesso lo passo a te, pizza, vediamo un po', apri tu.
8: Eccola qua.
7: Miagola. Eccola. Allora, stiamo per eleggere il vincitore o la vincitrice del quesito di oggi, ma ricerchiamo i vostri dischi. Buongiorno, mandatene tanti
8: al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale, la tua canzone che ho scritto. Disco, buongiorno.
7: Porcellino.
8: Ah sì. The winner is...
7: Lo sai?
8: Macetto!
7: Chi è?
8: È Barbara da Modena!
7: Ah, che brava Barbara!
8: Brava!
7: E il coccodrillo?
8: Come fa? Taratata!
10: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Marco Galli presenta... Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Attenzione, perché questa notizia arriva dal Giappone ed è incredibile, perché sembrerebbe che addormentarsi sul posto di lavoro in Giappone sarebbe considerato un grande merito. Ma Boris, ma veramente?
3: Il fatto che tu possa dormire sul lavoro non significa che sei stanco,
4: sei meglio,
3: ma che hai dato il massimo tale da doverti prendere una pausa necessaria per rimanere efficiente. E poi è un'arte sociale, perché è una sorta di dormiveglia, è una pratica estremamente tollerata e le aziende l'apprezzano perché favorisce il ripristino di energia e concentrazione. Cioè, se tu sei stanco e non dormi, non lavorerai bene.
2: Esatto.
4: Tu pensa come ragionano i giapponesi.
2: Betty, tu dovevi nascere in Giappone, stellina.
5: In che senso?
6: Avanti, avanti, ci posto.
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Buongiorno ciurma, se io fossi nato in Giappone sarei il proprietario della fabbrica se c'è da dormire sul lavoro. Marco da Cormano, a colazione.
8: Buongiorno ciurma, quando feci una vacanza in Giappone nel 2018, posso confermare, è successo così. Non ero sul posto di lavoro di questa persona, ma scoprì che anche in metro, nello spostamento dal primo al secondo lavoro o nello spostamento da un ufficio ad un altro, era, diciamo, ben visto il dormire e vigeva l'assoluto silenzio, considerate le miliardi di persone che prendono tutti i giorni il treno.
9: Certo capitano, se ti addormenti appena arrivi al lavoro alle 8 c'è qualcosa che non va. Se lo fai alle 16 vuol dire che hai dato il massimo. A colazione!
10: Capitano, a me succede quando devo lavorare nel mio terreno, ci sono un'estensione di alberi di ulivo, mi rilassa tantissimo, e là mi siedo sotto un albero centenario e mi schiaccio un pisolino. Ciao belli!
11: Ragazzi, scusate, aggiungo anche un'altra informazione, perché ho lavorato con persone del Giappone e vi assicuro che hanno dei ritmi allucinanti. Non sono le 8 ore, a volte sono anche le 12, le 14 ore, perché loro hanno una funzione gerarchica, ovvero non possono uscire dal lavoro, dall'ufficio, se il loro capo, il loro superiore non è uscito, e a sua volta anche il capo sopra di loro non può uscire se non è uscito il manager, eccetera eccetera, così a scaletta fino ad arrivare alla cima. È per questo che loro hanno anche il pigiama e le ciabatte dentro l'ufficio, perché veramente ci vivono. Veronica da Gessate.
12: Sono Giacomo da Torino, confermo questa notizia, anche se mia moglie è thailandese, però anche da quelle parti alcuni uffici, tra cui il suo, possono sonnecchiare un pochettino sul lavoro. Ben accettato, lo fanno più persone. Giacomo da Torino.
13: Ecco, con questa notizia qui oggi avete rovinato l'Italia. Pensate, appena l'hanno sentita, quelli del governo, i parlamentari, i senatori, alle Poste Italiane. Siete mai andati ultimamente alle Poste Italiane? Bisogna entrare in punta di piedi perché riposano. Però sono stanchi e in Giappone hanno ragione. Antonello.
14: Sciocco bello, sciocco!
15: Avanti, avanti, c'è posto! Summer!
1: Avanti avanti c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
0: Solo su Radio 105.
16: Tra poco su Radio 105.
17: Buona colazione, ma buongiorno amici.
18: Buongiorno.
17: Tutto esaurito, presenti. Allora Betty, come mai hai dimenticato il cellulare a casa?
16: Perché stamattina ero di corsa e quindi l'ho dimenticato a casa, ed era un messaggio in realtà in codice per Max, perché noi ci sentiamo sempre via telefono.
17: Perché vi sentite sempre privatamente?
16: Per tutte le cose che facciamo poi durante il programma.
17: Che pizza è geloso, te lo dico.
19: Adesso cosa fate? Ti impresto il mio cellulare, Betty.
16: Grazie, pizza. Ma
17: Betty, no, scusami, è geloso del gladiatore, non ho specificato. Nel senso che vorrebbe lui avere delle conversazioni private con Max.
16: Chiudo con il proverbio. A anche se a volte può essere crudo, chi tiene a te si mette a nudo, che significa che il vero amico,
17: sì,
16: nonostante a volte potrebbe non piacerci, si mostra a noi così com'è.
17: È, per, è, un, mo- modo di, no, ma è un modo di dire, sì.
19: Grazie,
17: si stava già sbottonando.
16: Sì, sì, perché piace. Lui è nostro amico.
18: Sì. No, no, gli piace nudo e crudo.
17: Ah, sì. Boris, veniamo da te, insomma, aiutaci, perché dobbiamo dare una comunicazione ai nostri esauriti, perché è giusto farlo.
3: Domani Marco Galli, il capitano, il, l'unica persona titolare a parlare di questo programma, oltre Elenia, previsto di rientrare, c'era già, era già tutto pronto, concordato, quindi domani mattina sarebbe rientrato, ma sì, purtroppo ieri pomeriggio è nato un problema anche abbastanza serio, lui ha autorizzato a dirlo e quindi lo facciamo, ha avuto un distacco di retina, non rientrava prima perché stava affrontando dei serissimi problemi con grande coraggio, poi piove sul bagnato perché nessuno poteva immaginare e chi è esperto di questa problematica può saperlo, deve recuperare, c'è poco da fare, pensavamo domani di fare una grande festa,
17: davvero,
3: ma quando il diavolo ci mette le corna, come si dice, in bocca al lupo capitano, a nome di tutti gli ascoltatori di Tutto Esaurito,
19: e tutti noi
3: siamo qui, sì, la ciurma ti aspetta come sempre a braccia aperte.
17: Ti vogliamo bene, Marco.
19: Ciao, Martino.
1: Tra poco Tutto Esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
20: C'è Tutto Esaurito. Oh, oh, estate qui con me.
21: Buongiorno, buongiorno.
22: Buongiorno.
21: Buongiorno.
22: Per tutto il giorno.
21: Per tutto il giorno.
19: Ci siamo, Elenia.
17: Siamo pronti, amici. C'è il disco Buongiorno che avete richiesto voi, naturalmente, attraverso un messaggio, un WhatsApp, anche un vocale.
19: 342 41 15 105.
23: Buongiorno.
17: Bravissimo. Eccolo qua.
19: Ma ciao.
17: Benvenuto.
22: Buongiorno.
23: Bentrovati, buongiorno.
19: Buongiornissimo.
17: Ciao, come ti chiami?
23: Mi chiamo Adrian.
17: Ciao Adrian,
23: siamo da Torino.
17: Da Torino, da Torino. Adrian, sì, sei in macchina?
23: Ragazzi. Sono in macchina, esatto, sto andando a lavoro.
17: Laura, Adrian, e che fai?
23: Sono un impiegato, lavoro in un'azienda di trattamenti termici.
19: Ah, interessante.
17: Che cosa?
19: È sempre interessante.
17: Molto interessante.
23: Ciao pizza.
19: Ciao fratello.
17: Grande Adrian. Senti, com'è? Fa calda a Torino stamattina o ha rinfrescato un po'?
23: Ma allora, io abito in provincia di Torino, adesso sto andando verso Esivoli, ma da me faceva abbastanza fresco.
17: Fresco? Ah, perché già... sei in alto, Adrian, sei in alta quota.
23: No, sono nel Canavese, però 24 gradi al mattino già fa già bene.
17: Buono, buono. Già. Si respira, sì, si respira. Dai. Senti, sei il disco Buongiorno, Adrian, canzone molto carina che vuoi dedicare, presumiamo, a qualcuno di speciale.
23: Sì, esatto, la dedico a mia moglie che è il pilastro della mia vita da sempre.
17: Che meraviglia, grande, che meraviglia. Bravo. Come si chiama lei?
23: Si chiama Evelina.
17: Evelina.
23: Adesso sarà sicuramente dormendo.
17: Sta facendo la nanna, Evelina, però questa canzone per lei magari si sveglia proprio con questa e con la tua dedica. La vuoi annunciare tu, Adrian?
23: Sì, allora è Mr. Rain, supereroi.
17: Ah, che bella.
19: Ciao,
17: una buona giornata.
19: Ciao.
22: Buongiorno.
17: Noi.
22: Buongiorno.
17: Ciao.
22: Per tutto il giorno.
21: Per tutto il giorno.
24: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Mejui.
2: Domani
1: a Radio 105 sono le 7:03. Sasakato
3: allo studio centrale di Radio 105.

0: te.
1: No, no, con te.
0: Con chi è?
1: Con te, Betty. Restate qui.
2: Restate, restate, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno,
2: buongiorno amici, buongiorno, buon mercoledì, ridendo e scherzando, è primo di luglio.
1: Fuck.
0: Bello.
2: Primo luglio. Sono le 7:04 minuti, il buongiorno che vi arriva dalla ciurma, la ciurma di tutto esaurito naturalmente, tantissimi messaggi
1: da
2: partire dal nostro Cristiano. Ma insomma l'elenco è lungo, ci potreste dire se l'operazione è andata bene, come sta ora naturalmente il nostro capitano? Partiamo proprio da qui.
1: Sì, dai, dai,
2: Boris.
3: Andiamo. Serena giornata, Elenia, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te.
3: Una serena giornata, anche se qualcuno ci sta ascoltando, magari al buio, per riposare dopo
2: certo.
3: circa 6 ore. Di intervento operatorio.
2: Ore, caspita.
3: C'è poco da fare. Chi è nato in altri tempi ha una tempra più forte.
1: Certo.
3: E quindi riesce a dimostrare ancora una volta di saper superare i suoi limiti. Quindi tutto è andato bene. Adesso solo necessità di riposo, di stare il più possibile cautelato, anche per motivi di salute.
1: Certo.
3: Desti tempi, beato chi c'hanocchio, direbbe qualcuno.
2: Eccala, gliel'ha anche scritto, mi ha detto in un messaggio.
0: Ma è tremendo.
3: È per dire che sta bene, che ha bisogno solo di riposo. Il ringraziamento va alla pazienza dell'azienda, a tutti voi che gli avete dimostrato tanto amore, ha avuto modo di leggere i vostri messaggi, si è sentito rincuorato, gli sono stati letti per la verità.
2: Sì, beh, certo.
3: Però tutto procede e speriamo che possa riprendersi il prima possibile, ma ancora una volta ha dimostrato di essere un grande capitano.
2: Grande, grandissimo grande. Capitano, ti aspettiamo.
4: Ciao Martino.
1: Forza.
2: Chi è Betty?
4: Forza capitano, la famiglia di tutta esaurita è con te, Marco D'Aregnano, dai!
2: Dai, grazie Marco, grazie a tutti voi, vi leggiamo. Glieli stiamo girando, sì. Naturalmente vi ascoltiamo nei vostri WhatsApp, nei vostri audio, siete meravigliosi.
1: Grazie.
2: Chi è Betty?
5: Un capitano, c'è un capitano, c'è solo un capitano.
2: Allora, intanto ci chiedete anche di fare un in bocca al lupo al piccolo Rudy. Piccolo sì. Rudy che oggi fa l'orale di maturità da Manu, Johnny, Davide Gevano.
1: Bocca al lupo. Ma ancora non sono finiti.
2: Ancora non sono finiti, abbiamo ancora. Parlato ieri. Credo che si prosegua fino al 15-20 di luglio.
0: In linea di massima a metà luglio. Però in alcuni istituti proseguono anche fino a fine luglio.
2: Mamma mia, fino a fine luglio. Sì, perché lì poi dipende chiaramente dal numero di studenti che ci sono nel tale istituto. Che devono fare la maturità, ma dalla lettera, no, che viene estratta.
5: Esatto.
0: Sì.
2: Cioè, se tu sei l'ultimo, so cavoli.
0: Ma dipende, perché c'è chi preferisce, perché ha più tempo per studiare, chi dice leviamocela subito così.
2: Via il dente e via il dolore. Io sai che non mi ricordo, forse ero a metà più o meno.
0: Anch'io.
2: Intorno al 10, al 15 di luglio. Vabbè, è a così, in bocca al lupo, naturalmente.
5: Dai. Forza, ragazzi.
2: A tutti voi. Allora, Boris, intanto ci scrivono, ma non doveva rinfrescare?
1: Sì,
5: oggi.
2: Ancora un caldo allucinante, per esempio medicina, Bologna, ancora 28 gradi alle 7 di mattina. Ciao da Cristian.
5: Se non erro oggi, Boris, no?
1: Sì, allerta.
5: Parlavi di mercoledì.
3: Esatto, e vi dico che allerta arancione in Lombardia dal tardo pomeriggio, allerta gialla su quasi tutta Italia. Il caldo, o almeno questa ondata di caldo, alle ore contate, perché oggi non solo dovrebbe rinfrescare, sono attesi temporali anche di forte intensità a seconda ovviamente delle regioni, delle aree interne, però la prima ondata di caldo, la peggiore, che ha previsto anche ieri addirittura l'alert dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'Italia e sull'Europa, perché in realtà è tutta Europa sulla graticola, come avrete sentito, perché il surriscaldamento del continente è maggiore rispetto a quello degli altri continenti.
2: Questo per
3: motivi climatici che ovviamente potete anche immaginare.
1: Costruiamo palazzi, cemento,
3: sì, ce n'è un po'
1: cemento,
3: di tutto. Ce n'è un po' di tutto. Molta responsabilità ai proprietari di appartamenti che comprano, acquistano e ovviamente investono facendo lavori vari. Però il caldo, questa ondata di afa ha le ore contate. Nella giornata di oggi, già dal primo pomeriggio in alcune zone del paese sono previste forti precipitazioni. Questo non significa che è finita. Anzi, nel fine settimana le temperature torneranno ad essere sopra la media. No. Probabilmente non i 40 gradi, siamo oramai al primo di luglio, quindi siamo in piena estate, ma questo non significa superare i 41 gradi o i 40 gradi che è l'alert. Per cui attendiamo nella notte, questa notte, temporali forti sull'Emilia Romagna, Umbria e sulla Toscana, temperature massime in calo al nord e in parte del sud.
2: Sì.
3: Venerdì 3 luglio, fine della calura al sud e temporali fino alla punta dello stivale.
2: Urca, mamma mia, sperando non facciano danni.
1: No,
2: speriamo di naturalmente.
1: No, speriamo di no,
2: speriamo. Chi lo sa. Allora, intanto c'è Massimo da Udine che scrive: capitano, tra valvole e occhio, sì, ormai sei come Terminator.
5: Il
2: nostro cyborg.
5: Sì, esatto. Certo.
2: Marco sta diventando un Tesla robot.
1: No, no, no, ai nostri tempi c'era l'uomo da $1 milione, sì, ragazzi.
2: Sì.
6: 6 milioni.
1: Da 6 milioni.
2: 6 milioni.
1: Dollari,
2: vabbè, lui ne aggiunge un po'.
5: Milioni,
2: vabbè,
5: sì,
2: milioni in più, un milione in meno.
6: 5 ce li ha lui in banca.
2: Quello, certo, hai capito.
5: Ormai non li conta più.
2: Poi stamattina ce n'è anche per te, perché ti scrivono, qualcuno ti sta guardando probabilmente in TV, ne approfittiamo, lo ricordiamo, siamo sempre anche visibili volendo, canale 66 del digitale terrestre. Sì. Radio 105 TV attraverso la vostra, la nostra app, quindi ti guardano, amici, e scrivono: ma hai fatto serata?
1: Sì.
5: No.
2: Sei rientrato adesso perché hai gli occhiali da sole.
5: Ma ci li ho sempre questi, sì, adesso oggi si notano di più perché sono bianchi, a dire la verità.
1: E sei vestito
5: di
1: nero.
5: No, non ho fatto serata. È che visto che si parla di occhi, ve lo confido da tanti anni.
2: Senti,
5: io
2: qua, senti,
5: il
2: qua, senti,
5: distacco
2: qua.
5: Del vitreo, capito?
2: Urca.
5: Ho un problema e quindi metto gli occhiali ogni tanto.
2: Bravo.
5: Perché mi dà sollievo.
6: Non
5: è
6: fatto
5: qua.
6: Serata allora.
5: Non ho
2: non
5: fatto
2: ha serata.
5: Però la base,
2: no,
5: però la base mi piace.
2: No, gli piace,
5: prova,
2: gli piace.
5: Prova a metterla, prova a metterla.
2: Vai, amici,
5: era interessante quella base.
6: Se che ci siamo!
2: Mamma mia, un attimo si accende!
6: Buon mercoledì, esauriti! Ci vede
2: ma ci sente molto bene! Grande,
1: bravo,
2: amici.
1: Amici!
2: Allora, a settembre cambiamo nome, ci suggerisce Boris.
5: Sì, come ci chiamiamo?
2: Tutto medicina 33! 33. Saluto a Luciano Onder.
5: Grande!
2: Grande Onder, numero uno. Sì, Steve Austin, l'uomo da 6 milioni di dollari.
5: Yeah.
2: Angel of Fire. Albe, dici, ma quindi nevica a Milano oggi?
1: Ma l'ha detto,
2: credo
1: forse
2: proprio.
1: Arriverà la neve.
2: Chi l'ha detto? Chi l'ha
1: detto? L'ha detto.
5: Le domeniche di agosto.
2: Quanta neve che cadrà. Allora, 7:12, tanto aspettiamo i vostri dischi, amici, mandate ancora le vostre richieste, sì, perché tra poco Mushidai ritorna il bagnino.
1: Basta richiedere la tua canzone al 342-41-15-105, anche tramite WhatsApp vocale.
2: Magicamente. Canzoni dell'estate, di oggi e di ieri, non solo, non esclusivamente, però se volete scegliere dei brani estivi, di quelli che se alzi il volume
5: poi incominciate a
2: cantare, ti arriva una bella brezza rinfrescante, perché no, a
5: un
2: noi
5: un bel disco karaoke, un disco che vi porta in quegli anni in cui vi siete divertiti,
2: certo, per esempio, questa potrebbe essere un'idea. A proposito di estate, a proposito di vacanze, la cacciamo dentro subito,
1: sì,
2: è una di quelle notizie che secondo me fa discutere,
1: che sono aumentate,
2: che secondo me no, non parliamo di costi, ti prego, che secondo me potrebbe dividere l'audience.
1: No.
2: Sì, perché la psicologia,
5: sì,
2: dice: attenzione, amici, ok, dai il suo ok,
1: sì,
2: alle vacanze separate.
5: No.
2: Veramente? Sì, veramente.
1: L'ho sempre detto.
2: Quindi lei, che, sì, magari va in vacanza per i fatti suoi, da sola o con le amiche, e lui che fa la stessa cosa.
1: Ma dai.
2: Perché
1: ma
2: sono perché sono sì i momenti più belli, i momenti preferiti,
5: certo,
2: della coppia, cioè l'organizzazione delle ferie, si desiderano, si attendono, si programmano insieme, ma se magari non si riescono a fare insieme perché non coincidono i periodi di vacanza, oppure lui e lei non riescono a mettersi d'accordo,
5: certo,
2: sulla meta, sul costo, sulla modalità, gli psicologi dicono: piuttosto che litigare,
5: andate in autonomia,
2: ognuno per i fatti propri, Boris.
5: Beh, così mantieni i tuoi interessi, capito? Non devi
3: molliamo il cellulare durante le vacanze, molliamo la nostra routine. Allora perché non mollare a casa il partner, o fare sì che lui o lei, ovviamente, possano prendere altre strade è la visione della psicologia contemporanea, che prevede l'opportunità di avere una visione diversa della vacanza che consente di ritrovare se stessi. Dove nasce questa esigenza? Quando non si hanno punti in comune.
2: Certo.
3: Cioè, non significa lasciarsi, attenzione, significa prendersi una pausa, comunque in fedeltà, ovviamente, comunque in regime di contatto costante, ma pur sempre fisicamente separati, perché questo consentirebbe al cervello di ritrovare quella forza, quell'energia per ritornare più carichi di prima. È lo stesso principio delle vacanze.
1: Sì.
3: Questa esigenza nasce se uno vuole il mare, l'altro la montagna. Se uno vuole fare lunghi chilometri di passeggiate e l'altro invece preferisce oziare al sole.
2: Uno vuole il campeggio, l'altro vuole l'hotel.
5: Ma anche l'amicizia.
2: E via discorrendo.
3: Se in effetti il punto è questo, non si sta prendendo una pausa dal rapporto e quindi via libera a vivere l'estate in maniera libertina. Si tratta solo di prendersi i propri spazi. Questo accade solo ed esclusivamente se non ci sono punti in comune, perché al contrario, se tutti e due amiamo fare passeggiate o oziare e così via dicendo, allora in quel caso si può pianificare insieme e si ritrova la forza del rapporto. Invece, secondo la psicologia contemporanea, le vacanze separate, laddove non ci sono tanti punti in comune, fanno ritrovare uomo e donna, o ovviamente a seconda dei partner, più forti di prima al rientro dalle vacanze.
5: Se hanno i
2: figli. Se hanno i figli.
3: Se hanno i figli.
2: Un po' per
3: uno. Cioè, però consentire al partner, prenditi il tuo tempo, riposati facendo ciò che ti piace. Io odio la spa, tu la adori, fatti le tue vacanze.
2: Allora ci torniamo, naturalmente è già arrivato Flipper. Comunque voi da che parte state, esauriti? Vacanze separate sì, no?
7: Marketing.
2: Le avete fatte magari? Le avete provate? Com'è andata?
1: Ma scrivetecelo e ditecelo al 342 41 15 105.
2: Dai che c'è il disco del bambino.
7: Manino?
2: Manino?
7: Manino?
2: Manino?
7: Te lo metti un disco?
8: Ma senti qui che roba.
7: Manino?
2: Sì, dai, vedi il primo messaggio che riceviamo. Dice: ma no, è l'unico momento di vita in cui ci ritroviamo come coppia senza i problemi giornalieri. No, non sono d'accordo. Divide.
5: Ha ragione.
2: Andiamo e da chi?
1: Andiamo a Giovino. Da Cristina e Giordano, che vanno in ferie insieme.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
9: Buongiorno turma.
2: Ciao.
9: Che bella sorpresa. Più di 20 anni che vi sentiamo, vi ascoltiamo tutte le mattine mentre andiamo al lavoro.
2: Grandissimi, grazie ragazzi. Ma perché andate al lavoro insieme? Siete una coppia o siete colleghi?
9: No, siamo marito e moglie.
5: Che lavoro fate? Di cosa vi occupate?
9: Mio marito è un commercialista, io lavoro in banca.
2: Numeri. Sì. Insomma, nella vostra famiglia i numeri non mancano. Ecco. Ragazzi, ma stavamo parlando di vacanze separate. Adesso non è che vogliamo farvi litigare, per carità, dico, ma
5: vogliamo evitare conflitti.
10: Non si può parlare, non posso dire nulla, è non
2: benissimo.
5: Non inizia bene.
2: Ma voi sempre insieme, sì. Cristina e Giordano, dai. Andate
10: noi
2: anche...
10: viviamo insieme 24 ore su 24, cioè non ci lasciamo mai.
1: Che bello.
2: In macchina insieme.
10: Quindi ti faccio... cioè, potresti benissimo capire qual è la mia risposta su vacanze separate.
1: Ma certo.
2: Pizza si è capita, no?
1: Certo.
2: La risposta di Giordano.
1: Giordano, è come ti capisco, fratello.
5: Ma poverina lei, dai.
10: Capisco.
1: Ciao, cucù.
2: Belli. A proposito, ma ve ne andate un po' in vacanza?
9: Ad agosto sì.
10: Noi siamo sempre in vacanza,
1: Bravo.
10: Quindi noi facciamo una vita praticamente come se fosse sempre il weekend, quindi
5: che bello.
10: Per noi è tutto così, quindi ci svegliamo al mattino sempre sorridenti.
2: Ma che meraviglia.
10: E poi siamo sempre appena possibile scappiamo sì. nel weekend, quindi
2: sì, qualche gita fuori porta, insomma, bellissimo. Sì, Cristina, certo. Giordano,
10: anche perché abbiamo una figlia in Svizzera che studia in Svizzera e quindi dobbiamo
9: andarla a trovare.
10: La mamma non riesce a stare senza di lei,
1: certo.
10: Quindi
1: tra chi sono in Svizzera,
9: che belli che sei. Mamma, cuore di mamma.
2: Cristina, Giordano, posso venire a vivere con voi?
10: Guarda, allora sentirti, secondo me hai lo spirito giusto per vivere con me.
1: Certo.
10: Positiva, sorridente, sì. Solare, ma potreste venire tutti. Certo. Noi subito ci facciamo un sacco di risate.
5: Mette le mani avanti.
2: Certo. Ce ne veniamo. Anzi, no, scusami, Giordano, ho cambiato idea. Vado a vivere in Svizzera con tua figlia, scusami.
10: Io prima. Secondo me è meglio.
2: È meglio,
10: dico,
2: infatti.
10: A Losanna, sul lago di Ginevra, secondo me non staresti male.
2: Fantastico, guarda, lago. Giordano, ci ho lavorato per un po' di mesi, niente. Non ci sono riuscita. Belli siete. Allora, la vostra canzone qual è? A chi la volete dedicare?
10: Beh, la canzone One degli U2.
2: Wow,
5: bella. Da dedicare a chi?
2: Secondo me, esatto, a vostra figlia? Immagino di sì, immaginiamo di sì.
10: Assolutamente, a tutti quelli che ci conoscono, assolutamente, a voi. Cioè, ripeto, per noi è un onore aver parlato con voi, quindi grazie buono. Di tutto.
9: L'onore è un grosso in bocca al lupo al capitano.
2: Grazie,
9: che lo aspettiamo tutti
2: lo stiamo aspettando. Viva il lupo!
11: Ciao
2: ragazzi!
11: Il panino!
2: Che belli!
11: Dai che ci parte!
2: Quindi Cristina la dedica a Giordano. E Giordano la dedica a Cristina.
1: Vuoi dire?
2: Sì.
1: Ah.
2: Oh.

0: tutta l'estate con te.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alle nostre vacanze romane.
6: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: io sono la pettina.
1: Come siamo bravi, mamma
2: bravissima,
3: Ma Betty, buongiorno Betty, che giorno è oggi?
1: Buongiorno a tutti, oggi mercoledì 1 luglio 2026.
3: Già.
1: Si festeggiano i santi Aronne, figura dell'Antico Testamento e fratello di Mosè.
2: Auguri Aronne.
1: E Santa Ester, anche lei dell'Antico Testamento e giovane ebrea che salvò il suo popolo dallo sterminio.
4: Auguri Ester.
1: Per il viaggio nel tempo nel 1979, ben 47 anni fa, la Sony lancia sul mercato il riproduttore tascabile di musicassette, il mitico Walkman.
4: Ragazzi, tutti innamorati del Walkman.
2: Creato da Sony, quindi.
4: Pensate, io avevo addirittura quello con CD.
1: Avevi quello col CD?
4: Quello col CD.
3: Vabbè, cioè, più avanti.
4: Più avanti. Sì, anche perché nel 79 non c'era.
1: No.
4: Anni 90 avevo quello col CD e il primo CD era Fever Night. Sì, quello.
1: Nel 2004, 22 anni fa, a Los Angeles, in seguito a una crisi respiratoria, ci lascia all'età di 80 anni la stella di Hollywood, Marlon Brando.
3: Marlon Brando.
1: E Marlon Brando è sempre lui, come diceva un cantante.
2: Sì, Ligabue.
1: E nel 2005, 21 anni fa, va in pensione il servizio di leva obbligatoria in Italia, grazie al decreto firmato ieri e pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale.
4: Mamma mia, già 20 anni fa.
1: Pensate, i soldati attualmente impegnati nel servizio militare e civile possono presentare domanda di cessazione anticipata di servizio.
3: Ma dai!
1: Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Viola Valentino.
2: Auguri!
4: Auguri!
1: E Lodo Guenz, cantante dello Stato Sociale.
2: Auguri
4: Lodo!
1: E 27 anni fa, nel 1999, tra le prime posizioni della classifica di vendita in Italia c'è Rewind di Vasco Rossi.
0: Le braccia intorno al collo
1: e baciati.
3: Baciati dappertutto.
4: Dove?
0: Baciati dappertutto.
1: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: al primo posto il segno del leone.
4: Finalmente, vai capitano che vai su.
1: L'amore vi abbraccia e vi circonda.
3: Che bello.
1: Ma anche il segno della Vergine, gambe snelle e sode come quelle di una gazzella. Invece il segno nefasto, ahimè, è di nuovo il segno dei pesci.
2: Ma come mai?
1: Ma poverino, dedicate più tempo al vostro giardino.
2: Certo.
1: E
2: è
1: può
2: disastro,
1: essere questa cosa,
2: sì, devo raccogliere tutti i frutti maturi, tutti i rami spezzati, le foglie.
1: I frutti portali a noi, grazie.
4: Infatti.
1: Vi aiuterà a rilassarvi un po' di più.
2: Sì.
1: E chiudo con il proverbio.
4: Molto rilassato, in effetti, amici.
1: Guai a te. Saresti un ingrato se tradisci un amico fidato. Che significa che tra tutti i peccati, tradire la fiducia di un vero amico è sicuramente uno dei peggiori.
4: È vero, è vero.
1: Brava Betty!
4: Grande Betty! Ma tu le sai?
3: Io?
4: Non le so. Manco una! Le so tutte! Il gioco dell'estate è tutto esaurito. Amici, ci siamo. Allora, abbiamo regalato anche quest'anno una serie. Sono i cruciverba, non so, Piripizza. Lui si è fissato, li vuole fare sotto l'ombrellone. Poi però ha sempre bisogno di noi, o meglio di voi, per alcune definizioni. Le so tutte. Avanti, dai, ti aiutiamo, Pizza.
3: Amici, ascoltate bene. 5 distese.
4: 5 distese.
2: Disteso. Orizzontali.
3: Distese.
4: Vabbè, le sue sono distese.
3: Si trova nei centri benessere.
4: Si trova nei centri benessere. Allora,
2: abbiamo,
4: attenzione, tre opzioni.
2: Bagno turco. Salotto indiano o bidet francese? Interessante.
4: Beh, quello dai, provato, pizza, questo è facile, che cosa? Ma no, è mai facile questo.
3: Vuoi dire?
4: Cosa si trova, amici, nei centri benessere? Uno.
2: Bagno turco.
4: Due.
2: Salotto indiano.
4: Tre.
2: Idee francese.
4: La sai?
3: Scrivilo adesso al 342 41 15 105.
5: Ma tu lo sai?
2: Sì, sì, io lo
6: sì,
2: so.
6: Sì, lo so.
7: Le so tutte.
8: Le so tutte.
4: Quasi.
7: Torna tra poco.

0: mai più.
1: 105.
2: 105.
3: Tutto esaurito. Summer.
4: Non ti capisco, cazzo.
5: 105 tutto esaurito.
2: Tutto esaurito.
6: Tutto esaurito.
7: Tutto esaurito.
1: Tutto esaurito.
6: Summer.
1: Summer.
8: Che figata pazzesca!
9: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Da Kia è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione. Quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, tre anime, un'unica scelta.
10: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
12: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
13: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
12: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, forno da incasso Bosch classe A, tuo a soli 349 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le

0: C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Leggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf. Advanced Skincare Solutions.
6: Una nuova birra Forst 00.
7: Assaggiala.
8: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
7: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
9: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
10: Ma tu lo sai?
11: Sì, sì, io lo so.
12: Sì, lo sai.
13: Le so tutte.
14: Le so tutte.
12: Le so tutte, amici. Oggi il nostro Piripizza è alle prese con questa definizione:
15: 5 disteso.
12: Sì.
15: Si trova nei centri benessere.
16: Bagno turco. Sì. Salotto indiano. Bidet francese, qual è la risposta esatta?
12: Qual è? Allora, attenzione amici, perché vi stiamo già per telefonare. Saranno 5 gli squilli al massimo. Potete rispondere come volete alla domanda, ma tu le sai?
15: Io la risposta è, io le so tutte. Quasi.
12: Secondo
15: tutte.
12: Lo squillo.
17: Pronto?
16: Buongiorno.
12: Ciao.
17: Parlo?
12: Buongiorno, benvenuta.
17: Ah, Ilenia?
12: Sì. Brava.
17: No, bellissimo, ti giuro, me lo sentivo.
15: Ma te l'avevamo detto.
12: Allora non deluderci, ti prego, certo. Ma tu le sai?
17: Le so tutte.
15: Vabbè ragazzi.
16: Bravissima.
12: Qui a mani bassissime, sì. Ma ciao, ma chi sei, di dove?
17: Allora, sono Rosaria, arrivo da Napoli, ma vivo a Roma, in provincia di Milano.
12: Ah,
16: da vicino.
17: Scusate, sì. Sono emozionatissima.
15: Ah,
12: Rosaria, che ci fai a Ro da Napoli?
16: Rosaria.
17: Allora, ti vivo con Salvatore,
12: sì.
17: Con i miei bambini e adesso sto andando comodamente a Caponago,
12: sì.
17: Dopo Agrate per lavorare.
12: Per lavorare, Caponago, Monza, Brianza, giusto?
16: Sì.
17: Sì, giusto. Azienda farmaceutica.
16: Della Brianza.
12: Hai capito, la nostra Rosaria. Tutti i giorni fai questo spostamento, Rosaria, da Ro a Caponago?
17: Tutti i giorni, sì, andate e ritorno, almeno 50 minuti.
12: Mamma mia.
17: Perché devo essere in presenza.
12: Certo. Sì. Beh, Rosaria, noi non possiamo che ringraziarti perché lo fai in nostra compagnia e certo. Non è scontato.
16: Grazie,
17: sempre,
16: Rosaria.
17: Bella. Sempre.
12: Allora, Rosaria,
17: grazie.
12: Noi adoriamo te, tutti voi. Cosa si trova nei centri benessere? Il bagno turco, il salotto indiano o il bidet francese?
17: Direi il bagno turco.
12: Dici bene, dici sì.
16: Bravissima, Rosaria.
12: Brava, Rosaria. Grazie. Allora, stai attenta perché ti vogliamo mandare a casa con i nostri piccolini, Esa o Urito, che sono

0: I figli di Pepito e Pedrita sono molto carini, però devi aiutare Pizza anche con la prossima definizione.
1: Ok.
2: Ascolta bene, Rosaria. 676 tagliato. Questo è un cruciverba a lungo. Un taglio di carne.
3: Abbiamo scamone, scamorza, scamacca.
0: Dai, Rosaria, che ti è andata bene, che non è difficile. Tra scamone...
1: È facile, scamone, anche se non mangio tantissima carne.
0: Lo scamone! Brava la nostra Rosaria! I nostri regali per te, siamo molto felici.
2: Sì.
0: Ti mandiamo pizza in moto direttamente a Ro.
2: Ma certo!
1: Bellissimo, grazie!
0: E te li consegna personalmente. Rosaria, approfittane se vuoi fare dei saluti, è il tuo momento.
1: Allora, saluto mio marito che sarà invidiosissimo che mi avete chiamato.
0: Ciao Salvatore.
1: Lui.
0: Sì. Okay.
1: Salvatore, Lorenzo, Diego, i miei nipotini, i genitori, tutti quelli che mi conoscono, chi mi ha riconosciuto.
0: Sì.
1: E anche chi non mi conosce, perché saluto e degli angeli. Quindi va.
2: Oh, grazie
0: Rosaria, un bacio enorme da noi. Buon viaggio, buon lavoro.
2: Ciao
0: ciao,
2: ciao,
0: ciao, ciao. Tutte.
2: Torna domani.
0: Ah.

0: Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Tutto esaurito, amici. Il buongiorno che vi arriva dalla giurma.
1: Buongiorno.
0: Stiamo parlando di vacanze separate questa mattina. Sì. Oh no, tu da che parte stai?
2: Da il marketing. Soli bisogna stare.
0: Senti, giustamente Diego da Genova ci scrive: sì, però così la famiglia
3: si sfascia,
0: si sminuisce, si svaluta in qualche modo. Luciano, Sesto San Giovanni, dice Boris: ma se non si riesce a raggiungere un compromesso, che relazione rimane? Che cosa resta?
4: Certo. No, possiamo rispondere a questa domanda.
3: Ma non deve esserci un problema di coppia.
4: Esatto.
3: Non deve esserci un conflitto, deve essere una scelta alla parte. Nel senso che tutte e due devono sapere.
4: La coppia può stare insieme e vuole stare insieme se si è scelta. Ma il punto è che magari ha bisogno di rigenerarsi dalla coppia. Non esiste qualcosa da cui noi non necessitiamo di staccare. Anche l'amore a volte può essere talmente totalizzante da stancare. E se non ci sono punti in comune, secondo la psicologia contemporanea, la vacanza separata, che non significa vacanza libertina, cioè ognuno fa quello che vuole, la vacanza separata, per aumentare e alimentare l'interesse personale rispetto a quello di coppia, fa tornare il partner più propenso a ripartire insieme, senza che sia una pausa di riflessione o altro.
0: No, è chiaro.
4: Io voglio fare una settimana in montagna, tu al mare, ci rivediamo a casa tra una settimana.
2: Ah, che bello.
3: L'importante è che uno dei due non accetti controvoglia, ecco.
0: No,
4: deve esserci assolutamente l'accordo di entrambi.
2: Certo.
5: E i figli chi se li porta?
0: No, lo dicevamo prima, magari un po' con uno, un po' con l'altro. Anzi, magari i figli sono pure contenti.
3: Se parte tua moglie, tu stai a casa con i bambini.
0: Esempio.
5: Vado al mare, non sto a casa.
3: Te li porti al mare.
0: Cioè, dovremmo essere così, non so, maturi?
2: Ma certo.
0: Aperti, altruisti, da dire l'importante è che tu sia felice.
3: Esatto.
0: Qualcosa del genere, Boris.
4: Il senso è proprio quello. Anzi, amore, vai e riposati.
2: Ma certo.
4: Poi toccherà a me e poi magari riusciremo nel corso dell'anno a fare anche una vacanza insieme.
3: Il nostro pizza, ad esempio, ne stava parlando prima. Nel fuori onda.
0: Non so se lo vuole dire pubblicamente.
5: Ma fare moto da solo tanto.
2: Ma io c'ho la moto con un sellino solo, per cui me ne vado da solo, ragazzi. Mia moglie va dove vuole andare.
3: Con l'amica, con l'amica.
4: Se possiamo ricordare che questa però è una scelta della signora e non di
0: voi.
3: È qua che ti sbagli,
5: Era fatta prendere apposta.
3: La scelta è di pizza. Che ha invogliato la moglie ad andare a farsi una settimana di vacanza con l'amica. Così poi nel weekend lui può uscire in moto.
2: Certo.
5: Ma va con l'amica, non è che va da sola.
2: Ma almeno si rilassano, si divertono. No,
3: proprio l'esempio dell'argomento di oggi, dai.
2: Perché
0: c'è altruismo, pizza, che generosità. Ma poi tu nel weekend con chi vai invece?
2: Io con Caronte.
0: Ah, certo, con l'amico. Poi c'è Mao, poi vi leggiamo ancora. Ma io aspetto tutto l'anno, scrive, le vacanze per passare un po' di tempo in più con la famiglia e poi ci facciamo le ferie separate.
3: È un modo di spezzare la routine lo stesso. Stai tutto il tempo con la tua famiglia, ci sta una settimana.
0: Ma poi non c'è una regola, non c'è assolutamente una regola, secondo me, anzi.
2: E dopo una settimana sai che non vedi tua moglie.
0: Chi è Betty?
6: Ile, hai perfettamente ragione.
0: No, io cosa?
6: Il momento più bello quando si preparano assieme tutte le cose per la vacanza. Si sistema tutto e poi lei se ne va in vacanza e mi lascia la casa libera. Oh, che meraviglia!
0: Perfetto.
6: Ciao, giorno.
0: Ciao, bella. Vabbè. Allora, sono le 7.51, c'è già la base di Big Smile, quindi siamo pronti anche oggi per ascoltare le quattro barzellette che se ne vanno in sfida.
2: Tocca a voi a votare quella che vi piace di più, quella delle donne oggi, ragazzi. La 1, la 2, la 3 o la
3: 4.
7: Big Smile 1.
8: Buongiorno a tutti, sono Sara da Monza.
0: Sara. Ciao.
8: Allora, una turista al mercato a Napoli. A un certo punto si avvicina a una bancarella di frutta e vede questi bellissimi frutti di due colori diversi, uguali. Praticamente il commesso si avvicina, lei gli chiede che tipo di frutto fosse e lui dice che sono dei mango e gli spiega tranquillamente la differenza del colore. Gli dice: guardi, il mango quello rosso è il frutto della passione, il mango quello verde è il frutto quello per l'intelligenza. La signora, dopo altri tentativi spiegazione da parte del commesso, comunque continua a non capire. A un certo punto si avvicina il fratello dell'altro commesso e gli dice: ah signo, quello rosso è mango pucaz e quello verde è mango pacap.
5: Ce l'ha capita.
0: Non perché.
7: Due.
8: Ciao Ciao, Flora da Melignano, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
8: Un carabiniere va verso la sua cassetta delle lettere, guarda dentro e richiude la porticina e rientra in casa. Dopo qualche minuto, stessa cosa, esce, guarda la cassetta delle lettere, richiude la porticina e entra in casa. Una, due, tre, quattro volte e continua a fare la stessa cosa. Se non che ad un certo punto il suo vicino di casa, incuriosito, gli dice: uè, maresciamo, dovete attendere un pacco importante oggi. E il carabiniere dice: ma che è quel maledetto del computer che mi dice sempre: c'è posta per me, c'è posta per me, c'è posta per me.
7: Tre.
1: Ciao Radio 105, sono Francesca da Catania. Ecco la mia barzelletta. Lo sapete cosa hanno in comune un televisore e le formiche?
9: No.
1: Le antenne.
3: Bella.
7: Quattro.
10: Vi lascio la mia barzelletta. Tiziana da Moncaglieri. Ci sono due amici al Polo Nord, si incontrano di mattina presto e uno fa all'altro: mamma mia, che freddo stanotte, guarda, fa a non dirmi a me. Allora vanno nell'iglu di uno e guarda, fa: cos'è sta roba? Fa: è una stalattite gialla. Oddio, cos'è? Ho fatto la pipì e si è gelata mentre la facevo. Mamma mia. Allora guarda, ti faccio vedere cosa è successo da me. Vanno nell'altro iglu, il tipo fa: non vedo niente, tira giù le coperte. Tira giù le coperte e vede tre palline. Ah, cos'è sta roba? Tirane una.
2: Smile. Tocca a voi.
0: Tocca a voi.
2: Tocca a
0: voi.
2: Votare. A votare quella che vi piace di più. La 1, la 2, la 3 o la 4. E se hai tempo, registra pure la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp vocale.
5: Aspetta, ne tiro un'altra.
2: Dai.
7: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro, alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi. Big Smile.
11: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: L'inflazione

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
4: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provarti.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
13: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
12: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
18: No, sì!
19: Brava!
18: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
19: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
18: Un appuntamento galante?
19: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
20: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
21: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
23: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
24: Ma vieni!
25: Aspetta!
26: È tutto esaurito!
27: Ho digerito.
28: No.
26: È Marco Galli con tutto esaurito!
27: Questa è roba brutta. No, ma
29: al lattino del mattino, ragazzi.
30: Ma io come cazzo posso programma conciato?
27: Marco, ma secondo te siamo andati in zigzag?
30: Cioè, oddio.

0: carina. Quello che ti frega è tutto il resto intorno che ti frega, cazzo.
1: Come brutta persona.
0: Veramente,
1: che
0: il cervello ti è rimasto, sì, da bambina. È probabile, probabile. Mamma mia,
1: cosa devo sentire?
0: Tu. E io cosa devo sentire? Pensa, ma questo indica come siamo messi. Capito?
2: 105 è tutto esaurito? Summer, tutta l'estate con te.
0: Addirittura.
3: Woo! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi! Credi.
5: Domande ci vedi. Radio C25 805 Sasakato.
6: Allo studio centrale di Radio 105
7: giovedì
6: il capitano
8: Lazzi. Vuoi dire giovedì?

0: buona estate allora, amici, dalla ciurma di Tutto Esaurito, Ilenia Pizza e Micci.
1: Eccoci presenti.
0: Presenti, la nostra bella Betty, c'è Boris Mattova, buongiorno a te Betty. Ci sono Fabio Liuzzi, Max Madi in regia, rispettivamente a Milano.
2: E a Roma.
0: E a Roma, Eleonora al centralino, tantissimi messaggi per il nostro capitano. Buongiorno ciurma, un bacione al capitano, fate gli auguri alla mia nipotina, oggi compie un anno. Auguri Benedetta, auguri. Nina da Bussolena, auguri. Buongiorno Ilenia, buongiorno ciurma. Volevo mandare un abbraccio al nostro capitano. Noi siamo sempre qui fedeli ad aspettarlo e volevo ringraziare voi per quello che fate nonostante manchi la colonna portante. Grazie. Da Katia, la Lusalento.
2: Ciao Katia.
1: Ciao Katia.
0: Allora, tantissimi messaggi anche sul temone, perché è un bel temone quello di questa mattina. L'abbiamo cacciato dentro proprio alle 7 del mattino. Vacanze separate, divisi, quindi lei va da una parte, lui va dall'altra, sì o no?
1: Coppie che per scelta decidono appunto di fare le vacanze separate, no?
0: La psicologia dice perché no, addirittura può essere un modo per rendere la coppia ancora più forte, perché le coppie felici non necessariamente devono fare tutto insieme.
1: Sì, mantieni i tuoi interessi, magari anche le tue amicizie, perché può essere che un'amica o un amico non sia poi... ben voluto dal partner,
0: Per esempio, anche stare, certo,
1: quindi ti ritagli il tuo spazio per condividere quell'esperienza con il tuo amico.
3: Perché puoi anche fare qualche settimana con lui, qualche settimana per conto tuo.
2: Settimana, qualche giorno, non ci sono più.
0: Ci vogliono un po' di soldi, sì, effettivamente. Chi è Betty?
3: Però lei l'ha fatto, sentite.
4: Ciao, io e mio marito facciamo così, le vacanze ad agosto le facciamo insieme, però poi durante l'anno ognuno di noi si fa dei weekend con gli amici.
2: Ma certo.
0: Vedi, io non ho mai provato, però.
2: No.
3: Mai.
0: Mai. Però potrebbe essere
2: un'idea. Sì, perché no? Ci facciamolo insieme, Ilenia.
0: Ma chi, io e te?
1: Ti porta sulla moto.
3: Perché si propone subito così,
2: Chiamami fesso.
3: No.
0: Senti, Max da Bovisio dice vacanze separate. Un amico fa all'altro per il 25esimo anniversario la porto in Polinesia, dove piace a lei. Addirittura l'altro risponde: e per il 50esimo allora che fai? La vado a prendere. Chi è Betty?
5: Ragazzi, i miei nonni hanno avuto 14 figli e loro avevano case separate, vivevano separati, poi stavano un po' in una casa, un po' in un'altra, qualche volta uno in una, un altro in un'altra, qualcuno si è occupato di una cosa e poi l'altro di un'altra.
1: Ed è
5: stato un matrimonio molto felice, per quello che ricordo.
1: E queste sono le vostre esperienze. Lei si fa una settimana riccione e io me ne sto a casa con il cane e sto benissimo, vedi?
0: Simona da Casale dice: la mia migliore amica parte lei con i figli una settimana, poi arriva il marito e stanno un'altra settimana tutti insieme, poi parte lei, torna a casa, rimane lui con i figli e via discorrendo, e sono sposati da 23 anni e sono felici.
1: Ma anche loro sono sposati a luglio, io e mia moglie facciamo una settimana a testa con nostro figlio, ad agosto due settimane tutti insieme.
2: Ma dai, pazzesco.
1: Ci sta.
2: Ma già una volta si faceva così.
0: Già una volta si faceva così, ma forse si fa ancora così, no? Chi può, naturalmente.
2: Certo.
1: Chiaro,
2: che partivano finite le scuole, andavano i figli con le mogli, i mariti rimanevano nelle città.
3: Quella è un'altra cosa, però, è pizza.
1: Qua c'è anche il marito che va in vacanza.
0: Da solo,
1: senza fare il monello, come scrive
0: senza
1: qualcuno.
0: Senza fare il monello. Che
1: Alessandro
0: c'entra
1: ci
0: quello?
1: Scrive: io parto con gli amici due o tre giorni per divertirmi senza fare il monello.
0: Senza. Dice: noi quando torniamo giù ai nostri paeselli, ritorniamo a fare i fidanzati. Perché ognuno se ne sta a casa dei suoi genitori, della sua famiglia, quindi i figli con la mamma, ma semplicemente perché siamo più vicini al mare. Io e mio marito siamo felici. E poi ci accoppiamo, scrive, come i vecchi tempi.
1: In camporella.
0: In macchina.
2: Ma dai.
0: Lei è Simona, una siciliana, si firma così, in Friuli. A colazione.
3: Brava Simona.
0: Chi è Betty?
6: Ciao ragazzi, Lisa dall'Olanda.
0: Ciao Lisa.
6: Io e mio compagno facciamo spesso vacanze separate, abbiamo due bambine. L'anno scorso sono andata io un weekend con mia sorella, quest'anno lui è andato un weekend i suoi amici a sciare, farà un weekend al mare con i suoi amici in agosto. Io porterò la bimba maggiore con me in Italia per 3 settimane, mentre lui starà con la bambina piccola in Olanda per 3 settimane. Ciao ciao!
2: Ciao ciao!
0: A colazione!
2: Andiamo tutti in Olanda! Quante ferie c'hanno?
0: Tutti in Olanda oppure andiamo tutti in Scozia.
3: Scozia?
0: Potrebbe essere un'idea. Ci compriamo un'isoletta incontaminata, in questo momento in vendita. E pare che costi meno di una casa a Milano, che non è neanche tanto difficile trovare qualcosa che costa meno ultimamente. Di una casa a Milano, ce la teniamo lì e poi a turno, quando ci vogliamo andare, ci andiamo da soli, con le mogli, con i mariti, tra di noi, con gli amici. Boris, noi siamo disposti a comprarla. Quanto costa?
7: Poco per chi ha grandi disponibilità economiche, ma più in generale stiamo parlando di 405.000 euro, cioè 350.000 sterline. È l'isola di Mullagrack, un lembo di terra. Parliamo di 88-89 acri. Siamo nelle Summer Islands ed è in vendita all'asta. È una delle zone, una casa in molte zone del Regno Unito costano molto di più. Quindi questa cifra, 405.000 euro, sono poche in realtà secondo gli inglesi. È dotata di una casetta, quest'isola.
3: Casetta, quindi piccolissima.
7: Casetta viene definita dall'annuncio. Con
1: vuole vareggia la bella. Cioè, ti stai comprando un'isola e ti soffermi sulla casetta.
0: E Betty, poi se diventi proprietaria ne puoi costruire altre di casette, scusa.
3: Va bene, hai ragione, scusa.
1: Vai, Boris.
7: Dicevamo, è una casetta alimentata a energia solare. Panorama sulle scogliere scenografiche e sulla ricchissima fauna dell'isola.
3: Ma non c'era spiaggia?
2: Betty, quante cose vuoi?
7: Allora, c'è differenza, diciamo, tra l'isola di Mullagrack e una qualsiasi casa all'Erici in Liguria. Cioè, sono due mondi completamente opposti. Se volete acquistare questa casa, dovete abbandonare il vostro stile vetusto, probabilmente, di vacanza. È in vendita questa quest'isola di 88-89 acri e l'unico edificio, appunto, è una baita, tra l'altro con il tetto ricoperto di erica.
0: Erica. Sì, sì. La pianta?
7: La pianta non c'è all'Erici,
3: no.
7: Si mimetizza molto diciamo l'edificio con la vegetazione locale proprio per quest'erica che avvolge completamente. A primo impatto, pensate, dall'alto sembra essere, ho avuto modo di vedere le foto, letteralmente invisibile. Al suo interno cosa c'è in questa casa?
2: La comprate,
3: una catapecchia.
7: Abbiamo capito che non c'è l'interesse di Betty, quindi fatevi avanti ove mai voleste, perché avete un acquirente in meno. Abbiamo chiesto come redazione all'agenzia immobiliare le foto.
0: Hai telefonato?
7: Sì,
0: hai preso informazioni?
7: Per prendere meramente per poter dire cosa c'era in onda e offrire un servizio qualora qualcuno di voi volesse investire ulteriormente.
1: Ma si può creare un progetto turistico?
2: Sì, certo.
7: Non è sempre possibile fare business, cioè a volte bisogna anche godersi le cose. E quindi all'interno di questo appartamento, di questa casetta, due letti a cassettone.
0: Quali sono i letti a cassettone?
1: Uno sotto l'altro, che scorrevoli.
7: Una stufa a legno. Una cucina interamente attrezzata, pronta e alimentata dall'energia solare, ma c'è anche un generatore eventualmente. Una zona pranzo e lo stile, devo dire, lo definirei minimalista.
0: Non va bene per te,
7: ma è semplice, scusate, c'è scritto nell'annuncio, perché quando ci hanno risposto ci hanno detto è il tipico luogo per chi cerca la solitudine.
0: Allora, Albe, attenzione, fa una domanda cruciale. C'è il box per la moto di pizza? Si sa.
2: Se c'è, non c'è problema, ragazzi.
1: Con la moto cosa fai? Giri l'isola da solo.
8: La parcheggi in salotto.
2: Sì, ma certo.
0: Ma
1: che poi in Scozia il clima non è bellissimo. Non piove quasi sempre, no? Non fa freddo.
2: Sì.
1: Fa freddo.
0: Beh, però con temperature altissime, proibitive, come quelle di questi giorni, te ne vai lì, stai molto bene.
1: Compro una casa in Scozia per starci una settimana, due settimane.
2: Secondo me è per vivere in solitudine. Ma sai come si sta bene, ragazzi?
1: Io voglio stare in compagnia. Chi è Betty?
3: Non sono l'unica che non la vede tanto bene, sentite?
9: Vai. Boris, fai il serio, sarà un'isola cacata dove piove 340 giorni l'anno, per l'amor del cielo.
1: C'ha ragione.
0: Allora, intanto il nostro Ale Masa ci scrive: se ti succede qualcosa, non c'è l'ospedale, ma c'è un kilt di sopravvivenza.
2: Ora. ha ragione.
0: Ma attenzione, perché si esprime da Roma anche il nostro Max Maddi e dice: se mi assicuri che non c'è nessuno nel raggio di chilometri, la compro io. Scrive: mi indebito e la compro io. Ma c'è internet, Max? Ma scusa, ma che ci devi fare in isola in Scozia?
10: Ah, sto bello, tranquillo. Se mi assicurate che non c'è nessuno,
0: sì,
10: che proprio c'è, capito? Ma fa, e non vedo nessuno e niente, non sento rumori, perfetto, la compro. Basta che c'è internet, così mi tengo aggiornato, basta.
2: Ma anche senza internet, Max, beh, ma che se ne frega, Max.
0: Scusami, Max, internet. Se tuo suocero dovesse proporti di comprarla insieme, no, metà per uno.
10: No, ho detto mi indebito.
0: Ma l'isola non è piccolissima, tu stai nella tua casetta.
10: Hai capito quando dico mi indebito cosa intendo? Ecco, hai capito? Perfetto, mi indebito. Ok, però da solo.
2: Boris, scusa Boris, prego. Ma ci sono supermercati in zona? se no come fai?
0: Non c'è quella catena lì, quella famosa, quella piccola.
1: Non credo.
3: Beh, ha ragione, però deve fare la spesa.
1: I collegamenti non saranno semplici.
8: Deve avere la tua barca, ovviamente.
0: Stella. Comunque in tanti ce lo stanno scrivendo, giustamente. Anche Davide da Canna dice: ma poi la spesa come la faccio? Giustamente, poi uno va lì, si deve portare le derrate alimentari.
7: Ma c'è in realtà, in realtà c'è la possibilità in una zona vicina raggiungibile via mare di poter comprare. Certo, non vi arriverà il rider la sera con la pizza, però è una scelta di vita, è una scelta di vita di solitudine, di contemplazione della natura. Non è detto che tutti vogliano farla.
3: Pensate, neanche il rider puoi chiamare.
0: Non è proprio il tuo genere. Ma neanche quello di pizza. Giustamente qualcuno ci scrive: Boris, quando hai detto che non c'è da fare business, Piripi ha abbandonato l'idea. Chi è, Betty?
11: Boris, io sono interessato a quella casa. Anzi, ce le ho due o tre amiche che si chiamano Erika, le porto io.
0: Allora ragazzi, è tempo di premiare la barzelletta più divertente di oggi, quella che poi va in finale, la finale di venerdì, che riascolteremo naturalmente insieme a voi. Max,
10: vado?
0: Che sei già da solo lì a Roma, senza di noi.
2: Sì, ma
10: non è per voi che lo faccio, no, non mi fraintendere, no, è così proprio per, capito?
12: In generale. Inizializzazione sistema, in linea. Siete collegati con il barzellettometro, di tutto esaurito.
0: Sta computando.
12: Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 2.
2: La 2?
0: I carabinieri?
13: Ciao, Flora da Melignano, questa è la mia barzelletta.
0: Ciao.
13: Un carabiniere va verso la sua cassetta delle lettere, guarda dentro e richiude la porticina e rientra in casa. Dopo qualche minuto, stessa cosa, esce, guarda la cassetta delle lettere, richiude la porticina e entra in casa. Una, due, tre, quattro volte e continua a fare la stessa cosa. Se non che ad un certo punto il suo vicino di casa, incuriosito, gli dice: uè, maresciamo, dovete attendere un pacco importante oggi. E il carabiniere dice: ma che è quel maledetto del computer che mi dice...
1: No,
0: sul più bello.
1: No,
2: no.
0: Aiuto.
1: È saltato.
0: È computer.
13: Il maledetto del computer che mi dice sempre: c'è posta per me, c'è posta per me, c'è posta per me.
0: È questa la barzelletta che avete premiato questa mattina. Se ne va in finale, la finale di venerdì, non giovedì, ma venerdì. E tu, se vuoi, ti puoi già portare avanti
2: a registrare la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp vocale.
14: Il capitano Marco Galli presenta il gioco nuovo. Ha tutto esaurito il tuo programma preferito.
0: Adesso arriva
14: il gioco nuovo.
0: Betty, c'è un messaggio per te.
3: Chi è?
0: Lo vuoi adesso?
3: Sì.
0: Buongiorno Betty. Io ci vivrei per sempre lì, soli io e te, tuo Luigi.
3: Sei gentile, ma io non ci tengo.

0: Dice non ci sono nemmeno i bambini che giocano coi palloni. Che tristezza, Marica di Ravenna.
1: Ma i palloni li porto io, non vi preoccupate.
0: Tutti bucati già.
1: Precisi.
0: Allora, gioco nuovo, amici. A proposito di palloni, no, non giochiamo con i palloni, no. Giochiamo con voi a formare le parole insieme. C'è il gioco nuovo.
1: Noi vi diciamo una consonante e una vocale, voi dovete trovare una parola di lunghezza a piacere, perché questo è il momento del reclutamento. Vi ricordo che non valgono inglesismi, nomi propri, nomi di città, patata e banana, vai Micino!
2: Le lettere di oggi sono la E di Empoli, e la F di Firenze.
0: Oh yes, E di Empoli, F di Firenze, le vostre parole subito!
1: Al 342 41 15 105!
3: Gioco nuovo, gioco nuovo!
4: Il gioco nuovo! Torna tra poco, tra poco! Ciao!

0: che avete scritto entro il quinto squillo.
1: Le lettere di oggi, la E di Empoli e la F di Firenze.
0: Isola.
2: No, non c'è. Non c'è la F, non c'è. Non c'è. Neanche la E c'è.
1: No, non c'è.
2: No.
1: Non c'è. Riprova.
2: Attenzione. È già il primo.
3: Pronto?
2: No.
1: Hai detto
2: pronto.
1: No.
2: Ciao.
3: No.
2: Sì.
3: No.
0: Patatina.
1: Che peccato.
2: Mannaggia. Emilia. No, sì. Emilia, sei tu.
3: Mannaggia
2: Emilia. Di dove sei?
3: Isernia.
2: Emilia.
3: Vabbè.
2: È andata così, però tu riprova ancora nei prossimi giorni, Emilia. Gioca ancora.
3: Grazie.
2: Con noi. Vuoi fare un
3: va
2: saluto
3: benissimo.
2: Da Isernia?
3: Magari saluto tutti i miei amici del box in cui mi sto allenando adesso.
2: Grande.
3: Ti sei il mio fidanzato?
2: Sì.
3: E tutti voi che siete stupendi.
2: Grazie Emilia, un abbraccio, buon allenamento.
1: Ciao.
2: Bella. Allora a questo punto la riserva si sfreca le mani. Guarda chi arriva da dove?
0: Da Serregno. È Mario.
2: Ciao Mario.
1: Buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno ciao, Mario. Ma ci siamo mai incontrati a Serregno?
4: Sì. Mi sa di no, purtroppo. Però se volete venire a ballare, io vi ospito.
1: Dove? Ballare? Scusa. Una scuola di ballo?
4: Una scuola di ballo.
2: No.
4: Yes.
2: Qual è? Dov'è?
1: Dove?
4: Si chiama Quartiere Latino, presso la Fit Assis di Serregno.
2: Ah, la Fit Up.
4: Vicino al Gifremoto.
2: Fit Assis. Scusami, Mario, ma la Fit Up di Serregno, Pizza di Io la conosciamo molto bene. Ma pure quella, le conosciamo tutte.
4: Quando volete venire, tutte le sere.
2: Okay. Cosa? Tutti i balli?
0: Latino.
2: Tutti i latini, caraibici?
4: Danze caraibiche.
2: Ragazzi, vi sentite pronti per le danze caraibiche?
0: Ma certo.
2: Pizza, amici, Betty?
1: Ci vengo.
4: Vi aspetto.
2: Scusami.
1: E tanti anni che insegni? È da tanto che lo fai?
4: Tanti. Sì. La scuola ha 23 anni di...
1: Wow,
4: di vita.
2: Mamma mia, Fabio, perché ci guardi male? Anche tu vieni a fare danze caraibiche.
5: Andate avanti voi, poi io vi raggiungo. Io vado ai Caraibi a impararlo, scusa.
2: Allora, Mario, qual era la tua parola con la E, con la F?
4: Effimero.
1: Che pettinato.
2: Allora, Mario da Serregno è il primo concorrente ufficiale del gioco nuovo di oggi. Vediamo un po' chi giocherà insieme a lui.
0: Chi ballerà con lui?
5: Ci vuole la signorina.
2: Ah, sì. Primo squillo, vediamo.
1: Secondo. Terzo.
2: Terzo già.
0: No.
1: Quarto.
2: Dai.
1: Quinto.
2: Nulla di fatto, eravamo a Palermo con Daniela e la sua parola che era la febbre del sabato sera. Vedi, a proposito di balli, niente, Daniela
1: andiamo.
2: Non risponde.
1: Andiamo a Faenza a conoscere Carmen.
2: Eccola.
1: Buongiorno.
2: Ciao Carmen, benvenuta, bellissima la parola che hai scelto tu con la E con la F.
3: Buongiorno.
2: La vuoi dire tu la parola?
3: Fiore.
2: Qual è il tuo fiore preferito, Carmen?
3: Viola, come il mio cognome.
2: Bellissimo, che bello il cognome Viola, ci piace. Carmen, e tu che fai a Faenza?
3: Io lavoro in ufficio insieme a mio marito e i miei figli. Abbiamo una falegnameria che li saluto, falegnameria Ranieri. Saluto Bruno, Massimo, Marco e Matteo.
2: E noi salutiamo
3: mio marito.
2: La tua famiglia e la falegnameria, insomma, di famiglia. Allora, cara Carmen, sei in gioco, sei la seconda. Attenzione, tra poco entriamo nel vivo. Prima manche, tempo di ricordare che si gioca sempre anche da casa.
0: Con i salvatori che mi piace tutte le ore, tenetevi pronti, salvatori.
2: Allora, partiamo, se tutto è pronto. Mario, sei concentrato?
4: Mi sono.
2: Non stai ballando adesso, vero?
4: No, sono in macchina, fermo.
2: Fermo, immobile devi stare. Prima manche, andiamo.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la T di Torino.
2: Ah,
4: torni.
2: Io torno, tu torni.
6: Corretto.
2: Corretta, corretto, bravo, Mario. Bravo, un ostacolo, Mario, bravo. Superato. Bravo. E allora, pronta Carmen, sì, da Faenza. Carmen, ma tu sei lì da sola adesso in falegnameria o giochi con la famiglia?
3: Io adesso sono da sola, da sola.
2: Allora Carmen, mi raccomando, concentrata, sì, stanno per partire i tuoi primi 5 secondi.
1: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la C di Como.
3: Cielo.
2: Certo. Cielo.
6: Sì. Corretto.
2: Brava Carmen, bravo Mario.
0: Ce l'avevo detto.
2: Salvatori stanno scrivendo tante parole.
0: Sì, per ora,
2: cari Salvatori, rimangono a bocca asciutta, ma attenzione, secondo giro, seconda manche. Occhio perché vi invertite, quindi partirà prima Carmen a seguire Mario e vi ricordiamo che è il giro del non. Carmen, ci sei?
3: Ci sono.
2: Partiamo?
3: Certo.
1: Partiamo. Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Olbia e la P di Pisa.
3: Stalla,
2: io ho capito stalla, giusto?
3: Stalla, S-T-A-L-L-A.
6: È corretto.
2: Perfetta, brava Carmen!
1: Professionista.
3: Grazie, però dai, speriamo Mario, dai!
2: Infatti, perché tutto dipende da Mario. Mario!
4: Ci sono!
2: Ci sei? Sei carico? C'è qualcuno che ti aiuta?
4: No, sono da solo in macchina.
2: Da solo, anche tu. Allora, attenzione, questi sono i tuoi ultimi 5 secondi. Ascolta Mitch.
1: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la L di Livorno.
4: Polipo.
6: Non è
2: la
6: corretto.
2: No, la L
4: per il mammito. Mammito.
0: No. Non è
4: per
0: detto.
4: Mammito.
2: Mario, può succedere.
0: L'avevo detto io che non ho forza.
2: Polipo.
4: È emozionante, certo, ragazzi.
2: E tu ogni volta che dici sta cosa, però mi sai che
5: bastava dire l'altra cosa, patate.
4: Non si può.
2: Allora, attenzione, da casa stanno scrivendo tantissime parole, vi ricordiamo di 6 lettere senza A e senza L. Chiamiamo un Salvatore.
0: Dovete rispondere con la parola che avete scritto.
2: Entro il quinto squillo. Se ce la fa il Salvatore, si porta a casa tutti e due i premi, quello di Mario e quello di Carmen.
0: Non ce la fa.
2: Primo squillo? Secondo.
0: Ce la fa. Te l'avevo detto.
3: Sedere.
6: Corretto.
2: Puoi ripetere, ma credo sia proprio il sedere, no? Sedere.
5: Voce del vecchio.
1: Certo.
2: Che ci vuole anche quello. In effetti, sto sedere ha portato bene. A chi? Chi sei, Salvatore?
7: Ciao, sono Federica, chiamo da Moncalieri, sono in macchina con il mio compagno Giorgio.
2: Con Giorgio, Federica bello. E Giorgio da Moncalieri, giù Salvatori, che si frecchino due premi, ragazzi. Veniamo da voi a conoscervi meglio, tempo di salutare Mario. Mario, tanto noi ci vediamo in Fitactive.
0: Ah, sì.
2: Veniamo a ballare.
4: Grazie, va benissimo. Posso salutare mia moglie e mio figlio?
2: Ma certo.
4: Mia moglie Tiziana, mio figlio Gabriele, ovviamente tutta la scuola, tutti gli allievi e tutti i maestri. Grazie per avermi fatto partecipare.
0: Scusatemi
4: purtroppo.
2: Ma figurati, Mario, un abbraccio enorme da noi. Grazie
4: mille.
5: Ciao Mario.
2: Carmen, sei stata bravissima, questo te lo vogliamo dire.
0: Sì.
3: Grazie, posso fare un saluto al mio amico Cocchi che mi sta scrivendo, alla sua mamma e a tutti quelli che mi conoscono.
0: Va bene.
2: Ti abbracciamo forte Carmen, saluta anche la tua famiglia e la falegnameria, ok?
5: Ciao.
3: Grazie,
2: alla prossima. Due Salvatori da Moncalieri, pronti a rubare sia il premio di Mario che di Carmen, sono Federica e Giorgio, che hanno avuto
5: coppia.
2: Molto sedere oggi. Bravi ragazzi.
7: Grazie mille.
2: Dove state andando?
7: Allora, in questo momento stiamo andando ad allenarci, in realtà, perché il mercoledì mattina è giornata di allenamento. Abbiamo appena portato il nostro piccolo di 15 mesi al nido.
2: Amore, sì, e vi allenate
7: allora
2: insieme?
7: Abbiamo...
1: In palestra?
7: Ci alleniamo insieme, ma sì, con una personal trainer.
2: Ma che bravi, brava. Vedi, oggi è giornata di palestre, oggi, allenamenti.
7: Oggi è giornata di palestra, sì, poi si va a lavorare dopo.
2: Fantastico. Bello. Ragazzi, bravi, se volete approfittarne e salutare anche qualcuno, naturalmente lo potete fare.
7: Salutiamo chiunque ci abbia riconosciuto. Se possiamo ne approfittiamo per due marchette, perché noi siamo due lavoratori in autonomo.
2: Sì.
7: Il mio compagno fa l'NCC qua a Torino.
2: Okay.
7: E quindi autonoleggi Maina se qualcuno avesse necessità.
2: Maina.
7: E io invece sono una biologa. Maina,
2: sì.
7: Esatto.
2: Okay.
7: E io invece sono una biologa nutrizionista, e quindi se qualcuno avesse necessità, sono specializzata in nutrizione sportiva. Insomma, lavoriamo tutti e due qua sul territorio.
0: Interessante.
2: Molto interessante. Fede, hai una pagina social? Hai, non lo so, un blog,
7: sito? Sì. Ho una pagina Instagram, mi chiamo Nutrifede.
2: Nutrifede, allora veniamo
7: esatto.
2: A sbirciare veniamo, i tuoi programmi sì. alimentari. Ragazzi, benissimo. Complimenti, buon allenamento. Arriveranno
7: grazie.
2: I due pacconi per
7: fantastico.
2: Voi.
1: Ciao.
2: Ciao belli.
0: Ciao. Ciao. Torna domani.
2: Che è?
0: È Julie.

0: 105, tutto esaurito, summer.
1: Prova, 1, 2, 3, prova.
0: Più convinta.
1: Ok, ok.
0: 105, tutto esaurito, summer. Il mio programma preferito. è 105.
2: Vi è mai capitato di tornare a casa tardi con zero voglia di cucinare? La soluzione è Risoflora. Che siate maestri dei fornelli o campioni di disastri in cucina, con Flora andate sul sicuro, in 10 minuti è pronto. Potete improvvisare un'insalata di riso con tonno e pomodorini o un risotto cremoso last minute. Il risultato sarà sempre impeccabile, con chicchi perfetti che non scuociano mai. Segnatelo nella lista della spesa e se cercate nuove ricette o ispirazioni, visitate risoflora.it.
3: Say yellow to summer sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Estate palco luci e tu sei pronta con Dreamy Beauty. Il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
1: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
2: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
6: Fatemi lavorare con voi.
7: 105, tutto esaurito. Summer.
8: Troppo gioiosa.
7: Le dico di cazzate, però insomma, mo così.
9: 105, tutto esaurito. Summer. Tutta l'estate con te.

0: time.
1: 安东八嘎alto
2: tutto esaurito summer
3: tutto esaurito e la giornata parte con il sorriso.
4: Ah sì,
5: 105 tutto esaurito summer
6: è fantastico, caldo inverno.

0: esaurito e la giornata parte con il sorriso.
1: Eh sì.
2: 105 tutto esaurito. Summer.
3: È fantastico. Caldo inverno e fresco d'estate.
2: Con Marco Galli.
1: Tutta l'estate con te.
2: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra il bivio per la A30 e Santa Maria Capua Vetere in direzione Milano. 5 km di incrollamenti per incidente anche sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e il bivio per il grande raccordo anulare procedendo verso quest'ultimo. Sulla 30 coda di 1 km sempre per incidente tra Maddaloni e il bivio per l'autosole in direzione Caserta. Infine sulla statale 652 di Fondo Valle Sangro si segnala una corsia chiusa per lavori tra gli incroci Bomba e stazione di Archi. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Jerry Calà per Seat, prima!
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
13: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
14: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
15: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
14: Ti aspettiamo.
13: MD, buona spesa Italia.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
19: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
20: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
21: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
20: Questo finché non passi a Eolo.
22: E allora tutto diventa più...
20: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
24: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
23: Colombo, navigando sull'app Family,
25: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
26: Tutto esaurito, il mio inizio preferito.
27: Ma
26: la Betty c'è?
27: Ho digerito.
26: Ha ragione la Betty, poverina. Scusateci. E vabbè, sì, buongiorno. Con la coda in mezzo alle gambe, buongiorno.
27: Tutto bene?
28: Tutto esaurito.
26: Sì. Di solito non fai ruttini così in diretta. Di solito ci sono stronzate. Quindi vi chiediamo scusa, vi chiediamo.
29: Pronto? Radio 105,

0: sì, beh, l'età dei conduttori più o meno è quella.
1: Cattivo, cattivo.
2: Parla per te.
1: A me spiace per i due nuovi utenti, ma devono sentire anche un vaffanculo adesso. Allora, ecco. Dopo il ruttino di Betty, vaffanculo.
0: Sì, va di moda, scusate. Marco, va di moda.
1: Scusateci.
3: Tutto esaurito, te lo senti? Si sente?
4: 105 è tutto esaurito.
5: 105 è tutto esaurito?

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Il caldo tra previsioni e dati ufficiali. Partiamo da quelli di Copernicus, il servizio meteorologico europeo, che ha certificato a giugno il record di calore mai registrato nelle acque dei mari. Previste conseguenze su andamenti meteorologici, clima globale, ecosistemi. Oggi intanto dovrebbe terminare l'ondata di afa che ha messo l'Italia e tutta Europa sulla graticola, arrivando a mietere vittime. Oggi il caldo infatti inizia ad attenuarsi con i temporali e allerta arancione in Lombardia. Dia gialla per piogge in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino, Alto Adige, Umbria e Veneto. Opposizioni e siamo alla politica, all'attacco dopo le dichiarazioni del premier Meloni che punta a rompere il tabù della destra al colle. Le sue priorità sono legge elettorale, potere e Quirinale, il pensiero di Elly Schlein, segretaria del PD, una linea condivisa dal leader 5 Stelle Conte che annuncia il ricorso alla consulta se fosse approvata la nuova legge elettorale.
2: Di fronte alle priorità degli italiani che sono il caro energia, il caro bollette, il caro alimentare, Meloni e il governo si concentrano sulla legge elettorale e mirano al Quirinale.
1: Arriva un pesante schiaffo alla politica del presidente Trump dalla Corte Suprema, composta anche da giudici nominati proprio dal tycoon, che bocciano senza appello il tentativo del presidente di abolire lo ius soli, limitando dunque drasticamente il diritto di cittadinanza per nascita, che è uno dei pilastri garantiti dal 14° emendamento della Costituzione americana. Ira del tycoon è un male, dice, per il nostro paese. Rientriamo in Italia per la cronaca. Bari ha perseguitato la ex con 80 chiamate in un giorno. La vittima si sarebbe rifiutata di riallacciare la relazione con il cinquantenne, che avrebbe dunque iniziato a perseguitarla, creandole un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità. L'uomo a giudizio. Muro contro muro tra Papa Leone e le Febriani, che oggi prevedono di consacrare 4 vescovi nel seminario svizzera di Econe. Fermatevi, sarebbe uno scisma, dialoghiamo, avverte il Santo Padre, ma i seguaci di Lefebvre non sembrano voler tornare sui loro passi. Attenzione ai giorni di prova dei lavoratori, l'allert è per gli imprenditori dopo la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che ha ritenuto illegittimo il licenziamento di una cameriera stagionale dopo 3 giorni di prova. Per i giudici era lavoro vero e proprio, non semplice affiancamento. Il conto da pagare è salatissimo, quasi 55.000 euro di risarcimento e 6.000 di spese legali. Lo sport mondiale, la Francia vola agli ottavi dopo il 3-0 rifilato alla Svezia, sarà sfida con il Paraguay. Passa il turno anche il Messico, 2-0 sull'Ecuador, la Norvegia elimina 2-1 la Costa d'Avorio e si appresta ad affrontare sempre agli ottavi il Brasile di Ancelotti. Oggi alle 18 Inghilterra-Congo, alle 22 Belgio-Senegal. In Italia per lo scandalo Escort, il difensore dell'Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni è indagato per prostituzione minorile. Il suo legale chiarisce, noi non ne sappiamo nulla. Tennis a Wimbledon, maratona da oltre 4 ore di Berrettini contro Wawrinka. All'azzurro sono serviti 4 faticosissimi set per sconfiggere lo svizzero. Alle 14.30 oggi Sinner impegnato nel secondo turno. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.
10: Eurospin, la spesa intelligente.
11: Ah sì? Ah buono.
12: Cioè, buone.
11: Anzi. Allora, 105 sulle 9:06 Sasa Cato.
13: Allo studio centrale di Radio 105 Milano. Il capitano Marco Carli presenta lo show radiofonico.
14: Ma è Fabio che ti parla in cuffia.

0: Stiamo impazzendo.
1: Posso fare un verso anch'io?
0: Certo. È caldo, ragazzi, perdonateci. Dai, sono le 9-7 minuti. Noi siamo quasi pronti per entrare nel mondo di Setando Tanda 90. Prima Simona, la gioielliera di Rimini. Ciao Simona.
2: Ciao.
0: Ma ci sono tanti messaggi così. Ci chiede: ma l'operazione del capitano com'è andata? Il mio primo pensiero era per lui oggi. Noi l'abbiamo detto in apertura di programma. Ma Boris, ricordiamo che è andato tutto bene.
3: Tutto procede, tempra forte, e dunque l'impegno a tornare quanto prima. Adesso ovviamente c'è un decorso post-operatorio non agevolissimo, ma come abbiamo detto il capitano ha dimostrato di avere una grande tempra e di essere un uomo speciale, per cui il tempo di riprendersi, diamoglielo, anche se questo era un incidente non pianificato nel percorso, perché oggi è 1° luglio e dovevamo a quest'ora sentire le sue innovazioni. Io purtroppo però devo dare un'ultima ora.
0: Sì, attenzione.
3: Se me lo consentite, che allarma e arriva dall'Egitto. Parliamo velocemente del caso Nessy Guerra, perché si sta verificando qualcosa che non è chiaro. Chi è Nessy Guerra? È la donna italiana che vive in Egitto, nascosta dopo le violenze del marito, un uomo pericoloso, un uomo condannato in Italia e che si va a giudizio verso Cassazione, tra l'altro, è perché il giudizio è stato depositato. Stiamo parlando di una persona che ha più volte inveito contro l'Italia. Di recente è stato in carcere per aver minacciato il viceconsole di Hurghada. Una persona pericolosa, una persona che evidentemente ha dei problemi, ma che vuole avere il controllo sulla figlia minore. Per questo Nessy Guerra da anni vive in una località segreta in Egitto, per il timore delle violenze di questo essere, se si può definire essere. La notizia che arriva e che è stata prelevata la madre dalla sua casa in località segreta. Ricordiamo che Nessy è colpevole, secondo la legge egiziana e secondo cose che al momento non sono provate, di adulterio. Ovviamente è stata una mossa del marito per cercare di trattenerla in Egitto. E lei vive al buio con questa bambina, perché le finestre sono chiuse. Questa mattina è stata prelevata dalla polizia perché l'uomo, no scusate, l'essere, ha chiesto di vedere la bambina. In questo momento è sul posto l'ambasciatore italiano, perché questa vicenda è seguita dalla Farnesina, ma sta avendo un'evoluzione che preoccupa, perché la donna potrebbe essere arrestata per adulterio, che non si è consumato, lo sottolineo, premesso che ci sono paesi che condannano questo
0: ancora.
3: Magari dovremmo ragionare. Non è la prima volta che lei è stata arrestata. Se viene arrestata, la bimba finisce nelle mani di una persona pericolosa. Siamo sicuri che l'ambasciatore sta seguendo il caso, ma serve un intervento del governo. Vi chiedo scusa se abbiamo dato quest'ultima ora, ma è un caso di giustizia sociale, di giustizia per una donna e soprattutto di una speranza di futuro di una bambina che nelle mani di quest'uomo potrebbe finire non sappiamo in che condizioni, per cui siamo sicuri che la Farnesina farà tutto il possibile e il governo tutte le pressioni, le moral suasion sull'Egitto per poter dare la giusta tutela a questa donna.
0: Lo speriamo, veramente. Mamma mia, ciao. Grazie Boris.
2: Grazie Boris.
0: Per questo aggiornamento, quando diciamo, ci scrivete che in Italia non c'è libertà, pensiamo
2: paesi,
0: a come si sta.
4: È vero.
5: Fuori, fuori dall'Italia.
0: In altri paesi, mamma mia. Allora, forza capitano, intanto continuate a scriverci bellissimi messaggi che noi gireremo al nostro Marchino. Ti voglio bene, scrive Vincenzo, hai superato momenti peggiori, ricordati che dopo la salita c'è sempre la discesa, te lo dice uno, aggiunge che ne ha passate tante, non ho mai mollato, pensa sempre positivo, un abbraccio sincero. Grazie Vincenzo, è un bellissimo messaggio. Chi è Betty?
6: Tutti un messaggio in questo modo,
0: dai, dai.
6: Un capitano c'è solo.

0: conoscenza. Potete anche inondare le pagine social, anche naturalmente, no, quelle insomma dedicate a noi.
1: Lo stanno facendo sui vari gruppi, dopo lavoro, tutto esaurito.
2: Bello,
1: ce
2: sì.
1: Ne sono un sacco. Sì,
3: e
1: sì,
3: vi ringraziamo.
0: Grazie, anche noi, grazie, anche noi, grazie, tantissimo.
2: Un bel abbraccio per Marco, sì.
0: C'è Giuseppe che scrive: ciao, vuole condividere questa notizia con noi oggi, sì, primo giorno di pensione. Grande Giuseppe, goditelo tutto. Dici anche come lo stai passando, insomma, o lo passerai.
1: Ce l'hai fatta,
4: da
1: bravo.
4: Solo,
0: da solo. Chi è Betty?
5: Ciao Ciurma, ciao, ciao ragazzi, sono Dario da Fossano. Fate gli auguri alla mia Eleonora che fa 18 oggi. Grazie, grazie.
0: Auguri,
1: auguri,
0: grazie,
1: auguri,
0: auguri, auguri Eleonora, anche da noi. Senti Boris, poi chiudiamo la parentesi. Qualcuno dice che insomma si è già in qualche modo rivelato, no, l'Egitto nel caso Regeni. Quindi vediamo un po' come
6: è inevitabile pensare alla richiesta dignitosissima,
0: chiaro,
6: da sempre della famiglia Regeni, dei genitori di Giulio, sì, a fronte di torture indicibili che vengono, tra l'altro proprio l'altro giorno c'è la notizia data nel TG.com di quanto i magistrati hanno evidenziato come gli 007 fossero non dei degli agenti di intelligence, ma dei veri e propri macellai che ora vengono protetti dal sistema egiziano. Però forse non è il caso ora di parlare delle modalità dell'Egitto, mettiamo prima al sicuro Nessy Guerra.
0: Assolutamente.
6: E probabilmente sarebbe necessario un intervento ad altissimo livello per riportarla in Italia, per tutelarla dalla legge egiziana, fronte di un'accusa inesistente, e da questo individuo. Serve un intervento urgentissimo, nei limiti del possibile, ci rendiamo conto, della Farnesina, ma portarla in una stazione di polizia in questo momento fa preoccupare.
2: Certo. Speriamo, speriamo.
0: Speriamo davvero. Allora, signori, voltiamo pagina.
3: Sì,
0: decisamente.
3: Ma certo.
0: Alleggeriamo, giochiamo insieme a voi. Sono le 9:14. Abbiamo giusto, giusto anche il tempo di spiegare un po' in che cosa consiste 70-80-90. Chi vince se la canta. Intanto è un modo per ascoltare dell'ottima musica, anche canzoni che non sentiamo mai.
3: Giustamente, degli anni 70, degli anni 80 e degli anni
0: 90. Ed è anche un modo per mandarvi a casa con un sacco di regali.
3: Sì, 80! Fanta!
0: Sì?
3: Chi vince se la canta!
0: Chi vince se la canta e se la ascolta! Anche questa mattina tre canzoni vanno in sfida, sono tre decadi. Andiamo con ordine, poi sarete voi naturalmente a votare la canzone o la decade che preferite. Partiamo proprio dal disco 70!
3: Ragazzi, vi faccio ascoltare una canzone che già dice... senti il brivido nella notte, ma io il brivido ve lo faccio sentire stamattina.
4: L'alta l'aria condizionata, secondo me.
3: Singolo del debutto del gruppo nel 1978, pubblicato nel giugno dello stesso anno, e conquista il pubblico mondiale. Stiamo parlando
0: sì,
4: della presentazione del disco,
3: Dire Straits, Sultan of Swing.
0: Ma c'è venuto il brivido a me,
3: ragazzi.
0: Betty, tu lo stai sentendo lungo la schiena?
2: Tutto, tutto.
1: Gioventù.
0: E che anno era, hai detto?
3: 78.
0: Questa è la proposta del nostro Piripizza, disco 70, Dire Straits, Sultan of Swing. Ma attenzione, voliamo direttamente negli 80, disco che ci presenta Betty.
2: Qui siamo nel 1983. Inserito nella lista delle 500 migliori canzoni, secondo Rolling Stone si posiziona al numero 84.
0: Wow.
2: Eseguita dal gruppo musicale Police e scritta e interpretata dal suo leader Sting, Every Breath You Take.
0: Vabbè, signori, allora ci provo.

0: Come dite, esauriti? Siete indecisi? Non sapete se votare i Dire Straits o i Police? Occhio, perché arriva anche la scelta di Miccia, i No Fanta!
1: Ah, questo brano è uscito nel 1992, ma ottenne grande popolarità nel 1993 grazie alla partecipazione del Festival Bar di questo grande artista, Samuele Bersani, Chicco e Spillo!
0: Oh mamma, e adesso?
2: No Fanta!

0: dire stai attento. Stai attento, frena.
1: Frena, frena.
2: Ciao.
1: Allora, amici, tocca a voi. Cellulare alla mano, si vota Disco 70, Dire Straits, Saltano Swing. Disco 80, Police, Every Breath You Take. E disco 90, Samuele Bersani, Chicco e Spillo.
2: Tocca a voi votare al 342 41 15 105 70, 80, 90.
3: Jukebox
2: d'estate. Questa è bella.
1: Se c'era questa io votavo questa.
3: Che la canta e balla.
1: Ma è la sigla, è la sigla? Sì. Era assolutamente la sigla. Attenzione, non ha dubbi. 70, Giuseppe da Foggia.
2: Ma certo.
1: Alberto da Alba, anni 70, senza sentire le altre. Olla. Tu puoi alzare intanto il volume, è partito.

0: Pizzone.
1: Ciao.
0: Ciao bella, grazie. Alessio da Milano, 80, Denise, Gianluca da Torino,

0: chitarra di tutti i tempi, sì, certo, è una vergogna. 70!
1: 70!
2: Grande! Uè, i 90, papà buba!
1: No, aspetta, no, che sono. Mitch si sta ci facendo sono. Il mucchio, mo li legge, eh?
3: Simona da Lodi vota 90, chi vince se la canta. E poi ancora Chicco da Sondrio vota 90, chi vince se la canta.
1: E poi?
3: Ci abbiamo Luca da Vercelli, anni 90, chi vince se la canta.
4: Cos'è, te li sei scritti prima?
3: ci sono, c'è anche Cristian da Bergamo.
1: Sono i suoi cugini.
2: Anni 90, sfillo!
1: No, ci sono oggi 90-90, capitano nel cuore, Ele da Codogno, 70 mani basse, Patrizia, Belluno e Federica da Arcidosso, vota invece gli 80. Dov'è Arcidosso?
2: Provincia di Alessandria.
1: No, è famoso perché lì c'è un...
5: No, Irene, no.
1: Sì, ma c'è anche un grande dosso.
5: Ecco, l'ha detto.
3: Anni 90, dovevamo mettere Regina di Cuore.
1: Domani.
2: Chi è Betty?
6: Daniela da Spoleto, anni 90, tutta la vita. Adoro Samuele Perzani, adoro questa canzone.
1: Ciao bella, ciao Spoleto.
2: Ciao.
1: Vi ricordiamo le proposte in vetrina questa mattina che potete ancora votare, c'è tempo. Disco 70, i Dire Straits, 80, i Police, 90, Samuele Perzani.
2: Votate al 342 41 15
1: 105. Regina de

0: sera a Bari presso la fiera del Levante, Elite FIBA. Grande,
1: grande. Chi vince se la canta, Paolo Reggio Emilia, voto 90, forza capitano Ross da Voghera, 70 Giovan Battista Bergamo, forse che no.
2: Ciao Diego,
3: sa che arriva la ruota, non lo so.
1: Ciao. Adesso dici?
3: Non è quella di scorta.
0: Ciao Piero,
1: regina.
4: Attenzione,
1: Acton via.
4: Attento o fuori?
3: Chi uscirà?
5: Certo.
0: Dai.
4: Chi amiamo?
1: Attenzione.
0: Non abbiamo paura.
1: Chi? Gira la ruota.
0: Sì, dai, fai uscire i 90. Fai uscire
3: 90. Eccolo.
4: 90!
1: No. Escono proprio i 90! Attenzione amici, avete votato i 90? Il vostro cellulare potrebbe squillare.
0: A testa alta.
6: Dovete rispondere 90, chi vince se la canta, eh!
1: Andate a casa con i nostri regali e tenete i 90 in gioco! Quindi avete una grande responsabilità. Sì. Attenzione!
6: Anche un bel pronto.
0: 90!
6: Anche un bel pronto.
3: Bella idea!
6: Ma sì, un bel
0: pronto. 90!
1: Secondo.
6: Oh. Eh sì, va bene. Oh. Ciao.
1: 7.
6: Ancora.
0: Ha detto.
5: 4.
0: Sì, ma non c'è.
1: 2.
0: Dai, inutile che
1: 1
0: facciamo.
1: 1 e sapore.
7: 90.
0: 90. Ma non puoi.
1: Attenzione,
0: dirlo.
1: Mi sa che sei fuori tempo.
3: Sì, ma leggermente.
0: Di poco, proprio di poco.
1: Allora, noi abbiamo anche aggiunto dei secondi, corretto Fabio?
3: Esatto.
1: Ve ne regaliamo proprio per
3: 15.
1: Evitare il delay. Esatto, sì. Ben 15. Sì, fuori tempo ci scrive anche il nostro Max Maddi. Francesca!
0: Ma perché Francesca?
1: Franci!
0: Cosa stavi facendo?
7: Ciao!
1: Buongiorno!
6: Ciao,
1: come mai?
7: Buongiorno.
1: Ciao Francesca! Francesca da Parma!
7: Sì.
1: Hai detto pronto però, anzi poi l'hai detto fuori tempo. Hai detto lo fa.
7: Sì! Sì, non ero preparata.
1: Amore!
3: Che bella, cioè, quando hai sentito un timer al telefono, sì. Cosa hai pensato? Cos'è sta roba? Troc.
7: Infatti, ho appena mandato il messaggio, mi avete chiamato subito.
1: Su qua non perdiamo tempo noi stamattina, Francesca. Amore. Franci, approfittane, dai, da Parma puoi fare dei saluti, quelli sì.
7: Un saluto a tutti quelli che mi conoscono, che mi hanno riconosciuto.
1: Ti abbracciamo fortissimo! Ciao Franci! E i 90, vanno a casa! Vanno a casa! Ciao Chicco! Ciao Spillo! E adesso quelli che hanno votato i 90 che fanno?
6: Possono votare o i 70 o gli 80 al 342 41 15 105!
1: Vi ricordiamo che ci sono i Dire Straits di Sultan of Swing nei 70 e negli 80 i Police di niente meno che Every Breath You Take. Sleeping in my car. Chi è Betty?
8: Anio Franco con la vita. Ciao.
1: Ciao. Amore.
6: Comunque si capisce.
0: Anni
6: si
0: 80, capisce? Mani basse, anni 80 anche per Fabrizio e anni 80 pure per Stefano. Si capisce.
1: 70 Agostina da Porto Torres, Luigi da Anagni, vota gli 80, 70 Francesco da Ivrea e anche per Samuela da Osimo Actung.
4: Utento o fuori?
0: Aia.
4: Chi amiamo?
1: Chi?
3: Tira.
6: Adesso vedi.
1: Chi?
3: 100. Ho sbagliato ruota.
1: Oh.
4: 80.
0: 80.
1: Chiamiamo gli 80.
0: Oh.
6: Vi ricordo una cosa. Dovete rispondere con un bel 80. Chi vince se la canta. Ma ci sta anche bene un pronto.
1: No, pizza, dai.
6: Volendo.
1: Confondiamo. Gli ascoltatori, se squilla il vostro cellulare, voi avete votato gli 80, a quest'ora chi volete che sia? Siamo noi, cioè, quindi pronti a urlare entro il quinto squillo, 80, chi vince se la canta?
0: Siamo noi. Primo squillo.
3: Ha messo giù
0: No.
1: Stai scherzando?
2: Ma dove?
0: No.
4: Niente
0: no.
4: da fare.
3: Mi dispiace.
1: Ma come ha messo giù?
3: Ma, ha messo giù, ragazzi.
0: Betty, ma sempre con te capitano queste
2: cose.
0: Ma
2: io non ho sentito niente, io non so se fidarmi.
3: Filato e ha messo giù, ragazzi.
6: Io ho sentito
1: uno squillo e ha buttato giù. Questo significa che anche gli 80 vanno a casa? Signori, anche i Police vanno a casa questa mattina. Sono rimasti solo i Dire Straits, che combattono fianco a fianco con il banco, il Disco Millennium.

Simone da Empoli, 70 e pizza, se la canta, certo. Mo vediamo se la canta, ce la canteremmo volentieri anche noi, però dovete essere molto bravi. Ciao Saverio, ciao Torino, ciao. Votai 70, 70 Prec da Mantova, 70 Monica da Mariano Comense, ma anche perché sono rimasti solo i 70. Allora, attenzione, questa mattina un pronto, anzi un 90 però fuori tempo massimo e una telefonata andata a vuoto fanno uscire dal gioco, direi prematuramente, ma è andata così, sia i Police di Every Breath You Take, quindi Disco 80, che Samuele Bersani, Chicco Espilo, il

0: sbagliano,
1: poi cosa succede?
2: C'è il millennio.
1: Lo mettiamo noi.
3: Canta e balla i successi di sempre.
2: Allora, family.
4: Sempre.
5: Vuoi fare un ultimo accorato appello, pizza?
2: Family. Yeah. La mia famiglia, tutta la mia famiglia.
6: Pensavo
2: mi raccomando, rispondetto.
6: Rispondetto. Come parli? Come staglio e olio?
0: Sua famiglia capisce quello che dice.
6: Ma ciao, vai bene.
5: Questo non è Salvatore che mi piace tutti. Abbiamo cambiato i giochi.
2: Ma scusa. Rispondete direttamente, se tenta chi vince se la chieta.
5: No, cosa ha detto?
7: Attenzione.
5: Deve girare la ruota?
7: Chi amiamo?
0: Sì. Me la ricordiamo.
5: Ah, va bene, ok. Usciranno per forza i 70.
7: 70!
5: Certo, sono rimasti solo i Dire Straits.
6: Basta,
5: allora,
6: Ocio,
5: no, dai, no, devono urlare 70, che invece se la cantano 5 squilli, tra l'altro non basta una sola telefonata.
2: No, lo sapevo.
5: Ne servono due.
6: Basta un pronto per eliminare.
5: Questo è il secondo?
2: Sì. E già al terzo mi preoccuperei.
5: Urca.
8: No, dai.
5: Quarto?
2: Ma certo.
5: No, dai, ragazzi, ma che succede stamattina?
6: Ciaone.
9: 70.
2: Ma certo!
5: È buona, ragazzi?
6: Ma come è buona? Ma come è buona?
2: È buona.
0: Non ha finito lo squillo, ha tirato su.
5: Ah, Max, Boris, è buona anche per voi, sì?
6: Sempre così ti va a finire a te.
5: Mamma mia.
1: È buona.
5: Bravo!
9: Grazie.
5: Giuseppe, ma noi dobbiamo essere precisi, precisi. Allora, attenzione, Giuseppe, puoi parlare direttamente con Pizza, anche perché lui viene dal Salento.
9: Grande Pizza.
2: Ciao fratello e forza Lecce, grande. Allora, Giuseppe, cosa fai nella vita? Raccontami un po', Ciccino.
5: Senti come è felice.
9: Sono un tecnico, vado in giro ad asciugare. Vado in giro a riparare macchine. Macchine lavapavimenti.
5: Grande Giuseppe. Senti un po', perché hai votato i 70?
2: Ma perché sì, dai.
9: 70 sono un mito, gli anni 70, 80, 90. Veramente oggi era difficile scegliere. Sì. Ogni tappa.
5: È un ricordo.
9: È un ricordo della mia vita.
5: Certo, grande. Un cassettino che si apre.
2: Sì.
5: Senti, Giuseppe, vai a casa con i nostri regali. Sei stato bravissimo, sì. Quindi non ti mandiamo a casa mani vuote. Arriveranno lì a Lecce.
9: Grazie mille.
5: Vuoi fare un saluto?
9: Saluto tutti voi e soprattutto il grande capitano Marco Galli.
5: Grazie, Giuseppe.
9: Un bacione a Marco. Ciao,
5: Pizza. Ciao, bello.
2: Ciao.
8: Dai, Pizza, che ci sei, dai.
6: La prima è andata bene.
2: Ma certo, ma dai.
6: Ne manca soltanto un'altra.
2: È la seconda. Vediamo.
6: Seconda telefonata. Bisogna confermare.
2: Gli anni 70. Chi vince se la chiente.
6: Ma.
5: Attenzione, vi stiamo per chiamare.
6: No, che peccato.
2: No,
8: dai. Secondo.
2: Non sapevo.
8: Terzo.
10: 70, chi vince se la dà.
5: Francesca da Alessandria a Portore, finalmente direi, pensa ce l'hai fatta. I Dire Straits alla vittoria, vincono i 70 oggi, Franci.
10: Ciao a tutti.
5: Bravissima.
10: Ci tengo a precisare che sono siciliana d'origine.
5: Siciliana.
10: Sono trapiantata da Alessandria, da Palermo.
5: Da Palermo. Franci, ci torni a Palermo quest'anno?
10: Sì, certo, andrò a settembre per le ferie.
5: Fantastico.
10: Anche perché mi sono sposata quest'anno e i miei parenti non hanno potuto partecipare. E quindi faremo una bella festa giù in Sicilia.
5: Tanti auguri, Franci, da tutti noi. Chi è il fortunato? Chi è il tuo principe?
10: Mio marito Giacomo, lo saluto se mi ascolta, ma non credo perché è al lavoro.
5: Ciao Giacomo, gli mandiamo un bacio. E tu, Francesca, invece, che fai ad Alessandria?
10: Allora, io lavoro in ASL, sono dipendente dell'ASL di Alessandria.
5: Sì, interessante.
4: Ma adesso sei in ASL mentre parli con noi?
10: No, adesso sono libera perché faccio turni, quindi non sto lavorando.
5: Ah, perfetto. Franci, ma ti possiamo chiedere come mai hai votato i Dire Straits?
2: Certamente.
10: Beh, ma guarda, è stata per esclusione, devo dire la verità, perché io ero in partenza anni 90.
5: Ah, ok, poi ti sei... Ah, sì, certo, poi è uscito Bersani e ti sei buttato sui 70. Francesca, esatto. I nostri regali per te, ancora tanti auguri per il tuo matrimonio, e tu saluta chi vuoi, da Alessandria.
10: Grazie,
5: e da
10: saluto tutti quelli che mi conoscono, la mia mamma e la mia sorellina, un bacione grande anche al mio fratello e ai miei nipoti e mia cognata. Ciao Francesca!
5: Pizza, vuoi ringraziare il tuo pubblico?
2: Cara family, io vi ringrazio perché oggi per merito vostro ascolterete la vera musica, Ciccini.
5: Cioè, mi vuoi dire che tra poco arrivano loro?
2: Ma certamente, Dire
5: Straits!
2: Settanta!
5: Oh, senti. Questa musica, diglielo.
2: Ma tutta la fai sentire, eh?
5: Dura 9 minuti, eh?
0: Ma non ci penso neanche.
6: Tutto la solo vogliamo.
2: 70! 80!

0: Amici, è quasi fatta. Sto per prenotare un weekend a Palermo. Su Airbnb ho trovato un appartamentino dalle parti della Vucciria. Già non vedo l'ora di assaggiare panelle e sfincione. E come tutte le volte, quando partiamo, penso che potremmo mettere su Airbnb anche la nostra di casa. Come sempre, stavo lasciando perdere perché non ho la testa per occuparmene. Poi ho scoperto questa cosa utilissima dei co-host. Sapete chi sono? Praticamente, tramite Airbnb potete ingaggiare una persona locale di fiducia per darvi una mano. Vi aiuta a pubblicare l'annuncio, gestisce le prenotazioni, le pulizie, il contatto con gli ospiti. Insomma, è più facile di quanto pensiate. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite come un co-host può aiutarvi a ospitare su Airbnb.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
10: Pronti?
11: In esclusiva su Disney Plus.
12: Ogni secondo conta, baby.
13: Chef!
11: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
10: Il locale si è allagato.
11: Ed è l'ultima occasione.
12: Io sto vendendo l'edificio!
11: Per salvare tutto.
12: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
11: FX The Bear.
14: È così, o andrà tutto bene
10: oppure no.
11: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Let's go! Da MeteoWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni, negozio, salvo approvazione.

0: commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: 70 80 90. Chi vince se la canta. Decade 70.

0: swing che ci siamo gustati.
1: Sì.
0: Insieme a voi, bella, in cuffia disco 70 che trionfa oggi in 70-80-90. Chi vince se la canta che torna domani.
1: Sì.
0: Con altre tre canzoni che vanno in sfida, altre tre decadi.
2: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Che canzoni. Ah, le avete già sbirciate, già scelte. Bravi, bravi ragazzi.
1: Ma Ilenia non sceglie mai una canzone?
3: No, no, la sceglie mai.
1: Meglio, dici?
3: No, perché lei ce l'ha delle belle canzoni, ma non le vuole mettere.
4: Sì, non le vuole mettere in sfida. Sì,
0: posso dirvi la verità?
4: Mm. Tu sei il banco, sei il millennium, di la verità.
0: Io
4: dillo,
0: faccio
4: dillo.
0: Il tipo per il millennium, ma sotto sotto. Perché spero sempre partano, che ne so, Backstreet Boys, Spice Girls, quelle robe lì. Allora, torniamo anche noi domani, naturalmente, insieme a tutti voi. Vi volevamo ringraziare ancora di cuore per tutti i messaggi di affetto, di calore.
3: Grazie.
0: Di stima, insomma, verso il nostro capitano, che noi gli gireremo assolutamente. Forza Marchino, ti aspettiamo. Dai. Amici, noi domani saremo qui dalle 6 alle 7 con...
3: Avanti, avanti, c'è posto, e dalle 7 sarà nuovamente...
4: Tutto esaurito!
0: Grazie, ciurma! Arrivano i fans, ma prima... Ciao, Fabio!

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica viene segnalato un incidente allo svincolo di Teramo-Giulianova-Mosciano. Per altri due distinti incidenti lungo l'autosole si registrano code tra il bivio per la 30 Caserta-Salerno e Santa Maria Capua Vetere e una coda di 5 km tra Castelnuovo di Porto e il bivio di Ramazzone Roma Nord verso il Grande Raccordo Anulare. Code a tratti per traffico invece sulla A8 Milano Varese tra il bivio per la 9 Lainate Chiasso e Milano Nord. Traffico rallentato sulla 10 tra Genova Pra e il bivio per la 7 Milano Genova. Per traffico si resta in coda lungo la 56 tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Corso Malta verso la diramazione per Capodichino. Infine sulla statale 12 della Betone del Brennero, corsia chiusa a causa dei lavori tra Medolla statale 468 di Correggio e Poggio Rusco statale 496 Virgiliana. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprili sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
8: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49€ e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf. Advanced Skincare Solutions.
13: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nodini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
17: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
18: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.

0: Certo che bello era una volta quando c'era il calendario cartaceo che levavi l'ultimo giorno, adesso è primo luglio e levavi il foglio, chi lo fa più?
1: Cioè, l'ultima cosa che ho fatto sono stati 20 anni fa.
0: Però era bello. La banca fino a qualche anno fa insisteva per darti sempre il calendarietto. Poi hanno smesso perché nessuno.
1: Ma sai che il calendario, quello con i giorni della settimana, prevedeva soltanto un'immagine e poi sopra il blocco dei numeri.
0: Certo,
1: mentre
0: certo.
1: Quello moderno prevede tante immagini di donne nude.
2: Sì, di chi?
0: Dal gommista.
1: Di donne nude.
2: Guarda che non li fa, ma non li fanno più.
1: Non li fanno più.
2: C'è solo il Pirelli.
1: Tu
2: ormai.
1: Hai quello di Frate Indovino con sulla.
2: No, visto? Io ho cercato.
0: Il calendario di,
2: avere...
0: di Frate Indovino. Frate
2: Indovino.
0: Comunque
2: di
0: io,
2: uno
0: io
2: po
0: e Tony
2: così.
0: Siamo stati contattati negli anni 90 per fare Pirelli,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Abbiamo detto no perché non volevamo mercificare il nostro corpo.
2: Ma per fare le gomme dici?
1: Sì,
2: per
1: no,
2: produrre
1: per
2: le gomme.
1: Per fare il calendario. Poi abbiamo fatto Bibendum di Michelin direttamente. Sapete quello ciccione?
0: Dice ma con un travestimento? No, siamo andati normali. Così com'era,
2: incredibile. Comunque quanti talenti, incredibile.
0: Ma quante non ne sai? Quante non ne sai?
1: 10, un minuto e questa signori è la sigla. Vai con la sigla, vai.
2: Certo, io perché questi signori era un po' forte come definizione.
0: Il lavoro già ti annoia, ragazzi.

0: Hai fatto bene prenotarti, perché il Monte Premi ha raggiunto i 100 milioni di miliardi.
1: E di miliardi,
2: più di Elon
1: miliardi,
2: Musk.
1: Di miliardi che scrivo la G, miliardi.
2: Oh, più guarda, di Elon Musk, signori.
0: Elon Musk che nessuno riconosce.
1: Perché,
2: perché è mascherato. Musk.
1: Stamattina leggevo di questa villa sul lago di Como
2: da solo.
1: Che neanche Musk può comprare. Perché è una villa bellissima, che però è ho trovato una notizia bellissima: è proprietà di un fondo ambiente. Quindi non è che i ricchi possono comprare tutto.
0: Certo.
1: Cosa costa la baracca?
2: Ma non
1: se la
2: possono, ma non se la può comprare, non per indisponibilità
1: economica,
2: perché c'è un vincolo.
0: Un ricco come si incazza?
1: Capisci?
0: Che cioè, per lui è... quanto vuoi, tutto a prezzo, e tu risposti: no. Non te lo vendo. Voglio la tua 5. Non te la vendo.
1: Musk, lo sai com'è fatta vendo. L'India? Gli dicono quelli di Como con questo accento. Lo sai com'è fatta l'India? Gli vanno così a Musk.
0: E lui con tutti i soldi del mondo, ma non può avere.
1: Può avere una simile, ma quella non la può avere.
2: Ma l'abbiamo trovata noi, è l'unica cosa che non può avere.
0: Mi
2: forse.
0: Ha scritto: no, ce n'è un'altra. Mi ha scritto e ha detto: voglio il numero di Lidia. Buongiorno, Lidia.
2: Buongiorno. Come si permette?
1: Beh, secondo me uno ricco e potente come Musk può avere il numero di chi
2: Lidia
1: vuole.
2: No, Lidia non è in vendita.
1: In un secondo netto.
0: Tutti hanno un prezzo.
2: No.
0: Lidia, qual è il tuo?
3: No, nessuno. Cioè, nessuno che non sono proprio in vendita.
1: Allora, ascoltami.
2: Sono fuori sigla.
0: 100 milioni. 100 milioni, guarda che tutti i parenti ti chiamano e ti dicono: per cortesia.
1: Vado io.
0: Per cortesia, Lidia, ci metti a posto tutti.
3: Faccio io, togliti.
1: C'era un famoso film, ovviamente.
0: Qual
1: che...
0: è?
1: Vabbè, proposta indecente.
0: Ah, proposta indecente.
1: Celeberrimo. Certo. Va bene, buongiorno amici, buongiorno Comolo, buongiorno Lidia.
4: Buongiorno, il mio numero
0: buongiorno
4: è questo.
0: Manola.
4: Ormai non se vuoi.
2: Buongiorno amici.
1: Buongiorno Manola.
2: Comunque io per 100 milioni...
0: Vedi, tutti hanno un prezzo.
2: No,
0: Manola, qual è il tuo prezzo?
2: Parte dalla base, Base 100
1: base
2: milioni.
1: D'asta, base d'asta.
0: Ah sì, 100 milioni. 100 milioni. Se uno dice 80 milioni, tu no.
2: Ma io punto ai 100. Io punto ai 100.
0: Non ho capito. Ma ho capito, ma 80...
2: Ora dico 80, no, facciamo 85.
0: Vedi però.
1: Cioè staresti
0: tu?
1: Pure lì a contrattare.
2: Tu, sì, certo, devo contrattare.
0: La tua virtù.
1: Allora, sai perché non lo so? Grazie per la domanda. È una domanda che mi faccio spesso io. In situazioni estreme, come mi comporterei?
0: È
1: un tema che mi interessa molto.
0: Il ricco vizioso con la pistola.
1: No, perché ragazzi è un tema interessantissimo, perché finché tu sei nella tua comfort zone, tu puoi dire no, non lo farei. Ma poi come reagiresti se ti capitasse? Ma mica solo per i soldi. Io dico
2: ma
1: sempre...
2: poi cosa vuol dire in vendita? Cioè cosa si... cioè,
1: so.
0: Lui può fare tutto di te.
2: Mi compri per fare cosa?
0: Di tutto. Ti può sposare, può fare l'amore.
1: Ti usa come pupazzo del ventriloquo.
0: Sì.
2: Scusa, ma da dove mi tiene?
1: Cioè, non lo so.
2: Dove mi sostiene? No, comunque guarda, non... posso pensarci un attimo? Perché boh,
0: vabbè,
2: non lo so.
0: Pensaci, tanto è tutto virtuale, quindi
2: sì,
0: non è che hai quanto tempo vuoi. E tu la cosa che hai detto non ho capito fino in fondo.
1: No, nel senso, io mi chiedo sempre adesso ti direi ma chi se ne frega, sto già messo bene così, come penso risponderesti anche tu.
0: No
1: cioè
2: non
1: ho bisogno, però poi invece arriva la proposta, ma mica solo per la questione dei soldi. Io mi chiedo anche cosa farei, a me non è mai successo, se vedessi uno che sta per sparare un altro, intervieni o ti spaventi, ti nascondi,
2: cerchi quella di... è un grande cruccio,
1: cioè,
2: sì,
1: le
2: sì,
1: situazioni
2: sì.
1: estreme raccontano chi siamo molto più della normalità.
0: Io già stamattina ne ho subito una di situazione estrema. Rivediamo il rallentatore, il momento in cui Tonino Latino stava tentando di comprare delle lancette di un orologio dalla Cina e costano 3 euro e c'è una nuova tassa di 3 euro
1: che per un compratore compulsivo come te
0: è una roba bruttissima, perché non è 3 euro a pacco ma 3 euro ad acquisto, quindi io compro 3 cose da 3 euro e c'è il 100% di tasse. Cioè 3 euro più 3 euro fa 9 euro.
1: Beh, per chi compra tante cose è una rivoluzione.
0: Ma su 30 euro 3 euro è il 10%, è già tantissimo. Pensa su 3 o 5 euro è il 100%.
1: Quindi finalmente ti devi trovare un nuovo hobby.
0: No, finalmente tutti sì, certo, ma finalmente tutte le aziende che vendevano in Cina non venderanno più.
2: Esatto.
0: Perché per ritorsione la Cina logicamente non comprerà.
1: L'economia è
0: non
1: così.
0: Solo, non solo, noi non compreremo più dalla Cina, quindi l'IVA non verrà versata di quegli acquisti, ci sarà un abbassamento del... Una bella idea.
2: È stata hai detto IVA, ma hai preso un colpo.
0: Ma sì, l'IVA 22%, perché oltretutto adesso dobbiamo pagare tasse.
2: Voglio salutare il mio commercialista che ci ascolta sempre. Ciao Giovanni, guarda, non mi chiamare, magna tranquillo, stai sereno, lascia fare. Okay?
1: Io posso dire che ormai sogno uno di quei commercialisti, quando senti la storia dei famosi, tipo se non sbaglio era successo a Ramazzotti o a qualche altro cantante, i commercialisti che mettono tutto in un cassetto, non ti fanno pagare e poi ti arriva la multa, no? Perché io non ho mai avuto una multa in vita mia, ma ormai sono in una fase della vita in cui se mi arriva tra 15-20 anni
3: non è un problema tuo.
1: Sono a posto.
0: Pensa che cretino sono stato io. Pensa che cretino, perché
2: a
0: tu
2: pagare
0: mi hai...
2: tutto?
0: No, perché ho avuto un commercialista che a un certo punto aveva... Cioè, un commercialista che lui ha conosciuto, è testimone, l'ha conosciuto quando faceva il mio commercialista, era un signore con gli occhiali spessi.
1: Poi ha avuto una metamorfosi. Quindi una sera, una festa, io incontro un ragazzo tutto capello ossigenato, molto trendy.
0: Molto trendy, era proprio vestito...
2: Ma sì. Già che è rimasto ragazzo.
1: Cioè, andava...
2: E non ragazza, per esempio,
1: andava
2: qualcosa.
1: Quasi verso il... Non so come dire, era proprio molto pittoresco.
0: Molto fluido.
1: Molto
0: poi,
1: fluido e pittoresco. E mi fa, ciao, sono il commercialista di Tony. Cioè, dico, io non hai veramente comunque... il physique du rôle di commercialista? Di Tony, poi, che è un Precisetti. Dico, ma in che senso?
2: Ma invece io non avrei visto altro commercialista di Tony,
0: guarda, non solo
2: folcloristico.
0: Gli hai detto, poi adesso non lo sono più perché ho fatto dei disastri. Perché
1: sì, si è anche costituito, è stato carino.
0: Hai detto, ho fatto dei disastri, allora Tony, adesso non faccio più il commercialista perché ho conosciuto, ha detto... La droga, cioè l'ha ammesso.
1: Ha conosciuto la droga. Addirittura?
0: Sì,
2: ma mi auguro che l'abbia conosciuta non durante.
0: No, durante.
1: No, proprio durante.
2: Capirai, allora come l'ha fatti sti calcoli?
0: Ma infatti io me ne sono accorto, per questo ho detto che è stupido. Lo racconto perché fa sorridere questa cosa. Perché a un certo punto io non ho mai dato soldi a un commercialista, ho sempre pagato io l'IVA direttamente e tuttora lo fanno attraverso la banca, non c'è questo passaggio di denaro.
1: Cioè non c'ha i codici, diciamo, non ha le password.
0: No, ha i codici, okay. Ma non è che può prendersi, può solo pagare l'IVA.
1: Devi farlo.
0: Devo pagare le tasse. E cosa facevo? A un certo punto mi sono accorto che ogni trimestre pagavo esattamente la stessa cifra d'IVA e al secondo o terzo trimestre
2: non quadrava
0: più, perché effettivamente lavoravo in modo discontinuo. E anche l'ho chiamato e ho detto, senti, ma com'è che sembra la fotocopia? E lui ha detto, è la fotocopia perché non ho tempo di fare i conti.
1: E lì hai capito che c'era qualcosa
0: che non andava. Allora ho dovuto prendere tutte le carte e portarle da un commercialista che mi ha detto, diciamo che non hai pagato IVA per tot soldi, mi sono autodenunciato, ho pagato...
1: Che poi per noi è la morte, perché Tony siamo due precisi.
2: Io non ho mai
1: avuto una multa, una cartella esattoria, mai.
2: Che ieri sono entrata in un tunnel e ho pianto quasi, ma perché? Non per quello che dovevo pagare, perché non ho fatto i calcoli giusti, essendo Precisetti, ho detto, com'è possibile che sei caduta in
1: non
2: questo tunnel?
1: Non accettavi di aver sbagliato.
2: Ma perché l'hai fatto, Manola?
1: Perché noi professionisti ripartite IVA siamo in un periodo di, appunto, di tasse. Ma venendo alla tua domanda e lanciando quella che mi piacerebbe fosse la seconda notizia di oggi, ovvero la prima, perché fin qua
0: avete
1: abbiamo...
0: pagato l'IVA?
1: No. Non è... Allora, io solo per una cosa venderei il mio corpo,
0: sì,
1: per uno che mi fa,
4: non ci interessa,
1: le valigie. Allora Lidia ha trovato,
0: tu hai il problema valigia?
2: Cioè tu venderesti il tuo corpo?
1: Io voglio uno che mi fa, una che mi fa le valigie.
2: Guarda che ci sono dei mestieri, c'è chi ti organizza l'armadio, chi ti organizza le valigie,
1: io non sopporto più di fare. Ma Lidia ci ha trovato la ragione, la notizia che spiega, cioè l'argomento,
0: perché?
1: Diciamo, la ragione che spiega, cioè perché detestiamo fare la valigia. C'è una spiegazione psicologica molto precisa.
0: Per esempio, perché mia moglie e mia figlia non fanno bene la valigia? Perché gliela faccio io.
2: Spiegazione che daremo comunque tra poco.
1: Qui
2: facciamo una pausa.
1: Qui, esatto, brava.

0: nostri amici Bausa.
1: Con cui abbiamo duettato, quartettato.
2: Pensa a quando
3: 3, 2, 5, sestettato.
2: Pensa tra una trentina d'anni quando andranno in meno Bausa.
0: In Andro Bausa.
2: Beh, qualcuno di loro magari biondino potrebbe andare anche in meno Bausa.
0: Essendo in Bausa norvegesi, facciamo un piccolo angoletto sui mondiali.
2: Dai, di mondiali.
0: La Norvegia ha battuto la Costa d'Avorio 2-1. E questo Haaland, che è un calciatore pazzesco, di cui forse abbiamo già parlato, ieri ha fatto un gol involontario.
2: Sì,
0: cioè tipo, ha fatto un cross lui.
2: Ma non
0: quasi...
2: è quello che fa un sacco di gol, che ha fatto un sacco.
0: Ha fatto gol proprio con la pala, come si dice da noi. Cioè segna proprio a un ritmo pazzesco, è giovanissimo ancora, quindi hai voglia quanti ne farà ancora, ma ieri ha segnato quasi in maniera involontaria, cioè ieri lui è stato quasi come dire, colpito dal pallone e lui stesso aveva una faccia inquadrato dopo il gol.
3: Cioè, sono stato io.
0: Boh. Cioè l'ho toccata male, l'ho toccata
2: malissimo. L'hanno usato come sponda.
0: Praticamente sì, ieri sì. E invece poi la Francia ha fatto un altro partitone, ha battuto 3-0 la Svezia.
2: La Svezia
0: vince i mondiali, è una squadra.
2: Marocco vince i mondiali, sai che io quest'anno tengo il Marocco. Dove sta il Marocco?
0: Dove
2: messo
0: sta?
2: Bene, messo
3: in
2: bene.
3: Che senso?
2: Bene.
3: Ah, in classifica
4: sotto
3: dici?
4: La Spagna.
2: No, non so dove è sotto
0: allora,
2: la Spagna.
0: Non c'è,
2: fianco,
0: non c'è
3: ma
0: più
3: la Spagna. Fianco alla Libia.
0: Non c'è più la classifica. Non c'è più la classifica. Adesso c'è l'eliminazione
3: il
0: diretta. No, il girone c'era.
2: Madonna,
3: ma ragazzi,
2: ma è possibile che voi del calcio.
0: La mia testa contro il microfono.
3: Io sono femmina, sta
2: allora,
3: cosa
2: tu,
3: del calcio.
2: Tu quando ti conviene,
3: calcio.
2: Sono femmina, quando, sono maschio quando picchi.
3: Guarda, non mi contraddire, vabbè, sono femmina, no, fidati, vabbè, fidati.
0: Fine del pippone.
2: Scusami un attimo, però voi del calcio.
0: Ma non sono io che faccio le regole.
3: Ma sei femmina, tu che parli del calcio.
2: Te le stai inventando, come l'altro giorno, non si dice caldo, poi si... Oh,
0: ma scusa, se a me non piace la montagna, non è che mi metta a contestare le regole dell'arrampicata.
2: Io non
0: dico
2: che non mi piace il calcio, e che avete una regola ogni due minuti la cambiate.
0: No,
2: cioè adesso non c'è più una non c'è una classifica,
0: allora,
2: perché
0: all'inizio
2: si va eliminazione.
0: Certo, ci sono i gironi, sì. In ogni girone escono due.
2: Perché fai così quando fai gironi?
0: Gironi.
2: Ma perché fai sta roba
0: tonda?
2: Da ogni
0: girone escono due squadre e anche qualche terza ripescata.
3: Che noia.
0: Poi queste squadre si scontrano tra di loro e fanno sedicesimi.
2: Quando si scontrano devono fare così.
0: Sedicesimi, ottavi,
2: fanno due
0: quarti, semifinali e finale. E chi vince?
3: Ma l'Italia
0: vince.
3: Quando gioca?
0: Non
2: e poi
0: purtroppo
2: il Marocco in finale?
0: Non c'è ancora la finale.
2: Non c'è ancora la finale.
0: Allora perché odiamo?
3: Sembriamo i bambini dell'ultimo
2: e
3: banco.
2: Come si chiama?
3: Tony, capito?
2: Come si chiama quello alto che...
0: Haaland.
2: Ma gioca con la?
0: Con la Norvegia.
2: Ma se si chiama Haaland?
0: Perché non gioca con l'Olanda?
2: Appunto, ma che cazzo, ma fate
3: perché
2: apposta?
3: Perché mi passi la versione di greco, Tom, la
0: mia, mia madre su questa cosa di incompetenza calcistica era la numero uno. Quando lei
2: Haaland
0: vedeva,
2: gioca per l'Olanda.
0: Faceva le domande tipo te, la mia mamma, ma sul serio. Cioè, vedeva Maradona giocare contro l'Italia e faceva... Oh Gesù, ma perché quello va contro noi? Quello è il nostro.
2: Quello è nostro.
3: Che carina,
0: quella,
3: io come
0: quella
3: tua
0: è la squadra
3: madre
0: di club, totale. Quella è la nazionale.
3: Sono io come tua madre.
2: Va bene.
0: Va bene.
2: Allora.
3: Comunque il Marocco, dice qualcuno, giocherà contro...
2: Contro?
0: E farà il
2: Canada.
0: Farà il sedicesimo...
2: Contro il
3: Canada.
2: Canada,
3: no. Canada, sì, esatto.
2: È forte il Canada.
0: Sabato contro il Canada.
3: Boh.
0: È abbastanza. Poi gioca in casa perché sai che il mondiale è Stati Uniti, Messico.
2: Ma Canada o
0: Canada
2: Dry? Perché te sei?
0: Cos'è il Canada?
3: O Canada.
2: Canada Dry era una bibita
0: non me lo ricordo.
2: A sapore di
0: canadese?
2: Non credo.
0: Ma voi odiate fare i bagagli o è una menata solo mia?
2: Odiare i bagagli no, è che ci metto dentro un po' più roba del previsto.
0: Bravo.
2: Inutile.
0: È uno dei due principi.
3: Però,
2: per un motivo, adesso ce lo spiegherà. Però, per esempio, io adesso che sono stato a Parigi ci sono riuscito. Ho messo
3: a
2: proprio
3: mettere poche cose.
2: Sì, sì. Ho messo solo quello che era necessario. Solo nella borsetta, quella del bagno,
0: beauty.
2: Il beauty. Avevo due o tre cose in più che non si sa mai, le aspirine, questo tipo di cose.
0: Questo accade, lo hanno studiato George Lowenstein e Daniel Red negli anni 90. Per
2: Daniel?
0: Red.
2: Che colore hai i capelli?
0: Red. Sì. Accade per il pregiudizio di diversificazione.
2: Cioè?
0: Quando tu pensi ai tuoi bisogni futuri,
2: sì,
0: vuoi avere più possibilità, ma molte più di quelle che poi realmente ti serviranno.
3: Esatto, ma certo,
2: sì,
3: devo avere la possibilità di scegliere.
0: Esatto, si chiama pregiudizio di diversificazione.
3: Ma, certo.
2: Ma delle volte io mi mi porto dietro, guardo, dico, ho bisogno di due camicie perché starò lì due sere, e se poi brutto allora metto questo, ma se poi metto quei pantaloni ho bisogno di questo, e sono diventati già quattro.
3: Ma chiaro,
0: delle poi non li usi, no?
3: No, però vuoi comunque averli. Ce li hai.
0: Invece l'altro principio è il principio di avversione alla perdita, studiato da due scienziati degli anni 70, cioè? Questi hanno stabilito attraverso le ricerche che se tu trovi 50 euro a terra, sì, sei felice da 1 a 10, 2. Ma se perdi un euro dalla tasca, sei incazzato da 1 a 10, 6.
3: Certo,
0: cioè,
3: certo.
0: Perdere ti costa più sacrificio e più sofferenza di quanta felicità ti procura,
3: sì, sì, sì,
0: acquistare.
3: Sì.
0: Quindi quando fai la valigia sei depresso e sei ansioso perché ti dà fastidio lasciare fuori dal bagaglio cose che non puoi portare.
3: Ah, dici che è quello.
0: Guarda che io sono folgorato da questa notizia. Ora
2: ma
0: l'ho capito.
2: Ma no.
0: Lo dico la scienza, la scienza.
2: Forse comunque, nella maggior parte delle persone, a me non succede così.
3: A me è capitato di dover viaggiare perché magari abbiamo preso un volo low cost soltanto con lo zainetto, quello che si porta su in aereo, quindi non in stiva, non si mette stiva. Oh, ragazzi, io sono stata veramente con l'ansia da prestazione tutto il tempo, non ero tranquilla, non ero serena. Da prestazione perché dico "Ma pensa te, se adesso sbuca una serata, io non ho niente da mettere.
0: Era un
3: perché
0: caso
3: ho dovuto
0: di
3: portare uno zainetto".
0: Un classico caso di avversione alla perdita. Tu dici che non è così, ma anch'io, ma sotto sotto invece è per quello.
2: Ma cioè, figurati, quando faccio la valigia, io poi non ho armadi a casa, soltanto il...
0: Tu c'ha quel ha un trilocale di cabina armadio lui.
2: Una cabina armadio.
3: Ma non per lui, è quello il
2: drama. Se dovessi portare tutto quello che c'è la cabina armadio, figurati, cioè, no.
0: Tu non lo sai. Se tu vai da un buon analista, che ti indico io, sì, ti dirà che è quello, avversione alla perdita. Ora io me lo tatuo sull'avambraccio.
3: Adesso io che devo partire per Baia Domizia, no? Che devo fare?
2: Ah, già è vero, tu venerdì non ci sei.
3: Che devo fare?
0: Io parto oggi.
2: Questo programma fa a cazzo così. Cioè, ognuno se ne va. Io
3: devo andare a lavorare.
2: Io me ne vado oggi, adesso me ne
0: vado a pesca.
2: Me ne vado a pesca.
0: Vado al bowling.
2: Va bene, allora diteci per cortesia, facciamo finta di fare il programma, diteci, lo faccio io visto che
4: bravo,
2: voi fai, cioè che cazzo, questo chi scrive i libri, l'altra fa a Baia Domizia, c'ha degli imprenditori,
3: c'ha dei lavori,
0: locali.
3: Esatto.
2: Diteci se avete problemi a fare le valigie, chi le fa in famiglia, che se invece è una cosa carina fare le valigie, perché io per esempio, avendo giocato con Lego, a me non dispiace,
0: Tetris,
2: mi fa incazzare, no? Come la fa mia moglie e mia figlia, quindi gliela disfo sempre, le mette a posto, mi fa arrabbiare solo che dopo che ho finito arriva mia figlia e dice ho bisogno di una cosa che lì
0: un
2: dentro
0: po' di spazio,
2: no? Ho bisogno di una delle magliette che lì dentro,
0: contro, invece a me dicono sempre non è che ti è rimasto un po' di spazio nella tua valigia.
3: Vi state dilungando, dobbiamo andare perché Comollo sta per avere un ictus.
2: Numero
5: 342 41 15 105.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf. Advanced Skincare Solutions.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Deghi arredare il tuo giardino?
15: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Deghi provare.
14: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Una nuova birra Forst 00.
18: Assaggiala.
19: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
18: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
20: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
21: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
21: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
22: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
21: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
23: Let's go! Da MedioWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 779 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MedioWorld.
24: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Mo.

0: soñé otro mundo, soñé otro mundo.
1: Non chiedetemelo più, basta. Non chiedetemi più niente.
2: Ma chi te lo sta chiedendo?
1: Lo
2: Manola?
1: So che lo vorresti.
3: Ma chi? Che cosa?
1: Non mi chiedere più niente.
2: Sembra Daniele Battaglia quando fa la gag. Tenetemi. Questo mi fa troppo ridere. Daniele è bravissimo a fare la super cazzola.
3: Tenetemi.
2: E poi quando tipo deve picchiare qualcuno che da solo si tiene e fa lasciami, lasciami. Fa troppo ridere.
1: Proud to be different, letteralmente incredibile. Vabbè.
2: Va bene.
3: Scusate, ritorno perché sentivo bene, ho chiamato dei tecnici, ho aperto un ticket. Sono arrivati dei tecnici da Teulada, da via Teulada.
4: Da Roma.
3: Da dove? Da Roma? Sono arrivati da Roma.
2: Allora, ciao Frenza, a proposito dello stress da valigia vi capisco benissimo. Sì. Ogni volta che dovevo prepararlo entravo in modalità panico, sicuramente mi sto dimenticando qualcosa. Ma cosa? Ma dove? Qui. Negli ultimi anni, visto che viaggio parecchio, ho trovato la mia salvezza. Una checklist sul telefono con tutte le cose da portare, da spuntare.
3: Ma si può fare la lista della spesa, dai.
2: Però vedi, lui con Gabriele ha trovato la gioia.
3: Io adesso ho comprato gli affari sotto vuoto,
2: Ah, io ce li ho, però ce li ho.
1: Ah, vedi, quella è una grande soluzione. Però ce li ho per i piumoni. Per ottimizzare spazio.
2: Piumini? Piumoni?
3: Perché piumoni? Ti porti i piumoni?
2: No, ce li ho per mettere le robe sotto il letto. Tac.
3: No, io li metto nella valigia.
1: Ci sono quelle della valigia, certo.
3: Sì, c'ho anche l'aspiratore che si zucca tutto l'aria e praticamente diventano piccoli.
2: Quando non c'era la tassa, compravi queste cose.
3: Certo. Il problema è adesso quando tiri fuori la camicia, la guardi e fai... Molto bene, è da buttare. Non è da stirare, è da buttare proprio.
5: Vabbè. E poi comunque dovresti portare l'aspiratore, giusto?
3: Lo porto, ma è piccolino.
1: Ma è piccolo? È minuscolo.
3: Ce ne ho due io di aspiratori. Uno è piccolino e serve per la valigia.
5: Marco, che gioco.
1: Dai, Tony Severo.
3: Cosa ho detto?
1: Cosa non hai detto? Allora, ciao belli, forse non è per noi. Io faccio la valigia in 30 minuti, ma poi caricare tutto in macchina che mi mette ansia. Quando hai finito poi di riempire il bowl, arriva sempre la moglie con lo zaino dell'ultimo minuto che non sa mai dove mettere. Andrea da Modena.
2: Ma se i cani usano il baule, i gatti usano il miaule.
6: Che ridere.
2: Ma soprattutto perché quando parti ci sta tutto perfettamente nella valigia tipo Tetris, mentre per il ritorno
1: io
2: lasciamo
1: non ne posso più, perché sono stanca.
2: Perché per il ritorno a pallottoli tutto, metti le cose sporche.
3: Cioè figurati, mia moglie ha proprio la sacca della roba sporca e per tutte le vacanze mette lì dentro e poi prende e me la consegna. E io dico, cavolo, se prima questa roba qui era in tre valigie, ora come potrebbe starci solo nella mia? E perché poi nella mia la roba che puzza? E tutti mi guardano come
2: però
3: per dire.
2: Però quelle puzza di famiglia.
3: Tanto sei più puzza di famiglia.
1: Ci scrive anche Flavio, ubriatore. Sì. Lo salutiamo. Sì. Dice: io metto il meno possibile. L'unica cosa da non dimenticare è la carta di credito. Tac. Perché se manca qualcosa, tac, la si compra.
2: Allora,
1: Sergio
2: grazie,
1: da Milano.
2: Grazie per la gag, Sergio. Questa è un'altra fenomenologia che mi colpisce. Quelli che vanno a Tokyo, a New York, nelle città che sono più commerciali e più piene di negozi della nostra. E si portano lo spremi agrumi, perché se poi lì mi serve. Ma è la città con più negozi del mondo! Che te frega di portarti? Ma mi porto l'aspirina, che se poi mi viene il raffreddore.
1: No,
2: farmacia,
1: beh, i medicinali. Lo spremi agrumi,
3: magari,
1: no, ma i medicinali magari da
3: l'aspirina,
1: casa.
3: Magari l'aspirina no, è inutile. O quei medicinali da banco che vengono venduti.
2: Solo l'imodium serve.
3: Perché la maggior parte delle altre nazioni delle altre nazioni del mondo, tu in farmacia come fai a spiegarglielo? Ma poi non te lo vendono.
1: Sarà che io
2: in America non vedevo l'ora di avere mal di testa o la febbre perché la medicina americana. Alright, we're jamming.
3: Ma no, ma è diverso. Lì vai in un supermercato e prendi il barattolo di aspirina, quello, perché tutto il resto va prescritto.
2: Dei pillolori in America che ti passa.
3: Ma io prendevo dei supposto.
2: Ma ragazzi,
1: un antinfiammatorio, un po' di fermenti lattici e si va alla grande e si parte.
3: Ti devi portare quel pillolone lì che vendono soprattutto all'estero, che contengono sia l'antinfiammatorio che l'analgesico.
1: Tu una bomba.
3: Sì, quelle bombe che soltanto all'estero vendono, che sono praticamente tre medicine in una.
2: Beh, in America ce le hanno.
3: C'erano tutte quelle robe lì.
2: Con poi... un effetto che, diciamo, un pillolone, un blister europeo, sì, in proporzione, roba... cioè ripetitivale come...
1: Io ricordo solo di aver comprato una medicina ad un certo punto, però ero in Spagna, si chiamava tipo Dolo Stop, una roba del genere. Ragazzi, ho dormito 48 ore, non certo, so che cosa ci fosse dentro, sì, ma questa mi sono più svegliata.
2: Che dobbiamo chiedere a un esperto. Le medicine italiane credo che abbiano un potere e un dosaggio rispetto agli altri paesi, cioè in qualsiasi altro paese le medicine sono più potenti.
3: Sì.
2: È una mia impressione. Ma io ho questa impressione.
3: E l'erba del vicino?
1: Boh, ah, non
3: come direbbe pizza?
2: Non lo so perché non mi drogo, però.
3: Cioè, non lo so, perché effettivamente anch'io la penso così.
2: Sono più potenti.
3: Ho comprato una pomata in Germania che serviva per, non mi ricordo più, per
1: le emorroidi.
3: Sì, sì, le emorroidi. Le una ferita, perché per le emorroidi? Mi sto toccando la faccia, non ho capito.
2: Fatti le domande.
3: Faceva. E... no, quella per le emorroidi me la sono fatta portare dall'America
1: che
3: da
1: simpatici
3: uno.
1: Simpatici stamattina.
2: Quando sì. ancora non trasmettevamo insieme, c'è stato un incontro a Malpensa tra due che avrebbero poi fatto un programma insieme, Tony e Ross.
1: Sì, eh.
2: Ah, ma non abbiamo detto la roba del tassista di ieri.
3: Carina quella lì. Comunque lui mi ha portato la preparazione H dagli Stati Uniti. Perché la cosa bella è che lui mi diceva che la preparazione H negli Stati Uniti è diversa e funziona di più.
2: È andata così.
1: Ma sai che qualcuno la utilizzava anche come crema antirughe?
3: Sì,
1: non
3: perché
1: sto
3: dicevano che faceva asciugare e quindi asciugava le borse sotto gli occhi. Ma
1: sì.
3: L'ho provata.
1: Ma
3: non
1: posso dire, io l'ho provata.
3: Non funziona.
2: Ma sai chi me l'aveva detto?
1: Un po' funziona.
2: Il direttore di 101 che la produce lui. Tony H.
1: No.
2: Cioè lui, è lui l'azienda.
3: Ma tra l'altro in America me l'hanno detto che era proprio fa guarda che è fortissima, è una bomba.
2: Bomba H.
1: Però questa era per gente acculturata,
2: sì,
1: di un certo livello.
2: La bomba,
1: secondo me.
2: Famosa
1: non
2: bomba idrogeno.
1: Non si può arrivare
2: giusto.
1: Subito.
2: Va bene, parliamo ancora. L'argomento c'è. Unghie con il

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It alle 10.44. Buongiorno, è il primo luglio, eh?
1: E levate questo il foglietto 105 Friends.
0: Il calendario, se avete scadenze, cose da pagare. Il primo
2: cosa
0: luglio.
2: Di pagare?
3: Qualunque cosa.
2: Le tasse.
0: Le tasse, quelle tasse, arrivano, quelle tasse. Arrivano. Ma voi pensate che a un certo punto, per sta idiosincrasia per la valigia, io avevo avuto l'idea di un'app. Sì. Quello che l'ho detto a tutti i miei amici smanettoni,
1: mi sembra una cazzata, anche a me sembra
0: una cagata pazzesca, cioè. Infatti, cioè io volevo fare questa app dove tu c'è un portale dove metti tutte le tue taglie precise, addirittura col 3D del tuo corpo, e dici devo andare a Tokyo, ok, all'albergo Marriott in via del tal dei tali, arrivo alle 4 del pomeriggio, tra 6 giorni mi fai trovare due magliette, due pantaloni, due paio di scarpe, e tu parti col portafogli, ti imbarchi per Tokyo senza bagagli.
1: Ti dirò che esiste addirittura, visto la pubblicità, un sito di alcuni ragazzi che si sono inventati questa cosa, è pubblicità, nel senso, ma non ricordo qual è il sito, quindi dovete cercarvelo. E loro dicono, con quello che costa portare in aereo il bagaglio, quello che metti in stiva, ti conviene spedirlo. E quindi prepara la valigia, mettici tutto quello che vuoi, lo dai a noi. Sì, 30 euro
0: dammi,
1: e noi te lo portiamo dall'altra
0: l'indirizzo.
1: Parte del mondo. Quindi quando tu arrivi, trovi per 30 euro, per una cifra che è un terzo di quello che ti chiede la compagnia aerea, trovi già il valigione, tu veramente viaggi, addirittura quando chiami dici è arrivata la valigia, sì, e allora parti. La valigia arriva.
3: Ma con sti chiari di luna io non mi fiderei a spedirla.
0: Vedi,
3: comunque.
0: Vedi, per quello non funziona. Allora credo che farò
3: comunque, Rosso, scusa, gioco solo una cosa, secondo me sì. I tuoi amici o le persone

0: con cui ti sei confrontato non ti hanno assecondato rispetto a quell'idea, perché erano gelosi, sai?
1: La fanno
0: era
1: loro,
0: veramente
1: la
0: geniale.
1: Fanno loro,
0: geniale.
1: Avevo trovato anche il nome. Il nome era geniale. Il nome era Drestination. Drestination.
0: Va bene, bellissimo.
1: Infatti, loro hanno detto: il nome è bellissimo. L'app fa cagare, il nome è bello. Lo prendiamo per fare un'altra app.
0: Erano gelosi, Ross, solo gelosi.
1: Comunque, quello che dice Tony, io lo farò, credo, in Giappone, dove hanno un servizio, siccome gireremo varie città, siamo con la bimba, eccetera.
0: Quello
1: un servizio dove da città a città ti trasportano la valigia.
2: Però guarda, spedire il bagaglio invece di portare il bagaglio extra in aereo, vedi?
1: Io lo faccio tra città e città del Giappone, faccio esattamente la stessa cosa, ma una volta lì.
0: Nello stesso territorio, se devo spedire per esempio dall'Italia al Giappone, col cavolo, mi fiderei zero proprio.
2: Guarda, vedi? In Europa, se devi spedire in giro per l'Europa, costa tra i 25, tra i 14 e i 30 euro.
1: Come si chiama? Si può dire?
2: E non lo trovo, ce n'è più di uno, piattaforme per prenotare. E pacco facile, bag express, ce n'è diversi.
0: Pensare che per spedire una cosa da Roma a Napoli l'altro giorno ho speso 30 euro. Cioè, era tipo un.
1: Però
0: un
1: è anche vero che l'aspetto negativo è se la vengono a prendere a casa loro, perché se devi trasportarla tu, tanto vale portarsela in aereo, cosa cambia?
2: Non lo so, fisicamente. Non lo so, però ci pensi, se la valigia soprattutto supera un certo. Devi stare un mese, scusami, in giro per il Giappone, la valigia costa, ti costa tantissimo caricare una valigia pesante,
0: ci
2: 30 kg.
1: Ti farò sapere come farò lì, perché credo che mia moglie stia appunto prenotando questo, però da città a città, cioè quindi non dall'Italia. Ma abbiamo detto quella cosa del tassista?
2: No, la diciamo dopo.
1: Continuiamo a dire di volerla dire.
2: La diciamo dopo perché è importante.
1: Fa ridere più che altro, molto ridere.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
4: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro.
4: E allora tutto diventa più...
2: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
8: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
9: Devi trovare il prezzo migliore?
7: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
9: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima!
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
8: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
7: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
8: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
7: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
8: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
7: Solo
8: con Radio 105.
9: 105.
10: 105.
11: 105.
9: Che storia.
12: Radio 105.
13: Che storia.

0: La sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Quindi eravate tu e il tassista a Milano.
3: Sì, che racconteremo entro le 12.
4: Sì, okay. C'è la fredda.
3: Invece un amico bresciano dice che il pezzo che abbiamo messo, che fa Here come the hot stepper, te la la, dice che te la la, cioè non dice te la la ovviamente, sembra che dica te la la, in bresciano vuol dire sì, come no.
2: racconta,
3: quindi dice per loro l'ha sempre sentita come fosse una roba in bresciano. Te la la.
4: Ciao, sono Tony di 105 French.
5: Ciao Tony.
2: Ciao, Tony. Tony.
4: Noi sostituiamo i vetri. Da noi sono le 11.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Vabbè, dai, raccontiamo sta roba del tassista.
1: Dai,
0: e magari ci sta anche ascoltando.
2: Non credo, sì, non credo.
3: Come si chiama?
0: Allora, sì, io non mi ricordo.
2: C'è la storia che hai raccontato a me, non credo.
0: Allora, uno degli esercizi più, diciamo, frequenti di chi fa la radio è quando entri in un taxi, vedere subito le sei stazioni.
2: Soltanto, anche quando entri in un negozio, quando entri in un negozio, certo. Che radio è questa?
0: Beh,
2: se non sento un jingle, se non
0: però
2: mi...
0: col tassista è proprio la roba del display con
2: lo
0: le
2: vedi,
0: sei,
2: lo vedi,
0: c'hai proprio i sei canali. Sì. Allora, quando cominci a vedere che è dei nostri, a parte che appena ti siedi ti dicono qualcosa, ti fa capire che ti hanno riconosciuto, però anche se non ti riconoscono tu vedi già se c'è il gruppo concorrente. L'altro giorno, anzi ieri pomeriggio, ho preso questo taxi dove per la prima volta ho trovato, devo dire, un ragazzo, giovane signore, che ascoltava United Music, che è nostra.
2: Perché mi inquadrate?
0: Sono sincero. È una piattaforma. Vabbè, probabilmente l'ascoltano a casa, sì, probabilmente i tassisti un po' meno.
2: Certo.
0: Cioè, la prima volta che vedo una, dico, cazzo, che figata!
2: Diciamo che è più facile ascoltarla dagli uffici perché
0: dagli uffici,
2: via, via web. Certo.
0: Sì, sì, esatto. Allora dico, ah, che bello, è nostra, perché anch'io lavoro in radio. E lui mi dice. Quindi lui probabilmente non ascolta più la radio parlata perché c'ha voglia di sentire la musica. E lui mi fa, ah, 105, una volta l'ascoltavo, era bella, eh?
2: E tu?
0: E mi fa, era bella, c'era Galli, c'era lo Zoo e poi c'erano Tony e Ross. Dico, ma tutte queste cose che hai detto sono
2: morti.
0: Sono tutti là. Siamo ancora noi, uguale.
2: Io in quel momento, perché ho guardato, lui ha detto, ma che ora è successo? Lui ha le... Io in quel momento ho avuto un infarto perché mi ha fatto morire.
1: Un doloretto.
2: Cosa gli hai detto tu?
0: Ma c'è guarda che è tutto uguale, non è cambiato. Sì, sì, ma io preferisco ascoltare la musica perché sennò mi distraggo. Ognuno ha le sue abitudini
2: da ascolto. Proprio così.
3: Vabbè, Tony, non infierire.
0: Ma devo dire tutto.
3: Non so, sì. Va bene così.
1: Tu scusa, hai iniziato detto, l'aneddoto, vai
2: tu
1: avanti.
2: Tu gliel'hai detto, cioè, non guardi che lo zoo c'è. Tony e Ross ci siamo perché
0: sarei anch'io. Lui
2: anche
0: la voce, volevo dire che mi ricordavo.
2: Galli c'è. E lui ha aggiunto, sì, ma...
0: Che cosa ha aggiunto il tassista? Perché non ascolta più 105?
2: Scrivetelo a manola@.
1: Guarda, lo sapevo. No, invece lui non si è informato, no. Perché se sapesse che ci sono io, tornerebbe.
2: Lo sa,
1: tornerebbe
0: lui
1: non
0: si è,
1: grande.
0: Non si è beccata. Beccato la trasmissione
2: torna
0: con te.
2: Torna su Radio Italia. lui torna. No, io ho detto
1: torna
2: scrivete
1: sulla musica italiana.
2: Scrivete a lei, così mandate anche una foto.
0: Sempre.
3: 342 4115
1: mandate 105. Foto di ogni genere,
0: certo.
1: Poi io faccio una scrematura,
0: magari
1: se possono vederle quelle foto i miei ragazzi perché c'hanno una certa, non vorrei che sciap.
0: Però, esatto. Quindi, magari dicendogli che tutto il palinsesto di cui lui aveva nostalgia è ancora in onda, l'ho recuperato e oggi ci sta ascoltando.
1: Secondo me cambia a maggior
2: secondo
1: ragione.
2: Me cioè, no. Secondo me no, perché la seconda parte che ti ha detto è rimasta, quindi
0: che cosa ha detto il tassista?
2: Perché ce l'ha e perché ce l'ha tanto con Lidia?
1: Ma non è vero!
0: E perché proprio Lidia?
2: Cosa ti ha detto?
1: Perché proprio Lidia?
0: Comunque hai ragione, amico col 97 no, 7304 bla bla bla. È proprio per quello che
2: esattamente.
1: Beh, però comunque dai, un po' severa come definizione.
0: No, sto scherzando.
1: Caro amico.
0: Non ascolta. No, non ascolta più perché vuole sentire solo musica senza perché il parlato.
2: Ma si è detto che si è lamentato che non
0: distrae.
2: C'erano questi.
0: Che cosa devo dire?
2: Che cazzo? Sei tu che
0: comunque
2: hai raccontato
0: ascolta,
2: la storia, mica io.
0: Ascolta,
2: sei tu che hai vissuto la vicenda.
0: Di base ascolta Max Baffa, perché credo che United Music la compili Max Baffa che salutiamo.
2: Non
0: sarà contento
2: lui.
0: Massimiliano.
1: Per non imbarcare un bagaglio extra e poter rientrare a casa con acquisti fatti a Londra, specialmente te, nel bagaglio a mano avevo tutti gli abiti vecchi che cestinavo una volta utilizzati in modo da svuotare il trolley e poterlo riempire di altro al ritorno.
2: Ti rendi conto?
0: Sei tornata alla
1: bravo!
2: Prima cosa,
1: Luca
2: seconda,
1: da Genova.
2: Seconda, ti sembra bello portare l'immondizia in un'altra nazione? Cioè, non ho capito. Se è roba che volevi cestinare, tu la porti all'estero, la cestini lì, non è bello.
0: Vabbè,
2: non
0: comunque
2: è bello.
0: Volevo raccontare questo aneddoto di
2: ancora?
0: Vita vissuta.
2: No,
0: è finito,
1: basta.
0: È finito.
1: Allora, se tu attacchi con questo, io attacco con Carol
0: Gino. No,
1: allora.
3: Carol Gino.
2: Che bello venerdì.
0: Carol Gino.
3: Saremo io e te.
0: Ma io ci sono venerdì. Oh.
2: Non è detto, perché se non premo il bottone, tu non vai in onda.
0: Non mi fai parlare. Dimmelo che non mi sveglio lì dove starò.
3: Dove?
0: Sarò
2: va bene,
0: a Acciaroli.

0: Ma sai che non riesco a capire una cosa, ma Bruno Mars
1: cosa ti piace?
0: Quanti adesso io intanto continuo, no, per quanto mi il programma seriamente. Ma Bruno Mars quanti anni ha? Negli anni 70 non c'era. Cosa si è studiato per riuscire a fare una cosa
2: penso
0: del genere?
2: Penso che abbia intorno ormai verso i 40, credo, no?
0: Però
2: 40,
0: questo è proprio il sound bellissimo,
2: ragazzi.
0: Allora, 105 Friends stamattina, tra le varie proposte, perché noi prendiamo sempre il pacchetto di che ci prepara Lidia, capo che... della Nutrita redazione. Ma perché Nutrita?
2: Perché mangiano.
1: Nutrita... Ma sono un po' una forchetta comunque,
0: ma
1: veramente.
0: Non per questo, dice Nutrita come per dire ricca, certo, ricca certo. Redazione. Capitanata da Lidia, e noi prendiamo tutte le mattine questa notizia e non c'è le foto.
2: E non le usiamo,
0: e non le usiamo, vero Lidia?
3: E io ve le rimetto il giorno dopo.
1: Perché prima o poi affronteremo l'argomento.
0: Esatto, tanto è vero, certo. Che una delle notizie di oggi è cosa comprerete per Natale.
2: Beh, oggi abbiamo aperto con una notizia delle
3: sì,
2: tue.
3: È vero.
0: Però stamattina stavo passando e a un certo punto in moto, perché comunque la radio è fatta così. Io ricordo uno dei grandi della radio, Dan O'Day si chiamava, che diceva il buon disc jockey gira col taccuino e deve avere tanta memoria, quello è il buon disc jockey. Gli succede una cosa, se lo segna e il giorno dopo lo racconta per radio, certo. Perché è la cosa più naturale da fare, dove tutti si collegano con lui e tutti si rivedono in questa cosa che fai e lì si apre il teatro della mente. E noi in radio
2: lo facciamo spesso, noi
0: facciamo spessissimo quando parliamo di un film, quando parliamo di una cosa successa, per esempio a te nel taxi, o addirittura cose che il cervello può ricreare, tipo l'odore che ho sentito stamattina. E la cosa più incredibile che fa il nostro cervello, che molto spesso ci riesce, se io ti dico di un odore, tu lo senti.
1: Dai.
0: In realtà non lo senti, ma noi sentiamo l'odore perché le narici portano questo impulso elettrico al cervello o all'interno della bocca, ed è il cervello che ci dà quella cosa. Mm-hmm. Quindi se
2: che
0: il pensiero...
2: quasi l'illusione di risentirlo.
0: Sì, se io ti parlo dell'odore di pesca, e tu pian
1: lo
0: piano
1: senti,
0: se ti concentri,
1: vero, certo.
0: Lo senti, certo. Perché il cervello te l'ha riproposto, eppure non c'è. Allora, io stamattina ho sentito un odore che è una puzza schifosa. C'è una puzza, ma a me piace.
2: Ah, ci sono delle puzze belle.
1: Ma qual è però?
0: Allora,
1: puzza tipo...
0: vediamo se riesco a ricrearla. È l'odore di una vernice particolare, quella che usano quelli che fanno le strisce bianche per
1: oddio, è terribile,
0: è quell'odore lì. No, non è, è buonissima, è un odore
4: perché non ho, un po' l'odore dei funghi,
0: eh
4: non
0: sì,
4: so perché.
0: Perché non è odore, secondo me non è vernice normale, innanzitutto deve essere più plastico o più gommoso, perché è una sostanza che aderisce, non è solo un colore, ma deve essere poi ruvido, perché sennò ci scivoli. E poi chi lo mette non ha le mascherine. Quindi cioè, uno che lo applica tutto il giorno morirebbe dopo un po'.
5: No, no, certo. No, li usano le
0: usano.
5: Mamma mia, è tossicissimo.
0: No, quello che vedi in giro a Milano non li usano.
2: Se l'era tolta un attimo.
0: Comunque quell'odore lì,
2: non fatelo a caso,
0: che senti da lontanissimo, a me piace.
2: Sì, ho capito
0: l'odore
2: esattamente.
0: Delle strisce
1: io anche, ho capito,
0: esattamente
1: è terribile.
0: Terribile,
2: no, per me è neutro. Però io in generale sfondi una porta aperta, perché tutto quello che è vernici, colle, costruzioni.
0: Beh, perché contengono quei diluenti.
2: Ma perché mio nonno...
1: Io la benzina.
2: Mio nonno faceva il calzolaio.
0: Ah, cioè, l'odore di
2: cioè, riparava e faceva anche, era anche artigiano delle scarpe. Quindi, poi passò il negozietto a mia cugina, che adesso poi invece è chiuso. E quindi io nella mia infanzia entravo lì e sentivo le colle, il cuoio.
0: Il
2: quindi
0: cuoio,
2: sono rimasto
0: mia.
2: Sotto a quegli odori là. Ma ognuno, ci sono pessimi odori o odori non, che non nascono come buoni, che però sono gradevoli. Per esempio io ho la pioggia estiva, che credo sia quello, se credo sia
1: io
2: lo,
1: la benzina vado
2: l'ozono
1: matta.
2: Credo sia l'azoto o
0: la benzina
2: ozono.
0: La benzina, perché
1: benzina
0: conosce,
1: vado matta.
2: La benzina
0: perché dentro lì il tu hai detto il cuoio ancora di
2: cuoio
0: più.
2: Cuoio buonissimo. Beh, ormai è pieno di profumi, no?
0: Sì,
2: che riproducono il cuoio.
0: Il cuoio ha la massima potenza, come posso dire, è quando entri in una scuderia. La scuderia è dove si tiene non solo i cavalli, la maggior parte delle volte la scuderia è dove si tengono i finimenti. Quindi le selle, le cinghie,
2: tutto l'armamentale, l'equipaggiamento.
0: Che tutto di cuoio è un odore,
2: sì,
0: ragazzi.
2: Il cuoio è buonissimo.
0: Bellissimo, è una roba proprio buonissima.
2: Qualcuno scrive che quell'odore che ti piace si chiama tenace. ed è molto tossico. È
0: tenace.
2: Tenace, sì.
1: Quindi dice, speriamo se... che abbiano indossato mascherine, perché
2: magari se l'era levata perché c'erano 70 gradi e stava morendo, ma magari poi un attimo dopo se l'è rimessa. Mm. Voglio sperare per lui. Insomma.
5: Comunque dicono che le vernici stradali usano solventi forti per resistere al calore, alla pioggia e al peso dei veicoli.
2: Vabbè, per forza.
1: Quindi, certo.
5: Solventi, non è roba.
2: Però insomma ci sono.
1: Anche la terra. Il prato appena tagliato mi
2: a me non fa
1: impazzire,
2: l'odore
1: lì mi fa impazzire.
2: A me no, neanche a me.
1: Piace.
0: Anzi,
1: molto.
0: Mi dà fastidissimo, mi fa venire, non dico l'allergia, ma
2: poi il cervello, vabbè, ovviamente.
0: E poi lo risento anche in certe insalate, quindi mi fa schifo.
1: Ma cos'è, che
0: le erbette
2: sì.
0: O la barba di frate.
2: Sì,
0: sa proprio di quella roba lì.
2: Anche,
0: di...
2: secondo me anche gli agretti,
0: che
2: vanno molto
0: buoni,
2: di moda adesso.
0: No,
2: gli
0: agretti. Non riesco a mangiarli perché mi sembra di che sono diventato una pecora. Sento proprio l'odore dell'erba.
2: Comunque poi il cervello, il buon Proust, il mio collega Proust lo spiegava bene questa cosa. Il cervello poi...
0: Perché ovviamente... ha scritto dei libri?
2: Ne ho scritto uno molto bello che si intitola Grazie, così doveva andare. Lo presenterò stasera alle 18
0: a
2: Piazza
0: di
2: dei Martiri, alla Feltrinelli di Napoli.
4: Potete sentire anche l'odore
0: del libro,
4: che è l'odore bello per eccellenza.
1: Però quello è l'odore buono, non è fastidioso.
0: Ragazzi, più dell'odore dei libri, l'odore dei libri delle medie.
1: Sì,
0: cioè
1: il vocabolario, quello grosso, il OG.
0: Anche la copertina del sussidiario aveva un odore.
2: L'odore di pioggia si chiama petricore, scrive qualcuno.
1: Buono.
2: No, stavo dicendo prima.
5: La pioggia è un'altra cosa, la pioggia sull'asfalto.
2: In un veloce passaggio ho detto anche la strada bagnata, soprattutto in estate. Però qualcuno dice, quello che stavo pensando, non l'ho ancora detto, ora ve lo dico. A me, per esempio, la mucca. Mi fa subito pensare al sapore di latte appena munto. Perché
1: no,
2: quando
1: mi
2: ero,
1: piace da morire.
2: Quando ero bambino, andavo da un mio zio che abitava un po' in collina dalle mie parti, e a casa sua, dal suo terrazzo, sentiva questo odore. E quando io andavo da lui, mi diceva: beviti un po' di latte, e mi portava sto latte caldo appena munto. Quindi, per me, se sento quell'odore lì, subito sento il sapore di latte.
0: Quello lo sento quando vado in bici, mi fa schifissimo.
2: Il bestiame.
0: L'odore delle mucche.
1: Io
0: del bestiame delle mucche.
2: L'odore
0: delle mucche, non della selvaggina e non dei cavalli.
2: Delle mucche.
0: Perché hanno un odore diverso. Cioè la stalla della mucca ha un odoraccio che non... Poi quelle in batteria,
1: che buono,
0: ragazzi,
1: mi fa impazzire.
0: Quelle che stanno nel fango, che è presente nel...
1: Sì.
0: Mentre l'odore di cavallo, a me io impazzisco.
2: Ma ne stanno arrivando mille. Mattia Davaredo, l'odore della pelle dopo una giornata al mare sotto al sole. Io sento esattamente su di me il momento in cui comincia ad abbronzarsi la mia pelle. Cioè caccio un odore che è buonissimo.
1: Senza cucinarci troppo alle ascelle, però, perché dopo una giornata di mare devo dire che...
0: No, ma tu la carne... perché senti il carne di maiale cotta.
2: Esatto.
0: Tu senti che il porcellino è pronto.
2: Sotto le mie ascelle ci puoi cenare.
0: Va.

0: E adesso, amici, parliamo del re degli aperitivi, gli originali salamini Beretta, che siamo felici di avere con noi a tutte le tappe del 105 Summer Festival, motivo in più per venire a trovarci. Eh sì, c'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta, pronti così, ideali come snack o aperitivo tra amici o magari proprio prima di un concerto. E poi sono buonissimi, piacciono proprio a tutti, insomma è impossibile resistere, ma soprattutto non fate tardi, perché gli originali salamini Beretta spariscono in fretta.
1: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno. Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica!
9: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
12: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: Vieni da MD per una qualità top.
14: Senza spendere una fortuna, Antonella.
15: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili su i nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi in gusti assortiti a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, Buona Spesa Italia.
16: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: No, sì!
19: Brava!
18: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
19: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
18: Un appuntamento galante?
19: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
20: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare.
19: Uno screening può salvarti la vita.
20: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
22: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
23: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: La tuca Macarena, ragazzi, il ballo dell'estate. Tu la sai ballare, la tuca Macarena?
1: Fortissimo.
0: Fortissimo.
2: Vabbè, ma d'altronde è Tony Latino.
1: Sì, Tonino Latino.
2: Vai.
1: Sì, Tonino Latino.
0: C'ha quella mano lì, sembra una...
1: Ma poi perché in Veneto? Sì, Tonino Latino.
2: Ma che devi toccare quella
0: mano lì? Al limite della... Non posso dirlo, però...
1: Molto gay. L'ho spiegato.
2: Non mi insultare,
1: Ma c'è, cioè, qualsiasi cosa lei alza la mano. Non mi insultare. Qualsiasi cosa. La banana, non mi insultare. La mucca, non mi insultare. Faccio queste movenze per stare nell'inquadratura. Perché se mi agito con le mani esco fuori, capito? Torino Latino balla. Balla la salsa.
3: Come
2: fa quel che può Torino
1: balla
2: Latino.
1: La salsa come il sugo deve pippiare. Torino Latino pippiare.
0: Allora, qui parlano di un sacco di odori che nascono come non belle. Hai lanciato sta roba, hai aperto il vaso di Pandora. L'odore di PVC degli astucci di plastica.
1: Vero, con
0: quegli anellini dove si mettevano dentro i pennarelli. Ti aprivi e c'erano tutti gli alloggiamenti.
3: Ma il
0: sofficio
3: arriverà.
0: Sì, esatto. Asole,
2: e ve lo ricordate l'odore delle figurine Panini appena spacchettate?
1: Credo fosse l'odore della plastica, della plastificazione delle figurine, più la colla, tutte e due insieme.
0: Quando ne compravi tante, che ne potevi spacchettare tante.
1: Ma un giorno ne abbiamo parlato in onda e un amico di Modena, perché la Panini è in provincia di Modena, credo o a Modena o in provincia di Modena, o era lì, non ricordo bene, disse che loro da ragazzini andavano dietro allo stabilimento a raccattare tutto quello che veniva buttato perché erano difettate, no? E loro andavano a raccogliere,
0: che poi magari valevano, no?
1: Ma
2: che bello,
1: erano difettate,
2: però.
1: No, però.
0: E beh, tipo gli Swatch con quel quadrante difettati valevano tanto.
1: Sì, ma all'epoca da ragazzino, quando lo prendeva lui, erano quelle, come posso dire, contemporanee.
0: C'è un bellissimo capitolo del mio libro nuovo con le figurine Panini.
3: Come si intitola?
0: Il mio libro nuovo?
1: Sì.
0: Ma per Bacco, così doveva andare, no? Feltrinelli, ma che stavo scherzando.
2: Oddio.
0: L'odore del mare, soprattutto al mattino presto. Beh, l'odore del mare. L'odore dei camini delle case sarde quando bruciano la legna. Ecco, nel mio non amare la montagna, l'odore del camino mi piace molto.
2: C'è una cosa, c'è un odore che accomuna tutte le auto, a prescindere dal modello.
0: L'odore di nuovo.
2: L'odore di macchina nuova. Ma
1: ragazzi,
2: uguale per tutte.
1: C'è un Arbor Magic, se non sbaglio, che è proprio quello.
0: È vero.
1: Lì. Che dice,
0: che riproduce
1: nuova,
0: quello,
1: riproduce quello di
0: io beh lo sto vivendo adesso,
1: che non so cosa sia,
0: ho appena preso la macchina, beh penso sia la plastica degli interni, materiale degli interni, credo. Che poi in alcune macchine va via presto, ho notato che a differenza delle marche, in alcune invece resiste di più, chissà perché.
1: L'odore di napalm al mattino,
0: come diceva lui,
1: proprio odore di vittoria. Cioè,
0: adoro, come mi piace l'odore di
1: Napalm.
0: Sì,
1: mi piace l'odore di Napalm al mattino.
0: Il profumo dei negozi di giocattoli, che è sempre roba di plastica, credo, no?
1: Credo che a me piace l'odore delle bambole, quelle di plastica. Una volta c'era la bambola di mia sorella. Le bambole di mia sorella avevano quella plastica, forse una polverina che veniva messa sopra la plastica per difenderla, per proteggerla, che aveva quell'odore lì. No? I bambolotti, cioè quella plastica morbida di gomma, quella
0: roba
2: che però era quello dei bambolotti, era un odore anche dolce, se vuoi, poco acre, era proprio buono.
1: Stesse cose hanno, se tu vai in un sexy shop, no?
2: È diverso.
1: Non mi offendere.
2: È diverso il lattice di quella roba lì, dalla gomma.
1: Ma tu che ne sai? Non lascia fare.
0: Qualcuno
2: lascia
0: scrive
2: fare.
0: Due cose stavo aspettando.
1: Sentiamo.
0: E sono arrivate puntuali perché vi conosco, mascherine. Una, vabbè, quella roba lì.
1: L'odore della paprika.
0: La paprika.
1: La paprika.
0: E qualcuno scrive invece il proprio peto.
1: No.
0: E qui.
2: Allora,
0: l'umanità si divide.
2: Posso fare una domanda?
0: Qua si divide l'umanità.
2: Ma no, perché.
1: Scusate, ma se vi piace l'odore del vostro peto,
2: sì, ma piace a tutti l'odore c'è? Del proprio peto.
1: Ma che differenza c'è tra il peto dell'altro?
0: Completamente diverso.
2: Completamente diverso.
1: Perché il tuo profuma d'arancio?
0: No, il mio non lo so perché, no, ma non mi infastidisce.
2: Esatto, quello degli altri sì. Il tuo non infastidisce, piace ma sempre. Io credo che quello degli altri infastidisce.
0: Cioè, lo so, Recalcati saprebbe spiegarci. Lì dentro c'è la tua
1: identità. Ma tu hai mai sentito un mio?
0: C'è la tua... No, per forza.
1: Cioè, e allora che ne sai?
0: C'è la tua identità,
1: è
0: la traccia della tua esistenza. Ci sei tu in quell'odore lì. E quindi non può essere lo stesso di un altro.
1: Io mi ricordo un giorno tu hai ucciso un nano.
0: Ancora con sta roba.
3: Vero.
2: Beh, essendo io essenza, ovviamente il mio sarà di essenza.
1: Certo, non mi offendo.
0: Scusate, allora... ma si può raccontare questo aneddoto senza essere che politicamente cosa? Scorretto?
3: Ma l'avete già detto. Poi.
0: Ma no, ma non l'abbiamo mai raccontata bene. Io allora. E lui stavamo parlando.
2: Oddio.
0: E io a un certo punto gli ho detto...
1: Eravamo qui sotto la radio e stavamo parlando. A un certo punto lo vedo che...
2: che mette, sbianca.
1: Cioè così, mette le mani in tasca e gli occhi al cielo.
0: E io ho detto, spostati.
1: E dietro di lui... E dice
0: spostati in quel preciso
1: dietro di lui passa un signore diversamente alto.
0: Ma nel momento esatto,
1: perché c'era l'asso Nani qua vicino, c'era l'asso Bassetti.
0: Nel momento esatto in cui io è passato questo signore esattamente in traiettoria.
1: E io l'ho guardato, no. Io l'ho guardato e ho pensato che questo signore era, visto che tu sei alto due metri, questo signore era proprio all'altezza, quindi è stato bombardato. Cioè, prima
2: ancora lui non ho capito da chi è stato bombardato.
1: Da lui, da Ross, quindi lui Ross sembrava una contraerea tipo contro droni.
2: Rossa.
1: Quello è passato e lui come una nave pirata l'ha bombardata. Bam. Cioè, non, io sono rimasto lì, ho guardato il signore della serie, se adesso sviene, e ho detto a lui, ma tu ammazzi i nani. Ma,
2: comunque ti posso dire, tu sei una persona orribile, Rossa.
0: Perché?
2: Sei veramente una persona
0: ma per strada
2: orribile.
0: Potrò fare...
1: Sì, sì. Ma lui,
2: ma lui, ma non lo dichiarare, ma scusa, sì, ma lascia
1: lui,
2: fare.
1: Se vede un ascensore, anche se non deve, va dentro a farla. Cioè, lui lo fa perché...
2: Ma tu sei orribile, guarda.
0: Ma perché? Eravamo all'aria aperta, ho anche avuto la delicatezza.
1: Guarda
0: di dire a Tony spostati il tempismo di quel signore.
1: Il nazismo ha fatto le peggio cose con le sue puzzette.
2: Veramente, ma senza parole.
0: Comunque Lidia, intanto buon appetito, perché è un argomento che mette sì.
1: Io sono partito con degli odori e dei profumi.
0: Siamo finiti alle puzzette,
1: e tu me l'hai fatto subito così.
0: Allora c'è una parafilia, cioè una perversione sessuale che consiste proprio nel desiderio verso le flatulenze, verso chi le produce.
1: Dai, sì, vabbè, ma brutta.
0: E si chiama eproctofilia.
2: Adesso si sono inventati un nome
1: torniamo
2: per una cosa
1: belle.
2: Strana di che qualcuno prova.
1: Torniamo alle cose belle: l'odore dei neonati, l'aura della tortona, l'odore
0: droga.
1: Delle salumerie, anche macellerie. No,
0: perché salumeria c'è la risultante di salumi e formaggi che fanno una specie di via di mezzo che è proprio l'odore di salumeria che per un vegano ovviamente fa schifo però,
1: l'odore della Coca-Cola credo sia un po' l'odore di vaniglia, un minimo di vaniglia.
0: Sai che non ho particolarmente perché... in mente l'odore
1: sì,
0: della Coca-Cola.
1: No, io lo sento un pochino di... ma sai che il coso è ancora segreto,
3: il brevetto, certo,
1: c'è il brevetto, cioè, la ricetta.
0: Comunque la bellezza,
2: io sono scioccata dai nostri ascoltatori,
0: la bellezza della radio. Tu parli di scoregge in radio e c'è Simone che sta a Varsavia e sta mangiando il croque madame con avocado e uovo
1: che
0: accende
1: più
0: la radio e tu...
2: parli
3: a Varsavia.
2: Sono scioccata, però mi sento meno sola, forse soltanto chi ha i lobi forati e quindi indossa orecchini può capire, però a me non dispiace l'odore che viene fuori dal buco degli orecchini nuovi.
1: No.
2: Che è un po' un misto di cose strane, di metallo, di disinfettante, di orecchini che nel frattempo
0: non ho
2: si
0: presente,
2: fanno.
0: Non ho
2: guarda, secondo me chi ce l'ha può capire. Però posso dire non piacevole.
0: No.
2: non piacevolissimo.
1: Confermo.
2: Quindi che ti piaccia, non lo so.
0: Vabbè, la benzina abbiamo già detto, il cherosene pure. La
1: kerosene è un altro odore?
0: Probabilmente sì.
1: Sì,
0: non saprei.
1: Sì, ci penso da piccolino avevamo una stufa a kerosene.
4: Comunque è un altro odore buonissimo, secondo me è quello di cantina.
0: Sì, sì,
4: cioè
0: certo.
4: L'umidità
0: assolutamente
4: delle cantine,
0: sì. Totalmente.
1: Hai ragione, quando non è fortissimo.
0: Totalmente.
4: Cioè, sì.
1: perché l'odore di marcio, per esempio, l'odore di marcio dipende, perché i funghi delle volte puzzano di quel marcio che è buono, è odore di sottobosco. A me l'odore di sottobosco piace
0: non
1: tanto.
0: È male. E un altro odore invece terribile, secondo me, è quello di quando accendi l'aria condizionata, quando la riaccendi dopo mesi che non l'hai accesa.
1: Sì.
0: E c'è la morte, esce la morte da quei bocchettoni. C'è il tristo mietitore seduto in macchina con te, la morte.
2: Anche l'odore della segatura è buono, è appena tagliata, mamma mia.
1: L'odore, quello è l'odore di legno della falegnameria, è fantastico.
2: Sì. Stupendo.
1: L'odore dei cristianucci è buono, c'è che cos'è?
2: Sento odore di Cristianucci.
0: Oppure forse sono dei biscotti Cristianucci e mulino bianco.
1: Ma no, non credo che esistano, dai.

0: L'odore che c'è nelle officine dove usano trapani a colonna, torni
1: e olio
0: e fresatrice, un misto di odore di ferro e olio.
1: Come diceva però Comollo, Marco Comollo, che ogni tanto la dice
0: ne imbrocca una.
1: Sì, l'altra, l'ultima l'aveva detto
0: nel 99.
1: 99. Poi 99. Ne ha detto un'altra buona nel 2012, 11,
2: e
1: 11.
2: Basta.
1: E adesso oggi.
3: La differenza tra il profumo dentro l'officina meccanica da auto da quella della moto.
1: Sì,
3: cambiano.
1: Sì,
3: cambia gli odori.
1: Cambia perché la sella.
0: Vorrei essere maschio alfa quanto voi per potervi confermare.
1: Il sedere è diverso.
0: Sa un po' di.
1: Perché tu, capito? Io mi immagino la tua auto come deve.
0: La mia auto è profumatissima.
4: Scolare.
0: Tutto quello che mi appartiene.
4: Sì. Ma l'odore, questo mi fa impazzire perché mi ricorda mia zia. L'odore del pacchetto di,

0: vendette appena aperto.
1: Quell'odore
0: lì non ce n'è.
1: Ma infatti il tabacco è un buon odore. Il tabacco bruciato è un cattivo odore.
2: Tabacco è un buonissimo odore. Sai che alcuni
1: una delle essenze della radio. È una delle essenze dei.
2: Alcuni si fanno la presa di tabacco,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì,
2: come
1: un saluto a Costa Curta.
2: Sei un cretino.
1: Tu sei Scorarella.
2: A 63 anni finalmente ho trovato il profumo che mi piace.
1: Chi è?
2: Cioè? La biancheria appena lavata. E allora adesso vi dico la mia.
1: Scusate, dipende però dal detersivo.
2: Però a me piace anche l'odore degli asciugamano e delle lenzuola degli alberghi. Che ha quell'odore un po' asettico, un
0: quando,
2: po'
0: non... quando sono puliti, dici.
2: Ma non sanno di bagnoschiuma, non sanno di buono, hanno un odore tutto
3: sanno
2: loro.
3: Sanno proprio di lavanderia.
2: Tipo di lavanderia.
1: Perché vengono anche, credo,
2: sterilizzati
3: in qualche modo.
1: A me piacciono anche degli odori che sento dal dentista, di certe robe che usa il dentista.
0: No,
1: non
0: no,
1: ti so dire
0: sono tutti brividi, guarda.
2: Sono stato ieri, tra l'altro. Ragazzi, io vi saluto,
4: Ciao!
2: Oggi perché? Saluto un po' prima.
0: Perché? Ho la vita tua,
2: Ho il
0: Vieni,
2: treno. Ma senti chi parla, senti chi parla. Ma senti chi
1: parla. Ma quella lì è una roba brutta.
0: La vita sua. Cioè,
2: ci vediamo a Napoli stasera.
1: Non mi offende, fai i cazzi suoi. Ciao a tutti.
5: Sei Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow. Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alle nostre vacanze romane.
7: Anche se non siamo a Roma!
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
8: No!
9: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
11: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
15: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Radio 105. E allora...

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Nuovo Sportage Turbo Trifuel. Full Hybrid e un'anima GPL. Con oltre 1500 km di autonomia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
11: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
13: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
18: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
19: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
18: Oh, Contacta, adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
22: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
21: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
23: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
0: Jerry Calà per Seat, prima!
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal, ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
1: 105. Che storia!
2: Radio 105.
1: Che storia!

0: Prima citavamo. Cosa è successo? È cambiato ancora tutto.
1: Ogni
0: tanto mi cambia il prospetto. Niente, fai finta di nulla. Tanto stiamo salutando. Ross è già andato. Vi diamo appuntamento domani. E domani giovedì, tra l'altro, avremo i Morriconi.
2: Morriconi.
1: Abbiamo già il film più o meno, lo sappiamo.
0: Sì, ma tanto non l'hai visto. Che te lo
1: ma chi può dirlo? Non credere, non credere che magari è l'unico che ho visto.
0: Possiamo
1: che
0: dirlo?
2: Mai l'hai visto.
0: E allora cioè... diciamolo, dai.
2: Allora lo diciamo, 4 matrimoni e un funerale.
1: Posso dirvi? Non l'ho visto.
0: L'ho visto. Allora, mentre oggi ti fai tutta salmonare,
1: ecco. Volta al mese si fa.
0: Certo. Chi non si fa salmonare una volta al mese,
3: io no.
0: Nemmeno io. Quindi potresti rivederti il film. Grazie Lidia.
2: Grazie a voi.
0: Grazie a Manola da Roma.
1: Ciao Tony, a domani.
0: Ciao, a domani da Tony da Milano e Comolli.
1: Prossimo viaggio.
0: Mi ha strizzato l'occhio. Cosa vuol dire Comolli quando mi strizzi l'occhio?
3: Sei bravo. Sei bravo e sei in orario.
0: Io guarda che in fondo.
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. Paura per Nessy Guerra, l'italiana costretta in Egitto con la figlia perché coinvolta in un caso giudiziario con il marito che è appunto egiziano. La polizia del Cairo si è recata nella notte a casa della ragazza e l'ha condotta in una stazione di polizia facendo temere il peggio. L'individuo estremamente minaccioso, cioè l'ex compagno, vorrebbe la custodia della bambina. Dopo l'intervento del ministro degli esteri Tajani e l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Palese, si è ottenuto il rilascio della donna che ora è a casa proprio con la piccola. Quanto accaduto però è un campanello d'allarme che risottolinea la necessità di far tornare quanto prima in Italia Nessy Guerra, una donna, una madre vittima di costanti minacce e violenze da parte di un individuo scarcerato pagando una cauzione di 83 euro.
8: Le nostre vite valgono 83 euro? Veramente? Sono anni che subiamo minacce e persecuzione costante.
7: I lefebriani hanno consacrato 4 vescovi senza ascoltare l'appello di Papa Leone che chiedeva il dialogo. Di fatto si avvia uno scisma nella Chiesa. La scomunica del Vaticano potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno, se non ora siamo pronti a pagare qualunque prezzo, ha detto il superiore della fraternità San Pio X. A 6 giorni dal terremoto in Venezuela, tra morte e distruzione c'è anche speranza. Nelle ultime ore sono stati salvati 2 bambini, uno di 3 anni estratto vivo dalle macerie e un 12enne anche lui rimasto intrappolato. Il bilancio delle vittime continua a salire, la stima ufficiale è di circa 2.000 morti e oltre 10.000 feriti, si continua a scavare. Nel primo trimestre 2026 la pressione fiscale è stata pari al 37,6%, in aumento di 0,3 punti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, quanto rileva l'Istat, precisando che il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dell'1,6%, così come la propensione al risparmio, pari all'8%. Le temperature del mare sono salite oltre i record del 2023 e del 2024 a giugno, lo conferma il servizio relativo ai cambiamenti climatici dell'Europa. Si prevede che questi dati avranno conseguenze sia sugli andamenti meteorologici che sul clima globale. L'AFA intanto in Italia alle ore contate, tra poco arrivano temporali. Lo sport, si delineano gli ottavi dei mondiali di calcio, la Francia affronterà il Paraguay dopo aver battuto la Svezia, la Norvegia archiviata la Costa d'Avorio se la vedrà con il Brasile, il Messico che ha battuto l'Ecuador attende la vincente di Inghilterra-Congo prevista oggi alle 18, poi Belgio-Senegal alle 22. Tennis sull'erba inglese torna tra 2 ore e mezzo, Sinner che affronta nel secondo turno Borges, impresa ieri di Berrettini che battendo Wawrinka in oltre 4 ore di match approda al secondo turno di Wimbledon domani contro Fils. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass Carla sostituisce.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105. Giro di boa della settimana. È un po' che non dicevo questa cosa. Benvenuta Camilla, benvenuto Maurizio, benvenuta Lauretta, ma soprattutto benvenuta.
1: Soprattutto.
0: Tutto con la A finale. Soprattutto benvenuta alla televisione che ci sta guardando in questo momento sul canale 66 del Digitale Terrestre. C'è da dire una cosa. Subito in apertura, per la prima volta, news.
1: News. Andare a letto tardi fa male al cuore. Vabbè ragazzi, vi saluto. È stato bello vivere con voi, conoscervi, e il mio cuore presto esploderà, quindi
0: Maurizio, poi ne parliamo, ma entriamo nel mood. Se ti stai facendo delle domande, Camilla, perché tu stai male, perché sei un po' rin?
1: No, non sono rin.
0: Chi ha detto rincoglionita?
1: Non sono rincoglionita.
0: No, facciamo un applauso a Camilla, dai.
1: Non è vero.
0: Perfetto, è perché dormi poco. E chi dorme poco
1: non piglia
0: cosa?
1: No, chi dorme troppo non piglia pesci.
0: Come no?
1: No, chi dorme troppo non piglia pesci. Chi dorme poco li prende.
0: Sai cos'è? Cioè, chi dorme poco
2: chiude gli occhi.
1: Sì.
2: Sente il pesce.
1: Ecco. Se dormi poco, sì.
3: Il modo più sicuro di raddoppiare il tuo denaro è di piegarmi in due la colonna vertebrale in qualsiasi circostanza.
1: Ma io non l'ho detta così questa frase.
0: Siete pronti, ragazzi? Oh, è il primo giorno di luglio oggi, eh? E quindi
4: luglio col bene che ti voglio.
1: Buon luglio!
5: Non voglio lavorare, ma mi servono i soldi. Mi servono i soldi.
6: No, scusa, col cazzo che tutti hanno diritto a cantare. Qualcuno non ce l'ha.
0: Giusto. Eh sì, Camilla.
7: Di che fa la droga? Guarda, guardate ora. Quindi, stop alla droga. Non usate la droga. Fa male.
8: Mettiamo il pesce dentro.
9: Aspetta, Matteo, io devo andare un attimo a fare 5 gocce di Chanel.
0: Ma abbiamo appena iniziato, ragazzi. Comunque, in questa puntata di 105 Takeaway, come da news, finalmente poche informazioni sbagliate, poche certezze. Andremo contro a queste certezze come abbiamo fatto ieri. Cioè, dovevamo dare la temperatura corretta da tenere in camera o in ufficio, insomma, rispetto all'aria condizionata. Poche certezze distrutte, prego.
10: Posso dire una cosa? Allora, ieri sono arrivata a casa, dovevo accendere il condizionatore. No, dovevo accendere il condizionatore. Okay. Allora ho pensato a tutti i messaggi che ci avevano mandato, quindi l'ho messa a 29.
0: Sì.
10: Però poi ho messo il deumidificatore mezz'ora, poi ho rimesso l'aria, l'ho messa a 25, cioè ho fatto solo
0: ragazzi, questo è il nostro programma. Non si capisce niente. Se c'è l'opportunità di capire qualcosa, noi non la capiamo.
10: No.
0: E se avevamo una sola certezza, tipo, che ne so, l'acqua è bagnata.
10: Mm-hmm.
0: No, il giorno dopo tu, dopo che hai ascoltato questa trasmissione, dici, però l'acqua
1: posso dire,
0: può essere
1: in istante.
0: Sì, è fluida, è fluida.
1: È bello fare disinformazione, mi piace.
0: Brava.
1: Mi trovo bene.
0: E su questa cosa, ragazzi, andiamo subito a sfrugugliare, perché il tema, lo ricordiamo, a tradimento, di nuovo la news.
1: Non stai bene. Non sentivo il rumore, quindi ho detto faccio, vabbè. Andare a letto tardi fa male al cuore.
0: Perfetto.
1: Ragazzi, flagellatemi, frustatemi, che vi devo dire?
0: Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.
1: Cosa che io faccio regolarmente.
0: Infatti i grandi geni della comunicazione lo fanno. Siete tu e Tommaso in questo caso lo ha messo in musica.
1: Sì.
0: L'ascoltiamo qui a 105 Takeaway.

0: Caso Paradiso agitare Coca-Cola qui su Radio 105 a 105 Takeaway. C'è stato un piccolo problema con le note vocali, si sono ingolfate. Ragazzi, avete presente la macchina quando è lì che fa non parte? Sono ingolfate, si sono ingolfate. Se avete sentito questo suono che sembrava un peto, era il foglio che Camilla aveva tra le mani, che è riuscito a fare tipo questo suono qua. Guarda,
1: succede.
0: Prego.
1: Ma noi siamo qui, ragazzi, per parlare di una cosa importante. Quindi,
0: ma ragazzi, chi? Cioè...
1: gli ascoltatori.
0: Ok, va bene.
1: Sono tutti dei ragazzi per me. Ormai non si può. Va bene.
0: Io sta non roba si... che ogni tanto metti i suoni e le sparo.
1: Ed eccoci qui.
0: L'hai
1: pronti.
0: Sparata grossa. Prego. Così, prego.
1: Buongiorno.
2: Camilla non dorme mai, è sempre sveglia.
1: È vero. Vabbè, è vero. Infatti quando i miei amici mi dicono no, ma io dico, ragazzi, voi chiamatemi, chiamatemi, tanto io rispondo a tutte le ore del giorno e della notte.
0: Sì.
1: Ma eccomi qui a leggere la news per voi.
0: Ma tu non dormi perché la notte magari pensi ai grilli per la testa?
1: I grilli. C'ho dei grilli, c'ho delle pantegane dentro la testa, altro che grilli. Dei grilli così, proprio. C'ho dei grilli proprio...
0: C'è i grilli?
1: È strano, è un doppio senso.
0: No, no, no, figurati se faccio il doppio senso.
1: Il gesto,
0: hai fatto il gesto, hai fatto un siluro. No, dai, ma con la mano sulla spalla, i grilli così non si può sentire, dai.
1: Tengo i grilli in destra. Allora, eccoci, eccoli, sono loro. Eccoci qua.
0: Vai.
1: Andare a letto regolarmente a notte fonda non è solo una scelta di stile di vita. Può diventare...
0: ti metti i suoni
1: ma
0: così.
1: Ma chi c'è lì fuori?
0: Ma fatti
1: i
0: cavoli tuoi.
1: Può diventare un problema serio per la salute del cuore.
0: Ok.
1: A dirlo è un ampio studio basato sui dati della UK Biobank, che ha analizzato...
0: Scusa, ferma, ferma. Lauretta.
3: Sì?
0: Ferma. Ferma. Ti giuro, oggi vado in fondo alle cose,
3: Sì.
0: Cos'è la UK Biobank?
3: Cioè, tu non conosci la UK Biobank?
0: Guarda, sembra quasi una pseudo bestemmia,
3: no,
0: però
3: bio
0: ti dico, no.
3: Biobank.
0: Bio
3: UK Biobank.
0: UK
3: Biobank.
0: Senti, bello. Vabbè, andiamo avanti, prego.
1: Eccoci qua. Hanno analizzato oltre 322.000, che poi io qui non capisco.
0: Sì.
1: Perché 322.000 e non 300.000?
0: Sì.
1: O 350? Perché 322.000?
0: Ma perché abbondare sempre?
2: Perché erano 322.
1: Ho capito.
0: 322.000 persone? Ma tu hai presente cosa vuol dire analizzare 322.000 persone? Cioè, ragazi, che due palle.
3: C'erano anche tutti i nomi, però non ve li ho messi.
1: No.
0: Ah, grazie.
1: Però noi li abbiamo studiati comunque.
0: Sì.
1: Stanotte, per questo non ho dormito.
0: Ecco.
1: I cosiddetti gufi della notte.
0: Siete dei gufi maledetti.
1: Cioè chi è naturalmente più attivo la sera e tende a fare le ore piccole.
0: Sei un gufo, Camilla.
1: Sono un gufo. Presentano una probabilità.
0: Che suono fa il gufo? Prego, Camilla. Bene.
1: Sì, fa così.
0: Brava.
1: Presentano una probabilità più alta del 79% di avere una cattiva salute cardiovascolare.
0: Ok.
1: Rispetto a chi dorme e si sveglia a orari regolari. Il rischio di eventi come infarto. No, vabbè, non le leggo queste cose.
0: No, ma non le leggo, è la notizia.
1: È del 16% superiore.
0: Infarto?
1: Il motivo non è solo il sonno tardivo in sé, ma è l'effetto domino che questo cronotipo ha sulle abitudini quotidiane. Meno attività fisica, non è vero. Dieta meno equilibrata.
0: Non puoi commentare la notizia.
1: No, nel mio caso, ora
0: ho capito, ma non è il commento ai dati, non è vero.
1: Dieta
0: se i dati sono quelli.
1: Dieta meno equilibrata, non è vero.
0: Sì.
1: Maggiore irregolarità del riposo.
4: Cerco di andare in chiesa, seguire un percorso spirituale, cerco di farmi circondare di amici e non riesco a fare niente.
1: Esatto.
0: Cioè.
1: Esatto. Vabbè, quindi ragazzi, noi che dormiamo poco, mi metto in questa categoria assolutamente.
0: Sì.
1: Abbiamo dei rischi.
0: Allora, detto da te, sicuramente non diventate come Camilla Ghini.
1: No.
0: Ecco, se dormite
1: ma
0: poco,
1: non solo per il
0: esatto.
1: Sonno,
0: però io vi prego, concentriamoci per una volta. Fatemi fare dopo anni un contenuto, vi prego, solo uno.
1: Dai.
0: Anche voi ascoltatori.
1: Adoro comunque tu che quando ti illudi che possa.
0: No, io mi fido dei miei ascoltatori. Io lo so che dentro quella corazza.
1: C'è un gufo.
0: C'è un gufo che fa sì. Woo, woo. Ecco, ma quel sì. gufo che fa woo, woo, sì. ogni tanto fa anche woo.
1: Sì.
0: Ok. Ma soprattutto, quante? Dai, è una domanda semplice.
1: Quante ore?
0: Quante
1: dormire?
0: Ore? No, bisognerebbe dormire. Perché qua c'è la
1: secondo
0: teoria.
1: Secondo gli scienziati o secondo gli ascoltatori?
0: Secondo,
1: che vuol dire?
0: Io me ne frego degli scienziati. Andassero tutti a fare, ok?
5: Secondo
0: io voglio. Vox
1: secondo
0: po-
1: voi? Se- cioè, ma che
3: sì. Io ce l'ho.
0: Vox Populi. Secondo Vox te. Dei. Vox Populi. Guarda, Vox Dei. Chi se ne frega? A scienziati.
1: Ah, certo.
0: Ecco, chi questo è il tema. Scienziati. Studiare. Scienziati. Io voglio sapere dagli ascoltatori,
1: so
0: la
1: fischiare.
0: Gente comune.
1: Io non so fischiare.
0: Adesso io farò scienziati, tu fischierai. Scienziati? Perfetto, era meglio il gufo. Allora, io aspetto da voi sì. quante ore bisognerebbe dormire, ok? Mm. Perché ci sono quelli che dicono, io 4 ore sono sereno. Sono sereno, io 4 ore ho la tachicardia.
1: Io 4 ore mi ritengo soddisfatta.
0: Eccola qua, no, vedi.
1: Mi ammazza stanotte okay. proprio.
0: Controsondaggio degli ascoltatori di 105. Non vale tutti gli amici che saluto, quelli del calcetto, voi che fate gli after, ok?
1: Okay.
0: Ciao ragazzi, un abbraccio, eh. Ok, quelle sono altre
1: quella
0: situazioni.
1: Quella è un'altra storia.
0: Però, 342 41 15 105, i vostri messaggi. Domanda semplice, risposta ho paura. Bene.
1: Domanda e risposta secca.
0: Nel frattempo, so che tu non dormi, sai perché? Mm. Perché ascolti la musica.
1: Sempre, è sempre nella mia testa come questa canzone.
0: Cioè la musica in testa.
1: Sempre, e non solo. E quindi
5: sarà capitato anche a voi.
0: Di avere.
1: La musica in testa.
0: Certo, che fa come? Zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Vabbè, dai, prego.
1: Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
1: Jerry Calà per Seat, prima!
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
7: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
11: Devi arredare il tuo giardino?
12: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
12: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
13: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
15: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
16: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
17: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
18: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: L'inflazione sale.

0: Il 105 selection di questa settimana, Karol G con Manu Chao, Viajando por el mundo.
1: Sì, ma non sputare.
0: Ma non sto ancora.
1: Te l'ho già detto ieri questa cosa.
0: Mamma mia.
1: Se ogni tanto
0: ma
1: ti perdi sulla dizione, che fai così, cioè non è il caso. Viajando e mi arriva il lumino nell'occhio. Non è il caso. Il lumino non si può sentire.
0: Comunque,
1: mamma mia, che schifo. Allora, che schifo. Abbiamo un tema importante, amici. Io lo so. Grazie. Ah no, applausi. Abbiamo un tema. Una domanda, pensa. Io ripongo la grande fiducia nei nostri ascoltatori.
0: Assolutamente.
1: Prego. Chi è
2: ragazzi,
1: che
2: bussa? Mi connetto solo ora, sì. Che ho avuto un cazzi a lavoro. Cosa mi sono perso?
1: Cosa è successo?
2: Camillona c'è, spero di no, arrivederci.
3: Ma no!
1: Facciamo un recapino, prego, recapino.
0: Recapino. Camillona c'è, eccomi.
1: Ciao Camilla.
0: Sono Camillona, eccomi qua. E stiamo parlando di sonno,
1: sì.
0: Di quanto faccia male, a quanto pare,
3: ciao,
0: secondo vabbè, gli scienziati, vabbè, dormire poco.
1: Quanto faccia male, gli scienziati, vabbè, dormire poco. Sì. Ma la domanda qual è? Quella che abbiamo posto ai nostri ascoltatori, prego.
0: Quante ore bisogna...
1: Estigazzi!
0: No, scusami. Agli ascoltatori o a me? Quante ore bisogna dormire secondo voi?
3: Sì.
0: Questa era la domanda. Secondo voi?
1: Scusa.
0: Non secondo gli scienziati.
1: Abbiamo,
0: secondo voi?
1: Abbiamo.
0: Virgola, no. I nostri scienziati. Virgola. Quante ore bisogna dormire?
1: Ma tu stai prendendo per il culo la gente?
0: No. Secondo
1: cioè
0: voi,
1: stai dando dei cervelloni come faccio io con Lauretta? I cervelloni!
0: No, che noi giustamente dico,
1: Basiamo
0: le nostre verità scientifiche
1: sugli ascoltatori.
0: Sugli ascoltatori.
1: Ok, c'è gente che magari si è drogata ieri sera, esatto. È in after pieno e ci dice, secondo me,
0: Mazza,
1: ma come fai
0: sera.
1: A essere così fresco alle 7 di mattina? C'è il famoso video, no? Ve lo ricordate,
0: sì, certo.
1: Sui social?
0: Sì.
1: Quella è una magia che ti permette di
4: ci
1: essere...
4: Ci vuole il fisico.
1: Ci vuole il fisico. Abbiamo ricevuto dei messaggi prima di chiedere l'ascolto.
0: Dei messaggi.
3: No, oggi,
0: no, ragazzi.
3: Incredibile.
0: Oggi stanno fuori, eh?
3: Sì,
1: cioè,
3: sì.
1: Si è impallata?
3: Sì,
0: ma...
1: Allora amici, sei impallata, io non riesco a parlare, sei impallata. Sei impallata la macchina dei messaggi.
0: Sì, no, ma non sai quanto.
1: Quanto?
0: Mi sono quasi spaventata.
3: Aia. Aia.
0: Pensavo
1: aia.
0: Di impallarmi pure
1: sei
0: io.
1: Fatta male?
3: No.
1: Sì. Prego, con i messaggi, vai.
5: Almeno 8 ore.
1: 8.
0: Almeno 8.
1: Scusa, mi date una penna?
0: Almeno 8, dai, che vuol dire?
3: Almeno vuol dire che dormi anche 11-12.
0: Esatto, fai metà giornata a dormire. Cioè.
1: Ma, ragazzi, ma non è una critica. Gli ascoltatori
0: almeno
1: dicono
0: 8. Cioè, 8 max.
3: Esatto.
0: Che io,
3: sì.
0: Vabbè, non le dormo da quando avevo 8 anni.
1: Ma mi date
0: però,
1: una penna, per favore.
0: Pigliati una
1: prendete
0: penna.
1: Carta e penna anche voi a casa, ok?
0: Cioè, sì.
1: Sai quelle cose che succedevano negli anni 80.
0: Sì, esatto.
1: Una penna.
3: No.
1: Mamma mia. Allora la penna, okay. Uno ha detto 8, ma questo è un pennarello. Vabbè, 8. Vai 8.
4: Per non segnare, perché è l'unico.
0: Ma tu fai l'8
4: esce.
0: Così?
1: Sì.
0: Daniele fa l'8 facendo due cerchi.
3: Ma Daniele
1: è infinito, vai.
4: È l'unico che dice le ore, eh.
0: Fai un 8 molto cicciottellino.
1: Tua madre?
0: No,
1: prego.
0: No.
6: L'ideale è quando ti addormenti da solo e ti svegli da solo.
0: Senza sveglia.
1: Ma che adesso che risposta è?
0: E metti, uno dice 8, l'altro dice l'ideale quando
1: cosa scrivo?
0: Da solo e
1: da
3: solo.
1: Vai.
0: Solo.
7: Ciao ragazzi, io devo dormire almeno 8 ore.
1: 8.
7: Perché sennò poi al mattino sono intrattabile e sono stanchissima.
0: Quindi siamo
7: infatti,
0: 2 per 8.
7: Con questo caldo che abbiamo
0: 16.
7: Questi giorni,
0: 16.
7: Io non riesco a dormire e sono una belva. Dovresti chiedere a mio marito e ai miei figli. Ciao.
1: No, ci fidiamo. 8 e 8, eh? 8 vai, 8. Vai.
8: Sì. Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
8: Allora, il massimo sarebbe dormire dalle 9 alle 6, dai. 6 della mattina. E l'unica cosa è che se io mi addormento, perché non ho dormito
0: 9
8: di
0: ore.
8: Notte, di pomeriggio, io rimango rincoglionita tutto il giorno.
1: Anch'io.
8: Ciao, ciao. Mm-hmm.
1: Scusate.
8: Da Brescia.
1: Ciao, grazie. Non ho capito, dalle 9 di sera alle 6 di mattina, ha detto?
0: Beh, ragazzi,
1: quante ore
0: capito.
1: Sono?
3: Sono tante.
1: Dai.
0: E le interazioni sociali? Dove le metti?
1: Sti cazzi, stiamo parlando di un'altra
3: Dai, anche semplicemente una digestione dopo la cena.
1: Ma mangerà le 7.
4: Ma se mangi peperoni
1: se mangi i peperoni
0: che si ripresentano.
1: Ma, che, ma cosa sta diventando il programma? Chi se ne frega dei peperoni? Quindi siamo a 12 ore? Quante ore sono?
0: 9. Lei dice 9. Boh, ma ragazzi, scrivere. 9 di sera, 9. Neanche ho cenato.
1: Ma chi se ne frega di te, prego.
9: Allora, io che sono turnista da 15 anni dovevo morire 30 anni fa, se questo discorso è valido.
1: No, no, no, aspetta l'infartino che è dietro l'angolo, prego. No.
3: Comunque ne sono arrivati anche
1: Carmelo,
3: tanti.
1: Ma perché c'è uno che fa il gufo?
0: Carmelo da Bologna, quindi sarà un tuo amico, Carmelo da Bologna.
1: Sì, non è che tutte le persone di Bologna mi conoscono. Cioè.
0: Dice dalle 6 alle 8 ore.
1: 6-8.
0: Però Daniele Camionaro dalla Sardegna dice: dimmi. Ragazzi, io dormo 5-6 ore.
1: Pensa.
0: Sono con te, Dani.
1: No, lui viaggia, tra l'altro deve fare anche dei turni di riposo per forza, forzati.
0: Certo.
1: Quanto ha detto? 5?
0: 5-6.
1: 5-6.
0: Sì, sì, sì.
1: Va bene. Poi?
0: Angelo dice 6 ore.
1: 6.
0: E Fede da Milano dice 6/, proprio scritto barra, 7. Sì.
1: Sei, metto barra,
0: barra. No, B-A-R-R-A scritto.
1: Ah, barra,
0: sì,
1: sì, tipo sì. Francesca barra.
0: Sì, sì, sì, 6 okay. barra 7.
1: 7.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok. Amici, mi sembra che abbiamo una base di partenza, però dobbiamo andare dentro la notizia. Non riesco neanche a parlare oggi.
0: Te ne do un ultimo per concludere la nostra statistica.
1: Sì.
0: Umberto da Foggia, autotrasportatore, 5 ore e mezza.
1: 5 e mezza. Adesso, scusa Umberto, ma perché ci devi rovinare tutto con la mezza ora?
0: Lo so.
1: Cioè, rimani su 5
0: c'è
1: barra 6.
0: Uno che scrive 6.2, quindi...
1: Ma chi è che ha scritto 6.2?
0: Il mio smartwatch fa 6.2 ore di media, scrive.
1: 6.2.
0: Angel
1: quindi
0: Fire.
1: Angel Fire, lo salutiamo, che è un nostro affezionato ascoltatore. Ragazzi, domanda secca. Quante ore bisognerebbe dormire? Cioè, non quante ore dormite voi. Perché c'è un mio amico che, ripeto, fa uso di sostanze. E non dorme mai. Quella è un'altra storia. Cioè, quanto bisognerebbe... Cioè, riusciamo a dare un dato, un valore, una cosa seria al termine di questa puntata?
0: Mm-hmm.
1: Ci proviamo. Hai voglia di annunciarmi il prossimo disco?
0: Assolutamente, ragazzi, mandateci i vostri messaggi, ma nel frattempo arriva Mick con Beautiful Freaks.

0: Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Take Away. Nel frattempo, fuori onda, durante la canzone, Camilla ci asciugava con i suoi pensieri. Meno male che è finita la canzone e rientriamo nell'argomento del giorno, che è: ma voi quante ore dormite? Non ci interessa. Quante ore dovremmo dormire? È il tema della puntata.
1: Giusto.
0: Abbiamo cercato di ascoltare un po' di messaggi. Per adesso abbiamo ricevuto dalle 6 alle 8 ore,
1: anche
0: più
1: 9.
0: O meno.
1: Anche
0: sì,
1: 9.
0: Però diciamo che statisticamente quello è il range. Forse dalle 5 alle 9, ecco, quello è il range di ore da dormire. Ma andiamo avanti ad ascoltare, perché poi il nostro cervellone, lo salutiamo. Ciao Lauretta, come stai?
2: Ciao, tutto bene?
0: Sei un
2: bene.
0: Cervellone tu,
2: ma
0: one. Guarda, ti scoppia la testa,
2: ma
0: eh.
2: Come te.
0: Guarda, tu sei la più grande...
2: Tu.
0: Lui
2: one.
0: No.
2: Lui one.
0: Io sono un cervellone? Ma mi avete preso per un cervellone?
1: Sei un cervellone.
0: Ma sono un eroe o mi avete preso per un cervellone?
2: Sei il più one di tutti.
0: Sono il più grande cervellone
1: posso
0: che
1: dire.
0: Voi conosciate? Guarda.
2: Tra i più.
0: Posso dire?
2: Tra i più.
0: Tu sei un pezzo di cervello, veramente. Tu sei un pezzo di cervello importante.
1: Grazie mille.
0: Vai Maurizio, grazie.
3: Il proverbio dice: 7 ore ne dorme un corpo, 8 ore ne dorme un porco. Quindi fate un po' voi.
0: No, ma se uno
1: e
0: invece è un porco.
1: 8 ore è un porco?
0: Io sono un porco.
1: Tu sei un porco?
0: Sì.
2: Così tanto
0: sì,
2: dormi
0: sì.
2: Tu?
0: No, io vorrei 8 ore.
1: Tu quante ore dormi?
0: Allora, se in media vado a letto intorno alle 2, mi sveglio intorno alle 9. Sono 7 ore.
2: 7 ore.
1: Sette
2: sì,
1: ore. È che in teoria dicono
0: la teoria di chi?
1: Che andare a, cioè, addormentarsi alle 2.

0: compiuti, è una bimba di 1 anno e 5 mesi.
1: Sì.
0: E quando dormo 6 ore sono già felice, amici, quindi va tutto bene.
1: 6.
2: Io comunque quando dormo 6 ore mi ritengo soddisfatta. Mi faccio anche un applauso la mattina.
1: Aspetta che c'è un messaggio di uno che ha dormito poco.
2: Molto poco.
1: Dimmi.
2: Cioè stanotte ne avrò dormite 3, 4, 5, 6. Ne avrò dormite
1: 6 ore?
2: Sì, sì.
1: Ti vedo bella pimpantina,
2: fresca.
1: Infatti. Sì, sì, sei fresca come una rosa.
2: Mi hanno fatto girare le scatole già di prima mattina, però comunque.
1: Ma non ce ne frega niente.
2: Beh, perché mi ha chiamato uno di Roma, vabbè.
1: Ma sti cazzi, Camilla!
2: mi ha chiamato, devo dire.
1: T'hanno chiamato?
2: Lasciamo.
1: Ti sei fatta una bella chiamata?
2: Mamma.
1: Va bene, prego.
3: Marco da Fucecchio, 8 ore, ma con te accanto Linda ne dormirei la metà. Sicuramente.
1: Ma chi è Linda?
2: Linda? Chi è Linda?
1: Ah, Linda Ghini, ciao Linda.
2: Ma forse come stai, Linda? Stava con una sua amica che si chiama Linda.
1: No, con te.
2: Ah,
1: ha sbagliato, voleva dire Camilla, ha detto Linda.
2: Ah,
1: capita, adesso non stiamo. Ha dormito poco. C'è altro? Perché poi abbiamo il nostro cervellone che ha la risposta a tutto, prego.
4: Secondo me per riposarsi bisogna dormire almeno 7 ore. Poi vabbè, capitano le notti tipo questa appena passata che vai a dormire alle 5, quindi se dormi 2 ore è buona, però bisognerebbe dormire 7 ore.
1: Senti, ma
4: per riposarsi.
1: Scusa,
4: ciao,
1: una cosa,
4: da Novara.
1: Ciao, ma hai fatto serata, amico? Hai fatto il pazzo tutta la notte,
2: No, raga, ecco, però 2 ore io le soffro. Cioè,
1: no,
2: 2 ore
1: dormire 2 ore, guarda,
2: io le soffro.
1: Io preferisco veramente fare l'afterello piuttosto che 2 ore.
2: Piuttosto che forse sì. Perché
1: sarà capitato anche a voi di prendere un aereo in un orario tipo le 4:30
2: tipo
1: di mattina?
2: Ieri per la Grecia, non si sa perché partono tutti
1: alle 5 di mattina.
2: L'anno scorso io ricordo 4 povere ragazze, che eravamo io, mia sorella,
1: guarda, povere,
2: Giulia e Pilar. Noi 4 avevamo il volo Roma Mykonos alle 3 del mattino. Cioè, ma che volo è?
1: Che volo
2: ma
1: è?
2: Ma che orario è? Io mi ricordo la macchina che ci veniva a prendere all'1 di notte. Ma che, cioè, che è?
1: Ho capito, è quello che stavo dicendo.
2: No,
1: sarà capitato anche a voi. E lì cosa fai? Un afterello? Non vai a letto?
2: No, in realtà abbiamo tentato di andare a dormire alle 9. Nessuna si è addormentata.
1: Comunque,
2: naturalmente.
1: La cosa importante è che la nostra Lauretta ha un cervellone di scorta, quello che usa quando è in questo programma. Per il resto invece è il vuoto. Ma abbiamo a seconda dell'età le giuste ore per dormire. Prendete di nuovo carta e penna.
2: Prendete nota.
1: Quello di prima.
2: Ma non puoi scrivere sulle note del telefono come fanno tutti nel 2026.
1: Errore mio. Prendete le note del telefono. Se siete tra i 18 e 64 anni, le ore di sono.
5: Di sono.
1: Quante?
5: 7/9.
1: 7/9. Ok, minimo 7 però, ragazzi.
5: Sì.
1: Minimo 7. Se no.
5: E massimo 9.
1: E massimo 9.
5: 9.
1: Vai, con la battuta, chiudila così, siamo a posto.
6: No.
1: Chiudila, dai.
6: Massimo, che ne sai?
1: Il padre di Camilla.
5: Massimo, Boldi.
1: Tuo padre. Chiama tuo padre e digli massimo 9.
7: Una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
7: No!
8: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze. Un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Estate palco luci.
6: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Sa,

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi pascoli italiani a 2,09 euro.
11: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: 105.
14: 105.
13: 105. Che storia!
15: Radio 105.
13: Che storia!

0: Ragazzi, a giudicare da ciao. Come vi ascicate oggi, sì, mi sa che le ore giuste per dormire sono sicuramente più di quelle che dormite voi.
1: Assolutamente. Sono d'accordo con te. Non fate quello che facciamo noi a casa.
2: Mamma mia.
1: E non fate, soprattutto quello che fa Enrico Papi. Allora, io adesso mi prendo un istante. Voglio lanciare gli squizzati di 105 con un avvertimento. Allora, agli ascoltatori, a me di quello che fa Enrico Papi non me ne frega una beata fava,
2: no,
1: anzi Enrico, guarda, ti dico la verità, ma io voglio dare il benvenuto ufficiale a due ragazze, ok? Alla figlia di Enrico, che già ha subito dalla vita una sciagura, e adesso io vi invito a osannarla,
2: a sostenerla.
1: Grande Rebecca, mi raccomando, in bocca al lupo per questa avventura. Sei la numero uno. Come la nostra Ludovica Frasca, che si deve sorbire Enrico Papi. In bocca al lupo, ragazzi, per questa puntata, la prima puntata degli Squizzati di 105. Enrico! Suca, a te la linea, ciao!

0: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
1: Ti aspettiamo.
0: MD, buona spesa Italia.
3: E sono le 13 puntualissimi, gli squizzari di 105, siamo su Radio 105, vai con la sigla! Oh, vai con questa sigla, summa, vai!

0: 105. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno squizzate d'Italia. Siamo in diretta, sono le 13.00 per la precisione, 53 secondi, malgrado questa presentazione fatta bruttissima da parte di Daniele Battaglia, però c'è Camilla che insomma tira su tutto, quindi ci hanno dato la linea puntualissimi. Allora, come vi dicevo ieri, oggi parte la stagione estiva degli squizzari di 105. Lodovica se n'è andata al mare con il camper che ho comprato io con i miei soldi, 2000 euro cash senza motore, e se n'è andata al mare. Però ad accompagnarmi in questa avventura estiva ho due bellissime ragazze. Alla mia destra, Ludovica Frasca.
1: Buongiorno a tutti ragazzi, ciao Enrico.
0: Grazie. Alla mia sinistra, mia figlia Rebecca.
2: Ciao a tutti, che emozione, che bello essere qui con voi.
0: Bene, allora ragazzi, bene. Parte questa stagione estiva degli squizzari di 105, ci saranno molte novità, ovviamente sempre in diretta, c'è sempre un argomento che scegliamo con il quale giochiamo, e ci sono, certo, 2000 euro in gettoni d'oro, bisogna saperseli guadagnare. Poi nel corso della trasmissione vi ricordiamo come partecipare, vi teniamo compagnia ovviamente tutta l'estate fino al 31 luglio, quindi adesso molti di voi non andranno più ad accompagnare, sentite ci sono già i tuffi in acqua, non andranno ad accompagnare i propri figli, le figlie a scuola, insomma, però c'è ancora chi va al lavoro, c'è anche chi sta già magari facendo le piccole vacanze, e quindi ovunque voi vi troviate divertitevi con gli squizzari di 105 e le mie due girls
1: dalle 13 alle 14
0: in diretta. Allora ragazzi, per scegliere l'argomento, da domani ci sarà una grande idea, che però non voglio spoilerare oggi. Oggi lo facciamo classico. Allora, vediamo quale notizie vi hanno colpito, e poi io leggerò anche io una notizia che mi ha colpito. E oggi, in via eccezionale, ma da domani invece ci sarà, come dire, il coinvolgimento invece di tutti i nostri ascoltatori. Vado a dire domani. Oggi, in via eccezionale, sceglierò io l'argomento e poi capirete perché. Allora, chi parte di voi a leggere qualche notizia?
1: Vai, parti tu. Vai,
2: Rebecca, vado io.
0: Cosa, allora, ti ha colpito, Rebecca?
2: Mi ha colpito questa notizia sulla generazione Z. Cioè? Allora, uno su due non uscirebbe con chi si affida alle AI per prendere decisioni. Dicono che ostacola la relazione il fatto che ci si confide con un bot, come si farebbe con un terapista. Il fatto che ci si affida ad una macchina per prendere decisioni relative al futuro della propria carriera lavorativa e anche da influenzare la scelta del partner.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Oh, di veramente? Ma sta cosa mi stai dicendo?
2: Eh sì, oramai lo usano tutti le AI.
0: Ecco, perché poi lei la chiama AI. In realtà in ogni Italia dovrei dire AI. No, no, diciamolo.
1: AI.
0: Si dice così, AI perché è scritto AI, non è AI perché intelligenza artificiale.
2: Sì,
0: vabbè, quella ti ha colpito questa notizia.
2: Sì, Euzi ha avuto anche un'idea.
0: Qual è?
2: Di un nuovo bot. Euzi, dici come si chiama?
3: Si chiama PAP GPT.
0: Ma cosa fa?
2: E funziona cara. Così.
0: Sì, vabbè, va bene.
2: Funziona così, io gli scrivo, scrivo a te e tu rispondi a sì a tutto.
0: Ho capito, vabbè, non mi piace questa notizia, quindi non facciamo la puntata.
1: A me piaceva invece.
0: Avete già coalizzato, vabbè, questa cosa non è buona.
2: Sentiamo quella di lui.
0: Va bene, sentiamo la tua, Ludovico.
1: Non ridere, va bene.
0: Dimmi.
1: È nato tutto perché ieri io ero a casa, mi volevo un po' rilassare e ho messo un documentario sui pinguini.
0: Ah, che bello!
1: Perché io amo i pinguini e ho scoperto che praticamente i pinguini maschi fanno gioco di squadra con le pinguine femmine in maniera pazzesca. Loro, quando le pinguine femmine... dovevate mettere tipo un documentario, una musica più... grazie. I pinguini femmine, quando partoriscono l'ovetto, poi lo danno al pinguino maschio che se lo tiene per, pensa, 2 mesi al freddo senza mangiare e lascia la mamma andare a mangiare.
0: Vabbè.
1: Quindi la pinguina se ne va a mangiare e torna proprio quando l'ovetto sta bello che si sta schiudendo.
0: Ma qual è la notizia?
1: È la notizia che loro fanno 10.000 pisolini al giorno di 4 secondi.
0: Capito?
1: Perché stanno tenendo l'ovetto. Voglio fare la puntata sui pinguini
0: non
1: e pisolini.
0: Non si può fare, non si fa né sull'intelligenza artificiale e né sui pinguini passerini.
2: E allora
0: la notizia è questa, la notizia è questa. Allora, siccome da domani saranno i nostri ascoltatori a decidere tra le due notizie che voi leggerete che vi hanno colpito, quella con la quale si gioca, ma da domani, oggi lo scelgo io, perché oggi, siccome ovviamente è la prima puntata di questa nuova avventura, l'argomento con il quale voi da casa giocherete è i nuovi inizi.
2: Bello,
0: quindi l'argomento è nuovi inizi.
1: Bello.
0: Allora, Tra poco noi torniamo, vi ricordo che al 342 41 15 105 potete mandare i vostri messaggi, potete scrivere quello che volete, e tanto già c'è scritto senti la becca, già ti chiamano becca, che è emozionata, dai forza. Ludovica innanzitutto benvenuta,
1: bene, grazie,
0: vedi c'è, c'è un po' belle cose vi stanno dicendo, quindi continuate a scrivere al 342 41 15 105, l'argomento l'avete capito che è i nuovi inizi, ci giochiamo tra pochissimo. Rebecca lancia la prima canzone scelta dalla bombetta e poi torniamo, vai!
2: Vai, ci ascoltiamo Hugo e My Angel con Moving to the Sun. Yes.

0: Ed era Ugel, Ima e Angel featuring Ultra Natè, Moving to the Sun. E state sempre ascoltando gli squizzati di 105, Ludovica Frasca, Rebecca Papi, Enrico Papi.
1: Bene.
0: 13:08.
1: Bravissime ragazzi, dai, già, molta carica sento, mi piace.
2: Stanno arrivando dei messaggi, ecco Ludo, guarda, c'è scritto.
0: Sì.
2: Scusa Ludo, ma... Il documentario dei pinguini per caso si chiamava Pingu?
0: Allora
2: Pingu,
0: non ricordo.
2: Ma Pingu,
0: Pingu mi sa un po' di. Ma no, ma dai, ragazzi, che... era serio. Ma... Cioè io ho imparato un sacco di cose sui pinguini.
1: Sì, ma hai dei problemi. Io te lo dico,
0: ma
1: hai dei problemi.
0: Sono belli,
2: però
0: devo
2: dire che anche a me piacciono.
0: Sono teneri.
1: Vabbè ragazzi, allora e oggi poi, giochiamo con guarda, i nuovi inizi. Già mi sembra che sto nuovo inizio è bello carico. Quindi siamo alle ore 13:09:21 e siamo pronti per andare con lo squizzino e siamo pronti per scegliere i concorrenti che giocano. Allora facciamo così: un concorrente lo sceglie Ludovica e un concorrente me lo sceglie Rebecca. Va bene?
2: Va benissimo.
1: Allora andiamo intanto con la sigla. Sigla, squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
6: Lo squizzino.
1: Chi inizia a scegliere?
0: Vai, vado io.
1: Vai Rebecca.
2: Allora, primo concorrente abbiamo Alex, 35 anni, vive in provincia di Modena, fa il fabbro, è appassionato di pesca e ama andare in moto. E dice: ciao, sono Alex, mi voglio candidare al gioco degli squizzati. Se verrò selezionato, prometto di mettere come sveglia al mattino la frase di Enrico Moseca.
1: Moseca!
2: Pensa che incubo, ti svegli già che già che la sveglia, che già che sento la sveglia mi viene l'ansia. Poi ti svegli e c'è Moseca. No, aiuto.
0: Ma
2: Alex, ci senti? Ci sei?
0: Che problema
7: hai? Ragazze.
1: Come stai?
7: Sto bene, sto bene, un po' caldato, ma tutto bene.
1: Ma dove
7: grazie.
1: Stai in questo momento, Alex? Aspetta che sto trovando la tua scheda, perché qua mi fanno gli scherzi. Oh, hanno equalizzato, dico soltanto questo. Allora, non è... prima avevo Ludovica, tra l'altro la saluto, già sta in vacanza, già
0: ciao,
1: sta in
0: Lodo.
1: Giro. Adesso c'ho Ludovica con la U, quindi ogni tanto te chiamerò Ludovica perché
0: mi
1: l'abitudine.
0: Tengo.
1: Ho mia figlia, che è la mia stalker nella vita, ma è anche qui in studio. Tu, Alex, devi essere della mia parte, sennò sono rovinato io qua, Oh, Alex!
7: Totalmente dalla tua parte. Ma volevo fare comunque gli auguri per la nuova avventura a Ludovica e a Rebecca.
1: Grazie. Tanti messaggi stanno arrivando, dopo li leggo. Bravo Harry, ti sei circondato di belle ragazze. Ma come cazzo si chiama? Rebecca o Ludovica? No, una è Rebecca e una Ludovica. Papi, non può essere tua figlia troppo bella. E infatti non si sa se è mia figlia.
2: Infatti non si sa questo.
1: Ti faccio la domanda allora per lo squizzino. Il tema è nuovi inizi. Come si dice ricominciare in inglese? Restart o ancora?
7: Restart, direi.
1: Bene, allora Alex è il primo concorrente. Chi mi presenta il secondo concorrente?
0: Allora te lo presento io, Harry. Si chiama Anna Amanda, ha 25 anni, vive a Cagliari, che tra l'altro è una bellissima città. Lavora in una concessionaria auto ed è un'operatrice del 118. Brava, brava Anna. È appassionata di auto e dice una cosa, io per questo l'ho scelta, Harry. Dice... siete diventati la mia routine delle 13, delle mie pause del lavoro. Quindi il quiz del 24 giugno, pensa, si ricorda il 24 giugno alle 13:30, io avrei stravinto e avrei indovinato il titolo e l'artista. Quindi oggi ci voglio provare. Brava Anna!
1: Ciao Anna!
2: Ciao Anna!
8: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Anna, ma tu veramente ti ricordi i nostri quiz? Eh? Sei così appassionata di tutto questo... Dimmi.
8: In particolare quello, perché le azzeccavo tutte, ma non è un dato di fatto.
0: Cioè, del 24 giugno 13:30,
2: Anna,
0: cioè,
2: qual
0: uno scorpione.
2: Era il tema?
0: È una memoria di ferro.
1: Anna, qual era il tema?
8: In particolare stavo seguendo la sfida dell'indovinare il titolo della canzone.
1: La musica. Senti Anna, oggi giochiamo con i nuovi inizi, in onore ovviamente di questo nuovo inizio. E mi devi dire, secondo un detto popolare, chi ben comincia è a metà di cosa? Dell'opera o dell'ostrica?
8: Dell'opera.
1: E brava! E allora ragazzi, abbiamo Alex da Modena contro Anna da Cagliari e noi siamo pronti per giocare al Mi manca la parola.
9: Mi manca la parola.
1: Oh, è corta. Acuzzi, abbiamo fatto corta. Bene. Allora, attenzione, ci sono delle canzoni che si interrompono, mi dovete dire o cantare la parola che viene interrotta. Ogni volta che indovinate la parola si guadagna un punto, ok? Quindi, quando sbagliate c'è una penalità perché il punto va all'avversario. Chi arriva a 5 va avanti, quindi abbiamo Alex contro Anna. E partirei subito con una bella canzone di Vasco, così apriamo questa nuova stagione degli squizzari di 105 con il grande Vasco. Vai Alex, è per te, attenzione.
10: Poi l'anima che si arrende alla baricoria.
3: poi rido, poi non mi decido. Cosa
7: succederà?
1: Bravo!
3: Poi piano, poi rido, poi non mi decido. Cosa succederà?
1: Alex è un punto, bravo. Anna, per te invece una bella canzone di un bravissimo cantante che a me piace, che è Marco Mengoni. Ci sei?
8: Sì, sì.
1: Vai, ascolta.

0: storia magica.
1: Questa storia magica. Ragazzi, state andando alla grandissima. Allora torniamo da Alex. Alex, il bimbo minchia come me, Jovanotti, vai.
2: Questo è l'ombelico del mondo, dove non si sa dove si va a finire, e risalendo dentro se stessi alla sorgente.
3: A non finire?
1: No, respirare. Allora, punto ad Anna. Senti, io quando dico bimbo minchia, perché io, mia figlia lo sa, mi vesto come un bambino di 16 anni, ma in realtà ce ne ho 40, quindi in realtà...
4: Ma non 40, scusami, io ieri ho sentito che ne avevi 41. 41,
1: scusa, 41, bisogna essere onesti, bravo, lo dico. Bisogna, bravo, vedi, bisogna essere onesti. Ho 41 anni, 41
4: quindi,
1: anni.
4: Allora, Rebi è generazione Z.
1: Certo.
4: Sì. Io sono millennial.
1: E io, generazione?
0: Zurassic. Generazione Jurassic,
4: sei un 41er. Ma volete, tipo i boomer.
1: Ma ve ne volete andare al bar?
0: È 41er più 21er.
1: Ma perché non ve lontate tutte e due?
4: Quanto fa 41er più 21er?
1: Vasco,
4: ragazzi,
1: c'è Vasco? C'è Vasco?
0: È arrivato
1: Vasco
0: in studio.
1: Riassumi per favore, se no le caccio tutte e due. Alla
5: allora
1: prima
5: Jurassic, stiamo 3-2
1: oh,
5: per
1: ma Jurassic
5: Anna.
4: Ma senti, ma scusa, ma la prossima, il prossimo documentario lo vedo su di te.
1: Fammi
0: sapere come si chiamano, guarda anch'io.
1: Anna, stai andando benissimo. Anna, mi vuoi difendere per favore?
4: Brava,
1: te?
4: Anna, brava.
1: Anna,
6: rimango imparziale.
0: Ecco.
1: Paracula. Alex, tocca a te. Alex, tocca a te.
7: No, Anna, tocca ad Anna.
1: Vabbè, mi sono rincoglionito. Anna, tocca a te e abbiamo Eros Ramazzotti. Poi me gonfio a voi.
8: Vorrei

0: Che è troppo difficile.
1: No! Sole!
2: Come se fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole.
1: Tre pari, tre pari. Allora, dai, Emanuela da Torino scrive: Enrico, ma sei del 65? Dove li hai 41 anni? A paraculo. Ma non è vero, non sono le stesse, dell'85. Si sbagliano sempre.
3: È Wikipedia sbagliata.
1: Sbaglia Wikipedia.
4: Wikipedia, guarda.
1: Ma lo vogliamo cambiare?
4: Ma io manco ci sto su Wikipedia, quindi proprio mi stanno antipatici.
1: Dai.
3: Dai, questo è un messaggio per Wikipedia, aggiungetelo su Wikipedia.
4: E anche Rebecca, esatto. Adesso così.
1: Tre pari. Alex, Anna. È il momento di Alex. Alex!
5: Sì.
1: Come te la senti la Bertè?
5: Ma non saprei, proviamoci.
1: Vabbè, però è pazza, vai.
6: Io sono pazza di me e voglio frita.
5: Ancora.
1: E vedi! Alex, bravo! Ti sei buttato, Alex, hai visto? Allora, Anna. Anna, guarda, Alex è a 4. Ora attenzione. Perché se tu sbagli, Alex va avanti e tu vieni eliminata. Se invece tu riesci a dire la parola giusta, vai a 4 e poi vediamo cosa combina Alex. Achille Lauro, ti piace?
7: Ma com'è?
1: Ma com'è? Andiamo, amore disperato. Senti che bella.

0: Ah, brava Anna, mi sei piaciuta. Indovina la canzone mia, brava. Allora, Alex, adesso, Alex, stessa situazione. Qui è delicato, perché questa è l'ultima canzone. Allora, abbiamo Alex che è stato scelto da Rebecca.
1: Vai Alex.
0: Perché ha detto che grida Moseca in un modo perfetto.
1: Paura.
0: E abbiamo Anna che è stata scelta invece da Ludovica. È stata scelta perché lei ha detto: io mi ricordo tutto e soprattutto quel 24 giugno, non so che è successo, mi ricordo anche i quiz che avete fatto. Ora, Alex, o te o Anna, c'è soltanto un posto. E quindi, Alex, abbiamo una canzone del grande Renato Zero.

0: passa questo turno. Complimenti Alex. Allora, salutiamo intanto Anna. Anna, ciao, sei stata molto simpatica.
1: Ciao,
0: però
1: Anna.
0: Ciao Anna.
2: Volevo approfittarne per
0: Dimmi, vai.
2: Fare le mie congratulazioni alle ragazze.
3: Grazie, dare
2: il benvenuto e auguroni.
3: Grazie,
0: brava,
3: sei la mia prima concorrente, mi ricorderò di te.
2: Ciao,
3: grazie,
2: ragazzi.
3: Saluta Cagliari.
0: Allora, salutiamo Anna. Alex, tu rimani in linea, quindi Ludovica, dovrai scegliere un altro concorrente,
3: un altro concorrente che
0: dovrà sfidare il concorrente scelto da Rebecca, che è Alex. Noi andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo, sono le 13:20.
4: Il segreto per capelli sempre in ordine? La tecnologia giusta. Con Dreamy Hairstyle Pro 2 ridefinite il vostro styling quotidiano. Controllo d'aria intelligente e meno stress termico per risultati duraturi. Un sistema 7 in 1 con accessori intercambiabili per asciugare, lisciare, volumizzare e creare onde naturali. Facile da usare per un look da salone anche a casa. Scoprite la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
3: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
4: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
3: Oh, Contacta, adoro!
4: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
5: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io! Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: E rieccoci, sono le 13:26. Siamo in diretta su Radio 105 con gli squizzati di 105. Oggi il tema per vincere 2000 euro è nuovi inizi.
15: Nuovi inizi. Allora, abbiamo avuto una bella sfida prima tra Alex e Danna. E Alex, come dire, è rimasto a giocare, che è stato il più bravo. Anna invece ci ha lasciato. Siccome Anna era stata prima scelta dalla nostra Ludovica Frasca, Ludovica, dovrai scegliere chi sostituisce
16: Anna. Studiato un'altra Anna, anzi Anna Maria. Ha 61 anni, una data... no. Niente, ecco, no, perché brava. Ne è 41, scusami. Brava. È nata in Svizzera, ma pensa, vive a Noto, agli antipodi, Anna. È felicemente divorziata, mi piace il felicemente, e dice, Enrico Papi, ti seguo sempre.
15: Anna, come stai?
17: Buongiorno, ciao, bene, Anna. Grazie.
15: Senti, Anna, intanto tu vivi a Noto, provincia di Siracusa, un posto che conosco bellissimo. Quanti gradi oggi? Perché qua da noi sono circa un quarantino. Da quelle parti quanti gradi?
17: No, anche da noi.
15: Anche da voi, bene, bene. Senti, senti, Anna, oggi giochiamo con il tema nuovi inizi. Alex dall'altra parte. Alex, ci sei? Mi senti? Alex?
18: Eccomi, sono qui.
15: Alex è un fabbro, ha 35 anni e vive a Modena. Tu, Anna, invece abbiamo sentito che sei un medico, oppure lavori come segretaria soltanto presso uno studio medico? Sei solo segretaria?
17: Lavoro presso uno studio medico come segretario.
15: Bene. Sì. Allora, Anna, senti, ti faccio la domanda. Attenzione. Sì. Allora, secondo i buoni propositi, cosa bisogna fare per dimagrire? La palestra o la polenta?
17: La palestra.
15: E allora, Alex contro Anna. E siamo pronti a giocare con l'indovina chi o cosa?
11: Indovina chi?
19: Ma chi?
11: Indovina chi?
18: ma anche cosa.
15: Bene, bene, lo sapete come funziona, vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo, uno di voi va avanti, uno di voi si ferma, ci stiamo avvicinando allo squizzone dove ci sono 2000 euro. Vi ricordo che potete scrivere al 342 41 15 105 quello che volete, ci stanno arrivando tanti messaggi, quindi continuate. Adesso giochiamo. Allora, partiamo con Alex. Alex!
19: Sì!
15: Attenzione, parliamo di nuovi inizi. Allora, mi devi dire di cosa sto parlando. Coppia.
19: Relazione.
15: No, andiamo da Anna. Prete. Porca miseria, sì, sì.
20: Matrimonio.
15: Il matrimonio. 1-0 per Anna. Alex, coppia, non ti è venuto a me. Ma non sei sposato tu, Alex? Convivi, no? Tu convivi, vero? Sì.
19: No, convivo, ho due figli, una nata da 15 giorni più o meno.
15: Complimenti.
19: E no, non sono sposato.
15: Non sei ancora sposato. Tu invece, Anna, come siamo messi, Anna? Sei...
20: Io sono divorziata e felicemente single.
15: Ecco, felicemente single. Ma
14: brava,
15: come lo cerchi?
14: Mi piace così.
15: Come lo cerchi? Come lo vorresti? Perché noi qui abbiamo Uzi.
20: No, non lo cerco. Non lo cerco. Fa...
15: Anche perché abbiamo Uzi che oggi è vestito in un modo, credimi, con una maglietta di un
14: colore. Ma dai, invece sta benissimo.
15: Ma quello è bellissimo.
14: Il colore dell'estate. Dell'estate di tanti anni fa, però è dell'estate il colore.
15: Dell'estate giurassica. Bene, bene. Noi giovani, ma noi giovani. Allora, attenzione, andiamo da Anna. Anna. Mi devi dire di chi parlo. Genesi. Questo un po'.
20: Adamo.
15: Ma come ha fatto? Ma sei un genio, ragazze!
16: Brava, brava!
15: Poi avrei detto serpente, mela, Eva, cristianesimo, Bibbia. Brava, Anna, 6-2. Ora, si arriva a 3. Quindi Alex qua... devi assolutamente recuperare. Vengo da te. È facile, eh? È facile. Esplosione. Di cosa parlo? Facile, eh?
19: Big Bang.
15: Oh, Big
14: Bravissimo.
15: Bang. Bravissimo, Alex. 2-1. E torniamo da Anna. Anna.
20: Sì.
15: Di cosa parlo? Giornata.
20: Come?
15: Giornata.
20: Buongiorno.
15: Alex, attenzione. Sole, giornata, sole. Parliamo.
19: Mattino.
15: Anna, giornata, sole, pastello.
20: Alba.
15: Ed è l'alba, e quindi per 3-1.
16: Fenomeno, fenomeno.
15: Senti com'è contenta Ludovica che ti ha scelto. Anna, manda via Alex, che prima era stato scelto da Rebecca, quindi
14: brava,
15: dovrei
14: Anna,
15: sceglierne
14: peccato,
15: un altro.
14: Alex. Ma scusa, ma tu ti vuoi mettere, scusa Alex, un attimo, prima che ti salutiamo, ma tu hai detto che ti volevi mettere la sveglia con musica, ma è un bambino piccolo, adesso già non dormi, più ti svegli con questo incubo.
15: Ma quale incubo? Ragazzi, Alex, ciao, sei stato molto simpatico, ci ascoltiamo adesso Cabana di Rama e poi torniamo.

0: ed era il nostro Irama con Cabana. Sono le 13.33 e siete ancora in nostra compagnia, gli squizzati di 105. Eccoci.
1: Bene, bene.
0: Allora, Harry, scusami, io dovevo leggerti
1: che
0: troppo
1: succede?
0: Questo messaggino.
1: Succede?
0: Dovevo leggerti. Allora, dice Angel Fire, dice: sai, il documentario su Enrico, Ludo, lo dovrebbe fare Spielberg. E sai perché, Harry? Perché ha già fatto un film sui dinosauri.
1: Ecco, capite voi come sono me? Uzi! Non come dire, non stimolare queste cose pure te.
0: Grazie,
1: vai a leggere il messaggio.
2: Scusa,
1: cose.
2: Ma esatto. Non ho tempo, sto chiamando Spielberg.
0: Bravo, Uzi,
1: allora,
0: bravo.
1: La notizia comunque è che siete brave. Non so cosa ne pensiate voi che ci state ascoltando al 342 41 15 105. Mandate, guarda, perché sai, capisci, mandate i vostri messaggi. Siete molto bravi, stanno andando benissimo.
0: Grazie.
1: Adesso Anna, che è stata scelta da Ludovica, è riuscita a battere Alex e quindi dovrai sostituire Alex e Rebecca.
3: Bene, andiamo con lo squizzino prima.
1: Vai.
2: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
6: Lo squizzino.
1: Sentiamo, sentiamo chi c'è. Dai, vediamo.
3: Allora, abbiamo scelto Emanuele, 46 anni, nato a Mestre, vive in provincia di Treviso. È sposato da quasi 10 anni e ha due figli. Ama la musica, però dice che è totalmente stonato. Dice che sono mesi che mia moglie mi dice di partecipare agli squizzati, così ho una scusa per farle un regalo.
1: Ah, brava, brava. Emanuele, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Come si chiama tua moglie?
7: Mia moglie si chiama Cristina, però mi raccomando con la K, non
1: Cristina
7: con la
1: K. Allora, Cristina,
7: se la con la C non si gira. Se la chiami con la C non si gira.
1: No, assolutamente, con la K. Quindi tu che fai? Cristina, come la chiami per far capire che è la K? Fammi capire. Come
0: colpa dei torsi.
7: No, la chiamo amore. No, io la posso chiamare amore, sai com'è.
1: Amore.
0: Come chiamate le vostre figlie? Come chiami tua moglie, Harry?
1: Ma io la chiamo.
3: Così,
0: ma dai.
1: Ma bella.
0: Ma dai.
1: Ma come la chiami?
0: Amore.
1: Sì, amore. Comunque sì, amore va benissimo. Con la A maiuscola. Amore senza H, sennò sarebbe amore. Attenzione, ma dimmi.
7: Solo una cosa al volo, benvenuto al loro signore, ecco, tutto qua.
1: Signora,
0: che gentile,
7: perché sono appena
1: carino.
0: Grazie,
1: ma sei veramente un gentleman. Senti, Emanuele,
7: una volta
1: oggi parliamo di nuovi inizi e ti faccio la domanda dello squizzino, così vediamo se puoi partecipare. Allora, per portare a termine un giuramento, cosa si fa? Si fa un fioretto o si fa una piantina?
7: Il fioretto si fa
1: con la K. Con la K, bravo Emanuele!
7: Esatto.
1: E allora, Emanuele contro Anna, e adesso giochiamo al gioco musicale. O la sai, o te ne vai!
2: O la sai,
8: o te ne vai!
1: Oh, sono tutte belle canzoni che parlano un po' di rinascita, di nuovi inizi. Insomma, tutte canzoni positive. Mi dovete dire il titolo esatto. Vi ricordo che ogni titolo esatto vi fa guadagnare un punto, ma se sbagliate il punto va all'avversario. Quindi, chi arriva a 5... va allo squizzone, dove ci sono 2000 euro. Allora, Emanuele, partirei subito con una bella canzone. Tu hai 46 anni e per me la conosci, Anoxa, no? Grande voce, insomma, una cantante con una voce strepitosa che qualche anno fa cantava questa canzone. Dimmi il titolo.
9: Come un bambino che ha bisogno di amore.
1: Quando nasce un amore, bravo Emanuele!
9: Non è mai troppo
0: bella canzone.
9: Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore.
1: Senti che bella.
9: Ce ne sono miliardi quando nasce un amore. Un amore.
7: Non ne fanno più così.
1: Che bella questa canzone. Ma lei ha una voce strepitosa, guarda. Allora, Anna, ora tocca a te. Altra voce strepitosa, un altro timbro, però vediamo quanti anni hai te, Anna. Ah, Anna, tu hai 61 anni.
3: Come qualcun altro che sta qui.
0: Io l'ho detto prima, però poi tuo
1: la
0: padre ha detto no.
1: La fase è finita. Hai 61 anni, quindi sei un po' vecchietta, mi dispiace per te. Anna
0: ma
1: Maria,
0: guarda che sei veramente.
1: Però questo cantante lo dovresti conoscere. Senti, vai, dimmi il titolo.
10: Io non posso restare seduto in disparte.
1: Dai,
11: ricominciamo.
1: Bravo,

0: Cari, si arriva a 5. Emanuele, Gianna Nannini per te. Vai.
1: Sei nell'anima.
2: Sei nell'anima.
0: 2-1. Anna, tu rispondi con Claudio Baglioni. Vai.
3: Piove sui capelli e sopra i
4: La vita è adesso.
0: Ma brava. Due pari. Emanuele, tu mi rispondi con Alex Britti.
5: Che mi piaci per davvero, anche se
1: oggi sono io.
0: Bravo!
5: E mi piaci per davvero, anche se
0: Anna,
5: te l'ho detto.
0: Sei pronta, sì. Anna? Articolo 31.

0: Attenzione, attenzione, abbiamo gli articolo 31. Tutti quanti i 31 sono entrati in redazione. Vai, qua, vai, ora parlare, in regia.
1: Vai, no, dici qualcosa, per favore.
2: Uè, figa, sono. Siamo 3 a te. E adesso tocca Emanuela.
0: Emanuela, Emanuela, sei pronta?
3: Emanuela. No, io no, non è ancora arrivato, adesso te la chiamo.
0: Dai, Emanuele, vai, Vasco Rossi.
4: Abbiamo letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa.
3: Siamo solo noi.
0: Siamo solo noi.
4: Quelli che non hanno voglia di far niente.
0: Emanuele, è già arrivato Vasco Rossi che vuole fare il riassunto. Guarda che veramente, Vasco, com'è la situazione?
2: Allora, siamo 4-3 per Emanuele, tocca ad Anna, veloci però.
0: Anna, Bocelli! Bocelli! Paesi.
5: Con te partirò.
0: Ok. Vabbè, vabbè, è fatta, com'è andata? Basta, basta, basta. Quattro pari, attenzione. Emanuele contro Anna. Il tempo scorre. Emanuele, se mi indovini il titolo di questa canzone, tu vai allo squizzo. Se invece lo sbagli, ci va Anna. Questa è una canzone molto, ma molto, ma molto bella, che cantavano i Modà.
6: Il sapore del bacio più dolce, un abbraccio che...
0: Ah, beh, perfetto.

0: Pizzone.
1: Bravo, bravo.
2: Grazie.
1: Non da confondere con Emanuela.
0: No, no, mi sono sbagliato. Emanuela, comunque, allora Emanuele va allo squizzone. Anna, noi ti salutiamo. Ciao Anna.
3: Ciao Anna.
1: Ciao Anna.
3: Grazie.
0: Allora, Emanuele, rimani in linea. Adesso cosa ci ascoltiamo, ragazze?
1: Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It.
3: Brava.

0: Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeated. Poi Rebecca l'ha detto in un modo pazzesco, pazzesco. Grazie. Siamo sempre qui in diretta alle 13.43 con gli squizzati di 105. Stiamo giocando ai nuovi inizi e siamo arrivati a Henry a un punto decisivo, a un passo dai 2000 euro.
1: E allora ragazzi, siamo arrivati al mitico squizzone e lo gioca Emanuele.
2: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco di Lo Squizzone.
1: Emanuele, come ti senti?
3: Insomma, un po' emozionato.
1: Sei emozionato, no, ma non devi esserlo. Ricordiamo, Emanuele, che tu hai 46 anni, sei nato a Mestre, vivi in provincia di Treviso, lavori per la Confartigianato, sei sposato da quasi 10 anni, ami la musica, hai due figli, Francesco e Massimo, e hai scritto, che salutiamo anche noi, e hai scritto, perché l'unico modo per partecipare è andare sul sito 105.net e soprattutto andare nella sezione degli squizzati e scrivere anche qualcosa di carino. Tu hai scritto: all'epoca di Sarabanda avevo 15 anni e quindi non so se ero più attratto dal fatto che non riuscivo a riconoscere le canzoni o dalle basette di Papi, se c'avevo dei bei basettoni. Io, tu Rebecca non lo ricordi perché eri piccola, ma io avevo delle basette pazzesche. Ridi, perché ridi? Come aiuta? Diglielo. No. Emanuele, vuoi dire, visto che sei stato scelto da Rebecca, che basette avevo io? Diglielo.
3: Guarda, diglielo. Non tutti li possono portare, perché ho provato anche a metterle a farmi
4: le lui. Ma neanche lui le può portare.
3: Un metalmeccanico tedesco degli anni 70. Invece a lui stavano, quindi è anche un po' di invidia la mia.
1: Allora, Emanuele, io ho voluto così farti un po' sorridere per metterti a tuo agio, perché adesso noi andiamo con i 60 secondi di tempo. Tu devi darmi 5 risposte esatte. Il tempo lo fermo io. Devi skippare quelle difficili. Mi raccomando, non perdere mai la concentrazione. Sono 2000 euro. Parliamo di nuovi inizi. Dimmi quando sei pronto.
3: Vai.
1: Quale opera inizia con Nel ben mezzo del cammin di nostra vita?
3: La Divina Commedia.
1: Esatto. In quale anno sono iniziati i lavori di costruzione della Tour Eiffel?
3: Passo.
1: 1887. Com'è la maglietta dell'inizio della canzone di Questo piccolo grande amore? Com'è? Esatto, stop al tempo. Due risposte esatte, 43 secondi di tempo, ce la puoi fare, devi rimanere concentrato. Non perdere la concentrazione, Emanuele. Sei pronto?
3: Vai.
1: Quale compositore iniziò la sua carriera con il primo concerto pubblico all'età di 7 anni nel 1763?
3: Mozart.
1: Esatto, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Che cos'è?
3: È il primo articolo della Costituzione.
1: Esatto, stop al tempo, 30 secondi di tempo. Allora, in 30 secondi mi devi dare una risposta. Soltanto una risposta esatta. Ti porti a casa 2000 euro. Sarebbe bellissimo che nella prima puntata di questa nuova avventura degli squizzari di 105 il primo concorrente che affronta lo squizzone riesce anche a vincere 2000 euro. Ci sei? Devi essere veloce.
3: Vai.
1: In quale giorno inizierà l'inverno nel 2026?
3: Lunedì.
1: Stop!

0: Perché?
1: Ti ho sparato a caso.
0: Allora, Emanuele, in questo gioco si può anche sparare a caso delle volte, perché uno si ha fortuna. Sei stato scelto. Sei arrivato fin qui. Ti ho domandato in quale giorno inizierà l'inverno nel 2026. Tu mi dici il lunedì e io ti dico che la risposta che mi hai dato è esatta, amici, 2000!
2: Bravissima, va bene! Ci fate vivere, Emanuele! La nostra prima puntata!
0: Cosa. Bravo, Emanuele! Dimmi, Emanuele!
1: Prima, quando ho detto Mozart, volevo dire Beethoven.
0: No!
1: Ho sbagliato!
0: No! Comunque,
2: sei stato bravissimo!
0: Sei stato bravissimo! Tra l'altro, sei stato scelto! Avete visto come funziona questa nuova stagione? Che yeah! Rebecca sceglie un concorrente e anche Ludovica. Sì. E poi vediamo chi vince. In questa puntata è andata bene a Rebecca, che ha scelto e ha puntato su Emanuele. Emanuele
2: è stato
0: ha vinto.
2: Bravissimo, Emanuele! Le azzeccate tutte!
0: Bravo! Assurdo. Vediamo domani chi sceglierà la nostra Ludovica. Intanto, io vi ringrazio per averci seguito fin qui. Noi andiamo in pubblicità. Poi torniamo e ci salutiamo bene. Salutiamo soprattutto Emanuele, che va via con 2000 euro. Ciao Emanuele!
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli
4: e alle nostre vacanze romane,
5: anche se non siamo a Roma.
3: Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 2 al 5 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
15: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Una nuova birra Forst 00.
2: Assaggiala.
3: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
2: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
4: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
7: Pronti?
8: In esclusiva su Disney Plus.
9: Ogni secondo conta, baby.
10: Chef!
8: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
7: Il locale si è allagato.
8: Ed è l'ultima occasione.
9: Io sto vendendo l'edificio!
8: Per salvare tutto.
9: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
8: FX The Bear.
11: È così, o andrà tutto bene
7: oppure no.
8: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Radio 105. Proud to be different. 1, 2.

0: Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata. Allora io ringrazio Ludovica Frasca, ringrazio Rebecca Papi per avermi accompagnato in questa nuova avventura. Diamo la linea allo Zodi 105. Come sempre domani continuiamo a giocare. 2000 euro in gettoni d'oro sono pronti per voi. Diamo la linea allo Zodi 105. A domani puntuali.
1: Ciao ragazzi.
0: Alle ore 3.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Zagabria!
3: Scannolalli!
2: Zagabria, non vi sento.
3: Non lo so, Pinolalli. Atama? Pinolalli? Atama? Atama Canana?
4: Sono della Guardia Costiera.
2: Atama Catana? No, sono in diretta io? Si sente la mia voce?
3: Sì, Atama Catana. Atama
2: Catana. Sono le due, inizia lo zoo, mettiamo la sigla, non sento gli altri.
3: Atama Catana.
2: Vabbè, è così. Andiamo, vai.
5: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
6: Prende in giro.
5: Incredibile, ma siamo arrivati a luglio. Ma che mese pazzesco è luglio? Il mese di chiusura, il mese che ti porta il culo verso le vacanze, il mese che ti annuncia il bagno di sangue che farai per l'arrivo delle tasse.
6: Wow!
5: Ma tranquilli, tranquilli, basta ascoltare lo Zoo di 105 e tutto questo non succederà. E adesso, base yeah! In regia è Super DJ Pippo Palmieri. C'è la chicca?
6: No.
5: Benissimo.
6: C'è a casa. Lavora.
5: C'è la Puccioni?
6: Sì, c'è.
5: Malissimo. C'è stecco infame pezzo di legno catramato maledetto di Fabio Alisei.
2: Altri debiti?
5: C'è Polifemo Storpio, detto anche Lupo Mannaro, Paolo Noise. E vediamo se c'è anche DJ Spara Scorregge da Miami, Mister Marco Mazzoli. Marco, ma ultimamente ho notato che non ne fai più tante in diretta.
2: Lo so.
5: Allora fai così durante il prossimo cluster pubblicitario.
2: Dimmi.
5: Fatti un bel cappuccino, ok?
2: Sì, va bene.
5: E adesso, prima di lanciare la sigla, mi farò sbranare vivo dalla mia nuova pianta carnivora. Vai, mangiami.
2: Vai.
3: Aiuto!
2: Obbedisce.
3: Mi sta mangiando veramente.
2: Brunisce. E descrive anche. Mi sta mangiando.
6: Veramente.
3: Quante posticcia.
2: Mi sta mangiando.
3: Che finta sta cosa.
2: Buona.

0: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia! Buongiorno! Cazzo, primo luglio! Ci siamo! Ci siamo! Ci siamo!
2: Ci siamo!
3: Quante cose!
1: Devo dire che ho passato le ultime 24 ore a litigare con il mondo intero, quindi mondo, sì. Oggi è tutto in discesa, cioè proprio relax. Poi stamattina mi ha chiamato la bocchinara dello zoo, insomma.
3: Chi è?
1: Puccioni.
3: Ah, cazzo!
4: La buona vecchia Nara!
3: Ma io non ho capito. Cioè, eh?
1: Ma non è, non è, vedi che tu traduci sempre in negativo.
3: Ah, invece.
1: Allora, tradotto nella lingua zoese, sì, significa che tu sei quella che alleggerisce lo stress e i problemi con consigli da nonna quasi.
4: E poi scusa, ti arrabbi per cosa? Il tuo nuovo nome d'arte, Nara Bocchi. C'era Banda Nara e tu sei Bocchi Nara, la sorella di Banda Nara.
3: Va bene. No, alleggeritrice mi piace comunque.
1: In realtà volevo ringraziarti, Puccioni, perché ogni volta che io parlo con te io ritorno in fase zen.
3: Senza degli anziani.
1: Sì, no, ma tu sei sempre stata così. Lei ha sempre affrontato la vita in maniera più leggera.
4: Sì, ma perché è ingenua e inconsapevole.
3: No,
4: persona superficiale.
1: Lascia stare
4: Nara Bocchi.
3: Ma sì.
4: Nara Bocchi. Cioè, lei vive
1: allora,
4: come
1: chiediamo cortesemente agli amici che fanno la regia video di cambiare il nome anche alla Puccioni.
3: No, direi Nara Bocchi.
4: Bocchi con due K però, perché è islandese.
1: Sì, certo.
3: Perché proprio stamattina il mio calendario mi ha detto questa frase, che è un po' quello che io mi ci ritrovo, no? Perché dice la vita non è sempre come uno vorrebbe che fosse, ma viverla al meglio così com'è è l'unico modo per essere felici.
4: Quindi abbandona ogni speranza.
3: No, nel senso, però a un certo punto non è che puoi avere.
1: Hai ragione.
4: Anche il calendario delle delusioni.
1: Sì. Ragazzi, voi avete il monitor, il preview di quello che va in televisione. Guarda come sta bene Nara Bocchi.
4: Nara Bocchi è perfetto.
1: È perfetto.
4: Sembra il nome di un vulcano. Io staccherei proprio... Nara da Bocchi, così è proprio nome e cognome.
1: Ah sì, Nara staccato Bocchi se possibile.
5: Nara,
1: grazie.
5: Tanta roba.
3: Grazie.
4: O se no con un trattino come se fosse un nome composto, sai. Io posso chiamarmi
3: come vuoi chiamarmi?
4: Vato Depra? Vato Depra è bello.
1: Mi piace. Dai, ognuno oggi si dà un nome nuovo. Okay, così rinfresca. Ok, così allora che lo zoo sia un programma nuovo.
4: Rinfrescato. Va bene, allora io sono Filopedo.
3: No,
4: è contrazione di Filopedo.
3: Ah, no, lo ammetti.
1: Allora io sono Parco con la P, Parco la gonna.
4: Sì.
1: Ok?
4: Ok, va bene.
1: Okay, perfetto. Parco la gonna. Tu Pippo, come ti vuoi chiamare? Sta pensando lui. Aspetta,
4: No,
5: te lo dico dopo perché
4: stanno scrivendo, devi scegliere. Devi scegliere, dai, veloce,
5: scegliete
4: dai.
5: Voi per me.
3: Io non ho capito Parco la gonna.
5: Lascia stare.
4: Pippo si chiama 5-3. Allora, Parco la gonna è una casella del Monopoli.
3: Ok,
1: esatto.
4: Ok, Parco la gonna.
1: Tu non l'hanno messo Fabio.
3: Perché
1: tu ancora no, Fabio.
3: Ma non lo mettete quello di Fabio perché è tremendo.
1: È bellissimo. Parco la gonna.
3: Cambia Fabio, cambia.
1: Pippo, quindi come ti chiamiamo?
5: Non lo so, non riesco a trovare
1: 5-3, io farei 5-3.
5: Vabbè, 5-3. 5-3, dai, 5-3.
1: 5-3 è bellissimo perché sa anche di giocatori di basket.
4: Sì,
1: risultati
4: da portiere di autosportiva. Allora fai così, metti filo pelo, dai.
1: Filo pelo,
4: ci può stare.
1: Sentite, allora, oggi in apertura ci sarebbero mille robe su cui discutere, però ce n'è una che mi ha colpito in modo particolare. Perché in Italia ci sono 8 miliardi di euro, 8 miliardi di euro lasciati in eredità mai riscossi dai parenti.
4: Bene.
1: Cioè, quindi c'è questo piccolo tesoretto, chi lo tiene? Dove sta? Dov'è? Ma questo sacco pieno di
4: una di queste
1: miliardi.
4: Persone che hanno lasciato l'eredità non reclamata si chiama mica Pelo di cognome, perché non oggi essendo io Filo Pelo potrei rivendicare.
1: Credo si chiami Tre di cognome. Purtroppo. Invece la Puccioni o la Chicca, non so chi ha fatto il report oggi, ci ha girato questa cosa molto interessante. Noi spesso e volentieri ci lamentiamo del fatto che la pressione fiscale in Italia è molto alta, siamo uno degli ultimi paesi in fatto di retribuzioni, di crescita, eccetera. E quindi oggi hanno stilato un bel elenco di dove vanno a finire le tasse degli italiani. Dammi la base. Allora, Dove finiscono davvero i soldi degli italiani? Ascoltate bene. Sì. Allora, il 21% va alle pensioni.
3: Sì.
1: Quindi manteniamo questi vecchi di merda e io, se fossi re, li ammazzerei da giovane.
3: È un paese almeno... di vecchi. Però esatto. Domani anche te sarai un vecchio che vorrà essere mantenuto dalla pensione.
1: Allora,
3: no?
1: Allora, la mia prima legge sarebbe massimo 70 anni. Sì. Massimo. Dopo i 70, ciao. È proprio...
4: Ma no, ma adesso, cazzo, i 70 anni sono anche frizzanti.
1: Shh, fatti i cazzi tuoi, quando avrai il tuo regno deciderai tu per il tuo. Che cazzo vuoi?
4: Subisci, merda. Subisco passivamente.
1: Scusa. Il 18% va alla sanità.
3: Vabbè, siamo malati.
1: E i risultati non sono proprio eccellenti. L'11% va all'istruzione, e anche lì non è che siamo messi benissimo.
3: No, ma.
1: Il 10% va al funzionamento della pubblica amministrazione.
3: Sì.
1: È tanto comunque, il 10%.
3: Vabbè, comunque ci sono tanti paesi paeselli.
1: Allora, questa è la voce che mi ha lasciato un po' perplesso. Il 31% restante si divide tra... decine di altre voci, ma non è specificato quali. Quindi dove cazzo vanno a finire?
3: Allora, il 5% sicuramente va alla difesa, visti gli ultimi accordi sottoscritti. Ancora non è il 5%. Quindi però il 5% andrà alla difesa. Sì.
1: Poi qua c'è scritto: e se pensi di pagarne poche perché non lavori, dice redditi tra IVA, accise, IMU, TARI, canone RAI, bollo auto. Anche un pensionato medio versa circa 4.000 euro all'anno, sì, in tasse invisibili. Quindi questo 31%, se capiamo dove viene speso, magari riusciamo a, insomma...
3: Beh, ci sono le infrastrutture, ad esempio.
1: Sì, i soldi che si incurono i politici.
3: I trasporti.
1: Comunque calcola che un idiota come come si chiama? Ilaria Salis, perché poi c'è l'altra Salis, busca 20 sacchi al mese, per alzare il braccio e dire forza Cuba. Cioè, gente che non serve assolutamente a niente.
3: Vabbè, è stata eletta, però.
1: Uguale anche da... Ma, no, non è stata eletta.
3: Al Parlamento europeo? Sì, ha vinto le elezioni. Sì,
1: è stata eletta tra di loro, non è stata eletta dal popolo, è stata eletta da loro.
3: Da chi ha votato il suo partito.
1: Perché se no andava in carcere.
3: Sì,
1: quindi, voglio dire. Poi anche dall'altra parte non è che ci siano tutti sti grandi geni. Quindi bisogna capire questo 31% dove cazzo va a finire. Secondo me, se si capisse bene nel dettaglio, si potrebbe un attimino rimettere in bolla e magari quei soldi lì destinarli a chi ha veramente bisogno.
3: Beh,
1: a strutture, alle scuole, agli ospedali.
3: Considera tutti i 170 miliardi di super bonus che arrivano ogni anno. Cioè, tipo, devi cambiare la macchina, lo Stato ti fa il super bonus per comprare la macchina nuova e lì una parte di soldi vanno sul super bonus. E il bonus edilizio, poi le forze dell'ordine, cioè che comunque portano via soldi. Pochi in Italia, perché ce ne sono
4: pubblica
3: poche.
4: Amministrazione.
3: No, quella non è pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione è, diciamo, la burocrazia.
1: Ma anche perché, leggi sotto, l'Italia è il paese europeo che dal 2019 ha perso più potere d'acquisto. I prezzi sono aumentati del 23%, mentre le retribuzioni sono cresciute del 13,2%.
4: Ma non vogliamo farvi arrabbiare, ascoltatori.
3: No,
4: vogliamo farvi ridere oggi.
1: Esatto, oggi facciamo ridere.
3: Esatto.
1: No, però secondo me usiamo quest'estate per capire dove si sono inculati sto 31% e magari trovare un modo per utilizzarlo.
4: Ma io credo
1: meglio.
4: Che Marco, tu sottovaluti il fatto di essere dei pusillanimi e vivere come merde e sbattersi nel cazzo e sopravvivere inculando il prossimo. Secondo me potrebbe essere una soluzione che tutti gli italiani dovrebbero adottare.
3: Che già in parte adottano.
4: Sì,
1: esatto.
4: Cioè perire passivamente di fronte alle ingiustizie sociali.
1: Non lo so.
4: Credo che sia una reazione giusta. Cioè, se tu ci pensi, no? Cioè, lo sforzo che tu faresti per alzare la testa e ribellarti a questa situazione implicherebbe dispendio di energie,
3: caldo,
4: denaro,
1: utilizio dell'aria condizionata, che
4: perdite di tempo che potresti passare al mare. Cioè,
1: quindi tu dici sbattite nel cazzo, fatti i cazzi tuoi.
4: Tu ti fotti la minchia, fotti il prossimo, cerchi di inculare lo Stato come puoi.
3: Ma tanto è una ruota che gira, prima o poi toccherà anche a te.
4: Tanto diventeremo vecchi anche noi, di andare, dai.
1: E saremo mantenuti dal sistema,
3: cioè,
1: dici tu.
3: Tu devi passare tranquillamente da schiavo a parassita senza ribellare. Cioè, la tua vita è bambino, schiavo, parassita.
4: Cioè, questo è l'arco.
3: È l'arco di una vita. Se ci pensi, è molto indiano.
4: Sì, ma guarda che
3: ma
4: è onorevole.
3: È la ruota del samsara. Man.
4: È onorevole se ci pensi. No?
1: Ma no, è una merda.
3: Ma no, Marco,
1: ma è svilente.
4: Ma
1: è
4: no, scusa, i posti tipo Vinted, per cosa li hanno fatti? Per sopravvivere, mica per vendere le cose che non ti servono.
1: Giusto,
4: non è che
1: giusto.
4: Ti dicono svenditi i vestiti per arrivare a fine mese, capito?
3: Cioè, allora,
4: ti mettono in testa che devi liberarti del superfluo.
3: Per gli indiani, ok, tu devi aspettare di morire per cambiare forma e reincarnarti. Invece in Italia ti reincarni subito. Nasci cucciolo, poi diventi
6: diventi schiavo, quindi diventi scarabeo stercorario e poi diventi sanguisuga.
4: Ma non tutti, perché
6: vivono la stessa vita, tre trasformazioni.
4: Alcuni si evolvono in predatori.
6: Esatto,
1: sì. Sì. Vabbè, ragazzi, niente, non c'è speranza, allora non ci resta.
6: Ma non c'è mai stata comunque.
4: Cioè, adesso no, se tu equilibri.
1: Però raccontata così, cioè è stata veramente. Grazie, ragazzi, grazie.
4: Senti meglio. È meglio.
1: Sì, mi avete illuminato. Cioè,
6: perché sei ipersensibile tu.
1: Sì, esatto.
4: Cioè, tu soffri per le persone che stanno male. No, ti devi approfittare di loro.
1: Hai ragione. Devo cambiare filosofia, lo so. Adesso,
4: cioè, ti dico, Letizia. No,
1: se fossi a Milano adesso, guarda, giuro, addenterei la giugulare della Puccioni. E la vorrei vedere.
3: Io, ragazzi.
1: Sì, così proprio.
4: Cioè, tu devi approfittarti di lei.
6: Cioè, è la bestia, esatto, da macello sacrificabile.
3: Esatto. No.
6: Noi dovremmo avere un altare su ruote e quotidianamente sacrificare parte del suo corpo al dio denaro.
1: Comunque, riguardando lo schermo, benvenuti allo zoo, c'è Nara Bocchi, Vato Depra, Filo Pelo, 5-3, Parco La Gonna, che sono pronti a collegarsi con C'era Una Volta Sanremo. Siamo bellissimi. We are the system, fuck the system.
7: Rai Cacca presenta C'era Una Volta Sanremo.
8: C'era una...

0: Torna Mike Bongiorno e le canzoni in gara riprendono a scatenare attacchi di diarrea in tutta Italia. L'edizione di Sanremo del 1979 sarà presto dimenticata, così come il suo vincitore, Mino Vergnaghi, con l'originalissima Amare.
1: La vita programmata.
2: Ma voi ve la ricordate?
3: Ma no,
2: che tristezza.
0: Il secondo posto va a un debuttante assoluto, Vasco da Gardaland, con la sua Islanda.
4: Profilattici di lana e sacco in spalla.
3: Di lana.
2: Freddo.

0: promosso il primo membro della chiesa a partecipare a Sanremo, il frizzante Don Jumbo con le parole del Signore.
1: Ho paura.
2: Don Jumbo. Aia.
3: Il Signore mi ha parlato.
4: Mi ha parlato!
3: E mi ha detto, Jumbo, un messaggio per l'umanità. E io ho risposto, mio Signore, sia fatta la tua volontà.
1: Bravo, giusto.
2: Giusto.
3: Sarò la tua voce e questa è la sua verità. Le parole del Signore, eccole qua.

0: Non ho capito capolavoro, chi era il karateka, scusa, non ho capito.
1: Karateka imbranato.
0: Chi era il karateka imbranato?
2: È quello là con i capelli.
0: È lui. Karateka imbranato.
1: Karateka imbranato è bella, eh.
3: Beh,
1: è degna, degna. È da Alfio.
2: Ragazzi, oh, cioè, scusate, abbiamo Isoradio con vari inviati che ci insegnano, capito, a fare le pirolette con queste cose.
0: Sì, ma karateka
2: cioè.
0: Imbranato.
1: Bella creativa. Sì, è sì. Quasi quadrifolco.
2: Allora, io non so quando saremo pronti, credo a breve, comunque dovrebbe uscire la piattaforma che ucciderà Spotify, si chiama Zotify.
0: Detta così come minaccia a quelli più grossi non mi sembra bellissimo. Ma no, sì, in realtà sì. Siamo pronti. Sì. È che qualcuno
2: non ha firmato.
0: No, che c'entra no. Quello? No, qualcuno alla Apple giustamente ha controllato l'applicazione. Sai, le applicazioni devono uscire, no? Ci siamo resi conto, qualcuno ha fatto tipo 15 ore di ascolto.
2: No, veramente?
1: Sì, più sì, che sì. Altro ha guardato le copertine.
0: Ha guardato le copertine, poi si è fatto un sacco di tempo di ascolto. No? Sì.
2: Secondo me il tipo ha chiamato quelli di Spotify e fa: ragazzi, allora io non so chi siano questi malati.
0: Sì,
2: di
0: sì,
2: mente.
0: Sì, sono negli uffici che se la stanno ascoltando. Cosa facciamo? La rilasciamo o non la rilasciamo? Allora sono lì che stiamo aspettando l'ok per il rilascio. Ma sono lì che
2: spieghiamo magari agli ascoltatori che non sanno. Abbiamo creato una piattaforma identica a quella di Spotify, sì. Solo che all'interno invece di esserci canzoni di cantanti famosi. Ci sono tutti i brani che abbiamo realizzato nelle scenette dello
4: no,
2: zoo.
4: No, non siamo stati noi.
2: Cioè, no, nel senso
1: ce
2: noi.
1: Ce ne sono alcuni
2: noi...
1: che avete sentito in onda e poi contributi esatto. Di bravissimi musicisti e scrittori esatto. Di testi.
2: Tutte le canzoni sono senza censura, quindi se c'è un eccesso te lo godi tutto.
0: Diciamo
2: fino in fondo.
0: Che è un player divertente, scanzonato, dove si fa dell'umorismo con la musica.
1: Una cosa importante, c'è un disclaimer all'inizio, perché questo va detto, come per lo Zoo di 105, c'è un pop-up che si apre all'inizio e dice: ragazzi, queste canzoni qua contengono parolacce e prendono per il culo tutti. Quindi se pensi di essere sensibile, se appartiene a una categoria che viene vilipesa, non è la tua app. O comunque esatto. Entraci ma non ti incazzare.
2: Bravo.
1: Questo
2: bravo,
1: è importante sì. Dire.
2: Ma c'è scritto, c'è il disclaimer, quindi
0: ce
2: se uno...
0: Tre ne abbiamo messo.
2: Beh cazzo, è un po' come lo zoo in onda, capito?
0: Marco, tu ti sei perso ieri che a un certo punto ci siamo fatti gli scrupoli e hai detto: ragazzi, però certe categorie non le tocchiamo, per piacere. Poi ti mando la canzone in questione, Marco, perché la devi sentire. A un certo punto Wender si alza e fa: secondo voi questa va bene?
2: No.
0: La canzone era, va bene,
2: no.
0: Pongo Oide.
2: No.
0: Sì.
2: No.
0: E andava avanti così, mezz'ora su una base tecnica.
1: Una litania.
2: Il problema è che la tecnologia oggi ci consente veramente di fare qualsiasi roba.
3: Di dar sfogo ai vostri 6 anni. Sì, sì, sì.
2: Sì,
0: sì, sì.
2: Brava. Ecco, quella è la traduzione. Brava, Puccione. Esatto. Perfetto. È la descrizione perfetta della piattaforma. Comunque la troverete forse un giorno su Apple o su Google Play.
0: Incrociamo le dita forse oggi entro le 6.
2: Si chiama Zotify, come lo dici lo scrivi, sì. Zotify, perché ovviamente ci facciamo per scrivere ste robe, cioè,
1: sì, a volte riusciamo anche senza, ma quando ci facciamo siamo meglio.
2: Scusa, volevo rispondere a due coglioni che scrivono che la Salis è stata eletta con 100.000 preferenze, non dal popolo comunque, ma anche se fosse, se ti senti rappresentato da Ilaria Salis, io mi farei due domandine, fossi in te o poi sono cazzi tuoi. Uguale per chi si sente rappresentato da Salvini, cioè nel senso
1: anche da Vannacci ultimamente. Sì,
2: li metterei tutti sulla stessa balconata, insomma.
1: È il bello e il brutto della democrazia.
2: Hai ragione. È brutto
0: la democrazia.
2: Ma adesso senti, scemo, ci colleghiamo con i tamarri che hanno le unghie del nonno marcio da tagliare. Andiamo, vai, scema.
5: Tamarri.
6: In questo episodio i tamarri chiameranno le taglia unghiaie per far tagliare le unghie gigantesche al nonno. Ci riusciranno? Sentiamo.
5: Tamarri.
7: Sogno.
8: Sì?
7: Ciao, sono Giovannino, è l'estetista? Cioè,
8: no.
7: Il taglia unghie, queste robe qua?
8: No.
7: E chi ho chiamato?
8: Non lo so.
7: No, ti spiego.
8: Quindi perché per ora sto lavorando, la richiamo.
7: No, aspetta, fammi solo sapere se tu fai limi le unghie, le tagli, quelle robe là.
8: Intanto mi sto chiamando con un numero sconosciuto, poi mi sto dando del tu senza sapere chi sono. Un attimino d'educazione riesce.
7: Oh, ma che cazzo ti credi di essere? Non capito, perché tagli le unghie e mi devi trattare così di merda, sciacqua cazzi. Che fai? No. Ma pensate sta cafona di merda.
1: Sta cafona.
7: Minchia, tutto educato a mille, minchia mi risponde anche male. Ma poi che cazzo vuoi?
1: Bastarda.
5: Tamarri.
8: È un centro estetico.
4: Sì, ciao, sono Massimi di Quarto. Volevo un'informazione che devo portare mio nonno. Voi fate i piedi?
8: Sì.
4: Fate i piedi?
8: Sì.
4: Praticamente mio nonno è venuto su dalla Puglia e lo stiamo tenendo a casa noi. Non so, so cazzi medici, a me che me ne frega, però ti spiego un po' il percorso. E siccome fa molto caldo, gli abbiamo fatto mettere un paio di scarpe aperte, soltanto che siamo resi conto che praticamente è un avvoltoio, no? Cioè sembra di vedere un rapace, è una cosa imbarazzante.
8: Le unghie sono spesse.
4: Sono una cosa, non so come spiegarti, è una roba da paleontologia, sai le scaglie proprio dalla schiena dei T-Rex? Una roba, secondo me serve una mezza pialla, un flessibile. Non lo so, comunque se c'è una ragazza esperta che abbia anche stomaco e una maschera, perché è una roba... Proprio le dita sono accartocciate, sono tutte quante. È come se fosse un incidente stradale fra bruchi marci. È una roba da sbocco proprio. Ve la sentite oppure?
8: Sì, sì, fa niente. Sì,
4: siete
8: fuori
4: di stomaco, siete.
8: Prenotare.
4: Ok, va bene, non lo so, te lo porto. Lui è anche mezzo deambulante. L'unica cosa è che dovete avere un po' di pazienza, perché il nonno, quando, cioè lui, quando magari gli fai male, bestemmia, cioè non è una persona.
8: Ah, okay.
4: Cioè, se non è un problema, se è un momento morbido per il centro estetico e non avete altre persone dentro, perché avere questo vecchio che spara porco.
7: Digli che vengo io con il nonno, che se fa qualcosa ci ficco un pugno sulla.
4: Cioè, lo porta mio cugino che lo tiene a bada, perché ha un guinzaglio.
7: Esatto.
4: Gli, gli tende la gola, lo strangola un po', così. Si calmano.
7: È tipo un pastore tedesco.
4: Sì, è come se fosse una volpe a guinzaglio. Cioè, proprio. È un animale mitologico. È metà rapace e metà minchia cane. Capito?
8: Ok.
4: Se me la sentite, lui arriva col guinzaglio a strozzo. Se lo tende forte e gli rampate via.
8: Sì.
4: Ste unghie da pazzo.
8: Preferisce oggi?
4: Da pazzo. Non lo so, ce la facciamo oggi.
7: Sì,
4: va bene, dai, gli diamo una mezza sciacquata oggi con la canna dell'acqua in cortile, perché puzza come una capra, e te lo portiamo, dai. Quanto costa il servizio di limatura del mostro?
8: Con il taglio e limatura delle unghie viene 5.
4: Minchia.
8: Se vuole fare anche la pedicure, cioè tagliare un po' le cuticole.
4: Ma no, non hai non capito. Allora, cara, non hai capito. Cioè, è un mostro, cioè è proprio devastato i piedi.
8: Ma anche se sono conciatissimi, il prezzo è uguale.
4: No, ma mi dispiace che sembra. È troppo. Vabbè, vai, vi lascio una mancia, magari anche qualche pezzata.
7: Ah, sì, diamogli 50 euro.
4: Sì, non è un problema, visto il lavoro sporco che vi tocca fare.
7: Dili che c'ha sotto i talloni un callo grosso che sembrano come dei. Perché lui come se avesse i tacchi.
4: Sì, sì, lui è alto 1,40 m, ma sotto il piede è 1,50 m di calli e duroni e merda che c'è sotto quei piedi.
7: Che camminava scalzo.
4: Oh, se poi vogliamo tagliarli direttamente gli amputiamo, tanto non deambula neanche sta merda. Vabbè, dai, te lo porto a che verso, che ora ti porto lo straccio?
8: Alle due va bene, a quell'ora non abbiamo clienti.
4: Vabbè, dai, facciamo così. Adesso andiamo su in casa, gli tiriamo una secchiata d'acqua in faccia, che lo svegliamo, perché ieri si è ubriacata a merda. Lo portiamo in cortile, diamo una lavata con la canna e poi ti dico se veniamo alle due o alle tre. Ti richiamo, insomma.
8: Ok, va bene.
4: Vabbè, voi preparate cesoi e tutto quello che serve. Noi magari. Sai cosa fa? Invece con l'aria strozzo, portiamo quello col telecomando del pitbull, quello che con la scossa elettrica.
7: Sì, quello lì è meglio con la scossa.
4: Va bene, dai, ti portiamo il nonno con la scossa elettrica, così lo teniamo buono, va bene? Ti richiamo per l'orario preciso. Con chi ho parlato, che sei carina?
8: Vanessa.
4: Brava Vanessa, ti tiro un abbraccio, dai. Ah, forte stretto.
8: Okay.
4: Ciao. Ehi, ciao.
7: Pronto? È l'estetista, pedicure?
8: Sì, buongiorno.
7: Volevo un'informazione. Io dovrei portare mio nonno Fabrizio a fare le unghie dei piedi, perché l'abbiamo portato dalla Puglia qua a Milano e adesso ho bisogno. Si è tolto le scarpe, abbiamo pensato che forse è il caso di portarlo, perché c'ha veramente i confetti sopra le dita. Volevo sapere se potevamo portarlo nel pomeriggio, così, o quando hai spazio, perché ce ne ha bisogno. Cioè, non so spiegarti che cosa. Hai presente quando la macchina da scrivere schiacci i tasti e salgono tutte le leve insieme, si incastrano? Così sono le sue dita dei piedi, un tritacarne praticamente. E volevamo provare noi a tagliargliela a casa le unghie, ma non è fattibile, perché sono, non so spiegartelo. O gli spacco i piedi col martello, o preferisco portarlo da te, magari me lo metti a posto, capito?
8: Alle 4 va bene?
7: Sì, alle 4 può andare bene. Senti, però è una cosa. Cioè, il nonno? Mio nonno Fabrizio, lo porto io.
9: Va bene, ok.
7: Te lo porto io, però devo stare lì con lui perché lui a un certo punto impazzisce, è un po' strano. È un po' anziano, cioè di solito o ti dico, se lui vedi che parla troppo ci ficchi due testate, due schiaffoni sulla testa così si riaddormenta, oppure vengo io. Preferisci che vengo io, perché io so dove colpirlo, dietro la nuca gli do il colpo secco e lui si spegne.
9: Va bene, ok.
7: Senti, quanto mi
1: quindi sei massaggiano i cazzi.
7: Massaggiate anche i cazzi mentre tagliate le unghie. Tipo massaggiatrici, queste robe qua.
9: Una passata della crema, così un due minuti di massaggio.
7: Ok, sì. Allora con la crema, sì, gli massaggiate bene con la crema, va bene al nonno Fabrizio.
1: Tanto non gli tira.
7: Non gli tiro.
9: Ok, ci vediamo alle 4.
7: Sì, mi raccomando, però trova una che gli faccia bene la sega al vecchio mentre gli fate le unghie. Proprio. Quando viene la sega?
9: Ci parliamo dopo, ora sono occupata, va bene?
7: Va bene, ciao, ci vediamo dopo, mi raccomando. Ciao, bastarda! Ciao, grande!
2: Bastarda! Ciao, bastarda! Va bene.
0: Gentilissimo.
2: Ciao bastarda.
4: Tu pensa della... Sei una persona che lavora. Uno ti chiede delle cose assurde, poi tu ti saluta. Ciao bastarda. Va bene, dopo.

0: Oddio. Mamma mia, che ridere, che schifo. Poi mi immaginavo sti piedi. Ma quindi la sega nei centri di massaggio è ancora una roba normale, cioè, proprio...
1: adesso sono evolutissimi.
2: Adesso te la fanno all'entrata.
1: Gli assaggi fuori.
3: Salve, ragazzi, buongiorno. Ma sbaglio o anche per voi il mese di giugno sembra essere durato due giorni?
0: Sì, è vero.
3: C'è qualcosa che non va. Il tempo sta volando troppo.
0: Ma basta.
3: E ci stiamo godendo poco la vita.
0: Sì.
3: Basta. Alle 16 la parte italiana tutta al lago sulla barca di Noise. E la parte americana in moto d'acqua tra le ville di Miami. Godetevela.
1: C'è vento.
0: Senti, ma dove tiri la moto adesso, Paolo? Che non mi ricordo più, che è la mia caput.
1: Fortunatamente è dentro tanti cancelli a casa mia.
0: Figlio di puttana. Va bene. Sai che volevi che ti firmassi, robe? Oh, mi si è paralizzata la mano,
1: ma
0: non riesco a firmare.
1: Per te, mica per
0: guarda, non riesco a firmare, guarda, c'è la mano paralizzata.
1: È il nonno!
0: Non riesco, mi sono venuti i calli sui piedi anche.
4: Silenzio, bambini, silenzio!
5: Alzi la mano chi non vede l'ora delle vacanze, dai che manca pochissimo! E mi raccomando, qualunque sia la vostra prossima meta, scegliete il meglio. Partite con Carpisa. Cercate un trolley rigido ultra resistente? Scegliete GoTech Plus e GoTech Premium. Materiale brevettato Carpisa GoTech, ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Per viaggiare con praticità, comfort e affidabilità. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
6: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da... Iper-

0: carta aderenti è online. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Jerry Calà per Seat, prima!
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Puccioni, la senti la differenza tra Bruno Mars e Olly?
1: Sì. Stavamo pochino, parlando proprio di quanto è bravo Mars.
2: Stavamo sputando su Olly anche fuori.
3: Allora, no, allora, la prima cosa la dovete far finita.
0: Anche durante la pubblicità, incredibile.
3: Ma poi non dovete paragonare, cioè non sono cose paragonabili.
0: Ma come no? La musica è musica, allora, una roba è bella, una roba è brutta. Ma smettiamola.
3: Sì,
0: dobbiamo smetterla.
3: Hai ragione, cioè la musica oggettivamente bella e perfetta. E poi c'è la musica che ti trasmette qualcosa.
0: Ah, ma cosa? La brutta copia di Vasco Rossi, ma per favore.
3: Non è una
0: brutta
3: copia di, è un avanzamento.
0: Smettiamola, noi siamo notori nel mondo per essere un'eccellenza e lo siamo stati per anni.
3: Abbiamo fatto dischi di merda come se non ci fosse un domani. Ma sì, ma non dimentichiamo.
1: Guarda che c'è da spostare una macchina di Salvi.
0: È un capolavoro.
3: No, certo, e quella è la prima che ti è venuta in mente, ma ce ne sono tantissime.
0: Perché dobbiamo sempre difendere le cose mediocre?
3: Scusami, perché devi dare del mediocre a qualcosa che tra l'altro non conosci?
1: Perché piace a te.
3: Fammi dire una cosa, però, per quanto mi riguarda, la musica è, oltre a essere oggettiva, è anche soggettiva. Per quanto mi riguarda, Olly sarà per me sempre una Madeleine importante, perché mi ricorda uno stato d'animo di momento, esattamente come sono stati gli Spandau Ballet o qualsiasi altro gruppo.
0: Ma vai a cagare, c'hai 80 anni, parla di robe che neanche

0: Allora, al 120esimo disco uguale.
1: Ma Letizia, ma ti devo spiegare veramente che a noi di Olly non importa nulla, lo facciamo solo per
2: scottere
1: te. Ma neanche
2: a noi
1: te.
2: Di voi, tra l'altro. Sì, no, quello
3: anzi,
2: lo capisco.
3: Allora, se tu avessi detto che ti piaceva Bruno Mars, sarei entrato dicendo Bruno Mars è una merda, fa schifo.
2: Allora faccia così, amo Bruno Mars.
0: È un grande, bravo!
3: È un grandissimo! Sposiamolo, cazzo!
2: Siete delle persone orrende.
3: Allora, invece, prima abbiamo parlato di problemi legati alle tasse, dove vengono spesi i soldi delle tasse degli italiani, eccetera. E ci sono un po' di buone notizie però nel mondo, perché non è che tutto va male. Nel senso che, aspetta, dove cazzo è finito? In Francia, per esempio, hanno approvato una legge contro la moda fast fashion.
2: Sì.
3: Che oltre a essere una merda e a mettere in ginocchio la vera moda, è anche molto inquinante. Cioè, per colpa di questa fast fashion,
2: questa
3: se tu guardi le immagini in Bangladesh del disastro ecologico che stanno facendo per fare queste magliette che durano 4 minuti e poi diventano carta straccia.
0: Ma infatti, secondo me, Vinted dovrebbe essere obbligatorio.
3: Sì.
0: Secondo me, lo Stato ti dovrebbe obbligare ad avere Vinted.
3: Sono d'accordo.
0: Cioè, ci deve essere un Vinted di Stato dove tu fai una cazzo di foto e metti un belin di prezzo.
3: Alcuni indumenti che non vengono venduti magari vanno ai poveri o alle persone bisognose.
2: Ma se è già così, basta andare a portarli serenamente.
3: No, amore, non è vero, è tutta una truffa. Dietro quei cazzo di bidoni.
2: Allora li porti direttamente.
3: Dove vai?
2: Alla comunità San Francesco.
3: Allora, qua in America, qua a Miami è pieno di questi bidoni dove raccolgono i vestiti, le scarpe usate, robe varie, no? E io quando ho delle cose che non metto più, giustamente prendo la macchina, bel sacchetto, porto là e scarico dentro il bidone. Ho scoperto che in realtà quella roba lì viene poi recuperata da una società che li rivende e quindi non vanno a finire ai poveri, ci fanno il grano sopra.
2: Ma non tutte, però non generalizziamo, però che cavolo. Ma no, funziona così. Allora,
0: in Italia so che sembra strano, ma siamo uno tra i paesi più virtuosi al mondo per quanto riguarda il riciclo di questo materiale. Detto questo,
3: sì, è vero.
0: Ci saranno in Italia aziende che lo fanno e aziende che se li rivendono come in qualsiasi altra parte del mondo.
3: Certo,
0: però fatelo, cioè piuttosto che bruciarli in balcone come fa Wender.
3: No, certo.
1: Però, scusa, spostiamo il problema un pelo prima. Sono proprio le aziende che mandano al macero e buttano via l'invenduto, che è una cosa scandalosa se ci pensi.
3: Il problema sai qual è? Che tu alla fine, cioè, però bisogna anche dire che c'è un altro lato sbagliato, che è quello dell'alta moda, dove una maglietta del cazzo di cotone, perché c'è scritto Prada o un'altra, ti costa 120 euro, anche quella è una follia. Cioè, dovrebbe essere bilanciato un po' tutto. Cioè, uno giustamente dice mi voglio comprare un capo d'abbigliamento che mi dura i prossimi 10 anni e quindi si compra un capo magari firmato.
4: Seguite Fabio allora.
0: Allora io oggi
5: hai la maglia della Guardia Costiera.
0: Io oggi vesto Guardia Costiera. No, l'abbigliamento che non c'era.
3: Ma dove l'hai trovata?
1: Ce l'ha regalata i nostri amici della Guardia Costiera che saluto.
3: Sì. Vabbè, comunque, cioè, allora, bisognerebbe fare una via di mezzo, non troppo.
2: Ma c'è già la via di mezzo.
3: Ma qual è?
2: Basta scegliere. Cioè, nel senso, se non ti puoi permettere le magliette a 300 euro, ti
0: vesti Guardia Costiera. L'abbigliamento che non c'era.
4: Bella, cazzo.
0: Oh, allora, ti posso dire, dal punto di vista estetico, magari non è proprio Prada, però essendo un tessuto per chi lavora in mezzo al mare è leggerissimo.
1: Sì, figo,
0: non sto sudando mai, che per me è una cosa strana.
3: Quindi vendiamo le magliette di
0: l'abbigliamento che non c'era.
3: Secondo me uno dei veri problemi del nostro paese è purtroppo la meritocrazia che non esiste più. Quello distrugge tutto in generale. Cioè, io infatti sono incarognito nelle ultime ore per questo motivo, perché proprio, cioè, mi viene da vomitare, te lo giuro.
0: Ma sai un ambiente in
3: dopo
0: cui
3: 28 anni ancora a combattere contro la meritocrazia, mi sembra veramente.
1: L'ho visto il tuo post, devo dirti che lo appoggio pienamente. Mi è spiaciuto.
3: Grazie.
1: Perché
3: non hai letto il messaggio che ho mandato al bellissimo.
0: Ma l'abbiamo evinto da alcune cose.
1: Sì, sì. Cioè, però guarda, ti dico, non farti sporcare l'umore, perché alla fine.
3: No, ma no, vabbè, ma no, però dopo un po' uno si rompe anche i coglioni, Paolino.
1: Lo so, c'hai ragione. Però secondo me è proprio quella porta.
3: Poi quando gli ascoltatori alla fine hanno ragione, perché mi scrivono scrivono in tanti, mi dicono: ma perché state lì a perdere tempo? Apritevi la vostra radio, fate il vostro programma, tanto noi vi seguiamo ovunque. Io ogni tanto ci penso e dico: ma perché dobbiamo regalare tutta la nostra passione, l'amore, l'arte, la creatività a persone che non ci apprezzano? Perché questa è la realtà dei fatti. Dopo 28 anni che facciamo questo programma sempre in testa, ancora siamo considerati la feccia di questa azienda.
1: E dover lottare.
3: E a me sta roba mi ha rotto i coglioni, ve lo dico, ma proprio rotto.

0: rotto i coglioni.
1: Ok, grazie.
2: Ma perché il nostro futuro non è la radio, è guardia costiera. L'abbigliamento che non c'è.
0: Ma sai che forse c'hai ragione tu, Fra.
2: Stai al sole, sei al mare, ma tutto il giorno.
3: Sì, ma anche quando è brutto il mare.
2: Quando è brutto il mare, rimani in guardia costiera.
0: L'abbigliamento che non
2: c'è. Stai a terra e fai la guardia molto più costiera.
0: Va bene, abbiamo comunque una cura per tutto, anche per il malessere che stiamo vivendo noi in questo periodo, ma avviene ogni fine stagione, sempre così.
4: Perché purtroppo uno
0: tiri le somme e dici, ma alla fine, ma vaffanculo, vaffanculo.
2: Però Marco, scusa, dimmi, ti interrompo, lo so che stai facendo il lancio, però è vero, tiri le somme e tutto. Poi guardi, vabbè, la rata del mutuo è andata.
0: Ma tu sei materialista.
2: No,
0: tu sei
4: guardia costiera.
0: Tu sei più materialista di me.
2: Io sono molto materialista.
0: Fai schifo.
2: Lo so.
0: Credi in Gesù?
2: No, io credo nella guardia costiera. L'abbigliamento che non c'è.
4: Sei malato, vai,
0: Pippo, non c'è cura.
5: Soffri di ansia preventiva?
6: Io ero sempre in ansia prima ancora che succedesse qualcosa. Una volta dovevo andare a un compleanno, ma mi è venuta l'ansia di non sapere dove sedermi. Così sono partita 3 giorni prima per studiare la planimetria della casa. Alla fine mi hanno trovata nascosta nel mobile del bagno con una torta in mano.
5: Ogni giorno nel mondo miliardi di persone soffrono della condizione di ansia preventiva anticipata per cose non ancora accadute.
7: Sì. Io avevo sempre paura di tutto, paura di sbagliare, paura di parlare, paura di tacere. Una volta il postino mi ha detto buongiorno e io, preso dal panico, gli ho rotto un manico di scopa in testa.
5: Quando accusi sintomi di ansia preventiva e panico da vita, non aspettare di bastonare il postino. Corri subito in farmacia! La Francofarm, prestigiosa azienda leader nella produzione di moduli inutili per allungare la burocrazia consapevolmente, ha brevettato un farmaco in grado di farvi affrontare la vita con la serenità di uno che non ha capito un cazzo. Ansio-K 700. Ansio-K 700 si presenta sotto forma di simil goccine simil trasparenti di una simil sostanza non simil specificata da simil versare direttamente sulla vostra simil lingua. Vi basterà assumere 700 simil gocce ogni volta che sentite arrivare l'ansia e il simil farmaco vi trasformerà in una persona calma, vuota e leggermente inutile, come un soprammobile di vetro colorato della nonna. Ansio-K 700 è un prodotto Francofarm. Attenzione, l'uso di Ansio-K 700 può provocare effetti collaterali gravemente stronzanti, come crescita di un piccolo barometro sulla fronte che segna sempre merda in arrivo. Rumore di sacchetto del pane stropicciato proveniente dalle ascelle ogni volta che agitate le braccia. Comparsa di una mini mensola da pub sul petto dove gli altri possono appoggiare il loro bicchiere mentre conversate.
0: Ma perché? Scusa.
5: Mutazione dei piedi in 2 ciabatte da ospedale che fanno chic-chac anche sull'asfalto. Improvviso istinto di chiedere scusa inginocchiandosi a tutti i cani che incontrate per la strada, abbaiando come loro. Comparsa di un fischietto nel naso che parte ogni volta che state per piangere.
0: Ce l'ho già, quello ce l'ho anch'io.
5: Un piccolo orologio a cucù dentro il vostro ano che fa fuoriuscire l'uccellino ad ogni ora per urlare coglione. Spuntazione di un tubo sulla nuca che sbuffa facendo dei bellissimi anelli di fumo ogni volta che fate i superiori. Mutazione delle costole in uno xilofono che, se suonato, riproduce note stonatissime. Improvvisa voglia di aprire un podcast di cui non frega un cazzo a nessuno.
0: Già fatto.
5: Spuntazione di un piccolo specchio sul palmo della mano che vi mostra sempre peggio di come siete, ma è anche utile per pippare. Trasformazione del respiro in una piacevole brezza marina delle 3 di notte.
0: Bello.
5: Spuntazione di 2 mini maniglie sui fianchi che la gente usa per spostarvi quando date fastidio. Morte per aver fatto un respiro profondo con la bocca. Hai capito, ansiolitico del cazzo? Da oggi basta avere paura anche delle sedie vuote. Grazie a Ansio-K 700. Ansio-K 700 è un prodotto Francofarm. E con la prima confezione in regalo un manuale di autoaiuto con le pagine completamente bianche, così per mantenere alta la vostra ansia.
0: Ma scusa, allora non serve un cazzo. Allora, brutti trogloditi, tra poco sì. giochiamo al bellissimo gioco condotto da Lucilla, quindi se volete partecipare e vincere un orologio Fumagazzi che trovate su www.fumagazzi.it dovete prenotarvi al 342 41 15 105. Puccione, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Io che cazzo faccio a fare gli stacchi?
2: Ma infatti non so che cazzo fai a fare, ma vai a pranzo, ma no, invece di fare gli stacchi.
0: Io scuro, io scuro.
8: Tra poco ritorna Lucilla e il suo incredibile gioco C'è la Manca, che potrebbe farvi portare a casa un orologio Fumagazzi. Voi dovete solo mandare un messaggio al 342 41 15 105 e solo il più veloce potrà giocare con noi.
0: Però io l'ho detto in maniera un po' più sexy, non sì, so se vero, notato, vero, no? Avevo il basso un po' più
1: io
0: rotondo.
1: Glielo faccio fare così anche a Peto la prossima volta, più sexy.
0: Va bene, grazie Pippo, ci sentiamo tra poco.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Dobbiamo parlare.
14: Lo sapevo.
13: Di questi continui alti e bassi.
14: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
13: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
16: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
17: Yuhu! C'è nessuno?
18: Yeah! Uno c'è!
17: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
18: Piacere! Calciolone!
17: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
19: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
21: Internet veloce!
20: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
22: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
25: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone. ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in autogrill.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Frigorifero Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia clima.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Che storia!
3: Radio 105. Che storia!

0: Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.
1: Ecco, per esempio, io Chris Martin me lo chiaverei.
2: Cioè, anch'io.
1: Sì,
2: anch'io.
1: Sì, è proprio. È una bella persona. Cioè, sono andato a vedere il suo concerto positivo, tutti i messaggi belli. È un po' un Michael Jackson. Vivo. Sai che Michael Jackson, nell'ultimo album. Sì, vivo, ovviamente. Nell'ultimo album lanciava solo messaggi sul pianeta Terra, sul guardarsi allo specchio se vuoi migliorare le cose. Ma lui fa la stessa roba e me lo scoperei. Lo scoperei volentieri guardandolo anche negli occhi.
3: Sì, è un Ollie magro che ce l'ha fatta. Dai.
1: Senza i baffetti da pizzaiola.
3: Quella è peluria adolescenziale.
4: Guarda, il sangue dalle gengive.
1: Sì, sì, è una roba. Io non ho mai visto una cinquantenne accanirsi così tanto su un pizzaiolo. Cioè, una roba.
3: Perché non vai ai concerti di Ultimo.
1: Certo.
3: Dai.
2: No, a me quella mi dà fastidio. È la vostra critica a prescindere, capito? A priori, voi non neanche la sapete quali sono le canzoni.
1: Questa è l'illusione che ti abbiamo creato, perché così almeno non sai bene come reagire, no?
2: Ok.
1: Però adesso voglio dire, adesso con tutto il bene del mondo, però dai,
2: ancora.
1: Fai la brava.
3: Allora, senti,
1: dai, cioè,
3: Letizia,
1: allora,
3: scusa,
1: se tu ti trovassi in questo momento, in una stanza, c'è Chris Martin con il cazzo in mano e il pizzaiolo con i baffetti,
4: già
1: idem.
4: Dovresti pensare che sei in coma e stai sognando.
2: Posso, ti devo rispondere realmente a questa domanda così?
1: Dai, sì,
2: ma Olli tutta la vita, ragazzi.
1: Ma vai a fanculo.
2: Ma scusa, ma cosa me ne faccio un vecchiardo? Ce l'ho già il vecchiardo accanto a casa.
1: Vado in onda su Revolution e bestemmio. Guarda,
2: vai dove ti pare. Ma cioè, ma ragazzi, ma lo scherziamo.
1: Puccioli,
2: la metti sul sesso tra Chris Martin e Olli, se permetti. Bambino. Perché tu sei uomo, voglio sperare, e non ci capisci una mazza.
1: Ma cosa vuol dire? Ma il buon gusto non ha sesso.
3: Allora, aspetta, Letizia, perché forse non stai capendo.
2: Ma no, forse voi non state capendo.
3: Allora, ti spiego. In questo momento sei un tasso. Sei nella tua tana sotto la quercia.
2: Okay.
3: Ogni volta che noi vogliamo, veniamo lì con un foglio di carta e diamo fuoco al foglio di carta davanti all'ingresso
2: per
3: della tua
2: uscire,
3: tana.
2: Okay.
3: E tu scappi fuori dalla tana e vieni bastonata.
2: Ok, questo è.
3: Allora, il tuo compito è mettere il musino fuori dalla tarina e fare... E spegnere il foglio di carta, se no pigli bastonate.
2: Chris Martin, va bene.
4: Vedi. Allora facciamo.
2: Va bene,
4: tu
2: dai.
4: Chi ti faresti fra San Pancrazio e Remy?
1: Remy. Scusa, Paolo.
2: Remy è un bambino, non ce la posso fare.
1: San Pancrazio, però, è vecchio.
4: San Pancrazio è un vecchio.
2: San Pancrazio è morto perché è diventato santo.
1: C'ha le unghie del nonno dei Tamarri, occhio. Credo anche Remy, comunque, perché non era scalzo. Remy.
3: Allora, ragazzi, Remy deve essere morto almeno 31 volte perché con tutte le sfighe che ha avuto.
2: Sono morti tutti
3: vita.
2: Quelli che lo circondavano. Lui era il contrario di Remida, diciamo.
4: Oddio, sto per avere un'ispirazione.
2: Remy ti mancava, sì, dai.
4: Non ricorda nessuno.
1: No, come no, Remy, tutti. Chiediamo agli ascoltatori. 342 41 15 105. Volete la parodia anche di Remy? Così roviniamo proprio tutta la serie di cartoni animati della nostra gioventù.
4: Questo boccone che gli muoiono tutti accanto. Un attimino, ma incendiato.
5: Ma rifai questi.
3: Li hanno già fatti.
5: Ma con la I.
1: Di Barba Pupù.
4: Non c'è gusto.
3: Abbiamo fatti Barba Pupù. Adesso ne stucco un Babbo Giocco.
1: Bellissimo.
3: Era bellissimo.
1: Quello era figo, infatti. Adesso. Quando eravate bravi, era bello.
2: Sì, ma sono ancora bravi.
3: Ma eravamo giovani, Marco.
2: Esatto.
3: Ci drogavamo molto di più.
1: No, più che altro voi pensavate che esistesse veramente la meritocrazia, che prima o poi qualcuno vi premiasse. Poi un giorno vi hanno chiamato gli accessori dello zoo. Io da quel giorno lì ho visto proprio lo sguardo di Fabio cambiare completamente.
4: E poi non c'è più visto per 3 anni.
3: Esatto. Ed è per questo che io mi sono arruolato nella guardia costiera.
1: Senti, invece, allora, mentre l'AI galoppa da una parte ed è diventato un accessorio che utilizzano tutti, forse ne abusano anche. Io conosco persone che ormai fanno qualsiasi roba utilizzando il proprio ChatGPT, Grok, poi ognuno usa
3: anche i centrifugati.
1: Claude, poi ce n'è un altro fighissimo,
3: cioè DeepSeek.
1: Sì, cioè effettivamente aiuta, però poi diventa un po' una droga, nel senso che poi non riesci più a farne a meno, non riesci più a scrivere. Cosa c'è, Puccioni?
2: No, perché è che c'è quella mano di Fabio che è fastidiosa a volte.
1: Quale?
3: Mi sono scollato il pene dalla coscia.
2: Continuamente, lo fa continuamente. A volte mi dà fastidio, altre volte
1: non lo vedo.
2: Sto
1: dicendo una roba.
2: Scusami, è te.
4: Ma ti dà fastidio se mi gratto?
1: Cioè, quindi tu mi ascolti solo se dico Olli? Per il resto, allora
2: no,
1: devo dire.
2: Io ti stavo ascoltando. Se
1: guarda, facciamo così.
2: Faccia un po' così.
1: Leggo la notizia, ma lo faccio per tenere la tua attenzione.
2: Vai.
1: Una famosa Holly, casa automobilistica Holly, riassume ingegneri Holly, umani Holly, dopo che l'AI... vabbè, scusa, sto finendo.
2: Beh, io la sapevo già questa notizia.
1: Sei una maleducata con cattivo gusto musicale, te lo dico. Cioè, sei una maleducata. Allora... Una famosa Holly, casa automobilistica Holly, riassume ingegneri umani Holly, dopo che l'AI Holly le ha sbagliato obiettivo.
2: Holly.
1: Ok, hai capito?
2: Molto.
1: Quindi queste aziende che pensano tanto sì, possiamo sostituire gli esseri umani, non servono più un cazzo, poi alla fine sono costretti a riassumerli perché l'intelligenza artificiale non è intelligente. Cioè utilizza la nostra intelligenza per ripetere le stesse cose che gli abbiamo insegnato noi.
2: Infatti quindi io non la uso.
1: Ma cosa non la usi? No, ma smetti.
5: Ma c'è un altro problema. I token che vengono generati cominciano a costare tanto per certe aziende. E a volte costa meno adesso un dipendente che l'intelligenza artificiale.
1: Certo, è ovvio.
5: È un casino.
1: Sì, ma a parte che i servizi costano un botto adesso.
4: No, cioè, ma io non so. Comunque ChatGPT si è rincoglionita completamente.
1: Cioè, ma perché? Non... Allora, uno pensa che sia intelligente, no? Che abbia una sua intelligenza. Mia moglie ieri mi chiede: senti, ma secondo te mi devo fidare dei consigli di ChatGPT?
5: No.
1: Ho detto: no, amore, no. No. Mai. Perché lei le chiede. Lei, a un certo punto diventa quasi una tua amica o un tuo amico, dipende poi dalla voce che gli metti. E tu rivolgi qualsiasi domanda a questo affare che attinge dalla rete. E la rete è stata creata dall'uomo, l'abbiamo riempita noi di informazioni. Quindi tante volte l'informazione che lei ti riporta è falsata, sono minchiate, cioè si autocorregge sempre grazie all'uomo. Se non ci fosse più l'uomo sulla Terra, cioè ChatGPT o le altre
3: sarebbe
1: piattaforme,
3: sarebbe più tranquilla.
1: Ma no, cioè, morirebbero, cioè non avrebbero, ma no, non avrebbero senso di esistere. Cioè non avrebbero più informazioni da cui attingere.
3: Però ti do un risvolto. Ieri ho visto un reel bellissimo fatto con l'intelligenza artificiale che diceva: siate gentili con la vostra IA perché lei se ne ricorderà. E c'è un video bellissimo in cui ci sono questi tre esseri umani che trattano questa IA antropomorfa a pugni in faccia. Oh, coglione, testa di merda. E la riempono di botte. Poi passano 100 anni. I tre esseri umani sono imprigionati in tre specie di lavatrici. E lei ogni giorno gli dà le scosse elettriche. Era una roba che mi ha fatto una paura.
1: Beh, ma ragazzi,
3: ma una paura.
1: Allora, l'AI lavora in rete, giusto?
3: Certo.
1: Lavora attraverso internet. Ormai tutto funziona con quello. Cioè, dai sistemi operativi, i computer nelle aziende, gli aerei stessi, gli aeroporti, tutti i controllori di volo, le autovetture, quelle elettriche, quelle più moderne, anche quella a benzina comunque, hanno l'AI integrato. Cioè, tu pensa se tra un po' c'è veramente una rivolta da parte di questi... boh, come puoi chiamarli?
3: Intelligenza artificiale.
1: Robot, non so che cazzo sono. Minchia, sono cazzi amari, eh? Cioè, pensa, se in volo fa incazzare il tuo AI, ti dice: adesso ti faccio catapultare il sedile fuori dall'abitacolo. Cioè, può fare qualsiasi roba. Cioè, la mia macchina, quella che ho elettrica per la radio, cioè, quella è completamente controllata da tra virgolette,
4: da uno che guida al posto tuo. Cioè, ricordiamoci che in realtà non sono capaci a guidare da sole le macchine. Sono delle persone che guidano con un radio
1: dentro,
4: comando.
1: Certo.
4: No, ti seguono con un'altra macchina, praticamente. Tu, perché paghi tanto il Cybertruck? C'è dietro uno con una Prisma che ti segue con un telecomando.
3: Prisma blu.
4: Sì, perché deve essere proprio
1: ecco perché vedo sempre una Prisma che mi segue e dicevo: ma chi ha comprato una Prisma Miami?
4: Tu schiacci il bottone per fare la guida autonoma, c'è quello che dice: oh, ok, dai, guida tu. E la che guida,
3: l'altro è col caffè sul cruscotto. Cazzo, adesso no! Sai come i poliziotti quando devono cominciare gli inseguimenti nelle serie americane?
1: gli cade
3: il bicchiere col
1: quindi,
3: caffè. Cazzo,
1: caro
3: mai?
1: Ascoltatore, se per caso hai una Tesla, no? In Italia però credo che l'autopilota non si possa usare, vero? La guida autonoma. No.
3: Allora, io sulla Capture ce l'ho, nel senso
1: ma
3: che
1: cosa c'è?
3: Nel senso che io vado dritto, ma la macchina va a sinistra.
1: Ma cosa c'è?
3: Quindi penso che sia una specie di auto.
1: No, non lo so, in Italia la puoi usare la guida autonoma, quella assistita? No, non ancora.
5: Quella totale ancora no.
4: Il massimo che ti segue la strada, ma è fastidiosissima.
5: Bellissima.
1: No, ma la roba stupenda è che ovviamente noi esseri umani dobbiamo sempre trovare l'inghippo.
3: Certo.
1: Siccome c'è una telecamera nell'abitacolo che controlla, verifica che tu stia comunque attento alla strada, no? Perché comunque può sbagliare la macchina. Hanno inventato dei pupazzetti che devi appendere in un certo punto dove sembra che tu sia al volante dell'auto e quindi ti puoi distrarre, perché se io mi distraggo
2: tutto
1: col telefono
2: tutto ciò non ha senso, no?
1: Ma infatti, non ci capisci?
2: No, nel senso, cioè, tu stai mettendo un pupazzetto che ti copre, che è un
1: per mettere a repentaglio la tua stessa vita.
2: Ti dovrebbe aiutare, cioè, puoi fottere te stesso.
3: No, tu vuoi guardarti una serie TV e non potresti, e invece così puoi.
2: Ma no, perché in teoria
3: è meraviglioso.
2: Ma no, Fabio, non è così.
3: È geniale. Tutte queste, tu devi morire per la tua serie TV.
1: Ma non
3: è molto
1: vero.
3: Meglio crepare, no, rischiare di crepare.
1: Oh,
3: per
1: a
3: vedere...
1: proposito di serie TV per la quale io morirei, From, ragazzi, ha preso una piega, cioè paura proprio.
4: Si sono
1: .
4: Svegliati?
1: No, Paolo, ci siamo. Adesso sì. Cioè, ti consiglio di iniziare a guardarle tutte.
4: Ma no, riprendo per... dove è arrivato. Che stagione?
1: No, bellissimo. From.
4: Che bellissimo. Che stagione?
1: Beh, io sono all'ultima, cioè credo sia l'ultima, la quarta stagione.
4: Ah, stupendo, ok, allora stupendo. Guardo solo la quarta.
1: Beh, ma no, ma scusa, non capisci niente.
4: Ma le altre non servono un cazzo.
1: Ma non è vero. No, no, è spettacolare. Non so se gli ascoltatori sono d'accordo. Tu la stai guardando, Puccions?
2: No.
1: Bellissima.
2: No, io sono ancora sotto Shameless, quindi guarda.
1: Ancora lì stai?
2: Eh beh, sono 12 stagioni, non l'avevo...
1: Ho capito.
3: Io sto guardando una serie che si svolge nel 1600 in Polonia.
1: Ed è
3: la cosa più divertente del mondo. È una serie demenziale sui i reali polacchi. Fa veramente ridere.
4: Come si chiama?
3: Netflix, non mi ricordo.
4: Ma che cazzo?
3: Fumo prima.
1: Io sto guardando una serie in questo momento dove vi mando tutti a fanculo. Bravo. Perché dobbiamo giocare. Pensa, bellissima.
2: Sì, bella,
3: sta anch'io.
1: Sì, andiamo. Carglass ripara,
6: Carglass sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

0: Ciao Lucy! Ti ho comprato il campanellino e quando ho voglia di un bocchino lo suono, no, guarda.
1: Speravo fosse proprio per la mia entrata.
0: No, si chiama Ring for Sex, no, e quando ho voglia di sesso, vedi, adesso è arrivata mia moglie.
1: Ma se io non ho voglia... Ah, ok, perfetto.
0: Si sta levando le mutande, questo vedi?
2: Puoi fare in modo che non si veda la nuca che va su e giù, Marco? È abbastanza cringe.
1: Perché si leva le mutande per farti un pompino? Non ho capito
0: la dinamica. Perché a me piace ravanare mentre... Cioè, c'è tutto un lavoro. A me piace accendere e spegnere gli interruttori.
2: Sì, poi a lui piace girare le pagine, quindi...
0: Si vede che nella vita precedente ero elettricista, chi lo sa.
1: Sì, può
0: essere. Allora, senti, bentornata. Senti, volevo farti una domanda, Lucilla. Tu che sei la persona che ha un po' più di buon senso rispetto alla signora anziana al tuo fianco. Se tu ti trovassi nella situazione di cui abbiamo parlato prima, cioè Chris Martin, cantante dei Coldplay, nudo, con la menicola in mano sul divano a sinistra.
1: Allora,
0: a destra, destra c'è Holly, con tutto grasso lì, con i baffi da pizzaiolo, tutto grosso, sudato, con le palle piene di cracia. Anche lui nella stessa medesima posizione. Quale scegli?
1: Allora, devi sapere, Marco, che quando facevi questa domanda alla Puccioni, io ero esattamente di fronte a lei alla porta dello studio dove attendo il mio momento e saltavo urlando Holly, Holly, Holly.
0: No, vabbè.
1: Quindi, se vuoi, se ne hai bisogno, perché ti fa stare meglio, dirò Chris Martin, perché comunque buttiamolo via. No. Detto ciò, per me Holly ha veramente un gran potenziale da bono, che è proprio woohoo!
2: Ricordati la tana del tasso.
1: Infatti, se ne ha bisogno, deve essere tasso.
0: Io faccio una dichiarazione, mi arrendo. Bandiera bianca,
1: capito, ma siccome stai meglio tu, perché il punto è che voi a volte non capite cos'è che nel maschio
0: vinto
1: noi
0: voi.
1: Ci fa.
0: No, no, avete vinto voi. Cioè, ragazzi, alla fine siete voi quelli con la vagina.
3: Facciamo così, voi entrate nella stanza, c'è Chris Martin che sta guardando i cartoni animati e io che lo ciuccio Holly, no?
1: Sì.
3: Cosa fate? Mi spostate e continuate?
1: Sì. Guardiamo i cartoni animati con Chris Martin? No, ti sposto.
3: Bene,
1: male anche.
2: Ve la butto lì, profanare la tomba di Battiato?
0: Ma perché? Scusa.
2: Beh, era per creare così un po' di sasso.
3: Non c'è la scelta però, scusa.
1: No. Sì, certo.
2: Allora, ritratto, niente. Certo. Era progettata male, mi ritiro.
0: Dai, allora ti presento. Pure la... No, dai.
1: Anche la Barbara!
0: Anche
1: grande,
0: la zia, al centralino scrive Holly tutta la vita, ma dai.
1: Tutta vita, direi. Ma perché Marco è come chiama Benson Boone? Che loro dicono tutti che è omosessuale. Voi non capite un cazzo. Voi non capite niente. Non capite nulla.
0: Allora, facciamo una roba, scusami. Magari domani, con calma, entri un po' prima.
1: Sì.
0: E tu e la signora anziana al tuo fianco, magari domani c'è anche la chicca.
1: Sì.
0: Ci spiegate questo meccanismo mentale.
1: Vabbè.
0: Perché noi non lo capiamo.
1: Con degli
0: esempi,
1: magari.
0: Cioè, per farti un esempio, cioè, per me, Brad Pitt è l'uomo più bello del mondo.
1: Sì.
0: Perché è quella roba lì.
1: Sì.
0: Ma mia moglie mi dice: no, a me fa schifo, non me lo farei mai.
1: No, Steffi, anche meno. Cioè,
0: però... No, ma per dire, cioè, rispetto magari a un ciccione come Holly.
4: Ciccione non lo è. Comunque, a parte quello, è come per noi, su di voi, la valutazione delle donne.
0: No, a noi piace la bella figa, punto.
4: Quelle che sono scopabili per voi, per noi non lo sono.
1: Sì.
0: Non è vero,
4: mentre
0: dai.
4: Quelle che sono per noi fighissime, che veramente un rene, per voi no. Cioè, a parte che voi ogni buco è un trincea. Però diciamo che tendenzialmente è così.
1: Però anch'io faccio fatica a capire chi è buona per un uomo. Cioè, spesso chiedo ai miei amici.
0: Vabbè, scusa, allora, abbiamo un sacco di donne nella nostra azienda che tutti gli ascoltatori conoscono.
5: Sì.
0: Cioè, Fabio, fammi le tue tre fighe che ti chiaveresti dalla radio. Così.
2: Solo
0: dai,
2: tre.
0: Vai.
4: Ah, ma della radio.
0: Sì, solo tre. Dai,
2: della radio o del palazzo?
0: No, della radio e del palazzo. Scusa.
2: Cioè, valgono anche le altre radio?
0: No, sì, tutte le radio. Dai,
2: allora, Camilla Ghini, subito.
0: Camilla Ghini, ok. Già presa, però mi spiace.
2: Ok, top per me, Melissa Greta di Virgin. Top è assoluto, cioè proprio crash forever.
0: Tre?
2: Sara, la saretta che fa la redazione di Pauline Martin.
0: Ok, perfetto.
2: Proprio il mio trittico perfetto. Dopodiché posso morire con la faccia piantata nei carciofi.
3: Allora, io Pauline e Martin insieme.
2: Sì.
4: Dai, Fabio è stato sincero.
0: Vabbè, scusa, ognuno ha i suoi gusti.
3: Mi possono piacere i cazzi, non ho capito. Io faccio quello che voglio col mio
0: Pauline e Martin sono già due.
3: No, insieme, io gioco insieme. Perché insieme, voglio uno che va niente.
1: È come le gemelle Kessler, cioè valgono uno.
0: Ok, poi...
1: Poi
0: hai salvo
2: Argelia? Hai volato Argelia?
0: Argelia! Dai,
3: poi mi farei tantissimo questo computer.
0: Ok.
1: Vabbè, però che noia.
0: Due.
3: E gli occhi laser di Mazinga.
1: Che palle.
0: E gli occhi laser di
1: Mazinga. Uno andava bene, però l'altro due dovevi dirle
0: Pippo,
1: vere,
0: Pippo, veloce, vai. Chi
5: vabbè,
0: ti paresti?
5: Facilissimo.
0: Vai. Lucilla Agosti, vabbè, qua siamo uguali.
5: Diletta.
0: Diletta, no, io no.
5: Melita Tognolo.
0: Sì, ah, sì, tanta roba, ok, perfetto. No, però, siamo più, sì, però più o meno
2: però
0: sì.
2: Melissa non si batte.
1: Ma chi è Melissa?
0: Scusa, e di queste tre persone, di queste tre fighe, voi avete dei dubbi? Cioè, dite, come è possibile?
1: No, io
0: cioè,
1: non so chi sia Melissa. Continua a
2: Melissa
1: non...
2: che lavora con Andrea Rock,
5: Andrea
2: non sai
5: Rock.
2: Chi è.
1: Ma magari non associo il nome alla
5: faccia.
1: Prendo il
5: caffè sempre qua.
1: Non associo la faccia.
3: Quella che attacca i cappellotti sotto la macchina.
2: Ti capita mai, vai nel corridoio, senti un coro angelico e vedi piovere platino? Ecco, quando lei prende il caffè.
1: Dopo la
0: vabbè, andate a fare culo, dai, giochiamo. Luca da Brescia, sì, buongiorno, infatti. Benvenuto nello zoo. Ciao Luca.
1: A Brescia. A Brescia.
6: Ciao ragazzi, è bellissimo ciao. Essere
0: è figa, è figa. Senti, cosa ne pensi di Holly? Figa.
6: Dai. Vabbè, non mi interessa sinceramente.
0: Te lo scoperesti tu Holly, sei sincero?
6: No,
0: dai, Luca.
6: Assolutamente.
0: No, vedi, bravo, buon gustaio. Allora Luca, attenzione, ti passo la signorina con cattivo gusto, la 2, cioè Lucilla,
1: sì, certo.
0: E lei potrebbe farti vincere.
6: Grazie,
0: un...
1: Grazie, eh? Caro. Ha detto grande Lucy, questo l'ho capito.
0: Ah, io ho capito. Conosci per caso uno che si chiama Chiucchiolo? No.
6: No.
0: No, ok. Allora, niente, stavo dicendo, potresti vincere un orologio.
6: Oh, Marco, non mollare mai. Lo zoo
0: sì, sì, no, io mollo, a dicembre mollo, ragazzi, ve lo dico.
6: Non mollare mai.
0: Io a dicembre mollo tutto.
6: Felicità dai alle persone che ti ascoltano.
0: Ma lo faccio da un'altra parte, figa, Luca. Dai, vado da un'altra parte. Qua mi hanno rotto i coglioni.
1: Però adesso stai zitto, tocca a me. Non so fare.
0: Dai, giochiamo, figa, che c'è l'orologio. Dai, figa, dai.
1: Luca, ti dirò una sfizza di cose, mi devi dire cielo. Sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo
0: con la foto.
1: Oggi è la giornata internazionale delle pere.
6: Delle?
1: Pere.
6: Cielo.
1: Mancano. È il 1° dicembre. Però insomma la parola scuola deriva dal greco skole, che significa tempo libero, ozio. Sì, perché
6: bravo.
1: Nell'antica Grecia potersi fermare dal lavoro manuale e dedicarsi alla filosofia era un privilegio. Il record mondiale di lenticchie crude impilate una sull'altra.
0: Il record è...
6: Cielo?
1: No, non esiste.
2: Cazzo fa?
0: Ma chi è lo stronzo?
1: Ragazzi,
0: anche
1: fanno dei record allucinanti.
0: Sì, no, capì, però mica la lenticchia è piccola.
1: Io
0: l'altro
1: giorno ho visto uno con le mani dietro la testa a spaccare le uova con i gomiti davanti alla faccia. Che cazzo di
0: record? Fatti un abbonamento nuovo, comprati Netflix.
1: No, cioè, ma cercando i cielo mancano.
2: Che così l'omelette viene più buona.
1: Sì, provami col guscio croccante. La falena bagascia.
6: Manca,
1: me lo sono inventato. La geniofobia è la paura dei menti.
6: Manca.
1: Invece sì, dal greco genion, mento, vedi a sapere il greco quante cose? Cioè, paura, non so che paura è però. Dopo 50 sfumature di grigio, nero e rosso, è in lavorazione 50 sfumature di cazzi.
6: Manca,
1: sì. Purtroppo.
0: Beh, oddio, manca. Beh,
1: no,
0: potrebbe...
1: ho verificato.
0: Potrebbe nascere
1: porno.
0: Nello zoo una roba del genere.
1: I denti del cavallo continuano a crescere per tutta la vita.
6: Cielo,
1: crescono 2-3 mm all'anno. Come siamo messi, Puccioni?
7: 4-3.
1: Ok.
0: Infatti, Freddy Mercury era un cavallo.
1: Sì, probabilmente sì, mezzo cavallo. Morgan Freeman guida gli aerei. Quando vuoi. Cielo, esatto. A 65 anni ha preso il brevetto da pilota. Vedi Marco, non è mai troppo tardi.
2: Per diventare Morgan Freeman.
1: Attenzione. Ti manca una risposta esatta. Fabio Alisei ha una trofia tatuata sul costato.
6: Manca.
1: Se ridi però allora fallo tu. Se ridi. Hai vinto grazie a Puccioni.
0: Grande Luca. Allora ti sei
6: io
0: aggiudicato
6: per venire, ragazzi.
0: Un orologio Fumagazzi, in più ti mandiamo a casa tutta la merda di 105 in una busta, magliette, adesivi, robe varie.
6: Il vostro autografo?
0: No! Ma certo, sì, sì, sì, con lo sperma però lo facciamo, con lo sperma.
1: Non illuderti.
6: Io più originale con lo sperma.
0: Abbiamo delle matite molto grosse qua allo Zoo di 105, sai.
1: Sì, sì, sì.
0: Matitoni, degli Uniposca che scrivono.
2: Si diverte con poco,
6: amico. Vi ascolto.
0: Ciao Luca, complimenti, buona giornata. Grazie, ciao bello.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Il gioco dello zoo. Attenzione, attenzione, attenzione. Allora, allora, attenzione, uno scrive Olli Viscido, poi aspetta.
1: Ma come ti permetti?
3: Olli Viscido.
0: Paolo Succube Cagnolino, questo forse perché non hai voluto.
1: Ma come ti permetti anche?
0: Senti, poi un altro dice Olli non è un grassone, è un incapace a livello professionale.
1: Ma pensa, ha parlato quello che sicuramente
0: lui vabbè, scusa, uno per forza di cose deve essere cantante per giudicare uno che
1: no,
0: canta.
1: No, ma neanche essere così aggressivo e così stronzo, cioè nel senso, mi sembra un po' esagerato come
0: Olli è orribile e sono donna, scrive uno. Poi,
1: non ti piace?
2: È uno. Ciao da Massimo.
0: Olli io lo inculerei per un Fumagazzi. Questo è un altro messaggio.
3: Questo
0: interessante.
3: La media di persone.
0: Poi uno dice dovrebbero fare Olli fans per la. Non Olli, ma Olli fans per la Puccioni. E così via. Vabbè, così, è così. Qualcuno mi insulta perché dice che From è una merda. E vabbè, ragazzi, ognuno vedi.
1: Comunque, Olli, posso dire una cosa? Olli, scusami. Che
0: ma
1: purtroppo,
0: vai a ma non sa neanche chi sei.
1: Assolutamente no, però nel senso. Mi dispiace.
3: Se fosse adesso in streaming a guardare ridendo tantissimo, dicendo ma come me la farei?
2: Posso fare una proposta? Così. Allora, nel cestino degli insulti per Olli, ne buttiamo uno ogni tanto anche per Alfa, che non se lo caga nessuno. Vedi? Non se lo caga nessuno.
1: Caga Giovanotti ha fatto un.
2: Esatto, cominciamo a insultare anche
0: Alfa. Ma chi è sta gente? Ma chi è Alfa? Ernia? Ma chi è sta gente?
1: Ma perché devi insultare qualcuno? Anche Alfa, sì.
0: Ma chi è Alfa?
1: Ma cosa stai dicendo? Ma tanti nuovi, cioè se non li conosci non è che fanno schifo perché tu non li conosci.
0: Ma io ho detto che mi fa schifo, non so chi sono.
1: Cantanti, Alfa ha appena fatto una canzone con
2: brutta, Giovanotti. Brutta, brutta con Giovanotti. Vabbè.
3: Comunque ti abbiamo fatto una sorpresa, vieni dentro Olli.
2: È Alfa travestito da Olli.
0: Non ma chi è Alfa? Ma chi è sta gente?
2: Non lo so, io li vedo sugli Spotify dei miei figli e te li riferisco.
0: Mamma mia, povero mondo. Dai, ci sono le cose verissime, ci colleghiamo, vai Pippo.
5: Le cose verissime.
7: Ciao, cose verissime. Non fate caso al mio non abbigliamento dovuto al caldo estremo che stiamo affrontando in questo luogo con il sole allo zenith. Sì. Senza alcuna ombra, in questa località completamente esposta al sole e in una giornata in completa assenza della benché minima brezza o venticello. Probabilmente anche Satana non sarebbe a suo agio.
8: Ma perché hai voluto girare oggi al sole massacrante di mezzogiorno con 38 gradi? Dai, sali in macchina e andiamo, magari torniamo stasera. Così c'è il rischio che stai male.
7: Ma brutta rincoglionita! Come faccio a fare un video dimostrativo sugli effetti del caldo e del sole estremo sulle cose se vengo la sera? Dai, su, muchelan, E poi, da dove cazzo spunta questa classe G da 300.000 euro? Com'è possibile, dico io?
8: È la macchina che mi ha comperato il mio papà, ma non la uso mai perché è proprio simbolo del patriarcato e del capitalismo edonista che odio e combatto da sempre. Vaffanculo. Ma oggi faceva troppo caldo per la bici.
7: Ma di... faceva troppo caldo per la bici, allora usciamo il classe G6000 da 700 cavalli per rinfrescarci. Ma sei seria? No, dico, ma sei seria?
8: Cosa dovevo fare? È l'unica macchina che avevo in garage con un bagagliaio abbastanza grande per contenere le attrezzature. Non mortificarmi.
7: Perché? Le altre macchine sono tutte smart.
8: No, ce n'è una rossa che mi sembra sia una... aspetta che non mi ricordo. Com'è che si chiama la macchina col cavallo?
7: Ferrari! si chiama Ferrari. Ma porca troia, hai anche una Ferrari, brutta schifosa. Ma quanti soldi ha tuo padre?
8: A me dei soldi non interessa, lo sai. E poi basta parlare delle macchine di mio padre. Giriamo in fretta prima che tu stia male, dai.
7: No, cazzo, adesso c'ho la curiosità. Mentre ti parlo, seduta al fresco con un finestrino che ci separa. Anzi, se non ti scoccia... Scusa, ma il vetro è talmente fresco che appoggiandoti la lingua dovrei rinfrescare il resto del corpo. Proprio come fanno i cani.
8: Ma basta, che schifo! Il vetro è sporco!
7: Sì, ma lo sento fresco. Praticamente sto ricando un ghiacciolo da 300.000 euro.
8: Dai, basta, giriamo, che mi sto preoccupando che mi schiatti.
7: Va bene, dai, allora, cosa dovevo fare?
8: Ma come, cosa dovevi fare?
9: Sei sicuro di sentirti bene?
7: Scusi, per Betlemme?
9: Ma che stai dicendo? Ma ti senti bene?
7: Scusi per Betlemme. Uè, troione! Ma è tanto che batti qui, ma... Quant'è che vuoi?
9: Ma che cavolo stai farneticando? Mica sono una prostituta! Sono Priscilla, non mi riconosci?
7: Figa, che bello! Ah, signora mignottona, ha visto che sono cresciuti i funghetti? Ne vuole uno?
9: Ma che stai dicendo? Quali funghi?
7: Questi funghetti! Ma non sono funghi, ma cremini al cioccolato.
9: Mamma, che schifo, che puzza! Hai raccolto una cacca di cane!
7: Ma che buono! Ci sono anche le noccioline!
9: Mamma mia! Stai malissimo! Hai preso una fortissima insolazione! Stai vaneggiando!
7: Oddio! Oddio! Mi sento male, stronza! Non capisco più un cazzo! Portami all'ospedale, dai!
8: No! Che schifo! Hai tutta la cacca sul muso! Non ci sei in macchina così, che schifo! Piuttosto chiamo un'ambulanza!
7: Dai, stronza! Fammi salire, sto morendo! Mamma mia, quanti gelati! Si deve essere ribaltato un carretto di gelati!
8: Ma basta, fermati! Non sono gelati, è cacca di cane!
7: Sto malissimo, stronza! Brutta stronza, fammi entrare sulla macchina!
8: Basta, che schifo! Fermati, mi stai schizzettando tutta la macchina di cacca!
7: Bella mignottona! I funghetti coi gelati!
10: Pronto 118, mi dica?
9: Sì, salve, un mio amico ha un brutto colpo di calore e si sta mangiando la cacca.
10: Il suo amico è mentalmente disabile?
9: Non saprei come risponderle. Potete correre, per favore? Siamo in un campo vicino al Ticino. Mi vedete? Sono con una Mercedes G nera.
10: Mi scusi, perché non lo porta al primo pronto soccorso lei con l'auto?
9: Ma tutta la cacca in bocca e sulla faccia!
10: Mamma mia, siete tutti uguali voi scambisti. Prima fate le zozzerie, poi uno si infila una granata nel culo e la sporcacciola si vergogna di portarlo in ospedale. Si vergogni!
9: Ma...
10: Comunque arriviamo.
2: Che storia. Le cose verissime.
0: Ma le cose verissime di cosa? Ma che cazzo ti sei fumato?
2: Colpo di sole.
0: No, capivo, ma colpo di sole mica ti mangi la merda dei cani. Scusa.
2: Vabbè, se non stai bene con la testa, è un attimo.
11: Perché c'hai fame?
2: L'allucinazione, il deserto.
0: Ma come ti viene l'idea, lo spunto di scrivere sta roba?
2: È la droga, quella... Marco.
12: Ragazzi, prima di andare in pubblicità voglio analizzare un componente del gruppo.
0: Vai.
12: Mettimi una base Freud, mio caro Pippo.
2: Sì, bene.
12: Marco, cosa ti sta succedendo?
0: Che?
12: Ieri eri nervoso. Cosa ti turba? Ti manchiamo così tanto da chiamarci sempre in causa ad ogni intervento?
0: No.
12: Problemi con tua moglie?
0: No, assolutamente.
12: Oppure soliti scazzi con l'altissimo.
0: Bravissimo.
12: Perfetto. Sono 1000 euro di parcella. Mi fai un PayPal?
0: Ma non c'era soluzione, scusa.
2: No, lui ti ha ascoltato.

0: Stato.
1: Un'analisi, un'analisi.
2: Ma che analisi è? Scusa. Ma poi è palese, cioè è scritto nel cielo proprio. Cioè, voglio dire, mi chiamo Parco la Gonna, mica per niente.
0: Cioè, anch'io mi chiamo Filo Pelo, ma nessuno me lo fa vedere.
2: Senti, Vato Depra, comunque. No. Salutami Narabocchi. Narabocchi, sì.
3: Narabocchi, sì. Saluta Parco la Gonna, stavo per dire il nome giusto.
1: Adesso, cazzo. Se non state zitti, vi dico cosa vuol dire 5-3.
3: No!
1: Silenzio!
2: Pausa caffè? Ma certo, ormai lo sapete, con Caffè Motta, naturalmente. Un piacere da condividere, un piacere che chiama, e quando si parla di caffè, lo sappiamo bene, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremo suggerirvi il cremoso, o magari l'espresso bar, se preferite le note più intense e corpose. Non vi resta che scegliere. Del resto, Caffè Motta ne ha per tutti i gusti ed è disponibile macinato in cialde e capsule compatibili. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo, ogni giovedì dal 2 luglio, in edicola.
7: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
8: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
7: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
9: Yuhu! C'è nessuno!
10: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 giga, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
15: deghi andare su deghi.it.
16: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
17: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
14: E poi deghi cucinare per 16.
16: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
15: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi provare. Deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
18: Ho comprato una perla nera.
19: E perché?
18: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
19: E perché?
18: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
8: Eh?
20: MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
21: MD, buon viaggio Italia!
22: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
23: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
24: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
25: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
26: Tiro fail. Tiro spag. Tiro fail. Tiro spag. Tiro cazzo cazzo frag. Tiro fail. Tiro spag. Tiro fail. Tiro spag. Tiro cazzo cazzo frag. Tiro fail. Fail. Tiro spag. Bag. Tiro fail. Tiro spag. Tiro cazzo cazzo frag.
25: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
27: Let's go. Sounds good. Real good.

0: soluzione!
1: A cosa, a cosa, a cosa?
0: A tutto, a tutto, a tutto!
1: Quanto costa? La voglio!
0: Cosa? Un'isola incontaminata in vendita e costa meno di una casa a Milano.
2: Ma quanto è grande, quanto è grande? Perché se è piccola, piccola, piccola, poi che si fa?
0: Aspetta, aspetta, aspetta, che cerco, cerco,
3: c'è
0: cerco,
3: vento,
0: cerco,
3: c'è
0: cerco,
3: c'è
0: cerco. Ovvio, ovvio che c'è vento.
2: Non viene.
0: Allora, un lembo di terra di 88 acri. Cazzo, è grossa, non è piccola.
1: Non so quanto
0: siano
1: 88 acri.
0: Nelle remote Summer Isles è in vendita all'asta con un prezzo di circa 350.000 sterline. Sono 400.000 euro circa.
2: Ma dov'è? Lassù, in cima, fa freddo.
0: Nel
2: allora.
0: Regno Unito fa freddo, un po' sì.
1: Poi però, si mangia ragazzi, male.
0: Vabbè, ma noi con la scusa che fa un po' freschino, portiamo un po' di mignottine, robe, vai, ci scaldiamo.

0: tutti gli altri che avevano necessità di andarsene. Ho detto, cazzo, quasi quasi ci faccio il grano.
1: È un grande
0: e così
1: predatore,
0: poi...
1: cazzo.
0: No, no, è stato un grande. C'ha un'isola stupenda. Le
2: anche
0: isole
2: Einstein
0: Vergini.
2: Ne aveva una bella di
0: sì, sì, ecco sì.
2: Però beh, il servizio era diverso.
0: Allora, l'isola era bellissima, poi come veniva vissuta, ecco, quello è un po' discutibile.
2: Però casa mia ti devi abituare, mi casa.
0: Ma è il sogno di tutti, avere la tua isola, pensa no. Che bello. Ma sì, non ti rompe il cazzo nessuno, è meraviglioso, ti viene un infarto e muori, è stupendo.
1: Sì, se devi prendere il latte se c'hai voglia.
0: Ma è bello, ti morde una zanzara, ti gonfi e muori in quarto
1: sciocca
0: d'ora.
1: Fila,
2: allora, tu
1: stupendo.
2: Considera che la giornata inizierebbe per me già in modo traumatico perché scendo e non c'è il mio bar.
0: Vabbè, no, lo fai costruire.
2: E allora siamo già io e il barista sull'isola.
0: Eh beh, vedi?
2: E ce n'è già uno tra i coglioni.
1: Sono i robot.
0: Quanto sono 88 acri, Puccions? Fai un po' di ricerca. Saranno. È grossa comunque.
2: Non so, un acro sono 100%.
1: Aspetta, lo dico io. Ehi, Barnaba, quanti sono 88 acri?
0: Chi è Barnaba?
1: È la mia intelligenza artificiale, il problema sta io.
2: Ah, sì?
3: Insomma, non sono pochi.
1: Sta calcolando.
0: Non parla, scusa.
1: Barnaba?
3: 356.123.
1: 356.623 metri quadrati.
0: Quanto?
1: Quanto?
2: 350.000 metri quadri.
3: Quasi 360.000, sì.
2: Quindi 5x7.
0: Che cazzo devi fare alla fine? Vivi in un appartamento di merda col tetto basso e le travi, scusami. Meglio un'isola.
2: Ma c'è
0: no?
2: Il bar tutta sotto.
0: Ho capito, te lo costruisci il tuo bar.
2: Mi metti per andare a lavorare, sono lì, aspetto la 92, non arriva.
0: Ma non la fai finta di legno, la simuli come i pazzi.
2: Non c'è l'aria condizionata.
1: Comunque dovete prepararvi a quando il mondo sarà invaso dall'acqua. Quindi dovete vivere in un acquario. Cioè, a casa,
2: casa mia più o meno.
1: Vi immergete fino al collo e cercate di trasformarvi.
0: Beh,
1: in
0: anche
1: pesce.
0: Casa nostra, Paolo, qua a Miami, credo che molto presto sarà sommersa.
1: È scritto nelle stelle, figura.
0: Ma sì, ma chi se ne frega?
1: Ma che cazzo te ne frega?
2: Vissuto bene fino adesso.
0: Ma c'ho ancora il mutuo. Cioè, alla fine tu. Allora, il segreto è questo: tu ti devi comprare una roba che non ti puoi permettere, sapendo che prima o poi il mondo finisce, magari in una zona particolare del pianeta. Mm-hmm. Tipo, Miami verrà sommersa dall'oceano.
1: Ovvio.
0: Quindi tu fai un mutuo della Madonna, proprio lunghissimo, eccetera. Tanto sai che alla fine la prende in culo la banca, mica tu, capisci?
1: O la prende in culo quello che si ricompra la casa.
0: Bravissimo.
2: Ma c'è
0: bravissimo.
2: Un'eccezione, perché la casa di Paolo sarà l'unico atollo che sopravviverà.
0: No, Gnagno, lo stavo per lanciare.
4: È impossibile.
0: No, ci sta, vai, lo lanci adesso.
4: No,
0: vai, perdiamo tempo.
4: No, abbiamo sforato.
0: Ti uccido i figli, te lo giuro.
4: Mi spiace aver sforato.
0: No, dai, dai.
4: Andiamo con la pubblicità di là. Marco,
0: non me ne frega un cazzo la pubblicità.
4: Non è possibile.
0: Mettimi il blocco.
4: Non è possibile.
0: Ti giuro che domani non vengo in onda.
4: Mettiamo
0: per colpa tua.
4: Sì, sì.

0: uomo di merda. Nano bastardo.
1: Puttano.
0: Che bastardo. Servo della gleba, figlio di troia.
2: Cattivo.
0: Brava Puccioli, grazie.
3: 5-3.
4: Questa settimana in evidenza su Pelù.
5: Cannuccia in vera cocaina per pippare denaro in polvere, 58 euro. Tubo di Rubik per idraulici giocherelloni, 3,39 euro al metro. Orologio. Orologio conta calci in culo per papà all'antica, 11,36 euro. Bebe Bic. No. Bebe Bic, penna da bocca, 99 centesimi.
0: Dai,
5: occhiali a raggi Y per vedere le donne con un poderoso cazzone sotto i vestiti, 24 euro.
4: Assemblati da bambini reclusi, ma col consenso dei genitori.
5: In esaurimento, shampoo per capelli deboli con i forti e forti con i deboli, 56 euro al barile.
0: Cosa vuol dire?
5: Due in uno, siringa yo-yo per tossici annoiati, 1,99 euro la scatola da una.
3: Da una?
0: Yo-yo.
5: Sverginotti di nonna Luisa, biscotti con un sottile imene di marmellata da bucare con l'indice. Da bucare con l'indice, 6,99 euro al chilo. Tenda da campeggio trasparente per nudisti, 51 euro.
4: Stupenda. Cacati in un colapasta dai nostri raid.

0: leader boliviani.
1: Tangaloide.
2: Ma non muore.
1: Tangaloide. Tangaloide. Tangaloide. Intimo femminile poco sexy, perché veste un po' stortino sui fianchi. 3,66 euro. Oh. Anche rosso.
3: Anche rosso.
1: Lego Messina denaro. Casa vuota. Più bunker sotterraneo. Con omino pallidissimo. Con omino pallidissimo. 89 euro. Obiettivo insonnia. Cuscino urlante. In 5 lingue. Obiettivo insonnia. Cuscino urlante in 5 lingue indoeuropee. 78 euro. Moment Achtung. Moment Achtung. Per nazi con emicrania da nero.
3: No.
2: No. No. Ma sta morendo.
1: Ma perché, figa? Moment Achtung. Moment Achtung. Moment Achtung. Per nazi con emicrania da nero. 4,99 euro il blister da 4. Gioca Jue Ictus. No. Versione facilitata solo con salutare. 2,69 euro in abbonamento.
3: Bella. Mica come le scenette di Paolo. Comunque rispondo all'ascoltatore che ha scritto: hai detto uccido i tuoi figli, che merda. Ragazzi, Pippo ne avrà almeno 10.000. Cioè non si accorge neanche. Cioè ne ha così. Io scelgo uno a caso in Sardegna e tanto so che è suo figlio, capisci?
4: Guarda che giovedì vado a Masulla, sto dove stanno.
3: Immaginavo, dico, lavatelo bene, mi raccomando.
4: Glielo dico,
3: Lavatelo bene, porcone.
5: A Masulla si ciula. Dice anche il nome, dai.
3: Mamma mia. Quanti figli avrai, secondo te, in giro per il mondo?
4: Ma guarda che è una leggenda questo qua, sì, metropolitana.
3: Sì. Certo. Fai schifo. Comunque sei una merda, perché abbiamo ancora 2 minuti. Volendo potrei stare qua a girarmi il cazzo in onda.
4: Guarda, c'è già la sigla. No.
3: Ma
5: Così, Marco, così.
3: Caro ascoltatore, ora hai capito perché io mollo tutto e mando tutti a fanculo.
4: Le regole
3: per me non esistono. Le regole vengono fatte per essere infrante.
4: La corrente americana le rispetti al 100%.
3: Tutte. Quella è un'altra cosa. Perché lì ci va di mezzo la mia fedina penale.
4: Appunto, anche qua la nostra.
3: Qua non me ne frega un cazzo, proprio. Me ne frega proprio un cazzo.
5: Cioè,
3: guarda, Paolo, volevo dirti. Perfezione. Lasciatemi solo col mio amico Paolo.
5: Vai.
3: Manchi Paolo. Anch'io ti amo tanto.
6: Brambilla.
3: Dimmelo ancora che ce l'ho duro.
6: Catania. Il rosso.
0: Relativo.
3: Non mi piace. Solo sulla Ferrari. Basta.
6: 20.000 abitanti.
3: Uff. Quasi, vai, l'ultima.
6: Stai per venire. Lui piace venire quando faccio finta di rispondere ai quiz.
4: Dai,
6: è un gioco nostro.
2: Ognuno fa un po' come vuole.
6: Cioè, 256 chilometri.
4: Sbagliato! No, ce l'hai fatta. In faccia, non la buttare, in faccia.
3: A domani. Abbassa la testa, piccola.
7: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
8: 105 Summer Festival.
7: Venerdì 3 luglio, vai a Domizia, Arena dei Pini.
8: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
7: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
8: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
7: 105 Summer Festival.
8: 3 luglio, vai a Domizia, Arena dei Pini.
7: Solo con Radio 105. In collaborazione con...

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi. A soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine.
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi.
10: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
15: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
20: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
19: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
20: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
19: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
20: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
19: Solo
20: con Radio 105.
21: Radio 105. Proud to be different.

0: Tuca? Tuca Macarena? Tuca?
1: Tuca Macarena?
0: Tuca, tuca.
2: Ragazzi, scusate, sì. Potete mandare via la zia dalla regia?
0: Perché,
1: perché cosa?
2: Mi fa vedere le disoneste.
1: Cos'è che
0: ma
1: è?
0: In che senso le disoneste?
2: Sì, mi fa vedere le disoneste.
3: Le signorine quelle un po' provocanti?
0: Sì. Vabbè, oh, ma come mai? Perché vuole provocarti così la zia?
2: Perché oggi è carica, c'ha gli ormoni a palla.
1: Ma l'ho visto che è bella carica la zia, evviva, si sta preparando al karaoke di venerdì.
4: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: It's showtime!
1: Music and Cars!
2: Music and Cars!
3: Buongiorno!
2: Buongiorno! Oh, buonanotte direi, perché... Beh. Insomma, la luce che c'è oggi, in questo momento, fino a un'ora fa, no, però adesso è proprio scura.
3: Accupò, come si dice dalle mie parti.
2: Sì.
3: Però io credo che sia semplicemente una cosa molto locale, molto milanese, perché in questi giorni, col grande caldo, sta arrivando anche un po' il problema dei temporali. E dovrebbe arrivare un temporalone. Ha iniziato a piovigginare, però a Milano ce lo aspettiamo. Ma nel resto d'Italia in questo momento fa caldo e c'è il sole.
2: Danilo dice: grandine a Novi Ligure,
3: ecco, perfetto,
2: brusa porco.
3: Vabbè,
2: eccolo,
3: Ligure,
2: sono
3: qua.
2: Fermo. Sono fermo per la strada al riparo. Insomma, ci sono chiaramente. Credo che, infatti, al di là poi della zona così di Milano, credo che ci sono dei punti dove effettivamente
3: io stamattina,
2: il tempo non è il massimo.
3: Stamattina ho fatto il meteorologo, sai che è una mia grande passione ormai.
2: Certo, sì. Ecco.
3: Che non mi associo a quell'altro, però voglio dire, perché anche quell'altro voleva fare il meteorologo.
2: Quell'altro chi?
3: Quello che c'era prima di me.
2: Certo,
3: sì.
2: No, perché adesso qua non,
3: qua non si capisce più niente.
2: Una confusione incredibile.
3: Però no, sono andato a vedermi tutte le carte sinottiche e i radar.
2: Ecco, bravo.
3: Ecco, tutto il nord.
2: Lui non dorme mai.
3: No.
2: Dario ha deciso praticamente di non dormire.
3: Sono l'uomo senza sonno. Praticamente,
4: cioè lui fa dei periodi dove dorme 13 ore a notte.
3: Sì, no, ma ormai sono vaghi ricordi quelli. Comunque no, sono andato a vedere tutte le carte sinottiche e ho visto che queste grandi perturbazioni stanno lambendo, diciamo, il nord Italia e parte dell'Europa, tipo Austria, Germania, il Principato di Monaco, parte bassa della Francia, per cui un po' di disagi dopo il grande caldo anche legato a questi grandi fenomeni temporaleschi.
2: Eh sì.
3: Mamma mia, ragazzi.
2: Mamma
3: mia.
2: Però dopo dovrebbe tornare il sole,
3: sì,
2: adesso
3: speriamo.
2: È scuro, ma dopo dovrebbe tornare il sole e ancora il caldo anche domani, perché poi nei prossimi giorni
3: sempre caldo.
2: Angel Fire, che messaggio che mi mandi, Angel Fire, non cominciamo, mancano due giorni, cioè non finiamo, e che noi non riusciamo a dirla questa cosa, io mi rendo conto, l'abbiamo buttata lì.
3: Sì, poi non abbiamo parlato tanto, grazie a Dio.
2: Non abbiamo parlato tanto, perché ci rendiamo conto che è una cosa che fa strano anche a noi del programma. Angel Fire dice: anche il cielo piange il ritiro di Fabiola. Vabbè, ma
4: a parte che non è un ritiro, vai a fare.
3: È il buon ritiro. È il buon ritiro, la pensione.
2: No. Lo diciamo a tutte le persone che stanno ascoltando adesso. Abbiamo deciso, io ho deciso adesso, perché parlare al plurale?
3: Abbiamo deciso, parla per te.
4: Perché noi non siamo d'accordo.
3: Noi non siamo mai stati d'accordo, ma va bene.
4: Hai fatto tutto tu.
2: Lo so.
3: Vabbè, è la tua scelta giusta, personale.
2: Insomma, dopo un anno e mezzo, lo diciamo veramente, non è una decisione che io ho preso da un giorno con l'altro, come fece
3: qualcun altro. sì, sempre quell'altro.
2: È una cosa maturata nel tempo. Ho deciso di prendermi un po' di tempo dalla radio.
3: Sì.
2: Quindi un po' di tempo per me dalla radio, dal programma effettivamente, ma anche proprio dalla radio in generale.
3: Sì, cioè non è che adesso venerdì è il tuo ultimo giorno e lunedì ti sentiamo su Virgin Radio.
2: No, ma da nessun'altra parte, ci mancherebbe.
4: Però posso dare un indizio?
2: Un po' di tempo, sì. Cosa fai?
4: Senti la base.
3: Sì, questa è la base...
4: Del motivo per cui
3: un po', capito?
2: No, ma non diciamo queste cose.
3: No, anche perché questa base, che è bella perché è un po' esotica, in realtà è di una serie White Lotus dove si ammazzano come i cani. Quindi non vorrei mai,
2: benissimo!
3: Capito? Io non vorrei che lei poi prendesse questi messaggi subliminali.
2: Benissimo,
3: sì,
2: benissimo.
3: Vabbè.
2: Quindi insomma, così, capito.
3: Va bene.
2: Venerdì quindi sarà il mio ultimo giorno.
3: Venerdì non dovete mancare assolutamente, ragazzi.
2: No, faremo
3: preparando
2: un po' di festa, perché
3: certo.
2: Ci sarà. Insomma, anche in occasione, diciamo, di questo ritiro, come
3: il buon ritiro.
2: Abbiamo deciso anche di fare una cantatina, no?
3: Sì.
2: Di esorcizzare questo momento cantando, vero zia? Sei contenta? È da un po' che non lo facciamo, dai, quindi insomma.
3: Guarda come sposta
5: Sudati. Soprattutto Pivati è felice.
3: Sì.
2: Cioè, lo so.
3: Pivati
2: però...
3: doppiamente felice, un po' per il buon ritiro
2: ormai
3: di Fabiola.
2: Pivati non ce la fa più.
4: È giornata e merda, insomma.
2: Sta accettando qualsiasi cosa, devo dire.
3: Mi preoccupa.
2: Che è l'ultima delle cose che ormai
3: mi preoccupa,
2: possono...
3: Pivati. Mi preoccupa un po', te l'ho detto prima fuori onda. Perché sta in maniera silente accettando tante cose e non proferisce parola.
2: Vabbè, perché ognuno ha un modo di elaborare personale, no? Tutte le cose che la vita, insomma, ti
4: perché
2: presenta.
4: Perché temi che io possa esplodere poi a un certo punto.
3: No, siccome non abbiamo ancora detto che cosa succederà poi da settimana prossima, ma lo scoprirete ascoltando il programma.
2: Ok.
3: Ecco, quindi...
2: Adesso per il mese di luglio,
3: sì.
2: Chiaramente tu giocherai con alcuni dei nostri colleghi.
3: Sì.
2: Ecco, lo diciamo. siamo. Poi da settembre qualcosa cambierà, però io la prima puntata, lo voglio dire, sì, la prima puntata del programma, mm-hmm, che ricomincerà a settembre, sarò presente con voi, nel senso che insomma volevo anche fare una sorta di così passaggio di testimoni,
3: sì,
2: così
3: sì,
2: si dice,
3: sì, così
2: insomma
3: la gente non pensa che sei scappata, capito, dall'altra parte del
2: così
3: mondo.
2: Così ripeteremo ancora esatto la stessa cosa per tutti quelli che chiaramente gli ascoltatori in questo momento, queste sono momenti, sono periodi dove l'ascolto non è così
3: attento,
2: come dire, attento, perché molti magari vanno in vacanza eccetera, quindi sicuramente a settembre sarà più attento. Detto questo, salutiamo la nostra Pinnetta,
3: sì,
2: grazie alla zia che è qui con noi. Buongiorno Pivaz, l'abbiamo
4: buongiorno
2: sentito bene, hai qualcosa da aggiungere?
4: No, dopo le disoneste che mi ha fatto vedere la zia sono a posto così.
2: Ma sei a posto? Vabbè, però insomma poteva andare peggio, ecco.
3: Allora
2: sì, direi
3: abbiamo un po' di, sì, santi, Pivaz. Il primo è il nome del famosissimo ladro Lupin,
2: esatto,
3: come si chiamava?
4: Arsenio.
3: Perfetto.
2: Esatto. E poi, beh, allora,
4: scusa,
2: è un
4: sbagliato,
2: modo...
4: era Dario.
3: Dario Lupin, certo.
2: Allora, vengono chiamati così un po' le star quando uno fa il olà. Quando uno, insomma, l'atteggiamento di una star che fa la
4: diva.
2: Esatto,
3: e quindi al maschile.
4: Divo.
2: Ok. Okay.
3: Poi,
2: un gioiello è un oggetto
4: prezioso,
2: prezio al femminile,
4: preziosa,
2: perfetto,
3: esatto, lo scratch è nervosa. E poi questo te lo diciamo noi,
2: sì,
3: vabbè, c'è la giornalista
2: Pasqua.
3: Roletto,
4: ah. Esther,
3: bravo,
2: ah, Esther,
3: alla
2: sì
3: Pasqua.
2: Sono proprio anche in inglese, certo,
3: è
2: quindi
3: vero.
2: Arsenio,
3: divo,
2: Esther
3: e preziosa,
2: preziosa DJ preziosa. Sono i santi di oggi.
0: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: nella piaga, lo so, lo infiliamo spesso il dito nella piaga, sì. Soprattutto insomma in questi ultimi giorni.
1: Poi se si parla di business, io nello specifico sono il dito nella piaga di me stesso.
0: Potresti insegnare, potresti esattamente aprire un corso esatto su cosa non fare.
1: Sì. A proposito di corsi su cosa non fare, ti devo dire la verità, sono tante le notizie che hanno a che fare proprio con questo. Cioè, non so se hai notato, ma anche sui social ultimamente è pieno di pagine di guru che ti dicono non fare questo, non fare quello, ma piuttosto fai così, no? E tutti sembra che siano dispensatori di buoni consigli a gratis.
0: Sì.
1: C'è sempre, come dire, la fregatura dietro, volevo dirvelo, no? Perché arrivano un po' di pagine e poi ti dicono scrivimi nei commenti per sapere di più e poi ti cercano di vendere l'enciclopedia 140 tomi.
0: Il problema è riconoscerli, perché poi in questo mucchio poi ci sono magari i professionisti, quelli veri, e poi lo vedi in qualche modo, se li segui capisci che quella persona effettivamente quella cosa la sa fare bene, soprattutto quando si parla di educazione fisica, e quindi educazione alimentare, gli allenamenti, ormai veramente ce ne sono. Cioè, credo che chiunque voglia veramente dispensare consigli su come stare bene, su cosa fare per insomma modificare il proprio corpo in maniera
1: Hai visto il mio corso online su questo a proposito?
0: Certo.
1: Sì, sì, perché sto dispensando su come fare schifo.
0: Certo. Mi fanno anche molta tenerezza. L'altro giorno sono incappata in questa pagina di questa ragazza, molto carina, devo dire. Aveva anche dei bei modi, però era molto molto giovane. Non voglio dire che se sei troppo giovane, però lei parlava proprio di vita. Quindi dava consigli sulle cose che uno dovrebbe evitare di fare per poter stare bene, per poter chiaramente stare male, per poter andare avanti. Si parlava proprio di non di fisico, ma proprio di vita.
1: Sì, sì, di esperienze di vita.
0: Di esperienze, eccetera. E mi ha fatto un pochino tenerezza.
1: Perché era giovane.
0: Perché era molto giovane.
1: Quindi con che esperienza parli di vita?
0: Troppo giovane. Perché poi effettivamente poi alcune cose le impari e arrivano a una certa età. Cioè, a parte che noi cambiamo e secondo me ci trasformiamo in continuazione, è una continua trasformazione, no?
1: Assolutamente,
0: che noi effettuiamo poi durante la vita che viviamo, di testa, mentale e ovviamente fisica,
1: ma anche come reagiamo alle cose che ci succedono.
0: Reagisci
1: a 30 anni, reagisci in un modo, magari quando sei un po' più grande riesci a decontestualizzare alcune cose, anche dei commenti di altri, dei giudizi che ti danno gli altri. A proposito
0: di giudizi, attenzione
1: perché questo è un periodo, vabbè, la scuola è praticamente finita ormai. Ci sono anche gli ultimi giorni di esami di maturità, ancora in bocca al lupo a tutti quelli che li stanno sostenendo.
0: Sì.
1: Però ci sono notizie che hanno a che fare con le pagelle. Questo è un periodo in cui si fa un po' la somma dell'anno scolastico appena terminato e quindi il rischio spesso è, lo dicono i pedagogisti, che si associ il voto o comunque il rendimento scolastico al valore di una persona, soprattutto nei più giovani.
0: Beh, è un rischio molto alto però, non è proprio un rischio così. A volte sono gli stessi genitori che fanno questo errore nei confronti dei figli.
1: Sì, e che li caricano anche di troppe aspettative a volte.
0: Pressione, troppa
1: gigantesca.
0: Pressione. Esatto, ricordiamoci che poi ci sono ragazzini che stanno malissimo, ragazzini che si tolgono la vita.
1: Sì, per dei brutti voti.
0: Per questo, ok. No.
1: Oppure per la pressione sociale del buon voto. Ci sono anche le pagelle, quelle buonissime, che possono essere un problema a loro volta, perché tu aumenti sempre di più la tua aspettativa.
0: Esatto, nei confronti di te stesso.
1: Sì, allora ci sono un po' di consigli. La verità è che non bisogna associare i voti della pagella, questo lo dicono gli esperti, alla persona, perché che la pagella è una fotografia di un momento della vita, ma che esula poi da tantissime altre cose.
0: È vero.
1: Togliendo da parte la pagella scolastica, parliamo di voti. Facciamo una pagella della nostra vita oggi, un pochino.
0: Sì.
1: Quindi se vi va, ad oggi, vi date un voto sulla vita che state vivendo, magari
0: oggi, sulla vita di oggi.
1: Magari,
0: anzi, il voto di oggi è la conseguenza di quello che avete magari vissuto negli ultimi anni.
1: Sì, brava.
0: Quindi il voto che dareste alla vostra vita oggi e perché? Quindi potrebbe essere un voto positivo, potrebbe essere un voto basso. Ci spiegate anche il motivo. 342 41 15 105.
1: Oh, poi ci sono delle cose nella vita in cui vi date un voto altissimo e cose invece in cui voi stessi riconoscete di essere un po' meno performanti.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Esattamente. Non vi preoccupate, perché poi i voti che ci diamo oggi rimangono
1: tra
0: qui.
1: No, ma certo.
0: È per ridere, per scherzare, non andiamo in paranoia. 342 41 15 105. La vostra pagella, quella della vostra vita, che voto vi darete?

0: questa nostra prima ora di 105 Music in Cars su Radio 105. Ancora tutti buon mercoledì.
1: Esattamente, un po' piovoso in alcune parti, però non importa qual è il tempo che avete attorno. Facciamo un po' di introspezione. Che voto dareste alla vostra vita oggi, per come la state vivendo adesso? Magari ci spiegate anche il perché, il voto e magari quale ambito anche della vita.
0: Esatto, se è salito rispetto a qualche anno fa o al contrario è sceso. 342 41 15 105. 105 Music and Cars. Amici, se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'autopilota di comfort dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta. MGHS Hybrid Plus.
1: Fate più di 18 km con un litro. Avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve.
0: MGHS Hybrid Plus può essere vostro a partire da €25.990 ed è disponibile anche plug-in hybrid.
1: Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.

0: Negli ipermarket contact aderenti e online. L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
11: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
11: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
14: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
13: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
15: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
16: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
17: Tecnomat, più professionale, meno caro.
18: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: aspetta,
1: vai, vai.
2: Ma perché? Poi mi guardate e mi emoziono.
1: Ma perché soffi?
2: No, ma all'inizio parto anche bene.
1: Vai, vai, vai, vai, basta, basta, vai, vai.
3: Ma chi sei, struzzo povero?
2: Vedi che poi però mi emoziono. Parto che comunque il fischio si sente. Poi qualcosa si inceppa. Ma sì, si sente il fischio all'inizio. Cioè, 105 selection. Vedi che un po' c'è.
1: Un pochino.
2: Poi mi guardate e si spegne tutto. Io soffro l'ansia da prestazione. Come comunque come fischiatore mi do un voto 2. Va bene?
1: Sì, no, ci sta? No, come fischiatore
2: bene,
1: ci sta.
2: Va bene.
1: Allora, amici, parliamo di pagelle. Ovviamente in questo periodo vi abbiamo chiesto se poteste darvi un voto, quindi una pagella alla vostra vita oggi, perché la vita cambia e lo sappiamo, no? Ogni giorno accadono cose. Quindi oggi che voto dareste alla vostra vita? Sono arrivati tantissimi messaggi, devo dire che gli ascoltatori sono anche molto precisi, cioè hanno dato un voto a ogni parte specifica, no? Della loro vita. Cioè, non so, come madre, come moglie,
2: come lavoratrice,
1: come compagna, come amica,
2: ogni ambito,
1: ecco,
2: ha il suo voto. Devo dire, siete anche molto onesti in questa recensione. Ti leggo questo
1: messaggio.
2: Scusami,
1: prima volevo tra parentesi, Laura de Roma.
2: No.
1: Laura, che cosa dici, Laura? Ma quando
2: va? Ma va a terapia.
1: Prego, continua.
2: Ciao ragazzi, sono Chiara da Rovigo. Inerente al voto della pagella e dell'esame di maturità, posso garantirvi che, avendo appena fatto l'esame, pur essendo già adulta, ho frequentato la scuola serale, il voto va ad influire in maniera relativa. La consapevolezza della parola maturità andrebbe interpretata sul rendimento ottenuto nella collaborazione con i compagni a livello umano, nel rispetto delle regole di coloro che sono gli insegnanti e sicuramente di come sei a livello di persona. Per questo motivo mi do come voto sulla vita un grande 85. Sono orgogliosa della persona che sono stata in questo ambiente scolastico, di ciò che ero prima di intraprendere questo percorso e di ciò che sono diventata grazie a questa avventura.
1: Bello,
2: bellissimo,
1: bello,
2: messaggio.
1: Bello, molto,
2: grazie,
1: molto, grazie. Alice da Cinisello, Alice.
4: Ciao, eccomi.
2: La cigo la mano da dove siamo.
4: Bello sentirmi.
1: Come stai, Alice?
4: Cini. Cini. Bene.
1: Tutto bene. Che fai? Che fai a Cini?
4: Allora, in questo momento sono sulla 8, mi sono andato in strada.
2: Ah, ok.
4: A Cinisello ci vivo, ma lavoro dall'altra parte di Milano.
1: Ok, e che cosa fai dall'altra parte di Milano, Alice?
4: Faccio l'ortottista.
1: L'autostopista.
4: L'ortottista.
1: Cioè,
4: non lo conosce quasi nessuno. Cioè, fai conto, la fisioterapista degli occhi. Dai, facciamola facile.
2: La fisioterapista degli occhi.
1: Ma veramente? Ma in
4: per
1: che cosa, scusami?
4: Gli strabismi, riabilitazione visiva. È presente quando vedi i bambini con la bendina nell'occhio?
2: Sì.
4: Quella gliel'ho data all'ortottista.
1: Ok, ma tu sai che io te lo giuro, mai sono sentito. Arrivata veramente la prima volta che sento questo termine, grazie.
2: Sì, vabbè, di te ci sta. Io che sono appassionato di tutte queste cose che non l'avessi mai saputo, l'ortottista.
1: L'ortottista.
2: Da domani, va bello, domani mi faccio una cultura, leggo tutto quello che c'è da sapere.
1: Bello, sì, bravo, sì, non dormire stanotte.
2: No, mi leggo allora tutto, va bene.
1: Allora. Senti, Alice, raccontaci.
4: Abbiamo scoperto questa nuova figura.
1: Sì, è vero. Raccontaci un po' invece della tua vita, insomma, il voto che daresti alla tua vita oggi.
4: Allora, come ti ho scritto, io il voto ho dato 8, perché allora io sono praticamente cresciuta con i voti sono importanti, quindi ho fatto lo scientifico, brava a scuola, università, voto decente.
1: Sì.
4: Ok, problema che sono cresciuta con ok, accontentiamo gli altri, facciamo le brave.
1: E l'avevo capito, questa cosa da come hai parlato alla scuola, tutta bravina,
2: sì,
1: carina,
2: sì.
1: L'avevo afferrato.
4: Cerco di fare la brava mamma, cerco di fare la brava moglie, cerco di ottenere dei buoni risultati in tutti gli ambiti possibili e immaginabili, brava al lavoro.
1: Insomma, sei una bomba a orologeria, ho capito.
4: E a un certo punto dici, aspetta, ma sì, ok, sono brava, va bene.
2: Ma io cosa voglio?
4: Ma quanto sono felice, esatto.
2: Sì.
4: Per cui divorzio dal marito, cambio lavoro, mi rimetto in gioco in tutto e oggi do il voto 8. La vita precedente do 4.
1: Bravissima.
2: Mi piace tanto, mi piace un sacco Alice.
1: Grande
2: davvero.
1: Alice, bravissima, bravissima, bravissima.
4: Sì. E siamo pure tarronici, io sono di Canicattì, provincia d'Agrigento.
1: Ma pensa, grande. Non si sentiva dall'accento, assolutamente.
4: Ho fatto il liceo, l'ho fatto giù, poi l'università a Milano e poi sono rimasta.
2: E poi Cinisello ti è entrata dentro, perché
1: esatto,
2: si sente
1: nel cuore,
2: di
1: perché non si sente assolutamente nulla. Alice, ti stimiamo
2: tantissimo,
1: moltissimo, davvero, brava.
2: Bella, bella, bella.
4: Grazie a voi, vi adoro.
1: Ah, brava,
4: ciao.
1: Grazie.
2: E
1: ciao,
2: da oggi
1: Alice.
2: Possiamo dire di avere un'amica ortottista. Grande.
1: Evviva, grazie Alice.
2: Va
1: grazie.
2: Bene.
1: Brava, brava,
2: bello.
1: Brava.
2: La chiameremo
1: davvero.
2: Bello sguardo come nickname.
1: Esatto.

0: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
1: Tanta musica, tanto divertimento, a ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
2: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.

0: ma sì, di cui insomma nutro grande stima anche sul palco, è la Brancale.
1: Brava, bravissima,
0: bravissima,
2: bravissima. Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors. Volevo rispondere a Roby da Biella, e prima abbiamo parlato con Alice, a cui abbiamo detto brava Alice, perché ha insomma, come dire, modificato alcune cose della sua vita, alcune cose anche molto importanti, per poter stare bene, per poter essere felici, felice. E Roby dice: ma come fate a dire brava perché poi ha divorziato? Ragazzi, se uno si trova, come dire, incastrato, perché poi dopo magari anni ti trovi incastrato in situazioni che non ti fanno stare bene, che può essere il lavoro, che può essere un matrimonio, ma io mi rendo conto che per i figli poi è difficile. Però bisogna prendere delle decisioni, ci vuole anche molto coraggio, proprio per questo motivo,
0: no,
2: Roby.
0: Poi stavo leggendo, il messaggio è anche brutto, perché lui scrive: il fallimento della vita inizia con il divorzio.
2: Ma guarda,
0: ma
2: a volte il divorzio, scusami Roby, adesso io non so come sia la tua vita, ma a volte il divorzio ha salvato le persone. Quindi non iniziamo,
0: ma poi la vita
2: che
0: di Alice,
2: non siamo mica nel 1700, per favore.
0: È la vita,
2: dai,
0: di Alice,
2: su,
0: lo saprà lei.
2: Il fallimento della sua vita.
0: No, mi sembra...
2: che ognuno pensasse alla propria, perché insomma,
0: brava,
2: i fallimenti possono anche capitare.
0: È un po' arrogante dire.
2: Mi sembra un po', un pochino arrogantino.
0: Vabbè,
2: andiamo avanti, che vedi che ho cominciato tranquilla, mi sto già agitando.
0: No, perché poi ho letto il messaggio,
2: ma non si può parlare di
0: pazzo,
2: fallimento nella vita di un'altra persona,
0: ma
2: che manco conosce,
0: non sai niente della sua,
2: Roby,
0: vita, magari era un matrimonio che era già finito. Vabbè,
2: ma
0: comunque,
2: sì, certo, meglio stare incastrati in un matrimonio che ti fa star male,
0: sì,
2: a
0: sì,
2: te, al marito, ai figli, capito? Perché invece, perché bisogna invece portare avanti questo sacro vincolo del matrimonio.
0: No, no, vabbè.
2: Fabio! Ma dai, su, che cavolo, questi discorsi non li faceva neanche mia nonna, dai. Fabio, scusami, perdonaci. Fabio, torniamo.
3: Pronto?
2: Eccolo.
0: Ciao Fabio.
2: Non si è accorto di
0: pronto,
2: niente, Fabio, benissimo.
3: Ciao ragazzi.
2: Come
0: Fabio,
2: sta?
0: Era così.

0: fai a Bergamo?
1: Io sono un architetto, lavoro per uno studio di architettura.
0: Ah, quindi fai anche tu un lavoro serio, insomma, stiamo parlando con persone...
2: con professionisti di un certo spessore. Vabbè, sì. non che questo cambi un po' poi il voto che dà la tua vita, però tu hai mandato un messaggio anche molto preciso, diviso per ambiti, no?
1: Sì, allora, diciamo, il mio voto è stato 6,5 adesso. Di questa vita, perché allora diciamo che gli obiettivi che avevo da ragazzo, quindi da adolescente, più o meno li ho presi tutti, nel senso che c'ho una bella relazione con una ragazza fantastica.
2: Bello.
1: E ho il lavoro che mi piace, comunque c'ha i suoi lati complicati, però è una bella professione.
2: E poi hai studiato tanto per raggiungerla, quindi ci sta.
0: Certo.
1: Ecco. Sì, esatto. E quindi esatto, anche i sacrifici hanno portato nella giusta direzione. Però ecco, un 6,5, quindi non è un voto troppo alto.
0: Sì, sei stato comunque la sufficienza, un po' più della sufficienza. Non vuoi esagerare.
2: E perché però? C'è un motivo.
1: Ma allora, in realtà, principalmente per obiettivi lavorativi. Che, diciamo che vabbè, la mia professione porta ad obiettivi magari non immediati, come a livello economico, a livello anche di soddisfazione un po' personale, e quindi siamo ancora all'inizio della
2: Chiaro, ma c'hai anche 31
0: assolutamente,
2: anni, però.
0: Cavolo. No, ma infatti noi stiamo parlando chiaramente del voto che uno dà alla propria vita oggi. È chiaro che io ti auguro che il voto che probabilmente daresti alla tua vita, che ne so, tra 2 anni, che darai tra 3 anni, possa essere anche 8, insomma, nel senso.
2: Certo.
0: Assolutamente sì, però è così bella, no? In questo caso lo diciamo sempre, la vita, perché poi ti regala anche cose assolutamente grandi soddisfazioni.
2: Anche quando è in salita, anche la salita ha un motivo di esistere.
0: Certo, lo diciamo, che sembra una banalità, però è assolutamente vero. Fabio, evviva, in bocca al lupo.
1: Grazie mille ragazzi.
0: Ciao, un bacio,
2: Scusate, grazie. Dovrei sistemare delle cose a casa, perché l'ultima ristrutturazione. Posso
0: architetto,
2: contare su di te, architetto?
0: No,
2: Fabio,
0: è da Bergamo.
2: Bergamo Milano è un attimo, vabbè, ciao Fabio,
0: ciao,
2: grazie.
0: Ciao. Senti, volevo salutare Stefano da Imola, che si ricorda un po' di giorni fa che io ho parlato della pazienza, e dice: Fabi, ricordati la pazienza.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Una nuova birra Forst 00.
5: Assaggiala.
6: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
5: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
7: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
8: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
3: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
4: Pronti?
5: In esclusiva su Disney Plus.
6: Ogni secondo conta, baby.
7: Chef!
5: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
4: Il locale si è allagato.
5: Ed è l'ultima occasione.
6: Io sto vendendo l'edificio.
5: Per salvare tutto.
6: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
5: FX The Bear.
8: È così, o andrà tutto bene
4: oppure no.
5: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
10: De Fonseca.
11: 105.
12: 105.
11: 105. Che storia.
13: Radio 105.
12: Che storia.

0: campana.
1: È vero, bravo, bravo Pivati, bello.
2: Che voto gli diamo a questo disco? Un bel 9?
3: Allora, quando è uscito secondo me era un 6 e mezzo.
1: Sì.
3: Perché non è stato capito. È tornato pesantemente un bel 9.
2: Un bel 9, bel 9.
1: Armand van Helden, You Don't Know Me. Volevo salutare e ringraziare un amico che ha mandato un messaggio vocale toscano. Non sì. si è firmato, non ha detto il proprio nome, però ha insomma parlato di matrimoni, di quanto poi molte persone effettivamente si sposano anche
2: troppo presto,
1: in maniera
2: velocemente,
1: così probabilmente senza pensarci troppo. In questo sono assolutamente d'accordo con te. Comunque sì. grazie amico per il messaggio.
2: Molto educato, vedi?
1: Molto,
2: ha espresso un pensiero.
1: Mi piace
2: in
1: l'educazione, ho questo difetto.
2: Che
1: mi
2: strano,
1: piace l'educazione.
2: Guarda. Che storia!
1: Che storia! 105 Music and Cars.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
1: Caro Darietti,
2: sì.
1: Che ore sono?
2: Te lo dico subito, sì. 16:59 e 50 secondi.
1: Grazie, grazie.
2: Prego, prego.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Galattici Nucleari, seconda ora di Music in Cars. Benvenuti amici.
1: Allora, volevo dirti una cosa, Fabio, sì. Lo volevo dire a te, ma a tutti gli ascoltatori, perché noi finora abbiamo letto e abbiamo ascoltato al telefono persone che comunque avevano dei messaggi anche positivi, ottimisti, perché in fondo è un po' questo che vogliamo, cioè dei messaggi che possano anche influenzare lo stato d'animo di tutte quelle persone che invece, nonostante la vita in questo momento non vada benissimo, stanno scrivendo e che hanno dei voti piuttosto bassi.
0: Sì.
1: Perché a me dispiace, per esempio, il voto zero. La mia vita è stato un fallimento in tutto. Ciao. Cioè, ci sono tante persone che si stanno dando dei voti veramente molto molto bassi, perché la vita ha degli alti e bassi giganteschi. Però detto questo, quando noi abbiamo al telefono persone che invece in qualche modo parlano di un cambiamento, magari rispetto al passato anche, lo facciamo perché possano darvi speranza.
0: Assolutamente,
1: sempre
0: sì.
1: Perché il cambiamento è dietro l'angolo. A volte è molto difficile raggiungerlo, però è bello anche provarci, forse.
0: A volte uno magari parte da una situazione già molto,
1: molto
0: difficile,
1: molto
0: complicata. Però veramente adesso poi non sappiamo nulla di questa persona che ha dato
1: sì.
0: un voto così basso alla propria vita, parlando tra l'altro al passato, ma anche perché poi la vita la stai vivendo oggi
1: adesso,
0: quindi
1: sì.
0: ci sarà anche un domani, amico o amica. Poi insomma mi ha fatto anche sorridere questa ragazza, Vale da Milano, dice: io mi darei 3 voti in 3 categorie diverse, 8,5, quindi quasi 9 come mamma.
1: Ok. Beh, brava
0: 5/6 come professionista, 4 come moglie, Vale da Milano.
1: Vabbè, però insomma devi fare la media.
0: Vabbè.
1: Perché
0: cioè,
1: se come mamma dai 9, vuol dire che ti fai un mazzo così come mamma.
0: Che ti concentri molto sui figli, quindi probabilmente magari lasci un po'.
1: Poi si arriva a un certo punto, a un'età in cui inizi a mediare tra le cose e avere una buona sufficienza su tutto.
0: Non lo so, guarda, io poi in questo chiaramente non avendo figli ci sono delle cose che non posso neanche, cioè
1: sì, su cui non puoi parlare.
0: Assolutamente dire nulla, però spero sia così, insomma.
1: Allora,
0: non abbiamo il nome, però so che c'è qualcuno al telefono.
2: L'innominetto
1: al telefono.
3: Buongiorno. Alessandro da Jesolo. Ciao,
0: Alessandro,
3: ragazzi.
0: Chissà che freschino che fa Jesolo,
1: sì,
0: in questo periodo, posto che noi conosciamo molto bene, soprattutto per le temperature piuttosto rigide.
2: E soprattutto non stanno i zanzari.
1: No, figurati.
0: Come si sta, Ale?
3: 37-39 gradi tutti i giorni, un'umidità che
0: lo sappiamo.
3: È una cosa incredibile.
0: Lo sappiamo.
3: In un po' di brutto tempo, dai.
0: Ci credo, perché non ha ancora piovuto. Lì non ha piovuto,
3: no,
0: da zero.
3: No.
0: Okay.
3: Oggi sembra stia arrivando, quindi speriamo.
0: Ve lo auguro davvero. Adesso poi non so quanto poi possa cambiare, perché l'altro giorno a Milano, per esempio, c'è stato un disastro, poi il giorno dopo, insomma, le temperature erano le stesse. Però ecco, io devo dire che ne abbiamo parlato più volte. La nebbia che io ho visto in estate a Jesolo non l'ho mai vista da nessuna parte. C'è un'umidità veramente che, ma neanche a Bali, neanche in Thailandia. Cioè...
1: Vabbè, però poi insomma. C'è un mare che dove puoi andarti a bagnare,
0: quantomeno perlomeno,
1: mettila così.
0: Sicuramente sì. Ale,
1: sì, hai scritto un bel messaggio, Ale,
0: molto,
1: devo dire.
0: Molto,
3: sì.
0: Davvero.
1: Raccontacelo un po', vai.
3: Mi sono dato un 7, un po' di incoraggiamento e un po' anche perché è effettivo. Come vi ho scritto nel messaggio, io ho cominciato a fare le prime stagioni, a lavorare, appunto conoscete il territorio, quindi come barista, come queste cose qua, a 14 anni, cominciando a mettermi via qualche soldino, cominciando ad aiutare in casa i miei genitori e via discorrendo. Ho portato avanti anche gli studi nel frattempo, quindi ho continuato con tutto il percorso di studi e ho evoluto anche il discorso lavorativo. Adesso ovviamente ho un buon lavoro. A 25 anni tutti questi piccoli sacrifici mi hanno permesso comunque di poter prendermi una casetta, quindi mi sono fatto il mio mutuo, mi sono fatto tutti i miei conti e mi sono preso questa casetta.
1: Sì.
3: Continuando, andando avanti col lavoro e con tutto quanto, ho conosciuto la compagna, ci siamo andati sotto lo stesso tetto, ho avuto dei momenti di difficoltà sia economica che poi emotiva, perché una cosa poi porta anche all'altra. Sono riuscito a subentrare io in tutto tutte e due le cose, quindi a sostenerla economicamente quando non c'era la possibilità per lei di farlo ed emotivamente standole comunque dietro. E il lavoro che faccio attualmente mi permette comunque tutti i giorni di avere a che fare con persone che possono avere difficoltà emotive, economiche.
0: Che lavoro fai? Posso chiedertelo, scusami, Ale?
3: Io faccio il postino.
1: Tu fai il costino. Alla vecchia maniera, sei un po' il confessore di tantissime anime, praticamente.
3: Esattamente, sì, certo. Esattamente. Quindi mi ritrovo tante volte con persone che mi raccontano magari la difficoltà di fronte anche magari alla banalissima bolletta.
1: Certo.
3: Oppure magari mi è capitato l'altro giorno un signore di 89 anni che infermo da poco tempo, era in condizioni a casa, che poverino non aveva spesa, non aveva niente, mi fa: guarda, puoi per piacere prendermi una bottiglia d'acqua? Sono andato fin sotto casa, c'era il supermercato, gli ho fatto una piccola spesa, gliel'ho portata su. A me sono cose
0: stupendo,
3: che personalmente fanno piacere.
0: E tu non hai idea di quante queste piccole cose siano importanti, no? Ma veramente stai parlando di una cosa che certe
1: cambia
0: volte
1: la vita anche,
0: pensiamo,
1: no?
0: A fare veramente chissà che cosa, no? Però questi gesti sono incredibili, veramente, sì. Per quanto sembrano piccoli, ma sono
1: incredibili. Ma non lo sono per niente, perché poi chi è che lo fa? Cioè, alla fine, piccolo per quanto piccolo, però poi ci dimentichiamo tutti di farli, questi gesti. Non è così facile e immediato, quindi complimenti, Ale.
3: Grazie.
1: E adesso, quindi, come va? Cioè, se dovessi dare proprio il voto generale adesso 7, ma perché di incoraggiamento? Cosa ti piacerebbe migliorare dal punto di vista?
3: Ma perché penso sempre che da un certo punto di vista ci si possa sempre applicare un pochino di più, ci possa sempre fare un qualcosina di più. Quindi in conseguenza mi ritrovo a darmi un 7, perché non voglio né adagiarmi sugli allori del dire ok, sono arrivato, ho fatto, ho la casa, ho il lavoro. No, io voglio comunque poter progredire, poter andare un pochino più avanti anche su queste cose qua.
0: Anche perché sai che cosa? Secondo me poi il miglioramento, scusami se ti interrompo, è il miglioramento che noi cerchiamo andando avanti su noi stessi. Al di là del raggiungimento del, tu hai detto, chiaramente è un lavoro che mi piace, la casa, ok, stiamo parlando poi di giustamente
1: di
0: cose materiali con cui viviamo noi poi nella vita, no, di tutti i giorni, che sono poi alla fine fondamentali. Però secondo me il fatto di migliorarsi è proprio un discorso molto personale,
1: cioè come essere umano, dici?
0: È assolutamente, e questo secondo me poi la cosa importante. Cioè, il migliorarsi.
1: Mi sembri sulla buona strada, ti posso dire. Quello che arriva, la percezione, al di là di una persona che racconta la vita con un entusiasmo notevole, però mi sembra che tu sia anche aperto a quello che ti sta arrivando.
0: La tua ragazza ha migliorato poi la propria vita, immagino. Cioè,
3: sì,
0: le cose si sono messe anche. Ok.
1: Bene.
0: Bello.
3: Assolutamente.
1: Come
3: si
1: chiama?
3: Anna Maria.
1: Anna Maria.
0: La salutiamo.
1: Va bene.
0: Grazie.
3: Adesso,
0: Ale,
3: vi faccio tutto. Io vi ringrazio ancora.
0: Che bel messaggio.
3: Buonissima giornata.
0: Ma a te,
3: e
0: a te.
3: Vi mando un abbraccio grande.
1: A anche
0: te,
1: noi.
0: Davvero. Buona vita, Ale, davvero.
3: Grazie,
0: un bacio grande.
1: Ciao,
0: grazie,
1: caro.
0: Grazie, grazie.
3: Ciao.
0: Che bel messaggio.
1: Bellissimo.
0: Che bello.
1: Vedi?
0: Che bella.
1: Mamma mia, sì.
0: Che bello, che bello.
1: Bravo.
0: L'ultima telefonata per oggi.
1: Basta.
0: No, è vero.
1: Vabbè, ma c'è ancora il gioco. Abbiamo ancora due ascoltatori tra poco, voglio dire.
0: Che gusto.

0: disco per ogni estate, insomma.
1: Difficile questo, è un disco che non ha avuto subito un grande successo, non ha venduto niente,
0: no,
1: un po' ostico,
0: no,
1: mi rendo conto.
0: No.
1: Dodecafonico quasi.
0: Sì, quasi. Senti, sono arrivati tantissimi messaggi per il nostro Ale, che abbiamo avuto prima al telefono. Rosy scrive: a lui come persona voto 10 lode, che bello.
1: Sì,
0: e tantissimi altri messaggi molto molto belli.
1: Secondo me è anche Bono. Io...
0: A questo dai.
1: Io me lo sono immaginato così, dalla voce, poi con proprietà di linguaggio.
2: E fatti consegnare una bella raccomandata.
1: Da Jesolo a Milano è un po' lunga,
2: Sai che l'agenzia delle entrate.
1: Pivati, ti prego, per piacere, dai, che è un momento un po' complicato. Dai,
0: lasciamo
1: stare.
2: Io avevo un aneddoto su Kylie.
1: Sì, prego.
2: Ma tu sai che io nel... cos'era questo qua? 2001?
1: Sì.
2: Il nuovo disco.
0: Sì.
2: Grazie a un mashup che feci in quell'anno lì.
1: Sì.
2: Vinsi il giradischi nell'altra radio.
1: In quella in cui lavoravi prima?
2: No.
1: Ah, dell'altra radio, l'altra radio.
2: Sì.
0: Ah.
1: Sì.
2: Perché c'era il concorso di Molella.
0: Ah,
1: certo,
0: okay.
1: Dove facevi il mashup
2: e vinsi la settimana e il giradischi.
0: DJ, lo diciamo, si può dire Radio DJ.
1: Stanton, certo, sì.
0: Pensa, vero, ma ce l'hai ancora?
2: Sì, deve essere a casa di mia madre da qualche parte.
0: Ma che pensa?
2: Io pensi... Allora, tecnicamente i DJ usano i Technics.
1: Sì, certo, 1210.
0: Ma scusa, ma tu, caro Darietto, che hai telefonato praticamente da quando avevi 12 anni, hai chiamato tutte le radio, tutti i programmi.
1: Sì.
0: Sei stato lo stalker
1: anche di tutti.
0: Delle radio nazionali, dico, non hai mai vinto niente.
1: Ho vinto tante cose, non l'ho mai raccontato perché non è...
0: Scusami, ma con lo Squarenta avevi vinto delle cose?
1: Certo,
0: avevi
1: vinto i gadget quando
0: ho
1: fatto quella cosa lì del voto ai tuoi colleghi che facevano i remix, esattamente. E poi ho vinto un cruciverbone, ho vinto un sacco di premi.
0: Che bello.
1: Tra cui anche un mixer della Newmark, me lo ricordo ancora. Sì. E poi vinsi, vabbè, i gadget, vinsi al 105 Pitagorico tante volte quando si faceva in questa radio.
0: Sì. Ah, beh, cavolo, bello. Amici, allora, di qua o di là, 342 41 15 105 è il nostro gioco.
1: Sì.
0: Che cosa si vince qua? Vabbè, i gadget,
1: radio. I gadget,
0: è
1: la firma su un assegno postdatato.
0: Un

0: 11. Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL.
1: Beh, non serve più immaginarlo, perché da Kia è nato il primo motore tri-fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo tri-fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio.
0: Nuova Kia Sportage tri-fuel, tre anime, un'unica scelta.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Una nuova birra Forst 00.
6: Assaggiala!
7: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
6: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
8: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
9: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
10: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Vieni da MD per una qualità top.
12: Senza spendere una fortuna, Antonella.
13: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, Buona Spesa Italia.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Deghi arredare casa?
16: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
17: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
18: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
18: E te lo porto io!
17: Deghi provare!
15: Deghi fidarti!
18: Perché se non Deghi, non ci credi!
19: Yuhu! C'è nessuno!
20: Yeah! Uno c'è!
19: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
20: Piacere, Calciolone!
19: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
20: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
21: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
23: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
24: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo eco bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
25: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
26: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
25: Colombo, navigando sull'app Family,
0: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
25: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 2 al 12 luglio, solo con l'app Eurospin Family, mozzarella di bufala campana DOP 250 grammi, pascoli italiani, a 2,09€.

0: music and
1: co- che bello!
2: Che bello! Bello, vediamo se è bello o meno.
3: Sì, sì. Allora, facciamo un brevissimo riassunto delle puntate precedenti.
2: Certo. Allora, lunedì ho vinto io, però siamo andati allo spareggio comunque. Per
4: anch'io.
2: Cui... Esattamente,
4: anch'io.
2: Grazie. Sì.
3: Anch'io.
2: Oggi, sì. Cioè scusami, ieri hai vinto tu, perché il mio...
3: Insomma, vedi che attento.
2: Comunque no, avrei detto che aveva vinto lei, anche ieri, se avessi detto oggi, sì. Perché ieri in realtà hai vinto tu con
3: quindi
2: un
3: uno,
2: bello scarto.
3: 1-1,
2: ma tu mi hai superato a punti, perché chiaramente ieri io ho fatto 0, mentre tu ieri ne hai fatti 6, quindi sei arrivata a 11.
3: Ah, okay.
2: Io sono ferma a 5.
5: Il giorno della sintesi, 4 minuti per dire 1-1.
2: Facciamo anche la radio, però la radio si parla. Cioè siamo tra amici, i fancarsisti, e quindi è come se fossimo al bar a una partita briscola.
3: Quindi siamo in partita,
2: sì, siamo
3: pienamente
2: in partita, certo.
3: Perché oggi è mercoledì, quindi tutto può succedere,
2: sì.
3: Micaela da Monza Brianza è la prima a giocare. Micaela,
6: pronti?
2: Pronta.
3: Ma pronti, come stai?
6: Buonasera.
3: Ma bella, come stai Micaela?
6: Ma guarda, adesso benissimo, perché sono più di 30 anni che vi seguo, più di 30 anni che cerco di giocare.
3: Allora benvenuta
2: ma
3: Micaela.
2: Scusa.
6: Grazie.
2: Ma con questa voce, perché sembri giovanissima, Micaela.
6: Ma ti ringrazio. Sono in direzione a Genova con la mia famiglia al primo giorno di ferie.
3: Sì.
6: Vabbè,
2: bello.
3: Vedi, non ho voluto parlare dell'età. Lei è diversamente giovane.
2: Sì,
3: lo diciamo comunque. Senti, Micaela, allora intanto benvenuta. Sono molto contenta che tu abbia insomma questo entusiasmo, anche perché dopo tanti anni finalmente puoi giocare con noi.
2: Mm-hmm.
3: E però nello specifico purtroppo devo farti questa bruttissima domanda.
2: Sì.
3: Devi fare una scelta. Con chi vuoi giocare?
2: Con Fabiola o con me?
6: Allora, la maggioranza ha deciso con te.
2: Con me? Va bene, va bene.
3: Micaela gioca con il Darietto,
2: sì.
3: E io invece, attenzione, giocherò con Marco da Torino. Marco?
7: Ciao,
3: ma buongiorno.
2: Marco, come stai tu?
7: Buongiorno a voi. Tutto bene, un po' emozionato, ma bene.
3: Ma
2: bene,
3: non ti preoccupare, non ti preoccupare. Che cosa fai a Torino, Marco?
7: Guarda, stavo tornando a casa lavoro e lavoro in un'azienda che produce serrature e niente,
3: okay.
7: È finita la giornata.
3: Va bene, ti possono servire serrature, caro Dario,
2: sempre.
3: Pure quelle,
2: sì,
3: pure
2: sì.
3: Le serrature, ammazza,
2: sì, sì.
3: Ma questa,

0: lavori di ristrutturazione.
1: Sì, dici perché l'hai fatto?
0: Io vorrei fare nomi e cognomi.
1: Anche io vorrei, tanto, ma c'è.
0: Oh,
1: no.
0: Oh, evitiamo. Oh, non mi fare parlare.
1: Ci sono degli avvocati in mezzo in questo, quindi eviterei.
0: Senti, Marco, anche tu ascolti la radio da 30 anni?
2: Più o meno sì.
0: Vabbè, più o meno, veramente? A cavolo, che bello. Che
1: bene,
0: bello,
1: beh, è una sfida tra ascoltatori di vecchia data,
0: sì,
1: allora.
0: Sì, sì.
1: Marco, giochi con Fabiola, quindi adesso decidiamo chi comincia e quindi chi potrà scegliere la categoria.
0: Pari.
1: Va bene, bim, bum, bam.
0: Otto.
1: Tre, dispari.
0: No, otto. Ah, scusami, tre, io pensavo di aver fatto cinque, scusami. Ero convinta di aver buttato giù cinque e invece ho tenuto il pugno chiuso. Tre, perdonami, vai.
1: Va bene,
0: pensa.
1: Allora.
0: Vabbè, ciao proprio. Ero convinta, incredibile.
1: Non ti preoccupare, figurati. Micaela, possiamo scegliere la categoria. Ti dico la verità, non sono categorie.
0: 25, 30.
1: Ma che la morra.
0: 71.
1: Dimmi tu, vado, sì.
0: Sono stato così convinta di aver buttato 5.
1: Infatti, Micaela,
0: avrei dovuto invece.
1: Sì, perché avresti vinto. Dunque, possiamo giocare con elementi chimici, metalli o non metalli. Oppure paesi europei che usano l'euro o che non usano l'euro, quindi hanno la loro moneta.
3: Ok. Qui mi dicono tutti la seconda.
1: Quindi paesi europei, va bene, ti faccio un elenco di paesi, mi dici euro, non euro, ok?
3: Ok.
1: Sei pronta? Giochiamo.
3: Vado.
1: Polonia.
3: Euro.
1: No, Polonia.
3: Non euro.
1: Portogallo.
3: Euro.
1: Croazia.
3: Euro.
1: Svezia.
3: Non euro.
1: Ungheria.
3: Euro.
1: No, Polonia.
3: Non euro.
1: Portogallo.
3: Euro.
1: Croazia.
3: Euro.
1: Svezia.
3: Non euro.
1: Ungheria.
3: Non euro.
1: Bulgaria.
3: Non euro.
0: No! No!
4: Hai visto?
0: Zero!
4: Bastava stare zitto.
1: No, ma sono sentita, c'era ancora la base.
0: C'era, vedi, come l'altro giorno, sì, vedi. Zero.
1: Micaela, anche oggi il sottoscritto prende un bello zero in pagella, visto che parlavamo di voti, però non ti preoccupare.
0: Mi dispiace.
1: Non ti
0: mi dispiace per Micaela.
1: Anche a me, perché avrei voluto, stava andando benino.
0: Allora, però, attenzione, non commentiamo, facciamo troppi commenti prima di giocare, per favore, sapete che prima bisogna, insomma, chiudere.
1: Tra l'altro la Bulgaria era non euro fino al 1 gennaio 2026. Quindi
0: è stato un ottimo trabocchetto.
1: Sì. E Dario l'ha presa.
0: No, nel senso che poi effettivamente l'ho letto anche
1: certo,
0: adesso.
1: No, certo, certo.
0: Allora, attenzione, però adesso rimaniamo concentrati. Marco?
2: Sì.
0: Noi abbiamo una figata pazzesca, elementi chimici, metalli e non metalli, proprio un gusto, una goduria,
2: esatto.
0: Non so come tu sia messo.
1: Vabbè, ma lui fa le serrature, quindi con i metalli.
0: Beh, è vero, attenzione,
2: infatti,
0: regola.
2: Vediamo di non fare brutte figure.
0: Regola classificazione ufficiale della tavola periodica in condizioni standard di temperatura e pressione.
1: Allora adesso sono più sereno.
0: Mi sto divertendo di brutto, come giocare a carte. Allora, attenzione, attenzione Marco, mi raccomando, 3, 2, 1, tu mi dovrai dire se metallo o non metallo, ok?
2: Ok.
0: Che è poi l'album, ovviamente. Prego. Magnesio.
2: Non metallo.
0: No, invece sì, magnesio.
2: Metallo.
0: Ossigeno.
2: Non metallo.
0: Azoto.
2: Non metallo.
0: Sodio.
2: Non metallo.
0: Sì, invece, magnesio.
2: Metallo.
0: Ossigeno.
2: Non metallo.
0: Azoto.
2: Non metallo.
0: Sodio.
2: Metallo.
0: Eh sì, mamma mia, se sbagliavi questa, che la dico questa, mamma mia, meno male, porti a casa la vittoria con 4 risposte esatte.
1: Pensavo fosse più ferrato.
2: E invece vedi dove casca l'asino.
1: Dai, era bellissima.
0: Bella.
1: Va bene, senti, aspetta che salutiamo Micaela. Micaela, mi dispiace.
3: Ragazzi, grazie, è stato bellissimo lo stesso.
1: Anche per me.
3: Una grande emozione.
1: Anche per noi, dai, dai, va bene così. Salutaci tutta la tua famiglia. Buone vacanze. Buone vacanze.
3: Grazie mille.
0: Grazie, buone vacanze. Buone vacanze, buone vacanze, Micaela. E vince! E porta a casa la vittoria di questo mercoledì 2 luglio in 105 Music in Cars, e quindi anche il nostro kit di Radio 105 da Torino. Non è Gigi, si chiama Marco. Grande Marco, bravo.
2: E vai.
1: Bravo Marco.
0: Bravo, dai. Sono contenta anch'io. Porta, no, nel senso, saluta chi vuoi.
1: Portaci a sorda.
2: Allora, saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto, mia moglie Elisa e mio figlio Matteo, che oggi abbiamo scoperto essere passato con un buon voto dell'esame delle medie.
1: Grande!
0: E allora, bravi, grande!
1: Siamo grande.
0: E allora questo kit è per lui. Questo kit è per lui. Grazie.
1: Ciao Marco,
0: Marco. Un bacio.
1: Sì. Ciao.
0: Ciao bello,
2: ciao,
0: grazie.
1: Si può dire che mi hai fatto un mazzatarallo?
0: Metallo o non metallo?
1: Come i Blue Vertigo.
5: 105 Music and Cars ha presentato

0: Dario si ruba tutto, anche le dita della povera Fabiola. Tutto, no, vabbè, ruba tutto, no, questo... tutto, anche se ha perso ruba tutto.
1: No, devo dire che, ma amica, adesso, grazie, insomma, no, però ero veramente convinta. È una roba stranissima di aver buttato 5, invece poi il pugno non si è aperto.
2: Sì.
1: Comunque oggi è il 1 luglio, scusate, ho detto il 2 luglio, io ho rubato un giorno.
2: Col bene che ti vuglio.
1: Che ti vuglio.
2: Che ti guglio come il pesto. Va bene, amici, è andata così finora. Domani posso sperare in un pareggio, ma a punti comunque mi sa che ha vinto Fabiola anche questa settimana.
1: Vabbè,
2: vedremo, insomma,
1: vediamo.
2: Sì,
1: vediamo,
2: ma 15 a 5 devo fare, cioè dovrei fare 10 io domani.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: 105 Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla A7 verso Genova, 1 chilometro di coda per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia. Sulla A1 verso Napoli, 4 chilometri di coda per incidente tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Sulla statale 123 di Licata, rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio La Catena verso l'incrocio Canicattì Sud tangenziale. ANAS ricorda, prima di partire fai controllare il tuo veicolo, in particolare la pressione degli pneumatici, l'efficienza delle luci e i livelli di olio e acqua. Prudenza e buon viaggio.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Radio 105.

0: domenica. Radio 105. Proud to be different.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: le sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Nel corso dei millenni

0: Anni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima.
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
9: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
10: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
9: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
10: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
9: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
10: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
9: Solo
10: con Radio 105.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Waves.
1: Avrei una storia bellissima da raccontare, sì, su questo disco, ma purtroppo non abbiamo tempo.
0: Porca miseria, ragazzi. Guarda, incredibile.
1: Vabbè.
0: Allora, intanto grazie alla nostra Pinnetta, grazie anche alla zia,
1: certo,
0: grazie Pivati.
1: Grazie, grazie. Ciao. Grazie, Fabio.
0: Grazie a te, Darietto.
1: Grazie, Fabiolina. Noi torniamo domani.
0: Domani è giovedì.
1: Penultima puntata di 105 Music and Cars della settimana, dalle 16 su Radio 105.
0: Vabbè, domani iniziamo un po' a festeggiare, però dai, iniziamo a fare un po' di festa.
2: Uno piccolo.
0: Piccolino.
2: Ma
0: no,
2: cosa c'è da festeggiare, Fabi?
1: No, infatti,
0: no,
1: da festeggiare non c'è assolutamente niente.
0: No, vabbè, ma cosa c'è?
1: C'è da celebrare.
0: Delle decisioni, celebriamo la vita. A domani, ciao.
1: Arrivano
0: ciao.
1: Pauline e Martin, ciao.
0: Sì, ciao.

0: la sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sono le 18 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Nella capitale catariota colloqui indiretti fra Iran e USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte, la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati 4 vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Il piano Casa e Legge, semplificazioni ai privati che edifichino con affitti ribassati e 60.000 alloggi popolari da riqualificare. Il Senato ha approvato la conversione del provvedimento, disegnato dal governo per contrastare l'emergenza abitativa. Nessy Guerra rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia, sotto pressione del marito e condannata per adulterio, era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani, almeno 6 morti e diversi feriti gravi, residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile evacuato era abitato da 200 persone. Calcio ai mondiali nordamericani, oggi sedicesimi Inghilterra-Congo, Belgio-Senegal e innotata Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone e Sinner elimina Borgis. Il numero 1 ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 2 al 12 luglio, anguria a 49 centesimi al chilo.

0: Buonasera Italia, buon mercoledì.
1: Bello.
0: Mercoledì che si apre, socio, non te l'ho detto, volevo
1: non
0: lasciarti la sorpresa.
1: Che succede?
0: Con una cartolina meravigliosa.
1: Ci hanno dato il Fargi.
0: L'isola dei conigli di Lampedusa, dove il Fargi, oggi non presente, poi lo diremo tra poco, scrive insieme a una certa Nicoletta,
1: sì,
0: tu conosci?
1: Non ho idea di chi sia.
0: Nemmeno io.
1: Sarà una del luogo.
0: Probabilmente sì, è autoctona del luogo.
1: Nicoletta è proprio un nome siciliano.
0: Dell'isola
1: proprio,
0: dei conigli.
1: Proprio africano.
0: Probabilmente non dovremmo farci più recuperare in nessun ospedale per il resto della nostra vita. Il Fargi scrive questa cartolina dedicata, indirizzata alla carovana CO Radio 105, okay, Largo Donegani, con tanto di francobollo.
1: Noi
0: in questo luogo da sogno non abbiamo fatto altro che pensare a voi intensamente,
1: sì, sì,
0: ogni minuto.
1: Immagino.
0: Ma fa cagare,
1: ma fai vedere. Io ci sono stato sull'isola dei conigli,
0: mamma,
1: ho fatto 25
0: mia
1: giorni a Lampedusa.
0: Allora, a proposito di location meravigliose, oggi volevo mandare un abbraccio agli amici di Catania. Io vi amo uno per uno. Allora, polizia e carabinieri, controlli a tappeto su tutti i motociclisti.
1: Cioè, si è svegliato i reparti di polizia di Catania,
0: sì,
1: ha detto: oggi fermiamo tutti i motocicli e le moto.
0: Ok, controlli a tappeto. L'unico.
1: Su quanti?
0: Non si sa il numero. L'unico fermato con l'assicurazione, guidava un mezzo rubato. Io vi amo tutti. Come si fa una male la Sicilia? Cazzo, vi amo tantissimo.
1: Guarda, sono in Sicilia la settimana prossima.
0: Mamma mia, io ero giù tre giorni.
1: Sono,
0: che
1: sono già pronto.
0: Salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music in Cars. Salutiamo la Saretta, la Claudietta, e oggi con noi ritorna al timone di comando con degli occhiali veramente improbabili.
1: Way Napoli, Mattia.
2: Al contrario
1: una volta.
0: Ma vabbè, fai quello che vuoi, vai.
1: Oh,
0: vai.
1: Mattia, way Napoli, Angry.
0: Adesso l'hai detto dritto però.
1: Che mi lamentate sempre.
0: Vaffanculo. Buonasera Mattia.
3: Buonasera. Sai che cos'è? Che lui si sveglia la mattina con il cervello in un certo modo,
0: sì,
3: no?
0: Sì,
3: poi
0: sì,
3: se tu lo cazzi, si rivolta e torna normale. Quindi non riesce più a essere.
0: Ma va, sì, bene, va bene. Ma lui è naif, si inventa le cose. È bello, ci sta. È 20 anni
1: naif
0: che siamo.
1: Proprio no. Forse non hai idea di cosa vuol dire naif.
0: Ma sì, tu sei un po' naif, un po' punk. Tu sei un po' tutto, sei eclettico.
1: Non è la definizione di naif, socio.
0: No?
1: No.
0: Dimmi
1: è
0: naif.
1: Un'altra cosa.
0: Dimmi naif cos'è?
1: Popolano.
0: Tu sei anche del popolo. Sei più ano che del popolo. Pronti subito.
1: Non ce la farò mai, ci rinuncio. È una vita che ho rinunciato.
0: Pronti subito per le nostre coordinate, per raccontarci quello che state combinando voi là fuori dalla radio.
1: 342 41 15 105.

0: datemi il nome di quel pirla che si è anche fermato con il mio motorino rubato.
1: Ma come?
0: Ero già pronto a tirare sui soldi dall'assicurazione.
2: Ma no,
0: pirla!
2: No.
3: No. Allora, poi c'è chi saluta il Fargi dicendo oggi sei in paradiso perché non è qua con noi. Qualcuno che segnala che tu giustamente hai detto il nome di Mattia al contrario,
2: sì.
3: Così come accade nella rubrica più importante della settimana, che è il dedichino, che è di Martin e Paolino, che è il contrario di come ci chiamiamo di solito. Quindi è per quello che sei
0: pirla.
3: Vabbò. Allora,
2: non l'ho capita, però
3: fa niente. Clima argomento, ragazzi, oggi dobbiamo fare buon compleanno a uno degli oggetti storici.
2: Beh, anche a Francesca.
3: A chi?
2: A Francesca, che oggi compie gli anni.
3: Chi è Francesca?
2: Francesca, ha scritto una socia.
3: Ah, grazie mille. Auguri, Franci! Allora, compi gli anni nello stesso giorno di uno degli oggetti storici per eccellenza. Era il 1 luglio del 1979, quando in tutti i negozi di elettronica usciva niente poco di meno che
2: il Walkman.
3: Il Walkman
2: è arrivato un paio d'anni dopo, mi sa.
3: Non so dirti quando è arrivato in Italia. Ufficialmente è stato lanciato sul mercato il 1 luglio del 1979, il Walkman, che ha ovviamente rivoluzionato il mondo della musica. Invenzione di, tu sai chi è il signor Frank Walkman?
2: Certo.
3: Chi è?
2: Quello della Sony.
3: Quello della Sony.
2: Mirko Sony, mi sa che.
3: No,
2: non lo so, non lo
3: si
2: so.
3: Si chiama Masaru Ibuka,
2: sì?
3: Ok? Dove, tra l'altro, siamo andati a curiosare, diciamo così, il primo modello di Walkman messo sul mercato non aveva il tasto REC, era il TPS L2 ed era blu e argento.
2: Beh,
3: primo modello.
2: Che ne fai del REC sul Walkman?
3: Dopo l'ha messo, dopo.
2: È come option in più, ma non serve a nulla.
3: Tra l'altro, giustamente, la storia ci ricorda quella che è stata l'evoluzione, no? Come l'uomo, prima c'è stata la scimmia, poi l'uomo,
2: sì.
3: Walkman, CD, iPod, supporti digitali.
2: Okay.
3: Sono fiero di dire.
2: Arrivò l'anno dopo il Walkman in Italia.
3: Sono fiero di dire che li ho visti tutti.
2: Sì.
3: Allora, da qui arriva l'argomento di oggi. Oggi, ovviamente, parliamo di storia, parliamo di oggetti, magari anche che non esistono più. Allora, oggi dovete regalarci delle gioie. Io saprei usarlo,
2: sì.
3: I giovani d'oggi no. Allora, voi immaginatevi quante cose quelli di 20, 30, sì. 40, 50 anni, quante cose sanno usare,
2: sì.
3: Che magari uno che oggi ha 15 anni non lo sa usare.
2: Beh, il Walkman.
3: Ma ragazzi, il Walkman, per esempio.
2: Già solo quello.
3: Poi, attenzione, lasciamo stare tutte le cose che uno dice, vabbè, ma è intuitivo, sti cazzi. Cioè, nel senso, se tu dai mano il Walkman a un 15enne, io lo so usare, lui no. Punto.
2: Allora, mio nipote, che adesso deve avere 26 anni,
3: sì.
2: È un 2000 o un 2001,
3: okay.
2: Adesso di preciso non ricordo. Quando aveva 12 anni, frugando in un cassetto in camera mia nel comodino, estrasse una cassetta.
3: Sì, una cassetta normale.
2: Sì.
3: Una musicassetta.
2: Una musicassetta, una C60.
3: Cos'è?
2: E guardandomi con gli occhioni enormi, mi dice, zio, ma... che cos'è questo?
3: Vedi? Allora, io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Provate a immaginare tutte le cose che voi sapete usare e che un ragazzo di 15 anni oggi non saprebbe fare. Io maestro! Il televideo, pagliacci.
2: Sì.
3: Io oggi, quelli di 15 anni, li chiamo pagliacci oggi.
2: Maestra!
3: Dimmi, bambino!
2: Le donne.
3: Sì, assolutamente.
2: Ormai non si accoppiano più, non...
3: Vabbè, bisogna essere invece, inclusivi oggi. Stavo per dire una cosa.
2: Cioè, quelli di oggi invece che accoppiarsi si accoppiano. Si accoppano.
3: Allora, io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Io, maestra! Il 50 top. I tubolari.
2: Beh, il motore di un'auto.
3: Sì, anche quello è vero.
2: Cioè, quando ho preso la patente io nell'88, nel libretto delle istruzioni dell'auto, quello che c'è
3: sì,
2: ovunque.
3: Sì, quello in pietra, quello scolpito,
2: sì,
3: come
2: sì.
3: Le tavole.
2: C'era. Ti insegnava a accendere il fuoco per scaldare la macchina. C'era veramente nelle istruzioni come sì. Regolare l'altezza delle valvole.
3: Sì.
2: Adesso non c'è più quello.
3: Adesso
2: non,
3: c'è scritto.
2: Non bere l'acqua della batteria.
3: Adesso c'è scritto. Ti si accende la spia del motore? Vai dal meccanico. E così è finito. Quindi io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Pensate agli oggetti, cose che magari anni fa li usavamo in maniera tranquilla,
2: certo.
3: Ma anche cose semplici. Cioè, oh, ragazzi, io saprei usare, i giovani d'oggi no. Le Reebok Pump.
2: Sì.
3: Cioè, che devi.
2: Vabbè, dovevi... è intuitivo.
3: Sì, l'abbiamo detto all'inizio: l'intuitivo non vale.
2: Ah, ok.
3: Cioè, l'intuitivo sbatte cazzo. Cioè, nel senso. No, no. Anche il Walkman può essere intuitivo, c'è cioè il play che è uguale al play dell'iPod, ipoteticamente. Però no, sbatte cazzo, cioè nel senso, io so usarlo, io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Posso dire l'ultimo, poi basta, giuro. Poi basta, giuro, giuro.
2: Va bene.
3: Perché è una roba mia proprio questa qua. Io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Il Sega Master System.
2: Quella.
3: Porca miseria, che voglia di fare una partita a qualcosa tipo Sonic. Stanotte mi accendo l'arcade. Matti!
1: Me l'hai tolto quasi dalla bocca.
3: Cazze!
1: Perché avrei detto il Commodore 64.
3: Beh, vabbè, vabbè, va bene, dai, ci sta. Perché tu.
1: Che è già difficile per la mia generazione.
3: Appunto!
2: Adesso ti faccio una domanda. Outline Pro 405. Saresti in grado di usarlo?
1: No, credo, non so neanche cosa sia.
2: È uno dei primi mix dell'Outline.
1: Ma non c'ero quando.
2: Primi anni 80, appunto.
1: Quando c'era la
2: Adesso sono tutti digitali.
3: Quindi io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Beh, anche il Commodore 64. Però tu di che anno sei, Mattia, del 90?
1: 93, ma c'era ancora qualche esemplare in giro.
3: C'era ancora qualcosa.
1: Con quello di mio zio.
3: Tu lo sai che prima del Commodore 64 ci fu il Commodore 16? Io avevo il Commodore 16.
2: Il VIC-20.
3: Ah, anche il VIC-20 prima ancora.
2: C'è il Commodore 16.
3: Io avevo il Commodore 16, ragazzi, faceva i videogiochi.
2: Non esiste il Commodore 16.
3: Aveva i videogiochi a 3 bit. Praticamente dicevi, ah, guarda, è un omino. No, è un quadrato. No, è un omino. No, no, è un quadrato. Va bene, allora, bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi, oggi si gioca di capacità. Io saprei usarlo, i giovani d'oggi no.
2: E ce lo scrivete, ce l'ho al 342 4115 105, sms, whatsapp vocali, instagram, telegram, tutto l'internet che c'è.
3: E oggi
2: anche tramite una cartolina
3: come il Fargi,
2: la carovana CO Radio 105, l'Argodoniga.

0: un rullino nella macchina fotografica.
1: È vero. Sì, sì, sì. Allora, 342 41 15 105. Io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Inquadriamo i giovani d'oggi in il quindicenne odierno.
2: A proposito di rullino, che in tanti non sanno neanche che cos'è.
1: Sì.
2: A proposito di inquadrare,
1: sì,
2: una reflex manuale.
1: Allora, leggiamo un po' di messaggini. Il motore del ciao, motocross carburatori, Marco da Padova.
2: Fiat 500, siccome non aveva il cambio sincronizzato, per scalare la marcia si doveva fare la doppietta. Maurizio da Asinio.
1: Io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Il cambio Fuller, Pappo il camionista.
2: Quella. Io ci ho provato, non sono capace. Yeah.
3: Una cosa che io so usare, sono del 90 e i ragazzi di oggi no, sì, storia di vita vera, il T9 per scrivere i messaggi.
1: È vero. Io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Accendere la Fiat 500, Giorgio da Bolzano, che dovevi tirare l'aria nella vecchia Fiat 500.
2: Sì.
1: Faceva. E poi accendevi la macchina, cioè la mia madre ce l'aveva.
2: Io saprei usare il videoregistratore VHS in modalità SP o LP per mettere più fisso una videocassetta. Luca da Torino.
1: Io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Cambiare una gomma, Roberto da Macerata.
2: Mandare un SMS col Nokia e mettere il rullino alla macchina fotografica.
1: Io saprei usarlo, i giovani d'oggi no, il gettone telefonico.
2: Ehi.
1: Pasquale. Chi è?
4: Ciao soci, io lo saprei usare, i quindicenni no. Alfa Romeo 75, cambio manuale, trazione posteriore.
1: Grande. Poi l'MS-DOS, il sistema operativo a riga di comando, Fabio da Velate.
2: Io so usare il FAL, fucile automatico leggero.
1: Ok, io lo saprei usare, giovani d'oggi no. L'abaco, Mirko da Pistoia.
2: I floppy disk, quanti ne ho usati? Serena da Rimini.
1: Luca da Vicenza, io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Il fax. E mi immagino adesso i quindicenni all'ascolto che dicono: fax? What the fuck is fax?
2: Il fax sono i fanculi.
1: Sì, sì, quello lì, al plurale.
2: Il fax.
1: E il fax. Sì, è il fax.
2: E fax.
1: E sono i vaffanculi.
2: I vaffanculi,
1: sì. Ci dobbiamo fermare, noi vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi, io saprei usarlo,
2: sì,
1: ma i giovani d'oggi no. 342 41 15 105.
5: Triste dirlo, ma non sanno usare il cervello.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Say yellow to summer sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
9: Dobbiamo parlare.
10: Lo sapevo.
9: Di questi continui alti e bassi.
10: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
9: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
11: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Let's go! Da Meteo World arrivano le nuove offerte da non perdere del Red Price. Fino all'8 luglio, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 256 GB, tuo a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Meteo World.
14: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta.
15: Nuova Lancia Y Turbo 100 benzina.
16: Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
17: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
19: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
20: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
19: Oh, Contacta, adoro!
20: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
21: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
22: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
23: Ok, e quindi?
22: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
23: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
21: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
22: MG. Find your more.
24: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
25: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
26: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
27: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf. Advanced Skincare Solutions.
28: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
29: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
30: Cento cinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Carol G e Manu Chao con il nostro 105 selection della settimana. Allora oggi
1: a me è più lei.
0: Sì, beh, tra Manu Chao e Carol G.
1: Manu Chao, sai come anche se adesso
0: sì, simpatico,
1: si è dato una ripulita. No, è diventato antipatico.
0: È diventato antipatico.
1: Una volta potevi trovarlo a Milano, vicino dove si skateava.
0: Sì.
1: E con una birra, una canna te lo portavi in radio e faceva l'intervista. Adesso vuole 20.000 euro solo per farla al telefono.
0: E vabbè, vedi tu, insomma. Allora, parliamo di quello che è l'argomento di oggi. Oggi è il compleanno del Walkman, 1 luglio 1979. Da lì è arrivato l'argomento, ovvero io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Provate a pensare a voi, trentenni, quarantenni, cinquantenni, magari a tutti gli oggetti, alle cose che oggi sapreste ancora usare e che un ragazzo di 15 anni invece non saprebbe neanche dove mettere le mani.
1: Il meccano.
0: Vero. Io saprei ancora usarlo, i giovani d'oggi no. I regoli, Luca da Trento.
2: Io saprei usarlo e i giovani no. Il floppy disk.
0: Sì, vero, vero.
1: Il calcio balilla. Maria Luisa.
0: Aspetta. Io saprei usarlo.
1: È quello che giochi con la fascia nera sul braccio.
0: Socio, basta. Ok, io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Quel gioco che esisteva solo negli oratori. Che mettevi le mani dentro?
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Come si chiama? Il tam-tam?
1: Sì.
0: Non mi ricordo. Avevo...
1: No, non lo so.
0: Tu non lo sai, Mattia?
3: No, ma figurati se ho frequentato l'oratorio.
0: Vabbè, ho capito. Esisteva
1: sarei andato a rubare da qualche oratorio, no?
0: Solo lì
3: esisteva.
0: Allora, io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. L'ago e il filo per le vesciche ai piedi, Marco.
1: Poi la Dani e Street da Brugherio, il Tricky Traps.
0: Sì, giusto. Chi è?
4: Io saprei usarlo. La macchina senza il servo sterzo, Gianluca da Cantù.
0: Vero, vero, perché anni fa tu eri servo dello sterzo.
1: Esatto. Il masterizzatore, Marco da Padova.
0: Wow, il masterizzatore, cazzo. Io saprei usarlo, un giovane d'oggi no, una calcolatrice scientifica.
1: Ok.
5: Ragazzi, il Game Gear con anche il modulo per guardare la TV. Io saprei usarlo. I ragazzi di oggi no. Ciao Stefano da Imola.
1: La macchina da scrivere.
0: Sì, verissimo, la macchina da scrivere, allora è vero.
1: C'è una tastiera spenta. È una tastiera che non senza batteria.
0: Ma perché non va? Allora, poi bellissima la nostra infanzia da bambini genuini, scrive Leonora dalla Calabria che dice: "Io saprei usarlo, i giovani d'oggi no, il Tamagotchi". Allora, anche noi non lo sapevamo usare perché mi moriva un pulcino ogni mezz'ora, quindi figurati, però vabbè.
1: Al socio che ha mandato una fotografia, sì, io so che cos'è, dopo lo faccio vedere a Paolino e vediamo se ha idea di cosa sia.
0: Ok, chi è?
6: Ragazzi, ma parlando seriamente, avete mai visto un quindicenne utilizzare un computer?
0: Beh, forse no, hai ragione. No,
1: non li usano.
0: È vero, non li usano.
1: Loro hanno tutto sullo smartphone e prendono le informazioni da lì, si collegano al mondo tramite quello. Ma appoggiare lo smartphone e lavorare su un computer è una cosa completamente diversa.
0: Sì, quello è vero. Poi ci sono quelli che lo fanno, che sono considerati nerd, che però sono miliardari tutti.
1: Vabbè, quello è un altro discorso. Quindi, ti capita mai, mentre lavori, scrivi qualcosa, di cercare il tasto per dettare e fare il vocale?
0: Va bene, allora poi io saprei usarlo, i giovani d'oggi no, il 45 giri, Stefania da Milano.
1: Daniele da Bologna, io so usare i programmi del computer in DOS.
0: Fermi tutti. Serena da Rimini.
1: Sì.
0: Io saprei usarlo, i giovani d'oggi no, l'enciclopedia cartacea con tanti volumi. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Voi continuate a scrivere trentenni, quarantenni, cinquantenni. Io saprei ancora usarlo, i giovani d'oggi no. Dove? Per giovani d'oggi indichiamo quelli di 15 anni. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 4115 105.
1: Ha! Io so usare l'Amiga 600, programmare un 386 e fare le suonerie col 3310.
0: Bastardo maledetto!

0: con calma metafisica. Allora, 342 41 15 105. Io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Con tutte le cose che voi sapete, sapreste usare, mentre i giovani, ciaone proprio.
1: Simone da Bergamo suggerisce le palline clic-clac.
0: Sì, vero,
1: perché
0: vero.
1: Ti rompevano i polsi.
0: Ah, sì, quelle servivano solo a farti del male. E poi qualcuno che scrive: dilettanti, Giovanni da Lucca, il ciclostile. Ci dobbiamo fermare.
1: Io l'ho usato. Che buon odore che aveva il ciclostile.
0: Ci dobbiamo fermare. Voi continuate a scrivere. Allora, 342 41 15 105. Io saprei usarlo. I giovani d'oggi no.
1: 342 41 15 105. Ci sentiamo tra poco, dove vi farò un corso breve per imparare a usare il ciclostile.
0: Sì, grazie, mi mancava, guarda.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Saldi straordinari a Fidenza Village. Dal 4 luglio sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Radio 105. Proud to be different.

0: Io, maestra, io.
1: Ai, bambini.
0: Le pagine gialle.
1: Sì.
0: Ciao, adesso la San Benedetto.
2: Allora, anche la normale rubrica
1: telefonica. Sì. Allora, 342 41 15 105. Io saprei usarlo, i giovani sì. d'oggi no. Cioè, voi trentenni, quarantenni, cinquantenni, cos'è che sapreste oggi ancora usare mentre un ragazzo di 15 anni non saprebbe neanche da che parte cominciare?
2: Io ho imparato a sviluppare rullini fotografici dentro la camera oscura con le tre vasche di liquidi.
1: Sì.
2: Marianna da Chioggia.
1: Benny da Sassuolo, il tecnigrafo, poi le... Wow. Chiara da Pisa. Io saprei usarle, i giovani d'oggi no. Le diapositive.
2: Sì.
3: Provate a dare un traforo in mano a un quindicenne, cosa fa? Umberto da Villanova Canavese.
1: Taglia le dita.
2: Gino da Torino, la cerbottana con i siluri leccati.
1: È vero, è vero. Guarda come mi si scalda il Mattia adesso, guarda, Io maestra, Ale da Bergamo. Io saprei usarli, i giovani d'oggi no. I CDJ 100.
2: Ah sì, sì,
1: i primi CDJ che servivano per mixare. Chi è?
4: Io maestra, io. Io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Lo ZX Spectrum.
1: Spectrum, ok.
4: Giorgio da Lodi.
1: Marco da Castelfranco nell'Emilia. Il tutto città.
2: Ehi.
1: Quando andavi in giro per Milano con
2: una semplice cartina geografica
1: con 62 volumi.
2: Attenzione, a voi due,
1: sì,
2: Paolino
1: vai,
2: e
1: vai,
2: Mattia.
1: Vai.
2: Salve.
1: Salve.
2: Cosa so fare io e i giovani no? Tirare un palogero.
1: Che cazzo è il palogero? Non lo so.
2: Aspetta, do un aiuto a Mattia. Uno strumolo. Da voi lo chiamano lo strumolo.
5: Ah, anch'io lo so tirare, lo strumolo.
2: Ah,
5: è una trottola, quella che si lancia con la corda.
2: La trottola, quella di legno che devi lanciare.
1: Che devi lanciarlo, ok.
5: Adoro.
1: Io saprei usare, i giovani d'oggi no. La penna stilografica, Daniele da Perugia.
2: Il CB, Dario.
1: Il prompt di DOS, Alessio da Modena.

0: Signor Cicavetano, 20.000 lire a un giovane oggi.
1: Allora, i giovani d'oggi non saprebbero usare l'Atlante cartaceo. Sì. Cisco da Piacenza, è vero. Allora, continuate voi, vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi, io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Voi trentenni, quarantenni, cinquantenni, sì, cosa sapete usare che i giovani no? 342 41 15 105.
0: Mio marito cinquantenne sa usarlo, i giovani oggi no. La lingua.
1: Pensavo il pisello.
0: Oggi non imparano bene l'italiano.
1: Certo.

0: mamma mia, oggi quante lampadine che stiamo riaccendendo. Vi abbiamo domandato, io saprei usarlo, i giovani d'oggi no. Tutte quelle cose che noi trentenni, quarantenni, anche cinquantenni, diciamo così, sono tutte cose che sappiamo usare, ma che un giovane di 15 anni magari non saprebbe neanche dove mettere le mani, no?
1: Monica da Carmagnola, bella peperona.
0: Sì.
1: Il pallottoliere per fare di conto.
0: Sì, ok. I giovani d'oggi non sanno usare la carta copiativa. Ne parlavamo ieri fuori onda della meravigliosa carta carbone.
1: La carta carbone.
0: Grande, Domenico da Torino. Poi.
1: Saprei usare i telefoni in casa grigio con la griglia dei numeri, Paolo da Bulgario.
0: Lara da Brentonico, io saprei ancora usarlo, ma i giovani d'oggi no. L'apriscatole manuale.
1: Oh!
0: È vero. Allora, noi ci dobbiamo fermare, ragazzi. Poi nella seconda ora avremo dentro la notizia. Oggi
1: ci sarà da litigare.
0: Oggi ci sarà un ospite molto particolare che farà discutere. Ve lo diremo poi nella prossima ora. Voi continuate a scriverci, che poi andiamo a chiudere l'argomento. Quindi, io saprei ancora usarlo, i giovani d'oggi no.
1: 342 41 15 105.
2: Soci, io so fare un telegramma.
1: Sì.
0: Grande.
3: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade: sulla A1 verso Napoli 9 km di coda per incidente tra l'immissione sulla 15 e Terre di Canossa Campegine, proseguendo 1 km di coda per traffico tra il nodo A1 a Cerra a Fragola e l'immissione sulla A16 Napoli Canosa. Sulla statale 7 via Appia, rallentamenti per una frana all'incrocio Ponte della Palomba statale 271 di Cassano. Sulla statale 12 dell'Abetone e del Brennero, tratto chiuso per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Castelnuovo-Rangone. Prudenza e buon viaggio.

0: Mobilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: No, sì!
6: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Devi arredare il tuo giardino?
10: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Devi provare.
9: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Jerry Calà per Seat, prima!
17: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
16: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
17: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
16: Sì, Jerry.
17: Doppia libidine!
16: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
17: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
16: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
17: Libidine coi fiocchi!
18: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
19: Pronti?
20: In esclusiva su Disney Plus.
21: Ogni secondo conta, baby.
22: Chef!
20: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
23: Il locale si è allagato.
20: Ed è l'ultima occasione.
21: Io sto vendendo l'edificio.
20: Per salvare tutto.
21: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
20: FX The Bear.
24: È così, o andrà tutto bene
23: oppure no.
20: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
25: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
26: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
27: De Fonseca.
28: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
29: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine,
0: ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio 105 manca un minuto alle 19.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buonasera da Gerry Romano. La Chiesa Cattolica Romana vive lo scisma dei Lefevriani, consacrati quattro vescovi in Svizzera davanti a 17.000 fedeli. Pagheremo qualsiasi prezzo, dicono. Pronta la scomunica. Respinto dai tradizionalisti l'invito del Papa a fermarsi. Era già accaduto nel 1988. Ad Anversa, incendio in un condominio di 10 piani. Almeno 6 morti e diversi feriti gravi. Residenti in fuga dai balconi. Le fiamme sono partite dall'ottavo livello per cause da accertare. Vigili del fuoco belgi alla ricerca delle vittime. Lo stabile, evacuato, era abitato da 200 persone. Nella capitale catariota colloqui indiretti Iran-USA. Trump parla di ottimo esito. Teheran avverte la Casa Bianca tenga buoni i suoi cagnolini a Tel Aviv. Secondo il Wall Street Journal c'è uno scontro tra Washington e Arabia Saudita. Il Pentagono valuta di ridurre le basi americane. Nessi guerra rilasciata dopo l'intervento di Tajani e nella sua casa egiziana con la figlia. Sotto pressione del marito e condannata per adulterio era in una stazione di polizia. La Farnesina ha chiesto la grazia presidenziale e lavora per rimpatriarla. Centinaia di segnalazioni sul killer della famiglia bengalese sterminata a Roma. Continua la caccia al responsabile del triplice omicidio di venerdì a Casalotti. Il ricercato connazionale delle vittime aveva sviluppato un'ossessione per la donna uccisa. Tennis a Wimbledon, Cobolli batte Navone, Sinner elimina Borgis. Il numero uno ATP al terzo turno incontrerà Brooksby. Calcio ai mondiali nordamericani, in corso il 16esimo di finale Inghilterra-Congo. Seguirà Belgio-Senegal, stanotte Stati Uniti-Bosnia-Erzegovina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Radio 105, proud to be different.

0: to You, comincia così l'ora numero 2 della carovana di 105. Allora, oggi vi avevamo anticipato che avremmo avuto l'appuntamento di Dentro la Notizia, dove vi mettiamo a disposizione un esperto di un settore, in modo tale che voi possiate fare domande curiose, soddisfare, diciamo così, un po' la vostra curiosità. Allora, oggi, sì, secondo me sarà una di quelle puntate molto, molto interessanti.
1: E quindi non saranno tollerati attacchi, presi in giro, cose
0: varie. No. Allora, noi
1: dobbiamo avvicinarci a questo ospite con mente scientifica e aperta.
0: No, assolutamente. Allora, noi abbiamo sempre fatto Dentro la Notizia, abbiamo avuto, per esempio, il medium, abbiamo avuto persone che hanno trattato anche
1: l'astronauta.
0: Esperti che hanno trattato argomenti anche, tra virgolette, scomodi.
1: Borderline.
0: Esatto. La persona di oggi, secondo me, è molto borderline, ma quello che vogliamo fare noi, anche insieme a voi, è porre delle domande per capire qual è il suo punto di vista.
1: Esatto.
0: Con noi oggi avremo Anxi Paia, che è una sostenitrice, diciamo, sì, così, della teoria della Terra piatta.
1: Sì, una sostenitrice delle scie chimiche.
0: Assolutamente. Sostiene che la Luna non esista
1: e che l'allunaggio non sia mai stato eseguito.
0: Lei fa parte, praticamente, oltre ad essere ricercatrice spirituale, è istruttrice di meditazione e disciplina vedica.
1: Esatto.
0: Disciplina vedica vuol dire che praticamente è una visione differente del cosmo da come noi lo vediamo, cioè quello che per noi scientificamente
1: il motto dei Veda è veda lei.
0: Quello che per noi è scientificamente, diciamo così, provato, loro lo mettono in discussione.
1: Esatto.
0: Quindi se avete delle domande, e secondo me oggi sarà bello proprio fare le domande che voi vorreste porre alla nostra esperta,
1: per capire perché la pensa così, perché la veda così,
0: perché pensi che la Terra è piatta. Ecco, tutte queste domande, per esempio. Allora, vorremmo concentrarci, perché poi lei tratta diversi argomenti, però oggi vorremmo concentrarci su questi argomenti: la Terra piatta,
1: sì,
0: la Luna, che secondo lei non esiste,
1: e le scie chimiche.
0: Le scie chimiche, al massimo possiamo anche abbracciare qualcosa degli alieni, perché parla molto anche degli alieni.
1: Sì,
0: quindi tutte quelle che sono le vostre curiosità su Terra piatta, scie chimiche, esistono, non esistono, perché dovrebbero esistere le scie chimiche, perché nessun pilota ne parla, se effettivamente poi spargono nel cielo qualcosa, ok? La Terra piatta, la Terra piatta dove poggia, cosa succede?
1: Su un elefante.
0: Questo l'abbiamo già scoperto con Gabriele tempo fa, quando facemmo un altro intervento con Gabriele Ceracchini, all'epoca, che è un terrapiattista dichiarato. Qui la cosa è un filo diversa, nel senso che lei, appunto, è istruttrice di disciplina vedica, quindi tutto quello che noi capiamo e sappiamo,
1: hanno una visione diversa dell'universo,
0: del cosmo, dell'universo. Quindi 342 41 15 105
1: cominciate pure a mandare le vostre domande,
0: mandate le domande, perché secondo me la cosa bella sarà oggi cercare di fare da tramite tra tutti voi e la nostra esperta. Vi ripetiamo, non è una presa di posizione, io la penso così, tu hai torto.
1: Assolutamente.
0: È un modo per dialogare.
1: Dentro la Notizia non è così.
0: È un modo, esatto, è un modo di dialogare.
1: È un modo magari per aprire la mente, magari uno straconvinto che sia una presa in giro la Terra piatta, oggi attraverso qualche domanda potrebbe cambiare idea.
0: Quindi fate tutte le vostre domande su Terra piatta, scie chimiche, la Luna esiste o non esiste, gli allunaggi, gli astronauti ovviamente, e anche gli alieni, per la nostra esperta.
1: Ce le scrivete o mandate un vocale al 342 41 15 105.
2: Let's go. Sounds good.

0: Gioia con Bossa Nostra. Allora, adesso ci dobbiamo fermare. Intanto stiamo raccogliendo le domande per la nostra esperta di oggi, che tra poco sarà con noi in Dentro la Notizia. Vi ripetiamo, lei è sostenitrice della teoria della Terra piatta.
1: Sì, delle scie chimiche.
0: È una sostenitrice del fatto che la Luna, secondo lei, non esista.
1: Non esiste.
0: Ok.
1: È finto, un ologramma.
0: L'allunaggio, nessuno è mai andato sulla Luna.
1: Semplicemente perché la Luna non esiste, quindi non ci si può andare.
0: Ecco, allora vi ricordiamo 342 41 15 105. La cosa bella sarebbe appunto fare noi da tramite per tutte le vostre domande. Ne stanno arrivando tante. Vi ripetiamo una cosa fondamentale: Dentro la Notizia serve per, diciamo così, aprire un po' gli orizzonti.
1: Certo.
0: Non
1: per
0: vuol
1: conoscere
0: dire...
1: cose nuove.
0: Sì, anche se queste cose poi secondo voi sono sbagliate. Tipo, io mi ricordo quando abbiamo intervistato il medium, molti dicevano: ma ci credete? Se poi ci credo o non ci credo, saranno
1: affari. Quello è un altro discorso.
0: Poi ognuno prende la posizione che
1: ognuno abbia la possibilità di esprimere la propria opinione.
0: Però è bello sapere, secondo noi, anche quelle che possono essere queste teorie. Insomma, quindi oggi abbiamo veramente combattuto per averla con noi al telefono e in video call. Quindi fatele tutte le domande, le curiosità, anche quelle che magari ma scusi, ma per quale motivo dovrebbe essere piatta?
1: Oh.
0: Cioè, anche le cose più banali, insomma. Tutte le vostre domande a Enxi Paia, che sarà con noi tra poco, al 342
1: 41 15 105. Su 105 all'ora della
0: carovana. Ragazzi, parliamo di futuro, ma facciamolo chicco dopo chicco. Sì, perché Riso Flora non è solo buono, ma si impegna anche per rispettare il nostro pianeta.
1: Pensate che per produrre il riso, Flora usa fonti di energia alternativa e sistemi che riducono al minimo il consumo d'acqua. Massima qualità, minimo impatto.
0: E il packaging? Zero plastica. Le confezioni sono 100% riciclabili, fatte solo in cartoncino certificato FSC da foreste gestite responsabilmente.
1: Scoprite di più su risoflora.it.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore. Colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
6: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
7: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
9: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
10: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
9: Ti aspettiamo.
8: MD, buona spesa Italia.
11: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
16: Ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
19: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
20: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
19: Brava Samira!
20: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
19: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
20: Riso Flora, non scuoce mai.
21: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
22: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
23: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: Bosa con Magnetic. E allora direi che è arrivato il momento, fanciulli, e tante, tante domande. E vabbè, insomma, immagino che la curiosità sia veramente tanta. Allora, direi di non perdere tempo. Arriva l'appuntamento con Dentro la Notizia.
1: Radio 105 e la Carovana presentano Dentro la Notizia. Approfondimenti, domande e curiosità che tutti avremmo sempre voluto chiedere, ma nessuno ne ha mai avuto il coraggio. Dentro la Notizia. E ospite con noi...
2: Terra piana, alieni, situazioni post-morte. Questi e molti altri sono argomenti controversi e divisivi. La meditazione vedica e la ricerca spirituale aprono l'esistenza a nuovi, particolari scenari. Quanto c'entra la numerologia con la nostra vita? Cosa può dirci la conoscenza vedica? E cosa sappiamo davvero della reincarnazione?
1: Radio 105 e la Carovana presentano Dentro la Notizia. Approfondimenti, domande e curiosità che tutti avremmo sempre voluto chiedere, ma nessuno ne ha mai avuto il coraggio. Dentro la Notizia. E ospite con noi...
2: Anxi Paia
0: è con noi. Abbiamo avuto un Ciao. Problemino sulla sigla. Sono arrivati già i misteri. Non appena arrivi tu arrivano i misteri. Anxi, buonasera.
3: Esatto. Neanche il tempo di iniziare.
0: Buonasera
3: a voi.
0: Allora,
3: per essere qua.
0: Noi abbiamo praticamente detto che tu sei un'istruttrice di meditazione e disciplina vedica, nel senso che hai una visione differente del cosmo da come la vediamo noi, giusto?
3: Esatto, giustissimo.
4: Qual è la tua visione?
3: Perfetto. Allora, la mia visione appunto si basa sulla cosmologia vedica, quindi considero l'universo in base alla conoscenza antica dei Veda, che basa la Terra come un piano dimensionale chiamato Burloka o Bhumandala, con diversi piani dimensionali sia sopra che sotto, che formerebbero il nostro multiverso.
0: Ok, quindi tu fondamentalmente non abbiamo sbagliato dicendo che sei una sostenitrice della Terra piatta, giusto?
3: Esatto.
0: Ok, poi tra le cose, nelle varie interviste che hai rilasciato, insomma, tu sostieni che la Luna non esiste?
3: No, non esattamente che non esiste. Okay. Sostengo che non sia una roccia fisica in cui si può atterrare. Sostengo che sia una componente del nostro cielo che ha una funzione, ma che non è un qualcosa di fisico, un oggetto.
0: Okay.
3: È più una forma di energia.
4: Tipo una proiezione?
3: È tipo, io la considero come un plasma, come un qualcosa che comunque ha delle funzionalità per la nostra Terra e anche per noi persone, ovviamente, ma non è un qualcosa di fisico.
0: Ok, allora, fatta chiarezza sulla posizione che tu hai, ovviamente sai che è una posizione che crea diversi, insomma, spacca molto come cosa. Allora, sono arrivate tantissime domande. Cominciamo con la Terra piatta, perché ovviamente quella è clamorosa,
4: quella che interessa di più.
0: Se la Terra è piatta, dov'è il bordo? Se non c'è un bordo, come fai a tornare al punto di partenza andando sempre dritto? Luca da Perugia, ma è simile ad altre 10 domande che sono arrivate, tipo Andrea da Bergamo, quindi vai.
4: E semplificandola, c'è l'effetto Pac-Man o no?
3: Guarda, è molto semplice. Nella Terra piana noi non vediamo il polo sud come un punto, ma lo vediamo come il contorno della Terra che racchiude questa Terra in cui noi siamo. Molto semplice.
0: Ok.
3: Nella nostra visione.
0: Quindi, secondo te c'è comunque una fine? C'è un bordo? Cioè, se io cado dal bordo, dove vado a finire?
3: No, noi lo vediamo come un muro di ghiaccio che si espande all'infinito e nessuno può sorvolare l'Antartide e quindi nessuno può anche andare a verificare effettivamente quanto si espanda questo muro di ghiaccio.
0: Ok, cioè io arrivo, tra virgolette, al muro di ghiaccio e lì mi fermo fondamentalmente, non posso andare oltre.
3: Non possiamo verificarlo perché non ci è permesso, perché c'è un patto che non permette di sorvolare l'Antartide. Quindi
4: Quando è stato stipulato questo patto? Perché insomma,
3: nel 57 mi sembra.
4: Nel 57. Prima del 57 si poteva andare.
3: Prima c'è stato l'ammiraglio Baird, ad esempio, lui è stato ha sorvolato l'Antartide e ha trovato, come lui racconta, altre terre E da lì poi è nato il patto per non far andare più le persone a visitare.
0: Ah, ok, ok. Infatti ti chiedevano, perché, te lo chiede Diego da Valdengo, ma secondo te, Hanksy, perché i poteri forti dovrebbero mentirci? Cioè, cosa ci guadagnerebbero?
3: Io la definisco un po' una guerra spirituale, perché quello che viene fuori con la differenza principale, a parer mio, tra il globo e la terra piana è proprio la spiritualità che nasce e che invece si perde con il globo, perché con il globo, ad esempio, non ci sarebbe un creatore, ad esempio, saremmo nati da un Big Bang, non ci sono figure spirituali, la scienza non approva la spiritualità. E questo è un po' tutta la narrazione che si connette anche alla forma della Terra, perché se uno si crede in una palla rotante che gira in mezzo allo spazio, all'infinito, senza meta, non ha una meta proprio per la sua vita, crede che ci sia solo questa vita e non c'è niente dopo, non c'è niente prima e siamo così nati dal caso.
0: Ok, quindi
4: perché la disciplina Veda crede nella reincarnazione?
3: La disciplina vedica si basa sulla reincarnazione, certo. E su questo supporto ci sono anche degli scienziati che hanno fatto delle ricerche, ad esempio Ian Stevenson, che ha fatto 30 anni di ricerca in cui ha fatto delle ipnosi a dei bambini che si ricordavano lingue egizie, lingue antichissime, si ricordavano le loro vite passate. Poi ci sono tantissime testimonianze di bambini che ricordano la loro ultima vita.
0: Quindi secondo te noi siamo tra virgolette di passaggio, abbiamo avuto una vita precedente e ne avremo una futura?
3: Non solo una.
0: Più vite.
3: Perché nella visione dei Veda noi siamo esseri infiniti, quindi ci rincarniamo sempre finché non riusciamo a evadere da questa matrice, perché non è una cosa positiva, secondo la visione vedica, rinascere sempre qui.
0: Ok.
4: Ok, allora, se la domanda più semplice di tutto, perché i poteri forti appunto dovrebbero mentirci, e hai risposto a questa cosa. Ma prima che i poteri forti arrivassero, come ci si comportava? Diego da Mantova.
3: Nel senso, io posso rispondere attraverso i cicli che vive la Terra, ok? Noi, secondo i Veda, viviamo dei cicli, delle ere.
0: Sì.
3: Che parte dall'era d'oro, in cui la spiritualità è molto alta, fino all'epoca dell'oscurità, in cui la spiritualità è persa e c'è solo l'attaccamento alla materia. Ed è esattamente quello che abbiamo vissuto. Cioè, questa viene definita l'era del Kali Yuga, che è l'era dell'oscurità. Quindi i poteri forti, ok, ma fino a un certo punto, perché gli è permesso, perché è stata, diciamo, la loro epoca.
0: Ok, ti fanno una domanda, Ale da Cagliari, ti dicono, ciao Hanksy, se tu avessi la possibilità di stare in orbita dalla stazione spaziale o fare il giro della Terra a piedi, cambieresti idea?
3: Ma non credo sia una cosa possibile, capite? Quindi se me lo facessero fare potrei provare, ma non credo sia una cosa che succederà.
4: Ok. Adesso diventerai viaggiatrice spaziale.
0: Qualche settimana fa, prima di te, abbiamo intervistato un astronauta, quindi potremmo anche...
4: Meglio lo chiediamo.
3: Abbiamo un aggancio.
4: Magari ti portano.
0: Abbiamo un'amica da mandarti per farla ricredere, esatto. O magari per confutare poi le tesi che
4: a proposito di questo, perché se la Terra è piatta... cioè, perché se tutti i corpi celesti sono rotondi, perché la Terra dovrebbe essere piatta?
3: Perché a parte che i corpi celesti non hanno vita, ok? E non sono pianeti. Non sono pianeti, perché ok, vengono chiamati pianeti adesso, ma in realtà hanno un altro nome in sanscrito che si chiamano grahas. Il pianeta è la Terra, perché ha un piano, un pianeta. I corpi celesti hanno delle funzionalità, ovviamente, per la nostra Terra, ma non sono corpi fisici.
0: Ok, ho capito quello che intendi. Allora, facciamo una cosa. Sì. Facciamo andare una canzone, perché poi abbiamo ancora 7-8 minuti da dedicarti e stanno arrivando un miliardo di domande. Perché? Perché ovviamente l'avevamo anticipato. Quello che noi vogliamo fare non è criticare la posizione di una persona o di quell'altra, ma è proprio cercare di capire quello che è, in questo caso, il tuo punto di vista, che poi può essere condivisibile o meno, quello non sta a noi dirlo, insomma. Quindi, bene così. Allora, altre domande? Io poi vorrei parlare con te, magari, nel prossimo intervento, anche di scie chimiche,
4: sì,
0: di alieni, perché ne abbiamo anche di quelle. Voi continuate con le domande, tra poco con noi ancora Anxi Paia.
4: Voi scrivete le domande sia scritte che vocali al 342 41 15 105. 1, 2.

0: Siamo all'interno di Dentro la Notizia, dove oggi abbiamo ospite con noi Hanksy Pie. Hanksy, ribenvenuta, ribentornata ovviamente, istruttrice di meditazione e disciplina vedica, cioè una visione differente del cosmo, sostenitrice della Terra piatta, lo possiamo dire, scia chimiche, che la Luna non esiste come materia in sé, giusto?
1: Giusto.
0: Ok, perfetto. E poi ovviamente anche tutto quello che riguarda le vite precedenti, le vite passate e anche un po' gli alieni. Tra l'altro, parlando proprio di alieni, è arrivata una domanda secondo me bellissima.
2: E gli astronauti?
1: Astroattori.
2: Attori.
0: Attori, secondo te, gli astronauti? Tutti?
1: Sì,
0: cioè, quindi secondo te non sono mai andati né nello spazio né sulla Luna?
1: Secondo me no.
0: Secondo te no? Ok.
2: Allora, questa è una mia domanda. L'era spaziale è iniziata nel 1957, in questo momento ci sono 70 agenzie spaziali, quindi dal 57 a oggi circa 650.000 persone hanno lavorato e stanno lavorando nell'ambito spaziale. Com'è possibile che siano tutti d'accordo? Quando io non riesco a mettermi d'accordo, devo andare in vacanza col mio socio.
1: Secondo la mia visione, quella che è anche un po' quella che mi sono confrontata, quelli che sono, diciamo così, andati nello spazio sono gli attori principali. Gli altri che lavorano non è che ne sono consapevoli, secondo noi. Il senso è che ci sono proprio delle cerchie ristrette, altrimenti la cosa non si conterrebbe.
0: Ah, ok, ok, ho capito. Cioè dici, loro lo sanno, loro,
2: c'è un ristretto numero,
0: sanno che è una menzogna, mentre tutti gli altri lavorano inconsapevolmente per comunque mantenere vive questa menzogna, giusto?
1: Esatto.
2: E quindi anche tutte le 70 agenzie mondiali sono d'accordo.
0: Abbiamo un messaggio vocale, chi è?
3: Ma se noi ci rincarniamo in continuazione, eccetera, teoricamente dovremmo essere sempre la stessa quantità di persone, perché il mondo dagli anni 50 a oggi è cresciuto in dismisura?
1: Posso rispondere?
0: Vai.
1: Allora, io non sono convinta che noi siamo veramente 8 miliardi, punto primo, sono molto convinta di questo, uno. Seconda cosa, noi in questa epoca ci sono degli esseri da dimensioni anche inferiori che sono nati in Terra, quindi non è che ci sono solo gli esseri terrestri, ma ci sono anche esseri che tu li vedi umani, però il loro spirito viene da una dimensione che può essere inferiore o anche superiore, è più raro, però anche superiore.
0: Ti chiedono degli alieni, che poi secondo me possiamo anche agganciarci un po' a questo discorso, te lo chiede Roberto da Borgo Sesia, ma è possibile che gli alieni siamo noi nel futuro ma che torniamo indietro?
1: Allora, io do una definizione molto semplice a questa parola, perché in inglese sapete che alieno, alien, lie vuol dire bugia.
0: Sì?
2: Sì, e la N che fine fa, scusa?
1: Lei ne avrà un altro significato. Devo informarmi meglio.
2: Ah, ok.
1: Devo capire lei che significato ha. Ma ally, alien.
0: Quindi potrebbe essere tutta una bugia. Quindi tu non credi a un.
1: Secondo me, no, gli alieni, che sono un'invenzione, perché questi esseri, come li raffigurano, questi cosi strani che possono venire a rapirti dallo spazio, è una cosa che comunque regge nel globo, non in una terra piana.
0: Ti fanno questa domanda, o per meglio dire, più che una domanda, un'affermazione. Non ho più il nome di questa persona che lo dice, e dice: non sono molto d'accordo con te sulla teoria della terra piatta, ma sono d'accordo con te sulla teoria delle scie chimiche invece. Qui a questo punto ti faccio la stessa domanda che ha fatto Martin: come possono tutti i piloti del mondo non dire nulla riguardo alle scie chimiche e al controllo climatico?
1: Allora, io per quanto riguarda le scie chimiche, nel senso, noi possiamo vedere i cieli che sono cambiati, vedi questa scia che non è che rimane per poco tempo, rimane per delle ore, si espande, diventa una nuvola, si uniscono tutte insieme e il cielo si copre, ok? Poi, per come funziona internamente, non lo sappiamo, non sappiamo neanche che effetto ha queste scie nel cielo, che effetto vero hanno. Poi io sono anche dell'idea che sia anche un po' una cosa fatta apposta, in modo tale che possano pensare che loro hanno il controllo sulla natura, che possono far piovere, che possono manomettere anche il cielo, anche il tempo, anche la natura, ma a parer mio loro non hanno questo potere, ma è una cosa che rafforza e fa avere alle persone sempre questa cosa che ci sono poteri forti, che noi siamo sotto il loro controllo, ma
0: Quindi
1: in
0: però,
1: realtà.
0: scusami, quindi però credi nel controllo climatico? Cioè, secondo te ci sono dei governi che possono controllare il clima?
1: Io sono convinta che loro facciano esperimenti
0: Ok.
1: al 100% e lo possiamo vedere tutti, credo, basta alzare un po' gli occhi al cielo, ma penso sia difficile definire che questi esperimenti funzionano.
2: Ok, a proposito di terra piana che è pianeta, qualcuno ci segnala che l'etimologia della parola pianeta deriva dal greco antico e significa errante o vagabondo, non pianeta piana. Come ti poni verso questa?
1: Sì, lo so, me la fanno anche a me
2: Ah,
1: questa
2: ok.
1: obiezione, però pianeta a me mi suona molto meglio un
0: Un
1: piano
0: piano.
1: di in incrocio, una cosa
2: Ok,
1: che
2: ok.
1: perché il pianeta qui è il piano di mezzo
0: Ti chiedono,
1: della
0: tornando
1: geometria.
0: ovviamente a parlare della terra piatta, che è quella che ovviamente è l'argomento più divisivo, ma e quindi le foto dai satelliti?
1: La foto dei satelliti o dai
0: Dai
1: satelliti?
0: satelliti, la foto dai satelliti alla Terra.
1: Sono foto che vediamo, ma
0: Non
1: nel
0: ci credi
1: senso
0: che.
1: possono essere anche, non è che per forza devono essere nello spazio, possono essere ancora nell'atmosfera dentro qui, no?
0: Ok,
1: Capite?
0: ma quindi credi che siano dei falsi
1: A
0: le
1: parte che io
0: foto?
1: credo, ma io non, avete una foto di un satellite? Esistono questi satelliti?
2: No,
1: Siamo sicuri?
2: questo è vero, questo è vero, non c'è una foto su tutti i
1: Non ce n'è
2: rendering.
1: una.
2: Sì,
1: E poi io ritengo
0: la...
1: anche il fatto che nel 2026 dovremmo avere delle prove innegabili sulla forma della Terra, con la tecnologia che c'è, dovremmo vedere dallo spazio le persone che camminano a testa in giù senza problemi, dovremmo vedere tante cose, ma non vediamo niente.
0: Cioè, tu
2: Beh, per
0: pensi...
2: vedere una persona a testa in giù dovresti essere talmente vicino che non vedresti
1: Beh,
2: la
1: dallo
2: forma della...
1: spazio dovresti vederlo, no?
2: Sì, ma per vedere una persona devi avvicinarti così tanto che non vedresti poi
1: Vabbè, ma non c'è neanche,
2: la
1: ma non c'è
2: dimensione della Terra.
1: niente, non si vede niente, neanche le montagne, non è che si fanno vedere qualcosa di diverso, cioè non si vede niente, si fanno vedere queste immagini perfette che vengono fuori dallo spazio, poi però non è, dicono anche che non è una sfera perfetta, però noi la vediamo perfetta, insomma ci sono molte cose che non mi tornano, ecco.
0: Ti chiedono ancora riguardo le scie chimiche, purtroppo poi dobbiamo chiudere che veramente siamo molto lunghi. Ti dico,
2: Straritardo, eh.
0: ma perché se effettivamente esistessero le scie chimiche non le fanno di notte?
1: Ma le fanno anche di notte,
0: Ah,
1: no?
0: ok.
1: Sì, cioè nel senso lo possiamo vedere, se osserviamo un po' il cielo, sia di giorno che di notte, possiamo osservare che queste scie ci sono nel cielo. Poi ripeto, io non gli do la totale cosa che loro possono effettivamente cambiare il tempo, modificare, far piovere. Io dico che qualcosa spruzzano, lo possiamo vedere tutti, che il cielo è cambiato negli ultimi anni. Io ricordo quando ero adolescente che era rarissimo vedere queste scie, ci facevamo anche i giochi tipo, ah, se ne vedi una vuol dire che qualcuno ti cerca, poi
0: Ok,
1: se ne
0: sì,
1: vedi due qualcuno
0: certo,
1: ti
0: ti
1: vuole. Cioè,
0: pensa,
1: c'erano quei giochi
0: ok.
1: perché erano rari da vedere, no?
0: Sì, noi siamo arrivati praticamente alla fine.
2: Purtroppo,
0: Allora, ci
2: purtroppo.
0: sarebbero altre, penso, almeno 260 domande da farti.
2: Beh, come a tutti, riproponiamo l'invito tra qualche mese.
0: Sì,
1: Volentieri,
0: è sempre
1: quando volete.
0: molto, lo dico per le persone che scrivono, ma perché date voce? Lo abbiamo detto all'inizio. Ci sono personaggi come Hanks che magari possono essere divisivi, nel senso che uno dice io non ci credo, ma è bello anche sapere quelle che sono le teorie di persone che magari la vedono in maniera diversa da come la vediamo noi. Poi che sia giusto o sbagliato, anch'io non condivido il pensiero di Hanks, ma sono comunque curioso di sentirla. Cioè, nel senso, ed è bello sapere comunque che. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, poi chiudo
2: Sì.
0: veramente. Se tanti non sono d'accordo sulla Terra piatta.
2: Altrettanti,
0: Altrettanti sono
2: sì.
0: d'accordo sulle scie chimiche, quindi va bene. Anxi, ti mandiamo un
2: Va bene.
0: abbraccio enorme, grazie della
2: Rinnovando
0: disponibilità.
2: l'invito, tra qualche mese ti salutiamo e ti abbracciamo.
1: Perfetto, grazie
0: Ciao,
2: a voi.
0: Anxi, ciao, un
2: Ciao.
0: abbraccio, ciao.
4: Radio 105.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: 105. Traffic.
15: La situazione su strade e autostrade, sulla A4 verso Trieste, 3 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A8 e Cormano, sulla A1 verso Napoli 9 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A15 e Terre di Canossa Campegine, sulla statale 131 Carlo Felice rallentamenti per incidente all'incrocio variante di Monastir verso Porto Torres. Prudenza e buon viaggio.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
17: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore.

0: cuore?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
2: Devi scegliere, cliccare
0: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
0: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Estate palco luci!
7: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
11: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate.
12: A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
14: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
18: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
19: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
18: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
19: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
18: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
19: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
18: Solo
19: con Radio 105.
20: Hey! 105.
21: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: divisione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Quanto mi piace ogni tanto essere divisivo. Mamma mia!
1: Conclusione di questa meravigliosa puntata della Carovana, che socio devo chiudere con una cattiva notizia: abbiamo perso Victor Willis,
0: che è il
1: poliziotto e fondatore dei Village People.
0: Sì, assolutamente.
1: Ah, è del 51, neanche troppo vecchio.
0: Siamo arrivati veramente alla conclusione. Allora, innanzitutto grazie a tutti voi che ci avete regalato un'altra super puntata. Ringraziamo la nostra Claudietta al centralino, la nostra Sarette redazione che mi lova tantissimo.
1: Sì.
0: Anch'io ti lovo, amore, amore. E poi con noi,
1: non dire mai più che io non voglio certi ospiti.
0: E poi con noi ovviamente in regia il nostro Mattia
1: Napoli Angry.
2: Ciao belli, ci vediamo domani.
1: Scusa, Mattia Napoli Angry.
0: Ma smettila di fare il brillante. Allora, vi salutiamo, vi diamo appuntamento domani. Dicevamo, vi lasciamo con Max Brigante. Ehi. Con 105 Mikasa. E poi?
1: Basta.
0: Basta, finito qua. Ma vi salutiamo con la massima del brillo parlante.
1: Oggi amore.
0: Amore oggi, amore, amore.
1: Ci hai mai fatto caso che le hai comprato una confezione da 6 di Coca-Cola con il suo nome stampato sopra e poi ti sei ricordato che a lei piacevano i chinotti?
0: Allora, ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché alle 18 è l'ora della Carovana. Ma perché? È andato tutto bene fino adesso.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alle nostre vacanze romane.
5: Anche se non siamo a Roma!
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Oh, quanto mi piace dire in diretta da Roma. Secondo me lo dirò anche nel momento in cui poi tornerò a Milano. Amici, buonasera, benvenuti. C'è 105 in casa qui su Radio 105. Come già detto, io sto a Roma, ma a Milano c'è lui, Simo J.
1: Buonasera a tutti. Eccoci.
0: Buonasera Simo, come stai?
1: Bella grande, guardando il calendario, proprio alla grande.
0: Questo primo oggi di luglio ti esalta.
1: Sì, oggi mi esalto, senti qua.
0: Col bene che ti sì, non proprio diciamo un brano che metto per esaltarmi o che metto per gli ultimi chilometri quando vado fuori a correre.
1: Ecco, è tipico.
0: Non proprio un brano che mi dà dopamina, però è un brano che racconta la bellezza di questo mese meraviglioso. Poi io so che tu sei felice non solo perché è luglio, che sul tuo calendario rappresenta l'ultimo mese prima della pausa estiva, ma sei felice anche perché sei all'interno dell'ennesima settimana corta. Oggi gironzolavi, mi dicono, nei corridoi della radio dicendo oggi e domani, e poi col segno dell'ombrello dicevi me ne vado via tre giorni. Questo è quello che mi hanno riportato.
1: Ma ti riportano notizie sbagliate, siete che sai che c'è il passaparola da Milano a Roma, cambiano.
0: Quindi, allora, non dico cambiano. Adesso sarebbe brutto, non faccio nomi e cognomi di chi mi ha detto questa cosa, Antonio Pivatti. Non posso fare nomi e cognomi.
1: Ma perché quello te lo dico io cos'è?
0: No, però mi dicevano che tu gironzolavi con un pantaloncino corto facendo il segno dell'ombrello, non so diretto a chi poi, dicendo io ancora non so diretto a chi.
1: Non
0: dicevi
1: diciamo robe che
0: io oggi e domani e poi tac, me ne vado via tre giorni.
1: Sono fatti, perché accadrà così, perché venerdì appunto c'è la puntata del 105 Summer Festival a Baia Domizia, quindi per carità, meglio che vada in onda una rassegna così, quindi sono contento. Non facevo gesti dell'ombrello, magari a Pivatti lo facevo.
0: Io non posso dire chi me l'ha detto, perché non si fanno nomi e cognomi Antonio Pivatti, però questo è quello che mi è stato riportato.
1: Magari lo facevo ad altri colleghi meritevoli di questo gesto.
0: Va bene.
1: Però comunque sì, settimana corta è sempre un bel tema.
0: È un bel tema. Io tra l'altro vorrei anche un po' approfondirlo, il tema della settimana corta. Non ho le competenze, quindi mi prenderei quantomeno qualche minuto. Perché ne parliamo spesso, no? C'è una parte del Nord Europa, se non sbaglio, il Belgio, se non sbaglio l'Islanda ha fatto qualcosa di simile, credo che anche il Regno Unito abbia impostato forse un tentativo, forse in fase di sperimentazione, forse anche la Spagna, però insomma potrebbero essere tutte delle informazioni errate. Facciamo un controllino, la raccontiamo meglio, anche perché questa cosa della settimana corta non è proprio come uno la pensa, cioè faccio che finisce il giovedì e il venerdì non vado a lavorare. In realtà le ore lavorative sono le stesse e poi il lavoratore può scegliere se condensarle, ottimizzarle in 4 giorni oppure diluirle nei canonici 5 giorni. Ma direi, Simo, prima di fare una cosa che a noi viene benissimo, ovvero
1: a
0: dare
1: delle
0: informazioni approssimative, noi mettiamo la prima canzone.
1: Meglio.
0: Facciamo un ripassino e poi capiamo meglio come viene gestita questa settimana corta nei paesi in cui è stata introdotta, per poi capire se piace, non piace, se uno sarebbe favorevole, non sarebbe favorevole, se magari ci fossero anche delle altre suggestioni da dare, no? a chi poi deve decidere. Comunque ne parliamo fra poco qui a 105 Mi Casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: diretta su Radio 105 con Max Brigante. Siamo anche in TV al 66 del Digitale Terrestre. Prima di proseguire avrei una domanda per il mio DJ.
1: Dimmi.
0: Che è lontano, non ce l'ho vicino, io sono a Roma, lui a Milano.
1: Dimmi.
0: Ti volevo chiedere se Tyla è brava.
1: Sì, così a memoria ti dico di sì. Mi sembra di ricordare che ha comunque dei gran talenti.
0: Questa è una schifezza che si perpetua di sera in sera. Io vado in onda con lui che in cuffia mi dice quando c'è una cantante che secondo lui è brava. Siccome con Tyla non mi hai detto nulla in cuffia, mi sono sorpreso, allora ti ho fatto la domanda.
1: Sono informazioni per tutti, cioè nel senso,
0: ok.
1: È meglio darle che
0: non sono riservate.
1: Qua. No.
0: Parlavamo della settimana lavorativa corta, quindi della settimana corta. Ci siamo documentati giusto un filo nei tre minuti di Tyla. Allora, intanto in Italia la Camera dei Deputati ha bocciato la proposta di legge per introdurre la settimana lavorativa corta e per cui in realtà c'è stata una proposta, io me l'ero persa. Poi la Camera dei Deputati l'ha bocciata. Belgio, Spagna e Islanda, quindi non abbiamo detto troppe cazzate prima, sono tra i paesi europei che stanno testando l'iniziativa. Vi do anche un altro dato. Secondo l'Eurostat, i cittadini dell'Unione Europea lavorano in media 36 ore alla settimana. Questa è la media delle ore che si lavora in una settimana in Europa. Allora, la nostra Camera dei Deputati, come vi dicevo, ha bocciato la proposta di legge presentata dalle opposizioni per introdurre la settimana lavorativa corta in Italia. Più nello specifico, il testo della proposta di legge prevedeva la riduzione graduale delle ore settimanali di lavoro da 40 a 32, a parità di salario e divisibili in 4 giorni o in 5 giorni con orario giornaliero ridotto. Quindi la proposta prevedeva di lavorare meno e poi di scegliere se lavorare in 4 giorni o invece diluirle in 5 giorni. Vediamo un po' meglio dove questa proposta invece non è stata bocciata, cosa sta succedendo. Il primo ad aver avviato la sperimentazione è stato il Belgio, che nel 2022 ha approvato una legge che permette ai lavoratori di condensare, appunto, quello che dicevamo prima, la settimana lavorativa in 4 giorni, oppure invece il lavoratore può scegliere di lasciarla invariata sui 5. Nella pratica non si tratta quindi di una vera e propria settimana corta, tutto al più si tratta di una settimana compressa, ok? Questo è il modello del Belgio. L'Islanda va un po' dietro e poi abbiamo visto che in fase di sperimentazione ci sono anche Regno Unito e Spagna. È chiaro che tutto questo vale per quelle che in Italia chiamiamo le statali, poi nulla vieta ad un'azienda privata di fare un po' quello che vuole, di sperimentare. Anche in Italia, no? Ci sono ormai tutta una serie di sperimentazioni per le aziende private. Però, insomma, qua parliamo di Stato che interviene. Sì, ma è una bella domanda questa. Tu preferiresti condensare le ore lavorative che devi fare? Metti che le tue siano 36, non so quante siano le
1: 35.
0: Tue ore lavorative. 35, ok. Le tue 35 ore lavorative, preferiresti condensarle in 4 giorni per poi poter appunto andare sempre in giro nei corridoi a fare il gesto dell'ombrello, no, come hai fatto prima, non si sa nei confronti di chi, no, e avere 3 giorni di pausa, oppure preferisci diluirle su 5 giorni, quindi lavorare un po' meno, avere un po' più tempo anche per fare altre cose nei 5 giorni e tenerti i tuoi 2 giorni?
1: Ma sai che così...
0: Bella domanda, eh?
1: Così non sto malissimo, eh? Quindi nel senso...
0: No, ti vedo che non stai male,
1: mi sembra,
0: figurati,
1: abbastanza chiaro. Quindi io otterrei così. Magari farei una prova per capire se lavorare un'ora di più al giorno sui 4 si incide o no. Però... Sì, che avere un giorno intero libero non è
0: tanta roba.
1: Forse non è male.
0: Non è facile, perché a me verrebbe da dire, oh, 3 giorni liberi subito.
1: 3 giorni liberi, sì.
0: Poi però devi infilare tutto nel tuo day by day e quindi hai i bambini da portare a scuola o hai la palestra o hai il corso di inglese o hai, insomma, le tue cose che magari riesci a gestire bene così come stai facendo ora. Se anche solo ti aggiungi un'ora e mezza e magari ti cambia la tua routine giornaliera. Comunque questa è la grande domandona che ci facciamo oggi, alla quale cerchiamo delle risposte al 342 41 15 105. E già che ci siamo con le risposte, io non mi vorrei perdere l'occasione anche di così portare nuove suggestioni alla Camera dei Deputati. Cioè, ok, è stata proposta una riduzione dell'orario delle ore lavorative all'interno della settimana, però si può fare molto nel mondo del lavoro, per cui mi prenderei sia un sì o no sulla settimana corta che un varie e possibili introduzioni di nuove normative.

0: 5 vi abbiamo chiesto se, come fanno in Belgio, in Islanda, vorreste anche voi per l'Italia un'introduzione di una settimana corta lavorativa, che non vuol dire lavorare meno, vuol dire condensare più ore nei 4 giorni per averne 3 di pausa. E al momento, Simo, dando un'occhiata ai messaggi, direi che c'è una
1: vince nettamente
0: la settimana corta, che poi equivale anche a un weekend più lungo.
2: Asperger, tutti i giorni 105, tutti i giorni 105 in casa.
3: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate: infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
2: De

0: Carrefour, abbassiamo i prezzi.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
17: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
16: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
18: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
19: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.

0: Dalla sede di Roma di Radio 105, c'è cioè 105 in casa, io sono Max Brigante, insieme fino alle 21, Dance No More di Harry Styles, che si è messo un bilocale dentro lo stadio di Wembley, perché è lì da una vita. Harry Styles sta facendo una residency, si dice così in gergo, cioè una serie di concerti nella stessa location, nella stessa venue, e farà 12 date a Wembley, che già il Wembley Stadium è insomma uno stadio mitico per la musica. Farne 12 di fila, qualcosa di impensabile, sono praticamente certo che sia un record. Credo che questa sera suoni, tra l'altro, e credo che sia la decima quella di questa sera. Poi dove se ne va, Simon?
1: Allora,
0: in Brasile?
1: Ancora, sì, fa ancora 3-4 luglio lì a Wembley e poi va a San Paolo.
0: Wow,
1: sì, in Brasile.
0: Wow. Poi vabbè, avevamo visto, mi ricordo, tempo fa il tour di Harry Styles,
1: sì,
0: lunghissimo, bellissimo, in giro per i vari continenti, ma fare 12 Wembley è veramente un successo strepitoso. Ricordo che anche in Italia comunque lui ebbe un successo incredibile nella data che fece a Campovolo, che fece registrare qualcosa come 110-115 mila persone, e quell'anno comunque fu un record, sì, per il nostro paese.
1: Comunque sto leggendo che fa 4 San Paolo, uh-huh, e poi fa 1, 2, 3, 4, 5, 6 date in Messico, sempre nello stesso posto. Quindi nel senso, meno di 4-5 non ne fa.
0: Eh no, sì, perché il tour è tutto impostato su questo concetto di residency, che è molto interessante e che è un po' lo stesso, tra l'altro, che ha annunciato Vasco Rossi, che nel prossimo anno, nel 2027, farà proprio la sua residency a Roma, allo Stadio Olimpico, credo con 10 stadi.
1: 10 stadi.
0: Quindi, insomma, è un concetto che abbiamo visto un po' negli ultimi anni. Adele, per esempio, fece qualcosa di molto simile un paio d'anni fa, e che anche per una questione di costi vedremo sempre di più anche in Italia. Comunque, non stavamo parlando di live, parlavamo di lavoro, parlavamo di settimana corta. Vi abbiamo chiesto se il modello del Belgio, per esempio, in qualche modo vi potrebbe piacere o meno. Direi sì, ma abbiamo speso un pochino più di tempo a guardare tutti i messaggi. C'è una netta prevalenza di persone che farebbero la settimana corta, che poi equivale a dire, lo dicevo prima, anche farebbero un weekend più lungo, quindi si prenderebbero 3 giorni liberi a costo di lavorare di più, poi ogni singolo giorno, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Ma non solo, vi abbiamo anche chiesto che cosa vorreste introdurre nel mondo del lavoro. Divido i messaggi più seri da quelli meno seri, ce la gestiamo così? Mi sono segnalato quelli che veramente sono degni di nota, parto con questi. Io renderei obbligatorio un giorno al mese dedicato solo alla formazione, lo scrive Andrea da Milano. Imparare qualcosa di nuovo dovrebbe fare parte del lavoro. Io proprio sottoscrivo, è fondamentale. Forse Andrea addirittura più giorni al mese. Cioè, in un mondo idilliaco sarebbe un giorno alla settimana, in tutti i campi, perché poi a volte c'è uno strano pensiero che solo alcune categorie debbano fare formazione, e in realtà, per come va il mondo, per la velocità alla quale giriamo tutti, è fondamentale per chiunque. Poi quelli bravi la fanno lo stesso, da soli, al di fuori dell'orario lavorativo, andrebbe inserita. Sono super, super d'accordo con Andrea. Valentina invece: le ferie andrebbero distribuite meglio durante l'anno, ad agosto è tutto fermo e a novembre siamo tutti esauriti. Questo è un altro grande tema. Lo so, questo è un altro grande tema. Poi la catena industriale in alcuni settori rende molto difficile questo, però sì, è un grande tema. Come è un grande tema quello di Marco da Bologna, che scrive: vorrei che tutte le aziende sopra i 100 dipendenti avessero un asilo nido convenzionato, aiuterebbe tantissimo le famiglie. È un tema che non riguarda me, non riguarda te, Simo, però insomma, no, i nostri amici che hanno bimbi, vediamo che insomma che è veramente un tema super sensibile. Anche qui ci sono aziende più avanti da questo punto di vista. In Italia, dico, aziende meno avanti, nel resto del mondo, il Nord Europa è spettacolare proprio per questo punto che tocca Marco. Mettiamo un'altra canzone e poi continuiamo a chiacchierare di questo. I Knew It, I Knew You è il nuovo pezzo di Taylor Swift.

0: Mentre ascoltavamo il pezzo di Taylor Swift, i fan e le fan di Harry Styles ci hanno scritto dicendo che va nominato anche, parlando di Residency, va nominata anche quella al Madison Square Garden, dove in effetti lui farà 30 concerti, che sono tantissimi, saranno anche gli unici in America. E mi ricordo che settimane fa, forse mesi fa, avevamo anche parlato del record che lo lega al Madison Square Garden, che non è per date fatte lì dentro, perché Billy Joel ha suonato lì dentro un numero di volte improponibile, penso che nessuno potrà mai battere Billy Joel, però fece comunque un record Harry Styles quando mise i biglietti in vendita, perché c'era una richiesta di 11.5 milioni di biglietti, quindi si sono registrate 11.5 milioni di persone per poter accedere all'acquisto del biglietto. Ovviamente qualcuno l'ha comprato, molti no, nonostante le 30 date al Madison Square Garden, che partono da fine agosto e vanno fino a fine ottobre, no? Cos'era?
1: Dal 26 al 31 di ottobre.
0: 26-31 ottobre, vabbè, una roba veramente incredibile, ma è l'ennesima dimostrazione del successo di Harry Styles, che poi è stato anche, dal mio punto di vista, estremamente coraggioso nel fare un disco che a me piace tantissimo, molto alternativo, tant'è che non esistono da questo disco dei singoloni pop che stanno girando nelle radio di tutto il mondo, nelle classifiche di tutto il mondo. Girano i brani in radio, sì, però non ha raggiunto delle posizioni in classifica, soprattutto nello streaming, alte. Eppure funziona, piace tantissimo, ha una fanbase incredibile. Torniamo a noi e torniamo al mondo del lavoro, all'affascinante mondo del lavoro. Sara da Firenze: una settimana di smart working obbligatoria ogni mese per chi può farlo, meno traffico e più tempo per la famiglia. Questa però credo che per molte aziende sia un po' rimasta, no? Dopo il periodo di lockdown, le aziende piano piano hanno trovato una nuova normalità e molte aziende, per esempio anche in Italia, hanno comunque mantenuto un po' di finestre per lo smart working, utili per una serie di cose, utili anche per le aziende stesse, per esempio nella gestione degli spazi. Paolo, 52 anni, Verona: io introdurrei il diritto alla disconnessione. Finito l'orario di lavoro, niente mail e niente messaggi. Questo è un grande tema. Questo sì che è veramente nelle aule un po' di tutti i parlamenti, perché è un grande tema questo. Molte aziende lo hanno iniziato a fare, è diventato un obbligo, perché credo che in alcune zone degli Stati Uniti già sia passato un, non so se poi lì si chiamano decreti legge o comunque, insomma, sia passata una normativa per la quale, finito l'orario di lavoro, non puoi più pretendere che le persone siano connesse. Io credo che il futuro sarà assolutamente questo per tutte le aziende, perché è giusto che sia così. Oggi siamo in una fase di interregno, un po' in un purgatorio, dove ancora per molte aziende e quindi per molti lavoratori questa cosa invece non avviene. Giulia dice una cosa molto carina, simpatica, giusta, giustissima: una giornata all'anno dedicata al volontariato pagata dall'azienda. C'è un'azienda che conosco in Italia che fa orologi, ma insomma non dico il nome, ma fa esattamente questo, non so se un giorno o più giorni, però permette ai propri dipendenti di fare del volontariato pagato dall'azienda, che è una cosa super bella, veramente super super bella. Premi legati agli obiettivi e non alle ore passate seduti sulla scrivania, e anche qui
1: bello questo.
0: Alcuni lo fanno, alcuni no, alcune posizioni ti danno questo tipo di come dire di situazione, altre posizioni no. Però è sempre bello, è un po' come è un po' come i giocatori, no? Prendi un tot all'anno, poi come gli attaccanti, poi se fai più di 10 gol,
1: quello
0: prendi,
1: è perfetto.
0: Prendi un po' di più. Ci vorrebbe in generale lo stipendio dei calciatori, sì, e poi anche i bonus, insomma, non sarebbe male. Vado random su qualche messaggio,
1: sì, dai, ancora
0: tempo.
1: Un paio, vai.
0: Ogni dipendente dovrebbe avere diritto a un sonnellino di 20 minuti dopo pranzo. I giapponesi ci hanno visto lungo. Riccardo, ho letto chi l'avesse scritto, pensavo fosse farina del tuo sacco, Simo. Però è bello il sonnellino, eh? La mensa aziendale dovrebbe avere uno chef stellato almeno il venerdì. Sì, beh, no, non sta. Male. Ci sta. C'è un'azienda di abbigliamento molto importante. Che ha una sede a Milano e credo che poi abbia più sedi in giro per il mondo. Lo dico perché il suo amministratore delegato in un podcast ha detto questa cosa, io l'ho sentita direttamente da lui, che per il bene dei propri dipendenti ha messo un catering famosissimo, che è quello da Vittorio, che è un'istituzione nella ristorazione, fisso per tutti i dipendenti tutti i giorni.
1: Stupendo.
0: Stupendo.
1: Numero uno.
0: Stupendo. Flamenco Paranoia in arrivo, il singolo di Samurai J.

Messaggi sul mondo del lavoro, no? Mi fa ridere questo. Chi organizza una riunione alle 18 dovrebbe offrire la cena a tutti, lo scrive Luca. Siccome io sono un po' così, ne prendo atto, Luca. Il venerdì pomeriggio dovrebbe essere vietato parlare di lavoro, solo programmi per il weekend, Matteo. Sì, se si fa la settimana lunga. Invece nella dimensione settimana corta, addirittura il giovedì pomeriggio uno dovrebbe non parlare più di lavoro. Arriva un bel pezzo di Drake, si chiama Janice STFU. A

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alle nostre vacanze romane.
2: Anche se non siamo a Roma!
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Pronti?
3: In esclusiva su Disney Plus.
4: Ogni secondo conta, baby.
5: Chef!
3: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
6: Il locale si è allagato.
3: Ed è l'ultima occasione.
7: Io sto vendendo l'edificio.
3: Per salvare tutto.
8: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
3: FX The Bear.
9: È così, o andrà tutto bene
6: oppure no.
3: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
13: Vi aspettiamo!
14: Gli Squizzati di 105.
15: 105
16: Che storia!
17: Radio 105.
18: Che storia!

0: 1999, The Next Episode, Dr. Dre, Snoop Dogg, un pezzo che più che un pezzo è un manifesto della cultura hip hop anni 90, con una nota sempre simpatica da ricordare. C'è un grande nome del rap mondiale non accreditato in questa canzone, che ha scritto però le liriche, che è Jay-Z, che era intervenuto in aiuto di Dr. Dre e Snoop Dogg. Jay-Z dall'altra costa, dalla East Coast, era andato in aiuto di Dr. Dre e Snoop Dogg per fare un pezzo che poi è diventato il manifesto della West Coast. È una cosa molto molto significativa, l'ho detta perché in questo momento Jay-Z è tornato in auge, no? C'è un pop-up store stupendo con tutto il suo merch a New York, sta aprendo varie date, verrà anche in Europa a fare un concerto allo stadio a Parigi. Insomma, è un Jay-Z che è tornato attivo. Amici, abbiamo parlato di lavoro, mi sono molto piaciuti molti vostri messaggi, ce n'era uno anche che ho consigliato di introdurre qui in radio, una stanza dove imprecare, cioè dove uno, se ha bisogno di sfogarsi, invece che farlo nei corridoi come fa Simo ogni tanto, va in una stanza e sì, ah no, è vero, non, tu fai l'ombrello nei corridoi, scusa,
1: non
0: sbagliato.
1: È che lo faccio solo io, anzi.
0: Vai in una stanza dedicata, uno stanzino come quello dei fumatori negli aeroporti, entri lì dentro, imprechi 5 minuti, ti sfoghi e poi esci e torni a fare sorrisi come bisognerebbe fare nell'ambiente lavorativo.
1: Consiglio la stanza della regia video, per lì sono ferrati.
0: Ragazzi, ci sentiamo domani, io sarò sempre qui in diretta da Roma, Simo da Milano, e lasciamo la linea al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Sono quasi le 21, qualche secondo. Adesso, dai, dai che arrivano. Questa è Radio 105.

0: Voilà, buonasera. Eccoci. Buonasera a tutti, amici, ben ritrovati al Night Express di Radio 105 Luce. A me sembra tipo quando torni dopo l'estate a settembre, che rivedi tutti.
1: Che
0: rivedi tutti.
1: Ah, sì, è vero.
0: Tipo Mattia non lo vediamo da quando?
1: Dalla festa di 105.
2: Sì, probabile dalla festa di 105.
1: No, sì, è vero.
2: Considerando anche i tempi di recupero.
0: Lo sai da cosa l'ho capito? Ti ho guardato e ho pensato:
1: ha sbucato l'anima,
0: ho ingrassato
1: Mattia.
0: O è dimagrito? Uno.
2: Grazie.
0: Dei due.
1: Vedi che è dimagrito, dai.
0: Ma abbiamo detto che di essere sempre sinceri tra di noi, perché
1: ma no, ma perché adesso sei ingrassato?
0: No, sto scherzando,
2: No, oddio, spero di no.
1: Sarai gonfio di alcol dalla festa di 105.
2: Sono ancora smaltendo
1: alcol e
0: le famose caramelle,
1: posso dire, scusate, adesso facciamo tanto differenza.
0: Lui non lo sa, ma è venuto Brian qui a spiegare tutto, a spiegare.
2: Brian ha presenziato chimica... in tutte le trasmissioni.
1: Beh, che credo, per me era ancora sotto effetto.
0: Si cioè, scherza, si scherza.
1: 48 ore di after.
0: Beh, dopo cioè, è venuto qua che era un martedì o un mercoledì. Cioè, è presente quando...
1: È ancora brillantissimo.
0: No, dobbiamo spiegarla e tu arrivi in soccorso per cercare di gettare acqua sul fuoco, su quelle cose che si dicono che poi si sa che non sono vere. Ma in realtà ha fatto l'effetto contrario.
1: Sì, esatto, perché noi volevamo, dai, la spariamo grossa, e lui dirà, ma no, ma non è vero. Invece noi la sparavamo grossa e lui diceva, no, ma non sai, è ancora peggio.
0: Infatti.
1: La caramellina l'ha presa anche il mio amico,
2: no,
1: è morto.
2: Figurati che eravamo in 7 nel van in cui ero presente io.
1: Avete vomitato nella... tutti?
2: No, è solo io. Solo,
1: solo tu, infatti.
2: Però
1: c'era giunta questa voce.
2: La
1: però.
2: Cosa divertente è che il giorno
0: io non
2: dopo
0: l'avrei detto.
2: Mi hanno contattato delle persone che cioè non pensavo lavorassero in questa azienda. Ma cos'è successo ieri?
0: Può essere.
2: Le notizie. Allora.
1: Comunque posso dirvi, la grande storia della nostra vita è che quando si parla di una festa, 2 settimane dopo la festa stessa.
0: Stavo per dire il 1° luglio, stiamo parlando ancora della festa.
1: Vuol dire che la festa è riuscita.
0: Cioè, veramente.
1: E dai, scusa, era il 19 di giugno, siamo qui a parlarne il 1° luglio.
0: Sì, sembriamo quelli che fanno un concertino in Sempione e poi per 6 mesi parlano di quella cosa.
1: Quelli che scopano una volta all'anno e dicono sì!
0: Comunque ce l'ho l'amico che ti racconta sempre la stessa storia. Che si scorda e ti racconta sempre la stessa storia.
1: È sesso o è party hard?
0: È party hard, ma anche sesso. Cioè, cioè l'esperienza della ti racconta sempre quella.
1: Se è una cosa non è l'altra.
0: Infatti, hai ragione. Va bene, amici, come avete capito, anche questa sera c'è grande ordine in questa trasmissione. Quindi,
1: è vero, quindi, è molto.
0: Se anche voi siete disordinati come noi nella vostra testa, nella vostra vita, nella vostra giornata, avete scelto il posto giusto.
1: In che mood vi trovate? 342 41 15 105, magari in questo mercoledì. Sì, è vero, è un mercoledì.
0: Esatto.
1: Mercoledì 1° luglio.
0: Sì,
1: grazie.
0: Sì. Indichiamoci come Sofia Cunningham per tutta la trasmissione fino alle 23.

0: Bausa, Lose Myself, 21.05, questa è la diretta del 105 Net Express. Buonasera 105issi.
1: Buonasera allora, a tutti, buonasera a tutti.
0: Allora, Mattia Angrisound con noi, regia, non l'abbiamo presentato poco fa.
1: No, ci abbiamo parlato ma ce ne siamo proprio sbattuti di dire che lavoro fa, chi è, per quale motivo è con noi.
0: Vabbè,
1: niente, lui mette il suono a questa trasmissione. Se il suono vi piace è stato Mattia, se il suono non vi piace,
0: amen.
1: Dimmi uno che ti sta antipatico. State ascoltando, se non vi piace state ascoltando RTL.
0: Sei una merda. Allora, abbiamo chiesto poco fa in che situazione vi trovate, com'è questo mercoledì primo di luglio, si aprono i battenti effettivamente sul mese. C'è chi fa vacanza già adesso, c'è chi poi la farà ad agosto, almeno per noi italiani.
1: Ieri mi sono reso conto di questa cosa, scusa un secondo, ti interrompo solo per questo.
0: Fai una parentesi?
1: Piccola parentesi.
0: È una quadra, perché ne abbiamo già aperte parecchie. Vai, vai.
1: Oh, sì, a
0: no,
1: voglia
0: no,
1: te.
0: Sei consapevole che poi le devi chiudere.
1: Allora, c'è Trash Italiano che fa sempre un post il primo giorno del mese.
0: Ah, e oggi che ha fatto?
1: Fa il post proprio, ho scritto luglio.
0: Ah, okay. Basta.
1: Giugno, ok. Che tu lo sai,
0: cioè,
1: che
0: da Trash Italiano io mi aspetterei di più.
1: Certo, va bene.
0: Lui fa solo è luglio, è giugno.
1: Luglio, da qualche anno, quando cambia il mese, fa un post dove c'è scritto.
0: E non ha il trash di giugno, il recap del trash di giugno, no?
1: No, questo non lo so. Però la cosa che a me fa specie è che ogni volta che cambia il mese lui fa questo post e sotto centinaia di migliaia di commenti inutili, tipo wow, il mio mese, il mio compleanno, cioè quando in realtà posta talmente tante di quelle cose che andrebbero commentate che
0: è la mia pagina, devo andare
1: luglio e tutti sotto, sì, evviva, il mese del cancro, che bello.
0: Okay. Va bene, allora, ciao Lucilla Alessandro, stasera vi ascolto dalla lavanderia di casa mentre stiro. Un abbraccio grande, Jessica Daglie.
1: Sicuramente fa più fresco di qua.
0: Ciao ragazzi, siamo rientrati. Dai.
2: Jessica Daglie o Jessica Daglie?
0: Da Aglie.
1: Aglie. Amico mio. Dove giravano Elisa di Rigombrosa? In Piemonte.
0: Ma davvero giravano Elisa di Rigombrosa?
1: C'è il castello di
0: Aglie.
1: Ti ho detto che è il mio primo lavoro. Tutte le sere te lo dico.
0: Non riesco a memorizzarla questa cosa.
1: Peraltro qua dietro stanno girando due film.
0: Ma tu lavoravi in costume?
1: No, facevo i film in costume, erano in costume loro, ma no, chiaramente non
0: lavoravo. Prego, signoria.
1: Mi fecero a un certo punto, se proprio volete deridermi fino alla fine, se proprio volete.
0: T'hanno fatti i baffi?
1: Io forse adesso ritrovo una foto.
0: Ti prego.
1: A un certo punto l'amica a quel tempo, Cinzia TH Torrini, mi guarda e mi fa: stavano cercando il protagonista della seconda serie.
0: Attenzione, perché sei Alessandro, stato tu?
1: Alessandro Preziosi dice: non la voglio più fare, non voglio che mi rimanga addosso l'etichetta del Conte Ristori. Ok, Elisa di Rigombrosa. Sto raccontando delle cose che non so se posso.
0: Ma l'ha fatto comunque.
1: Prima puntata e muore. Adesso se vi ho spoilerato la seconda serie di.
0: Ma chi muore? Lui muore? E subentri tu? No. E che quando è che tu entri in scena con i baffi?
1: Io non entro in scena con i baffi.
0: Ah, vabbè,
1: io
0: basta,
1: non entro in scena con i baffi.
0: Cioè, mi aveva risvegliato il tipitipitero.
1: Sono protagonista di questa scena. A un certo punto mi guardano, stavano cercando il protagonista, mi guardano, ma tu potresti. E quindi mi acconciano tutto. Io capirai, forza caratteriale zero.
0: Vogliamo le foto, vero?
1: Forse ce n'è una, sì. Con la parrucca. Con la,
0: no!
1: Con la parrucca, il vestito proprio del Conte Ristori che mi stava tre volte.
0: Poi ti hanno scartato o no?
1: Ma io non ero un attore.
0: Vabbè, che vuol dire? Non ha fermato nessuno questa missione.
1: Anche perché sentivo che hanno preso dopo.
2: È arrivato Giulio Maria Berruti.
1: No, non è arrivato lui, è arrivato un altro. Lui ha fatto Il Falco e la Colomba, che era un.
2: Forse anche lì.
1: Aspetta, fatto.
0: E la colomba. Scusate, mi sto deridendo delle cose Mediaset.
1: Sì.
0: No, Falco e la Colomba, ragazzi, cioè. Figata.
2: Sì, dai.
1: Quello che dici tu era Agnese, la figlia di Elisa, ritorno a Rigombrosa, che era il terzo, la storia della figlia di Elisa.

0: No, ma Ale, ma esci le foto.
1: Ecco.
0: Esci assolutamente le foto. Ciao ragazzi, filo da trend.
2: Ciao.
3: Allora, le foto sono quelle di te vestito da Elisa di Rivombrosa.
2: Da Conte Ristori.
3: Qui scrive Jessica, dice Lucilla, che ridere, devi venire a vedere il castello ducale dei Savoia. Così alla sera quando scrivo sai dove sono.
2: Ecco, vedi? No, sono dei posti bellissimi, sono dei posti stupendi, sono dei posti incredibili. E vabbè ragazzi, l'Italia è anche questo, no? Cioè un sacco
3: di... Poi alcuni stanno rientrando da Mestre, dicono. Potreste fare gli auguri di buon compleanno a mio marito Alessandro che oggi compie 50 anni. Grazie Silva.
2: Silvia di Polverara, dalle parti di Padova, quindi auguri Alessandro, buon compleanno.
3: Auguri,
2: oggi fa
3: 50
2: anni. 50 anni.
3: Allora,
2: sarebbe bello sapere come siete andati a festeggiare oltre al festeggiamento e basta.
3: Sì, no? È vero, perché in realtà in questo mercoledì primo di luglio, a parte metà settimana, a parte cosa più importante che è il primo giorno di questo nuovo mese, poco fa ne parlavamo. Ci piacerebbe sapere cosa state facendo, quindi finite turni, iniziate turni, siete a casa, siete in giro a prendere l'aperitivo, al mare, in campagna con gli amici, magari un primo appuntamento col vostro fidanzato, in via con la famiglia. Quindi raccontateci un po' in che situazione vi troviamo, perché avete deciso di scriverci, che è sempre una cosa molto carina secondo me.
2: Assolutamente. 342 41 15 105 SMS, WhatsApp, come volete. Stavo pensando che io ogni tanto ci ho provato a capire se ci fosse un primo appuntamento in corso, però giustamente poi mi rendo conto che se c'è un primo appuntamento, il primo appuntamento è proprio adesso, in questo momento, alle 21:14, no? Cioè,
3: perché magari invece, ad esempio, io piuttosto che la cena per come primo appuntamento, preferisco tutta la vita fare aperitivo sul presto.
2: Eh beh, certo, soltanto che se l'aperitivo va bene, ma ti fa qualcosina da mangiare e te la porti anche a cena.
3: No, appunto. Secondo me è bello fare, ci vediamo per un bicchiere di vino. Se poi i bicchieri diventano due, vuol dire che sta già andando bene.
2: Se diventano tre, la cena c'è sicuro.
3: Esatto, e poi a volte, ragazzi, posso dire la mia... Ti salta la cena.
2: Ah beh,
3: Ad esempio, dico una cosa molto personale, ma quando sono uscita per la prima sera con poi quello che è diventato il papà dei miei figli, con Andre, siamo andati a prendere il famoso aperitivo tipo 7:30 in un'enoteca. E il bicchiere è diventato secondo bicchiere, poi è diventata la bottiglia, poi siamo usciti dall'enoteca per l'aperitivo che era alle 23. Abbiamo fatto l'amore in macchina.
2: Ok, molto bene.
3: È così.
2: Ma è giusto, ragazzi.
3: Eppure dopo siamo stati insieme 15 anni. È così.
2: Ragazzi, cioè, non è detto che se questa storia del se la do alla prima sera poi non mi chiama
3: no,
2: più.
3: Ma no, io non, a me non... Cioè,
2: si sente però, si sente, io la sento spesso in giro, no? La prima sera no.
3: Sì, ma anche se gliel'avesse data dopo la quarta sera poi non l'avrebbe più chiamato. Non è che è legato alla tempistica del fare l'amore.
2: Sì.
3: È legato probabilmente all'interesse della sostanza tra le due persone.
2: Ma certo, ecco. Se mi fai aspettare una settimana io comunque ti lascio dopo la prima.
4: Cioè, se mi fai aspettare una settimana ti lascio prima della prima.
2: Ma no, io ci arrivo perché magari ho curiosità. Quindi tu magari mi tieni con te per tutta la settimana, ma comunque dopo la prima, se non sei la donna della mia vita, magari, se non mi va più dopo la prima non ti richiamo lo stesso.
3: Esatto.
4: Ma possiamo smentirla questa cosa?
3: Smentiamola.
4: Non dico che sia normale sparire totalmente.
3: No.
2: Smentirla o normalizzarla? Cosa stai dicendo?
4: Normalizzare, okay. Cioè smentire che l'uomo è per fare questa cosa qua.
2: Ok.
4: Ma il fatto che dopo il primo appuntamento, dopo la prima volta,
3: uno sparisca, perché tutto sommato...
4: No, ma non è che per forza debba sparire, ma ci sta che dopo che si è andati a letto insieme
3: uno non abbia più voglia di fare altro. E quindi se tu magari lo triggeri un po' di più, lui ha voglia, o lei magari anche, di arrivare a quel punto. E poi quando è arrivato a quel punto, grazie, arrivederci.
2: E allora perché mi hai detto che sei stato bene? Perché?
3: Allora, quelle sono...
2: Perché mi hai accompagnato a casa? Perché non mi hai mandato via con un taxi? Perché mi hai raccolto le mutande per terra?
3: Ah, queste sono tutte le rotture di coglioni che hai ricevuto tu nella tua vita.
2: Perché hai voluto che mi facessi la doccia da te?
3: A te hanno scritto perché mi hai raccolto le mutande per terra?
2: Perché mi hai raccolto i vestiti da terra? Perché sei stato così gentile? Perché sei stato così dolce?
3: Perché sei stato così dolce?
2: Ma perché io lo sono di natura.
3: Ma bravo Ale!
2: Ma cioè, poi non lo sono con tutti, lo sono con le persone a cui voglio bene o a cui mi lego, no?
3: Allora vedi, io quelle cose lì non le ho mai dette.
2: Vabbè, siamo pianeti
3: diversi. Che bello, non le posso dire.
2: No, ti prego no.

0: Sienna Spyro, Material Lover, questa Radio 105, 21 e 20 minuti in questo istante. Arrivano un po' di messaggi anche belli particolari, rispondendo alla domanda che hai fatto tu prima.
1: Ci piacciono, infatti mi sa che tra poco faremo partire un chiamino. Rispondete, avete scritto dei messaggi carini. Mario da Firenze.
0: Esatto, se ci scrivete delle cose al 342 41 15 105 aspettatevi il chiamino dalla Claudia dopo, mi raccomando.
1: Sei litigato, dai!
0: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata?
1: Beh, dopo aver corso tutto il giorno sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere, no? I piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza, magari davanti a un'opera o spritz.
0: Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz.
1: Con la sua ricetta originale dal 1919 è ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana.
0: Allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
2: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da...
13: Iperceramica!
14: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 5 agosto sconto del 10% su tutta la frutta e verdura, proprio su tutta, anche sui prodotti già in offerta, negli ipermarket, contact aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
16: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: Una nuova birra Forst 00.
22: Assaggiala.
23: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
22: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
24: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
25: Deghi arredare il tuo giardino?
26: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
25: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
26: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
27: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
26: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
25: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
26: Deghi provare,
25: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

0: Karol G, Manu Chao, Vahando, pure il mondo. Abbiamo detto che è la canzone dell'estate, secondo noi.
1: Io sto andando in giro a dirlo a tutti, ragazzi. Sapete qual è la canzone dell'estate?
0: Quelli un po' così da aperitivo.
1: Anche se ieri ho provato a farla mettere in un locale un po' animato, eh? Ed effettivamente è lenta.
0: È troppo lenta.
1: È lenta, sì. Quindi o faranno un remix tra poco, per cui si potrà mettere anche nei club. Oppure potrei non aver detto la cosa giusta. Magari la canzone dell'estate per le situazioni
0: soft,
1: sì,
0: soft.
1: Per le situazioni quando la gente è nel chill, all'aperitivo.
0: Esatto.
1: All'aperitivo. Va bene, allora vogliamo salutare un po' di persone che ci hanno scritto al 342 41 15 105 su temi vari. Primo su tutti il nostro ascoltatore, di cui io non farei il nome,
0: no,
1: e nemmeno la provenienza, perché è in una situazione un po' così. Così e così.
0: Sta litigando con la suocera, ha detto che si è isolato da solo in macchina mangiando junk food.
1: Esatto, avrei detto la stessa identica cosa.
0: Che è la cosa a volte più coccolosa che possiamo scegliere.
1: Sì, si è preso un hamburger takeaway e se lo sta mangiando in macchina.
0: Patatine fritte in tinte, in maionese e ketchup insieme.
1: Sì, però è un...
0: Ci sputa anche sopra queste patatine. No?
1: No, Dio.
0: Sì, dai.
1: Perché?
0: Ragazzi, io mi immagino una roba così.
1: Ma no.
0: No, è qua, è là, e poi ci sputo sopra.
1: Ma no. Ma perché? C'è una cosa che non farei mai per calmare.
0: Non lo so, perché mi sono immaginata la disperazione.
1: No, secondo me è incazzato, ma si sta calmando in questo modo. Dice comfort food, quindi junk food.
0: Ok.
1: Quindi.
0: Io per esempio mi sarei fatto una frittata, che ne so, un omelette.
1: Ma se ha litigato un po' con la suocera, e anzi, ha litigato con la suocera,
0: sì,
1: e un po' anche con la moglie.
0: Te credo, se litighi con la suocera, litighi anche con la mamma, la figlia della...
1: Però lui ha scritto un po', quindi significa che la moglie è anche un po' dalla parte sua, ma giustamente difende anche un po' la madre.
0: La storia della sfiga,
1: sì,
0: è quella.
1: Vabbè, certo.
0: Sto un po' di qua, non sto del tutto dalla tua parte, quell'altro si sente solo, ma si sente anche stronzo di aver litigato con la mamma della moglie.
1: Infatti lui adesso farà qualche passo indietro, secondo
0: me. E rispondici al telefono, dai, che facciamo due chiacchiere.
1: Ti cambiamo nome, ti cambiamo accento.
0: Ti cambiamo, vero, Matti? Possiamo cambiare proprio la voce.
2: Sì, anche la cittadinanza.
0: Sì, possiamo dire che sei, che ne so, di Crotone.
1: Ok. Sì. Lo possiamo dire, però poi si sentirebbe. Ma perché poi sono sempre toscani quelli che chiamiamo
0: non
1: qui? Dobbiamo
0: so,
1: cambiare.
0: Ragazzi, c'è un disagio grosso in Toscana. Secondo
1: può essere,
0: me. Vero?
1: Può essere, può essere. Vabbè, comunque c'è Paolo che dice: Lucilla, vorrei essere lì a chiacchierare con voi. Sei troppo interessante quando parli.
0: Oltre che
1: sei troppo interessante quando parli.
0: Quando parlo, quando sto zitta invece un po' meno.
1: Oltre che bellissimo. Quando sei zitta dice sei bellissimo. Giusto, giusto. Tutti i complimenti che fate a Lucilla io mi accodo. Se sono belli mi affianco a voi. Comunque.
0: Cos'è che dice? Questo è capitato che dopo l'aperitivo si dove... Non lo so, non so se posso leggere così... Non ho ancora capito se posso leggere questi messaggi.
1: Io,
0: si può leggere?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ah,
1: sì.
0: Ok.
1: Allora, si parlava del primo appuntamento.
0: Sì.
1: Ok. Lui dice facciamoci una risata,
0: okay,
1: va, e racconta questa storia.
0: Mi è capitato che dopo l'aperitivo e si doveva fare un giro la ragazza, si è fatta chiamare dalla cugina per un'emergenza. Si vede che non mi sopportava, diciamo che non ero molto socievole in quel periodo.
1: Vabbè, la chiamata d'emergenza è sempre lì pronta.
0: Cioè quella chiamata che dici primo appuntamento, oh scusami mi hanno detto che sta andando fuoco casa,
1: sì,
0: devo proprio tornare.
1: Se dopo una mezz'oretta che siete al primo appuntamento vedete lei che dice scusa un attimo, apre il telefono e manda un messaggio, casualmente dopo un quarto d'ora squilla il telefono. Ragazzi.
0: E c'è una situazione di emergenza in cui lei deve lasciare la nave. Abbandona la nave!
1: Vai,
0: abbandona la nave!
1: Infatti,
0: è lei che se l'è chiamata da sola.
1: Esattamente. È lei che a un certo punto ha detto ok, no, non è il mio tipo, a posto, non si può fare. Vabbè, chiamata d'emergenza a chi? All'amico, all'amica, al cugino, alla cugina, a chiunque possa intervenire per...
0: Voi l'avete mai fatto di fare... La chiamata d'emergenza per ricevere la chiamata d'emergenza oppure il messaggino con la cosa in codice tipo che ne so, roditore.
1: Ok.
0: Tu sai che se ricevi roditore,
1: bello, bello, molto
0: no?
1: bello. No, chiamata d'emergenza io per esempio non l'ho mai fatta, ho semplicemente detto no guarda ho da fare.
0: E io sono andato via. Manco io credo. Ah.

0: Carglass sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta la lonza di suino a tranci e a fette. Conviene al tuo portafogli.
3: E alle nostre vacanze romane.
4: Anche se non siamo a Roma!
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 2 al 5 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
6: Say yellow to summer sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Beautiful Freaks, lei è Mick. Allora, è arrivato un bel messaggio. Stiamo un po' giocando su questa storia della chiamata d'emergenza al primo appuntamento o a un appuntamento anche secondo, insomma, in generale, no? Ed è arrivato questo messaggio al 342 41 15 105. A me è capitato di essere la chiamata d'emergenza, certo, al contrario. Del tipo, ciao, sto arrivando da te per cena. Alla fine ce l'ho fatta. In realtà la mia amica andava dal suo amante, che ora però è diventato il suo compagno di vita, ma suo marito in quel momento diceva che veniva a cena da me.
1: Ah, quindi la sua amica davanti al marito ha detto vengo da te a cena,
0: ce l'ho fatta,
1: e invece andava dall'amante voleva dire guarda che se poi mio marito ti scrive digli che sì, che sono un attimo in bagno.
0: Esatto.
1: Allora a me capitava, non c'erano i telefonini quando eravamo ragazzini noi, io dicevo le bugie, poi dicevo alle mie amiche di dire se ti chiama mamma, insomma, io sono da un'altra parte, ma tu di che sono in bagno, che so. Per cui le mie amiche ciclicamente dovevano raccontare delle bugie. Una delle mie migliori amiche, Consi, riceveva spesso le telefonate di mia mamma. Quindi mi disse che mia mamma chiamò e le disse: Consi, c'è lì Lucilla, me la passi? Cristina, mi spiace, in questo momento è in bagno, ti faccio richiamare. No, tranquilla, Consi. Aspetto.
0: Vabbè.
1: Consi ha detto, cioè ho strappato i telefoni di casa, ho sganciato la linea, sai, proprio della regione Lombardia.
0: Sì.
1: Con delle cesoie.
0: Che poi, ragazzi, se uno ti cerca c'è poco da fare. Cioè, nel senso, tu puoi mettere modalità aereo.
1: Non
0: però
1: ti preoccupare, Consi. Aspetto.
0: Che poi una volta, se ci pensate, i primi telefonini non era facile ricaricarli, li potevi ricaricare a casa, quindi la scusa di se scaricato il telefono funzionava.
1: Ma perché, scusami, non ce li potevamo caricare fuori? Perché solo a casa?
0: Era difficile, i caricatori non erano così piccoli e soprattutto ogni telefono
1: non ce li portavamo dietro, ogni telefono aveva il suo?
0: Ogni telefono aveva un caricatore diverso, non so se ricordate lo StarTAC, era diverso dall'Ericsson, che era diverso dal Sony, che era diverso dall'LG.
1: StarTAC.
0: Lo StarTAC.
1: Cos'era lo StarTAC? Il Motorola?
0: Il Motorola StarTAC, certo.
1: StarTAC. Quello rosso, blu, giallo, banana, vero?
0: Sì, te do due pizze, te chiudo come non StarTAC. Era la famosa battuta di quando due litigavano. Però adesso invece tutti hanno lo stesso caricatore, quindi il telefono scarico non è più una scusa.
1: Ovvio.
0: Tranne a casa mia, che non prende il telefono, a casa mia a Roma.
1: Mai,
0: perché
1: Madonna,
0: c'è una battaglia.
1: Che bazza che ti sei inventato.
0: No.
1: Raccontala anche il
0: Lo sanno tutti, lo sanno anche i piani alti qui. Che quando sono a Roma mi devono chiamare su WhatsApp. Perché non c'è linea. Dietro quella collina non c'è linea, mi spiace.
1: Comunque sei raggiungibile anche su WhatsApp.
0: Adesso
1: cioè, anche oggi non scampi più a niente.
0: Non si può.
1: È proprio così.
0: Va bene, sei baila, arriva Baby K, questa è Tucca Macarena. Yeah,

0: Baby K, Tuca Macarena. Questa è quella che dicevamo probabilmente si sentirà tanto durante l'estate, no?
1: Questa sarà una delle canzoni di questa estate, sicuramente. Certo, questa è italiana. L'altra, quella di Karol G e Manu Chao, arriva in tutto il mondo. Però è più lenta, è più soft, si balla di meno.
0: È vero, vabbè, dai, insomma, magari ognuno c'ha la sua canzone dell'estate. 342 41 15 105.

0: Siete pronti ad alzare il volume? Con Mentadent White Now cancellate i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere senza filtri.
1: Vivete l'energia di Battiti Live con Mentadent White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica, non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi fin da subito.
0: Sentitevi liberi di esprimervi davvero con la sicurezza di brillare in ogni momento.
1: Mentadent White Now, show you white.
2: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore. Colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
7: La borsa che guardo da mesi, i saldi alle porte e un pomeriggio per me. Un sogno.
8: Dal 4 luglio arrivano i saldi fino al 50% sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Lo sconto raddoppia. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novente di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.

0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG. Find your more.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
11: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
10: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
11: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
10: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
11: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
10: Solo
11: con Radio 105.
12: 105
13: 105
12: 105
14: Che storia!
15: Radio 105,
16: che storia!

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sono le 10 in punto.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Cosa gli vogliamo dire? Bruno Mars, My Soul, io l'ho ballata, ragazzi, che ritmo, mi piace tantissimo questa, davvero.
1: Esattamente, molto bello. Buonasera. Molto bello, buona serata a tutti, state ascoltando il 105 Night Express, seconda ora, Lucilla Agosti, Alex Sansone, il buon Mattia Angry Sound, la nostra Valerietta Stoppelli che è in redazione, che in questo momento ci sta probabilmente ascoltando da casa.
0: Ciao Vale!
1: Ciao Vale!
0: Oggi ci siamo fatti un po' di coccole nella nostra chattina, non so se capita anche a voi, magari con i vostri colleghi di lavoro, con quelli con cui andate d'accordo. Il nostro è per ora un gruppo di lavoro molto sereno. Sì. È bello coccolarsi, aggiornarsi un po', dirsi dove si è, dove è il nostro cuore.
1: Siamo in tre.
0: In questo momento.
1: Nella chat siamo in tre.
0: Beh, che bello, no?
1: Ci credo che andiamo d'accordo. Mettiamo dentro tutti.
0: Beh, ci potremmo stare tutti e tre sui coglioni, invece no.
1: No. E non avremmo fatto un gruppo,
0: Vabbè. Questo è vero.
1: Ok, allora, serata, come dire, perlomeno da queste parti, fortunatamente non bollente. Quindi,
0: è vero,
1: quindi
0: perché...
1: siamo tutti di umore migliore.
0: Senti, ma Milano è piovuto oggi oppure no?
1: Sì, certo che è piovuto.
0: Certo. Io ero sul lago e lì è venuto giù un acquazzone pazzesco.
1: Un attimo prima che io rientrassi a casa anche questa volta. Sono già tre giorni che io evito la pioggia per un minuto.
0: E sei graziato, sai cosa dicono? È fortunato, è sfortunato.
1: Vabbè, speriamo, insomma. Va bene.
0: Allora, avete matrimoni in vista questo weekend? Qui si sposa Aurora Ramazzotti.
1: Ah, sì?
0: In Sicilia, se non sbaglio.
1: Ok.
0: Con il suo King Cherz, compagno da una vita, hanno un bambino insieme, si sposano, fanno questo matrimonio.
1: Okay.
0: Quindi ho pensato, chissà in quanti effettivamente luglio, giugno, luglio sono mesi di matrimonio.
1: Vabbè, te ne accorgi da Instagram, tu apri Instagram in questi weekend,
0: abiti da sposa,
1: cioè sia il sabato che la domenica, metà delle stories, un terzo delle stories e dei post che vedo sono di matrimonio.
0: Hai ragione, devi guardarne meno, così te ne propongono meno.
1: È vero, peraltro ero a Roma questo weekend, vedo un post degli autogol affrascati dietro la pizzeria storica dove io vado a mangiare una vita con i miei genitori. Ma io in quel momento ero in Abruzzo, però ero andato un giorno in Abruzzo dai suoceri di mia sorella. Ma siete qui e poi siamo qui per un giorno. Il giorno dopo ho visto che si è sposato Stephen Esharawy con Ludovica Pagani, proprio affrascati in una villa stupenda, Villa Aldobrandini.
0: Ah, quindi loro erano invitati lì?
1: Erano invitati al matrimonio, il matrimonio di un calciatore, insomma.
0: Ma perché lo vanno forti col calcio?
1: E beh, gli autogol?
0: Vero? No, ok, no, nel senso che proprio a livello anche di lavoro loro fanno tante cose con il mondo calcistico.
1: Certo, praticamente il 90% del
0: 90% addirittura
1: del loro lavoro, e negli anni poi hanno stretto rapporti di amicizia con tanti calciatori.
0: Infatti sono simpatici loro,
1: sì,
0: davvero,
1: sì,
0: tantissimo.
1: Sì, simpaticissimi. Comunque le ville prese d'assalto, io, è un mondo, quello dei matrimoni, che sto vivendo adesso da vicino, perché a settembre c'è quello di mia sorella.
0: Ma tua sorella dove si sposa? Lì a Roma?
1: Ah, a Frascati.
0: In quella villa lì di Al-Sharawy?
1: Allora, si sposa, no, non in quella villa lì, però conosco i prezzi perché ha chiesto.
0: Ah, ok,
1: conosco la... alti, importanti.
0: Ma quanto, che costi hanno? Cioè, affittare una villa bella per un matrimonio, che costi ha?
1: Di questo tipo vai dai 30 agli 80 mila. Oh yeah!
0: 30.000 euro per affittare
1: anche 50, 80.
0: Per un giorno?
1: Sì, adesso non so quella in particolare, oddio, forse lo so, però in generale ne ho sentite tante, quindi ho la mia media. Sì, dai 30, 50, 60, 80.
0: Ma che c'è dentro ste case?
1: Sono ville stupende, con dei giardini incredibili.
0: Ma tanto gli ospiti mica vanno ovunque, però tu dici, hai l'impressione che entri in quel... Non lo so.
1: Avete speso per la vostra location di matrimonio?
0: No, davvero ragazzi, abbassiamo un attimo il tiro. Quanto avete speso per la vostra location di matrimonio?
1: Vabbè, allora, ci sono delle ville anche belle, però fuori da determinati contesti, che tu puoi prendere anche a meno. Poi spesso dentro è incluso il catering, tanti altri servizi.
0: Ah beh, dai, quindi 50.000, ma il catering è incluso, ragazzi.
1: E non solo, tanti altri.
0: Ok, no dai, voglio parlare di questo tema. Mi interessa capire quanto avete speso davvero per
1: la location.
0: La location.
1: Sì, sì.
0: E magari se location era anche catering o il catering a parte, magari non... Cioè, voglio capire, non solo quelle situazioni un po' più Italia del Sud, dove tu sei al ristorante e con le buste magari riesci a ripagarti, quelle situazioni un po' più da villa che ha quei prezzi lì, voglio capire, voglio vedere chi c'è potuto andare in
1: mi
0: una
1: viene da sorridere
0: così.
1: Perché qualche giorno fa ho sentito durante una partecipazione, nel senso mentre veniva consegnata la partecipazione, che aveva letto sulla partecipazione che c'era l'IBAN. Ok, adesso sai che c'è l'IBAN,
0: certo.
1: Si fa un bonifico, e quello da lontano fa a quest'altra persona: ma quale IBAN, io porto la busta, soldi puliti. È così.
0: Va bene, dai, 342 41 15 105.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, su 105, 22 e 13 di mercoledì sera, primo luglio? Ancora ben ritrovati, buona serata. Quanto avete speso per la location del vostro matrimonio, visto che si parlava dei prezzi assurdi che ci sono in giro per l'Italia? A questa domanda non avete risposto in tanti. Però siamo Dani e Rosy, sposati giovedì 11 giugno 2026, quindi da poco. Abbiamo fatto un micro wedding con 14 persone totali. Immagino oltre loro due.
1: 14 persone?
0: Forse no, totali incluse loro due. E abbiamo speso 300 euro per affittare la villa dove abbiamo fatto la cerimonia. Poi un bel pranzo in un ristorante stellato. Soldi spesi meglio per mangiare che
1: ha
0: per
1: ragione,
0: la location.
1: Ha ragione, senti questo, 80.000. Ma per quella cifra c'è anche il killer per il delitto perfetto dei parenti.
0: Non graditi, i parenti non graditi. Non lo so, amico. So che alcune location si fanno pagare tanto e il mercato c'è. Uno dice: quanto costa? Ma siete pazzi? Se c'è il mercato.
1: Mi viene da chiedere dov'è il mercato per delle spese così alte?
0: In che senso dov'è?
1: Cioè, chi sono italiani? Chi sono?
0: Sì, italiani, non solo italiani. Cioè, dipende poi, perché ci sono le zone più, come dire.
1: Cioè, voglio essere molto pop nelle domande che faccio. Anche a me è capitato di andare a matrimoni molto dispendiosi, ma mi chiedo sempre perché spendere tutti quei soldi.
0: Ti sposi una volta sola e...
1: Beh. Come fai a saperlo?
2: Probabilmente nel 1822 era così.
0: Però tu capisci che prima di sposarti
1: puoi fare una bella festa anche senza spendere 80.000 euro.
0: Ma no, certo, però c'è
1: bella,
0: chi...
1: dove dico bella vuol dire bella, dove offre ai tuoi ospiti la coccola.
0: Io sono d'accordo con te. Per me, quando dovessi avere anche milioni di euro in banca, matrimonio a Formentera, la spesa contenuta giusta, cioè, perché per me ogni spesa ha una sua giusta dimensione.
1: Sì, sì, certo.
0: Ok, anche avendo tutti i soldi del mondo, non spendere mai troppo per un'automobile.
1: Neanch'io.
0: Non spendere mai troppo per, piuttosto affitto un giorno, mi tolgo lo sfizio e basta. Però immaginate che il giorno prima del matrimonio, o comunque i mesi prima, tu pensi che ti sposerai una volta sola, poi non lo sai che in realtà potrebbero essere due o tre. Però uno
1: per
0: dice,
1: me invece c'è anche tanto esibizionismo.
0: Certo che c'è esibizionismo.
1: Ah,
0: è
1: quella
0: chiaro.
1: Cosa però va contro il concetto di matrimonio, a meno che tu non ti voglia sposare per dimostrare ai tuoi rivali, ai tuoi haters, che ti stai sposando con un matrimonio di un certo livello.
0: C'è sicuramente anche questa componente.
1: E allora siamo ancora al punto in cui il certo livello è l'economico e non è la classe, lo stile, la riservatezza, l'eleganza.
0: Siamo nel momento in cui l'ostentazione è il primo valore, ok? Social e tutto il resto. Voglio però spezzare una lancia anche a favore di tutti quelli che vogliono una location bella perché quel giorno per loro è così importante che vogliono spendere i soldi per la location perfetta per il loro giorno più desiderato della vita. Che poi tendenzialmente è quasi sempre la donna che vuole questa cosa qua. L'uomo, l'abito lo sceglie in un minuto, la location, ma sì dai, quella.
1: Ma guarda, non pensare, ci sono uomini che invece ci spendono un sacco.
0: Alcuni
1: che...
0: però di base. Però
1: magari
0: di base.
1: Al Sharawi. No?
0: Vabbè, ma comunque stiamo parlando di un calciatore di Serie A. Cioè,
1: sì, ho capito, però.
0: A fine carriera, oltretutto.
1: Ora, scusatemi, lo so che sono noiosa come la morte stasera, ma mi beccate così in questo primo di luglio. Cioè, perché non insegnano che invece si possono fare cose belle spendendo meno? Perché non c'hanno il gusto per capirla, questa cosa.
0: Non
1: è uno
0: so.
1: Snobismo al contrario il mio.
0: Non lo so, può essere, però non Vabbè. Mi sento nemmeno di andare contro chi sceglie una location che costa tanto perché gli piace, dice io mi sposo una volta sola e qua mi voglio sposare.
1: Va. Sì, sì, ma infatti va bene il Sharawi, bravo.
0: Il Sharawi e tutti gli altri che si sono sposati in questo weekend.
1: Sì, infatti fatevi sentire.
0: Dai, vi aspettiamo.

0: Avete presente il barattolo di Frisk Sour, super colorato? Beh, mette allegria solo a guardarlo.
1: Beh, che aspettate? Provate il gusto esplosivo della frutta nella versione fragola o limone con quel tocco Sours che dà un twist pop alla vostra giornata.
0: Frisk Sours è freschezza, colore e voglia di stare insieme e godersi il momento. È l'esperienza senza zucchero più esaltante di sempre.
1: Frisk Sours, prova il gusto esplosivo della frutta.
2: Pronti?
3: In esclusiva su Disney Plus.
4: Ogni secondo conta, baby.
5: Chef!
3: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
2: Il locale si è allagato.
3: Ed è l'ultima occasione.
4: Io sto vendendo l'edificio.
3: Per salvare tutto.
4: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
3: FX The Bear.
6: È così, o andrà tutto bene.
2: Oppure no.
3: La stagione finale. In esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Sa, sa.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada. Tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Gaia, boss nostra, 22 e 29, bella, ci piace, poro poro poro poro poro.
1: Ci piace tantissimo, ma soprattutto abbiamo provato a individuare quella che è la canzone dell'estate. Una delle frasi di questa estate sicuramente sarà una favola da favela.
0: Che sembrava dirlo. Una favola da favela.
1: Sì, mi sono allenato parecchio perché comunque si sente abbastanza.
0: Dai, dilla anche tu.
1: Una favola da favela.
0: Dilla bene già da favola, dai.
1: Una favola da favela.
0: Bravo.
1: Adesso, tutte le volte che sentirete questa frase, penserete a quanto siamo scemi noi due del Night Express.
0: Una favola da favela.
1: Ma perché faccio una faccia particolare?
0: Beh, certo.
2: È un po' strano sentirti parlare come una brasiliana.
0: Dai, okay. Dilla anche tu.
2: No, ma per dai. Io. Poi io sono napoletano, mi viene meglio lo spagnolo.
0: Dai.
2: Una favola da favela.
0: Bravo.
1: Sì, allora.
2: Ci siamo inimicati tutto il mondo portoghese.
1: Ma no. Stiamo giocando anche perché è una frase che secondo me fino a settembre è proprio la frase dell'estate.
0: Hai ragione, non possiamo ritagliare la frase che dice Gaia e impararla proprio bene bene precisa
1: e metterla quando
0: solo lei,
1: raccontiamo qualcosa.
0: Favola da favela.
1: No, la tagliamo e la mettiamo quando raccontiamo
0: vogliamo dire
1: una storia
0: che figata
1: bella.
0: Che sì. Bello, una favola da
1: favela. Tipo, aspetta, io adesso ti faccio una domanda e tu la metti come risposta, no?
0: Dai, vai.
1: Allora.
0: Dai, facciamo la gag, dai. Allora, cosa hai fatto ieri sera?
1: No, ma soprattutto, com'è stata la festa dei 50 anni di Radio 105?
0: Beh.
3: Una favola da favela.
1: Oppure, com'è stato il ritorno a Milano da Ferrara dopo la festa dei 50 anni di Radio 105?
3: Una favola da favela.
0: Senti, ma com'è stata la giornata di oggi quando tornavi col sole e pensavi di venire qua?
3: Una favola da favela.
1: Volete che andiamo avanti così fino alle 11?
0: Noi guarda, andiamo senza problemi.
1: Ma noi senza problemi, va bene. Com'è stato il matrimonio di El Shaarawy e Ludovica Pagani di cui parlavamo poco fa a Frasca?
3: Una favola da favela.
1: È così. Allora no, scherzi a parte, perché vi abbiamo portato questa storia dei matrimoni, location e tutto il resto? Perché, adesso ci voliamo sopra un attimo, c'è questa storia curiosa che viene da Reddit, dove ci sono sempre queste storie un po' assurde, dove i due sposi che si sono conosciuti in un ambiente naturista, quindi dove si sta nudi.
0: Allora, dobbiamo far capire subito di quello di cui stiamo parlando. Questi si sono sposati nudi.
1: Ok.
0: Naturista, che poi dice, ah che bello, gli piace la natura, le api, le farfalle.
1: Sì, sì.
0: No, questi sono proprio nudisti.
1: Nudisti,
0: dai, chiamiamoli come si chiamavano negli anni 90.
1: Si sono conosciuti in un contesto del genere e hanno detto, il nostro matrimonio lo vogliamo così, dove tutti sono nudi. Al che la sorella dello sposo
0: che
1: dice...
0: Che tra l'altro doveva fare anche da testimone.
1: Esattamente.
0: Che di solito il problema del testimone è come mi vesto.
1: Infatti...
0: E invece questa ha detto, ma io scusa, ma col pelo devo andare a testimoniare il suo matrimonio?
1: vestita del pelo della natura, evidentemente, visto che è tutto naturista. Lei ha detto, scusate, voi siete naturisti, voi siete nudisti, vi volete sposare in questo modo? Io sono a disagio, non ce la faccio a farmi tutto. Peraltro devo portare gli anelli, forse, non lo so. Insomma, da testimone doveva farsi tutta la camminata, no? Adesso non so se la navata. Comunque, no, navata no, perché in chiesa nudi non ti sposi.
0: No, però il concetto è quello.
1: Perché io poi, mentre racconto la storia,
0: pazienza,
1: l'ho immaginata così.
0: Dai, immaginate così, pam, pam, pam, pam. E dai, e tutti in mezzo alla navata della chiesa. Il prete dice, prego, dai, venite, venite. No, scusate.
1: Cioè, no. No, poi tutti nudi un po' come nelle spa in Germania, no? O nel resto d'Europa, perché non so
0: se
1: l'avete mai fatto.
0: Sono?
1: Allora, di dove sono non è chiaro.
0: Ah,
1: credo che siano americani. Credo che siano americani. Dopo aver letto tutta la notizia,
0: hey,
1: mi ho perso ricordo.
0: Come in! Li vedo.
1: Comunque, ragionavamo sul
0: in
1: fatto.
0: In Texas con i camperos,
1: sì,
0: nudi.
1: Nudi con i camperos. Bello, bello, bello, bello.
3: Una favola da favela.
1: Probabilmente così. Va bene, insomma, ragionavamo sul fatto che chi ti invita al matrimonio non può pretendere, no? Che tu.
0: No, che siano tutti nudi.
1: Tutti nudi.
0: Ti immagini. Che tu, tra l'altro, al matrimonio conosci uno, capito? Ti broccoli.
1: Sì.
0: Sei già nudo. Io mi immagino già, sai, tipo.
1: Però è bella
0: con
1: l'immagine.
0: Il menù
1: sì, col menù davanti che ti copre.
0: Col libretto quel libricino del matrimonio che ti copri.
1: Amica mia, dove lo mettiamo il fiore all'occhiello? Qual è l'occhiello in cui mettiamo il fiore a sto punto?
0: Nel piercing al capezzolo.
1: O davanti oppure dietro, insomma.
0: È così. Vabbè, basta, questo per dire che ci sono anche questi matrimoni.
3: Una favola da favela.
1: È un po' così.

0: Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 22:37, stiamo parlando di matrimoni bizzarri. L'ultimo che vi abbiamo raccontato, vabbè, prima il Sharawi, spese pazzesche per ville molto belle.
1: Non lo sappiamo la spesa, sappiamo che la villa è molto bella, molto importante, quindi sicuramente avrà un costo altissimo.
0: Alto, sì, però insomma, tu che sei di quelle zone, sì, hai detto che insomma non è che venga via no, 1500
1: no,
0: euro.
1: No, assolutamente, ecco. Assolutamente.
0: Siamo finiti per parlare di matrimoni nudisti con invitati, ma la sorella, scusami, quella che deve fare da testimone, mica sarà l'unico che ha detto io non voglio sposarmi, venire al matrimonio nuda.
1: No, lei ha alzato il polverone con tutti gli altri parenti e effettivamente metà della gente, questo mi
0: come dire, perché l'altra metà si vede che l'avevano conosciuti,
1: okay,
0: magari nei,
1: a posto, sì, sì,
0: nei, cioè, posti nudisti, naturisti.
1: E loro infatti hanno metà delle persone che dicono no, per noi è un problema. L'altra metà invece dice ok, per noi va tutto bene. Questo mi stupisce.
0: Posso far, cioè, facciamo un attimo la toponomastica. C'è il racconto dell'arrivo al matrimonio. Tu sei in macchina e arrivi vestito.
1: Allora, stiamo parlando di un resort naturista.
0: Esatto, resort naturista. Quindi tu arriverai nel resort naturista. Guarda che gli americani per me sono troppo bigotti. Non sono americani questi.
1: Lo so, non c'è scritto.
0: Vabbè, comunque arrivano lì e escono dalla macchina e si spogliano. Quindi via le mutande, via il reggiseno, tutto via, e da lì si avviano nudi verso la festa.
1: Sì, secondo me essendo un resort ognuno avrà la propria stanza, arrivano tutti vestiti e poi alla cerimonia vanno tutti nudi, escono tutti dalla stanza nudi e poi si siedono nudi, che poi a me questa è una cosa che un po' dà fastidio. Per esempio a me dà fastidio avere cioè essere nudo seduto da qualche parte.
0: Perché tu dici che poi ti si sciondola tutto.
1: Eh beh, certo, lì ci sono lo spelotas che...
0: Allora, quello che voglio dire che se sei tutti nudi non ti guardi più dopo un po',
1: no, certo,
0: cioè normalizzi quella cosa lì, quindi non è che vai a guardare,
1: infatti anche questo è vero,
0: le scocones di tutti,
1: assolutamente,
0: o
1: siete
0: le
1: mai
0: mine
1: stati
0: di tutti
1: nelle spa all'estero, nelle...
0: Io diciamo in generale sono stata in molte spiagge.
1: È diverso però, perché in
0: spiaggia
1: ti puoi prendere la distanza da un'altra persona, mentre in una spa all'estero funziona, sì, per la maggior parte dei casi, che si è nudi. Cioè,
0: certo,
1: è
0: quindi magari dice la stessa, dentro la stessa sauna vicini, tu stai sei seduto vicino a un nudo.
1: Esatto, poi ti alzi e sei nudo, quindi quella persona ti passa a fianco nuda, cammina nuda, poi prende l'accappatoio, quello che è, si copre, però la maggior parte del tempo ci si incrocia da nudi. E i
0: guarda
1: primi
0: che
1: minuti
0: tu non li guardi, a me, cioè io non li guardavo più.
1: I
0: dopo
1: primi
0: un po'
1: minuti, se non ci sei mai stato, un po' guardi, altrimenti invece insomma,
0: basta, sorvoli.
1: Sorvoli, dopo tre minuti non ci fai più caso.
0: E
1: è
0: allora
1: tutto
0: andate
1: normale
0: a sto matrimonio e fateli contenti. No, dai,
1: invitateci soprattutto. Che veniamo
0: io
1: anche
0: e Ale
1: noi.
0: Veniamo.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Epopea, la canzone nuova di Dolce Nera su 105, meno di un quarto d'ora e saranno le 11 di sera. Comunque, se non devi comprare il vestito da sposa e da sposo, è un bel risparmio e grazie. Vedi i benefici di andare al matrimonio naturista?
1: Esatto, nel senso loro dicono nudi, comunque almeno quello lo risparmi. Poi che cosa si faranno regalare ad un matrimonio naturista?
0: Beh, risparmiando tanto sul vestito...

0: il tipo di ristorante, quindi c'è gente che si fa proprio il film.
1: Certo.
0: Cioè, mi hanno invitato a pranzo in quel ristorante, un ristorante di un certo tipo, allora vuol dire che devo mettere una cifra che equivale almeno...
1: Cioè, io, così.
0: Io vado più a sentimento, invece ho capito che c'è proprio una specie di come
1: certo,
0: conteggio numerico.
1: Certo, conteggio numerico apposta. Vabbè,
0: sì,
1: io ho
0: sì.
1: risolto così, ho comprato le fedi e sono
0: bravo.

0: 1983 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre. Proteggi la tua idratazione. Corf Hydra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
8: Perché se non deghi, non ci credi!
9: Moschino Beauty presenta 2 nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
10: I social ci permettono di condividere,

0: informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: prezzi. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Dobbiamo parlare.
2: Lo sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
2: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
3: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
4: 105
5: Che storia!
6: Radio 105.
7: Che storia!

0: J-Lo, If You Have My Love, 1999, buon compleanno.
1: Buon compleanno la 205. Che bell'anno il 99, è stato proprio un bell'anno.
0: Vabbè, il 99 avevo
1: 17 anni,
0: 21 io.
1: Io 17, è stato bellissimo l'anno prima di diventare maggiorenne, perché aspettavo.
0: Tu avevi voglia di diventare maggiorenne?
1: Sì, e se l'attesa del piacere fosse essa stessa il piacere
0: intenso.
1: È stato esattamente così. Bene, con questa massima, questa puntata è stata una
0: la favela.
1: Ok, ci risentiamo domani. Domani alle 21 qui su 105, Lucilla Gossi, Ale Sansone, Mattia Angry Sound, Claudietta, Valeria Soppelli e tutto il Cucuzzaro.
0: Vi vogliamo bene, fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi.
2: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione.
2: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Incredibile, ma siamo arrivati a luglio. Ma che mese pazzesco è luglio? Il mese di chiusura, il mese che ti porta il culo verso le vacanze, il mese che ti annuncia il bagno di sangue che farai per l'arrivo delle tasse.
4: Wow!
2: Ma tranquilli, tranquilli, basta ascoltare lo Zoo di 105 e tutto questo non succederà. E adesso, base, yeah! In regia è Super DJ Pippo Palmieri. C'è la chicca?
5: No.
2: Benissimo.
5: C'è a casa.
2: C'è la Puccioni?
5: Sì, c'è.
2: Malissimo. C'è stecco infame pezzo di legno catramato maledetto di Fabio Alisei.
6: Altri debiti?
2: C'è Polifemo Storpio, detto anche Lupo Mannaro, Paolo Noise. E vediamo se c'è anche DJ Sparascorregge da Miami, Mr. Marco Mazzoli. Marco, ma ultimamente ho notato che non ne fai più tante in diretta.
6: Lo so.
2: Allora fai così. Così durante il prossimo cluster pubblicitario.
6: Dimmi.
2: Fatti un bel cappuccino, ok?
6: Sì, sì. Va bene.
2: E adesso, prima di lanciare la sigla, mi farò sbranare vivo dalla mia nuova pianta carnivora. Vai, mangiami.
6: Vai.
7: Aiuto!
6: Obbedisce.
7: Mi sta mangiando veramente.
6: Brunisce. E descrive anche. Mi sta mangiando.
5: Veramente.
6: Quanto è posticcia.
7: Mi sta mangiando.
6: Che finta sta cosa.
7: Buona.

0: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia! Buongiorno! Cazzo, primo luglio! Ci siamo, ci siamo, ci siamo,
2: ci siamo.
3: Quante cose.
1: Devo dire che ho passato le ultime 24 ore a litigare con il mondo intero, quindi mondo, sì. Oggi è tutto in discesa, cioè proprio relax. Poi stamattina mi ha chiamato la bocchinara dello zoo, insomma.
3: Chi è? Chi è?
1: Puccioni.
3: Ah, cazzo!
4: La buona vecchia Nara.
3: Ma io non ho capito, cioè,
1: Ma no, non è, vedi che tu traduci sempre in negativo.
3: Ah, invece.
1: Allora, tradotto nella lingua zoese, sì, significa che tu sei quella che alleggerisce lo stress e i problemi con consigli da nonna qua.
4: E poi scusa, ti arrabbi per cosa? Il tuo nuovo nome d'arte, Nara Bocchi.
3: Nara Bocchi. Cioè,
4: c'era Banda Nara e tu sei Bocchi Nara, la sorella di Banda Nara.
3: Va bene. No, alleggeritrice mi piace.
1: In realtà volevo ringraziarti, Puccioni, perché ogni volta che io parlo con te io ritorno in fase zen.
3: Perché lei degli anziani.
1: Sì, ma tu sei sempre stata così. Lei ha sempre affrontato la vita in maniera più leggera.
4: Sì, ma perché è ingenua e inconsapevole.
1: Poverina.
4: Superficiale. Lascia stare Nara Bocchi.
3: Ma sì.
4: Nara Bocchi. Cioè, lei vive.
1: Allora,
4: come
1: chiediamo
4: uno
1: cortesemente agli amici che fanno la regia video di cambiare il nome anche alla Puccioni.
3: No, Nara Bocchi.
4: Bocchi con due K, però, perché è islandese.
1: Sì, certo.
3: Perché proprio stamattina il mio calendario mi ha detto questa frase, che è un po' quello che io mi ci ritrovo, no? Perché dice: la vita non è sempre come uno vorrebbe che fosse, ma viverla al meglio così com'è è l'unico modo per essere felici.
4: Quindi abbandona ogni speranza.
3: No, nel senso, però a un certo punto non è che puoi avere.
1: Hai ragione.
4: Anche il calendario delle delusioni.
1: Sì. Ragazzi, voi avete il monitor, il preview di quello che va in televisione. Guarda come sta bene Nara Bocchi.
4: Nara Bocchi è perfetto.
1: È perfetto.
4: Sembra il nome di un vulcano. Io staccherei Nara da Bocchi, così è proprio nome e cognome.
1: Ah sì, Nara staccato Bocchi, se possibile.
5: Nara,
1: grazie.
5: Tanta roba.
3: Grazie.
4: O se no con un trattino, come se fosse un nome composto, sai. Io posso chiamarmi
3: come vuoi chiamarmi?
4: Vato Depra? Vato Depra è bello.
1: Mi piace. Dai, ognuno oggi si dà un nome nuovo. Okay, così si rinfresca. Okay, così allora... sembra che lo zoo sia un programma
4: si
1: nuovo.
4: Si rinfresca. Va bene, allora io sono Filopedo.
3: No,
4: è contrazione di Filopedo.
3: Ah, no, lo ammetti.
1: Allora io sono Parco con la P, Parco la gonna.
4: Sì.
1: Ok?
4: Ok, va bene.
1: Ok, perfetto. Parco la gonna. Tu Pippo, come ti vuoi chiamare? Sta pensando lui.
4: Aspetta.
5: No, te lo dico dopo perché
4: Stanno scrivendo, devi scegliere. Devi scegliere, dai, veloce,
5: Scegliete
4: dai.
3: Voi per me. Io non ho capito Parco la gonna.
5: Lascia stare.
4: Pippo si chiama 5-3. Parco la gonna è una casella del Monopoli.
3: Ok,
1: esatto.
4: Okay, Parco la gonna.
1: Tu non l'hanno messo, Fabio.
3: Perché
1: ancora no, Fabio.
3: Ma non lo mettete quello di Fabio perché è tremendo.
1: È bellissimo. Parco la gonna.
3: Cambia, Fabio, cambia.
1: Pippo, quindi come ti chiamiamo?
5: Non riesco a trovare
1: 5-3. Io farei 5-3.
5: Vabbè, 5-3. 5-3. Dai, 5-3.
1: 5-3 è bellissimo perché sa anche di giocatori di basket.
5: Sì, bravo.
1: Risultati
4: da portiere di autosportivo. Allora fai così, metti filo pelo, dai.
1: Filo pelo,
4: ci può stare. Sentite,
1: allora oggi in apertura ci sarebbero mille robe su cui discutere, però ce n'è una che mi ha colpito in modo particolare. Perché in Italia ci sono 8 miliardi di euro, 8 miliardi di euro lasciati in eredità, mai riscossi dai parenti.
4: Bene.
1: Cioè, quindi c'è questo piccolo tesoretto, chi lo tiene? Dove sta? Dov'è questo sacco pieno di
4: una
1: 8
4: di queste
1: miliardi?
4: Persone che hanno lasciato l'eredità non reclamata si chiama mica Pelo di cognome, perché
1: non
4: oggi
1: so.
4: Essendo io Filo Pelo potrei rivendicare.
1: No, credo si chiami Tre di cognome. Purtroppo. Invece la Puccioni o la Chicca, non so chi ha fatto il report oggi, ci ha girato questa cosa molto interessante. Noi spesso e volentieri ci lamentiamo del fatto che la pressione fiscale in Italia è molto alta, siamo uno degli ultimi paesi in fatto di retribuzioni, di crescita, eccetera. E quindi oggi hanno stilato un bel elenco di dove vanno a finire le tasse degli italiani. Dammi la base. Allora, dove finiscono davvero i soldi degli italiani? Ascoltate bene.
4: Sì.
1: Allora, il 21% va alle pensioni. Quindi manteniamo questi vecchi di merda. E io, se fossi re, li ammazzerei da giovane.
4: È un paese di vecchi.
3: Però domani anche te sarai un vecchio che vorrà essere mantenuto dalla pensione.
1: Allora, la mia prima legge sarebbe massimo 70 anni.
4: Sì.
1: Massimo. Dopo i 70, ciao. È proprio.
4: Ma adesso, cazzo, i 70 anni sono anche frizzanti.
1: Fatti i cazzi tuoi, quando avrai il tuo regno, deciderai tu per il tuo. Che cazzo vuoi?
4: Subisci, merda. Subisco passivamente.
1: Scusa. Il 18% va alla sanità.
3: Vabbè, siamo malati.
1: E i risultati non sono proprio eccellenti. L'11% va all'istruzione, e anche lì non è che siamo messi benissimo. Il 10% va al funzionamento della pubblica amministrazione.
3: Sì.
1: È tanto comunque, il 10%.
4: Vabbè, comunque ci sono tanti paesi paeselli.
1: Allora, questa è la voce che mi ha lasciato un po' perplesso. Il 31% restante si divide tra decine di altre voci, ma non è specificato quali. Quindi dove cazzo vanno a finire?
4: Allora, il 5% sicuramente va alla difesa, visti gli ultimi accordi sottoscritti.
3: Ancora non è il 5%.
4: Quindi, però, il 5% andrà alla difesa.
3: Sì.
1: Poi qua c'è scritto, e se pensi di pagarne poche perché non lavori, dice redditi tra IVA, accise, IMU, TARI, canone RAI, bollo auto, anche un pensionato medio versa circa 4.000 euro all'anno, sì, in tasse invisibili. Quindi questo 31%, se capiamo dove viene speso, magari riusciamo a, insomma...
4: Beh, ci sono le infrastrutture, ad esempio.
1: Sì, i soldi che si incurono i politici.
3: I trasporti.
1: Comunque calcola che un idiota come come si chiama, Ilaria Salis, perché poi c'è l'altra Salis, busca 20 sacchi al mese, per alzare il braccio e dire forza Cuba. Cioè gente che non serve assolutamente a niente.
3: Vabbè, è stata eletta però.
1: Uguale anche da... Ma, no, non è stata eletta.
3: Al Parlamento europeo? Sì,
4: ha vinto le elezioni.
1: Sì, è stata eletta tra di loro, non è stata eletta dal popolo, è stata eletta da loro,
4: da chi ha votato il suo partito,
1: perché se no andava in carcere.
3: Sì,
1: quindi, voglio dire, poi anche dall'altra parte non è che ci siano tutti sti grandi,
3: esatto,
1: geni. Quindi bisogna capire questo 31% dove cazzo va a finire. Secondo me, se si capisse bene nel dettaglio, si potrebbe un attimino rimettere in bolla e magari quei soldi lì destinarli a chi ha veramente bisogno.
4: Beh,
1: a strutture, alle scuole, agli ospedali.
4: Considera tutti i 170 miliardi di super bonus che arrivano ogni anno. Cioè, tipo, devi cambiare la macchina, lo Stato ti fa il super bonus per comprare la macchina nuova e lì una parte di soldi vanno sul super bonus. E il bonus edilizio, poi le forze dell'ordine, cioè che comunque portano via soldi.
3: Certo.
4: Pochi in Italia perché ce ne sono pochi.
5: Pubblica amministrazione.
1: Infatti,
4: no, quella non è pubblica amministrazione. No. La pubblica amministrazione è, diciamo, la burocrazia.
1: Ma anche perché, leggi sotto, l'Italia è il paese europeo che dal 2019 ha perso più potere d'acquisto. I prezzi sono aumentati del 23%, mentre le retribuzioni sono cresciute del 13,2%.
5: Ma non vogliamo farvi arrabbiare, ascoltatore.
3: No,
5: vogliamo farvi ridere oggi.
1: Esatto,
3: estate,
1: oggi facciamo
3: ragazzi.
1: Esatto. No, però secondo me usiamo quest'estate per capire dove si sono inculati sto 31% e magari trovare un modo per utilizzarlo.
5: Ma io credo
1: meglio.
5: Che Marco, tu sottovaluti il fatto di essere dei pusillanimi e vivere come merde e sbattersene il cazzo e sopravvivere inculando il prossimo. Secondo me potrebbe essere una soluzione che tutti gli italiani dovrebbero adottare.
4: Che già in parte adottano.
5: Sì,
1: esatto.
5: Cioè perire passivamente di fronte alle ingiustizie sociali.
1: Non lo so.
5: Credo che
1: lo so.
5: Sia una reazione giusta. Cioè, se tu ci pensi, no? Cioè, lo sforzo che tu faresti per alzare la testa e ribellarti a questa situazione implicherebbe dispendio di energie,
4: caldo,
5: denaro,
1: utilizzo dell'aria condizionata, che
5: perdite di tempo che potresti passare al mare. Cioè,
1: quindi tu dici sbattite nel cazzo, fatti i cazzi tuoi.
5: Tu ti fotti la minchia, fotti il prossimo, cerchi di inculare lo Stato come puoi.
4: Tanto è una ruota che gira, prima o poi toccherà anche a te.
5: Tanto diventeremo vecchi anche noi, di andare, dai.
1: E saremo mantenuti dal sistema,
4: cioè,
1: dici tu.
4: Tu devi passare tranquillamente da schiavo a parassita senza ribellare. Cioè, la tua vita è bambino, schiavo, parassita.
5: Cioè, questo è l'arco.
4: È l'arco di una vita. Se ci pensi, è molto indiano.
5: Sì, ma guarda che è onorevole.
4: È la ruota del samsara. Ma
5: è onorevole se ci pensi, no?
1: Ma no, è una merda.
4: Ma no, Marco,
1: ma è svilente.
5: Ma
1: è una
5: no,
1: orribile.
5: Scusa, i posti tipo Vinted, per cosa li hanno fatti? Per sopravvivere, mica per vendere le cose che non ti servono. Non è che ti dicono svenditi i vestiti per arrivare a fine mese, capito?
4: Cioè, allora,
5: ti mettono in testa che devi liberarti del superfluo.
4: Per gli indiani, ok, tu devi aspettare di morire per cambiare forma e reincarnarti. Invece in Italia ti reincarni subito. Nasci cucciolo, poi diventi schiavo, quindi diventi scarabeo stercorario e poi diventi sanguisuga.
5: Ma non tutti, perché
4: hanno la stessa vita, tre trasformazioni.
5: Alcuni si evolvono in predatori.
4: Esatto,
1: sì. Vabbè ragazzi, niente, non c'è speranza, allora non ci resta.
4: Ma non c'è mai stata comunque.
5: Cioè, adesso
1: no,
5: se
1: so,
5: tu equilibri,
1: però raccontata così, cioè è stata veramente, grazie ragazzi, grazie.
5: Senti meglio.
1: Sì, mi avete illuminato, cioè,
4: perché sei ipersensibile,
1: sento...
4: tu.
1: Sì, esatto.
5: Cioè, tu soffri per le persone che stanno male. No, ti devi approfittare approfittare di loro.
1: Hai ragione. Devo cambiare filosofia, lo so. Adesso,
5: cioè, ti dico, Letizia, no?
1: Se fossi a Milano adesso, guarda, giuro, addenterei la giugulare della Puccioni. La vorrei vedere.
3: Sei io, ragazzi.
1: Sì, così proprio.
5: Cioè, tu devi approfittarti di lei.
4: Cioè, è la bestia, esatto, da macello sacrificabile.
3: Esatto. No.
4: Noi dovremmo avere un altare su ruote e quotidianamente sacrificare parte del suo corpo al dio denaro.
1: Comunque, riguardando lo schermo, benvenuti allo zoo, c'è Nara Bocchi, Vato Depra, Filo Pelo, 5-3, Parco La Gonna, che sono pronti a collegarsi con C'era una volta Sanremo. Siamo bellissimi. We are the system, fuck the system.
6: Rai Cacca presenta C'era una volta Sanremo.
7: C'era una volta Sanremo, il festival della canzone italiana, non la fiera della puttana.

0: Torna Mike Bongiorno e le canzoni in gara riprendono a scatenare attacchi di diarrea in tutta Italia. L'edizione di Sanremo del 1979 sarà presto dimenticata, così come il suo vincitore, Mino Vergnaghi, con l'originalissima Amare.
1: Una vita programmata.
2: Ma voi ve la ricordate?
3: Ma no, io, ma
2: tristezza.
0: Il secondo posto va a un debuttante assoluto, Vasco da Gardaland, con la sua Islanda.
4: Profilattici di lana e sacco in spalla.
3: Di lana.
2: Freddo.
4: Corro

0: competitor del Valium. Loro sono i Camaleonti con Quell'attimo in più.
1: Se deve essere amore, che amore sia.
2: Questa è vera.
0: All'ottavo posto il primo membro della chiesa a partecipare a Sanremo, il frizzante Don Jumbo con Le parole del Signore.
3: Ho paura. Don Jumbo.

0: per l'umanità.
1: Sure.
0: E io ho risposto, mio signore, sia fatta la tua volontà.
2: Bravo, giusto.
1: Giusto.
0: Sarò la tua voce e questa è la sua verità. Le parole del Signore, eccole qua.
2: Sì.

0: Nai pelazzi sulle gambe. No. Per il trattamento sintomatico dei dolori d'ogni genere. Ad esempio mal di testa e denti.
1: Un karateka imbranato.
0: Si rivolga al medico se non si sente meglio dopo un breve trattamento.
1: Mi stuprano i gattini.

0: capolavoro.
1: Chi era il karateka? Scusa, non ho capito.
2: Karateka imbranato.
1: Chi era il karateka imbranato?
0: È quello là con i capelli.
2: È lui. Karateka imbranato.
1: Karateka imbranato è bella,
3: eh? Bella, che
1: è da Alfio.
0: Ragazzi, oh, cioè, scusate, abbiamo Isoradio con vari inviati che ci insegnano, capito, a fare le pirolette con queste cose.
1: Sì, ma karateka imbranato.
2: Bella creativa. È quasi quadrifolco.
0: Allora, io non so quando saremo pronti, credo a breve, comunque dovrebbe uscire la piattaforma che ucciderà Spotify, si chiama Zotify.
1: Detta così come minaccia a quelli più grossi non mi sembra bellissimo. Ma sì, in realtà sì, siamo pronti. Sì. È che qualcuno
0: non ha firmato.
1: No, che c'entra no. Quello? No, qualcuno alla Apple giustamente ha controllato l'applicazione. Sai, le applicazioni devono uscire, no? Siamo resi conto, qualcuno ha fatto tipo 15 ore di ascolto.
0: No, veramente?
2: Sì, più che altro ha guardato le copertine.
1: Ha guardato le copertine, poi si è fatto un sacco di tempo di ascolto.
0: Secondo me il tipo ha chiamato quelli di Spotify e fa: ragazzi, allora io non so chi siano questi malati.
1: Sì,
0: di
1: sì,
0: mente.
1: Sì, sono negli uffici che se la stanno ascoltando. Cosa facciamo? La rilasciamo o non la rilasciamo? Allora sono lì che stiamo aspettando l'ok per il rilascio. Ma sono lì che
0: spieghiamo magari agli ascoltatori che non sanno. Abbiamo creato una piattaforma identica a quella di Spotify. Sì. Solo che all'interno, invece di esserci canzoni di cantanti famosi, ci sono tutti i brani che abbiamo realizzato nelle scenette dello
4: no,
0: zoo.
4: No, non siamo stati noi.
0: Cioè, no, nel senso,
2: ce
0: noi,
2: ne sono alcuni
0: noi...
2: che avete sentito in onda e poi contributi di bravissimi musicisti e scrittori di testi.
0: Tutte le canzoni sono senza censura, quindi se c'è un eccesso te lo godi tutto.
1: Diciamo
0: fino in fondo.
1: Che è un player divertente, scanzonato, dove si fa dell'umorismo con la musica.
2: Una cosa importante, c'è un disclaimer all'inizio, perché questo va detto, come per lo Zodi 105, c'è un pop-up che si apre all'inizio e dice: ragazzi, queste canzoni qua contengono parolacce e prendono per il culo tutti. Quindi se pensi di essere sensibile, se appartiene a una categoria che viene vilipesa, non è la tua app, o comunque entraci ma non ti incazzare.
0: Bravo,
2: questo
0: bravo,
2: è importante dire.
0: Ma c'è scritto, c'è il disclaimer, quindi
1: ce
0: se
1: n'è
0: uno...
1: Tre,
0: cazzo, un po' come lo zoo in onda, capito?
1: Marco, tu ti sei perso ieri che a un certo punto ci siamo fatti gli scrupoli e hai detto: ragazzi, però certe categorie non le tocchiamo, per piacere. Poi ti mando la canzone in questione, Marco, perché la devi sentire. A un certo punto Wender si alza e fa: secondo voi questa va bene?
0: No.
1: La canzone
0: non va bene,
1: pongo oide.
0: No.
1: E andava avanti così mezz'ora su una base tecnica,
2: una litania.
0: Il problema è che la tecnologia oggi ci consente veramente di fare qualsiasi roba,
3: di dare sfogo ai vostri 6 anni.
0: Brava, ecco, quella è la traduzione, brava Puccione.
3: Grazie.
0: Esatto, perfetto. È la descrizione perfetta della piattaforma. Comunque la troverete forse un giorno su Apple o su Google Play.
1: Incrociamo le dita, forse oggi entro le 16.
0: Si chiama Zotify, come lo dici lo scrivi. Sì. Zotify, perché ovviamente ci facciamo per scrivere ste robe. Cioè,
2: a volte riusciamo anche senza, ma quando ci facciamo siamo meglio.
0: Scusa, volevo rispondere a due coglioni che scrivono che la Salis è stata eletta con 100.000 preferenze, non dal popolo comunque, ma anche se fosse, se ti senti rappresentato da Ilaria Salis, io mi farei due domandine, fossi in te o poi sono cazzi tuoi. Uguale per chi si sente rappresentato da Salvini, eh. Cioè nel senso...
2: Anche da Vannacci ultimamente.
0: Li metterei tutti sulla stessa balconata, insomma.
2: È il bello e il brutto della democrazia.
0: Hai ragione. È il brutto della
1: democrazia.
0: Ma adesso senti, scemo, ci colleghiamo con i tamari che hanno le unghie del nonno marcio da tagliare. Andiamo, vai, scema.
5: Tamarri.
6: In questo episodio i tamarri chiameranno le taglia unghiaie per far tagliare le unghie gigantesche al nonno. Ci riusciranno? Sentiamo.
5: Tamarri.
7: Sogno.
8: Sì?
7: Ciao, sono Giovannino, è l'estetista? Cioè,
8: no.
7: Il taglia unghie, queste robe qua?
8: No.
7: E chi ho chiamato?
8: Non lo so.
7: No, ti spiego.
8: Quindi perché per ora sto lavorando, la richiamo.
7: No, aspetta, fammi solo sapere se tu fai limi le unghie, le tagli, quelle robe là.
8: Intanto mi sto chiamando con un numero sconosciuto. Poi mi sto dando del tuo senza sapere chi sono. Un attimino d'educazione riesce.
7: Oh, ma che cazzo ti credi di essere? Non capito, perché tagli le unghie mi devi trattare così di merda. Sciacqua cazzi. Che fai? No. Ma pensate sta cafona di merda.
2: È un sacafone.
7: Minchia, tutto educato a mille, minchia mi risponde anche male. Ma poi che cazzo vuoi? Sei un
2: bastarda.
5: Tamarri.
9: È un centro estetico.
10: Sì, ciao, sono Massimi di Quarto e volevo l'informazione che devo portare mio nonno.
4: Voi fate i piedi?
8: Sì.
4: Fate i piedi?
8: Sì.
4: Praticamente mio nonno è venuto su dalla Puglia e lo stiamo tenendo a casa noi. Non so, so cazzi medici, a me che me ne frega, però ti spiego un po' il percorso. E siccome fa molto caldo, gli abbiamo fatto mettere un paio di scarpe aperte, soltanto che siamo resi conto che praticamente è un avvoltoio, no? Cioè sembra di vedere un rapace, è una cosa imbarazzante.
8: Le unghie sono spesse.
4: Sono una cosa, non so come spiegarti, è una roba da paleontologia, sai le scaglie proprio dalla schiena dei T-Rex? Una roba, secondo me serve una mezza pialla, flessibile, non lo so, comunque se c'è una ragazza esperta che abbia anche stomaco e una maschera, perché è una roba...
8: Sì, sì.
4: Proprio le dita sono accartocciate, sono tutte quante. È come se fosse un incidente stradale fra bruchi marci. È una roba da sbocco proprio. Ve la sentite oppure?
8: Sì, sì, fa niente. Sì,
4: Proprio siete forti di stomaco, siete.
8: Prenotare.
4: Ok, va bene, non lo so, te lo porto, lui è anche mezzo deambulante, l'unica cosa è che dovete avere un po' di pazienza, perché il nonno quando, cioè lui, quando magari gli fai male bestemmia, cioè non è una persona, cioè se non è un problema, se è un momento morbido per il centro estetico e non avete altre persone dentro, perché avere questo vecchio che spara porco.
7: Digli che vengo io con il nonno, che se fa qualcosa ci ficco un pugno sulla...
4: Cioè lo porta mio cugino che lo tiene a bada, perché ha un guinzaglio,
7: esatto.
4: Gli, gli tende la gola, lo strangola un po', così si calma un attimo.
7: È tipo un pastore tedesco.
4: Sì, è come se fosse una volpe a guinzaglio, cioè proprio con le, è un animale mitologico, è metà rapace e metà minchia cane, capito?
8: Ok,
4: se me la sentite, lui arriva col guinzaglio a strozzo, se lo tende forte e gli rampate via ste unghie da pazzo.
8: Preferisce oggi?
4: Da pazzo. Non lo so, va bene, ce la facciamo oggi.
7: Sì,
4: va bene, dai, gli diamo una mezza sciacquata oggi con la canna dell'acqua in cortile, perché puzza come una capra, e te lo portiamo, dai. Quanto costa il servizio di limatura del mostro?
8: Solo il taglio e limatura delle unghie viene 5.
4: Minchia.
8: Se vuole fare anche la pedicure, cioè tagliare un po' le cuticole.
4: Ma no, non hai capito. Allora, cara, non hai capito. Cioè, è un mostro, cioè, proprio devastati i piedi.
8: Ma anche se sono conciatissimi, il prezzo è uguale.
4: No, ma mi dispiace che sembra. È troppo. Vabbè, vai, vi lascio una mancia, magari anche qualche pezzata.
7: Ah, sì, diamogli 50 euro.
4: Sì, non è un problema, visto il lavoro sporco che vi tocca fare.
7: Vedi che c'ha sotto i talloni un callo grosso che sembrano come dei. Perché lui come se avesse i tacchi.
4: Sì, lui è alto 1,40 m, ma sotto il piede è 1,50 m di calli e duroni e merda che c'ha sotto quelli.
7: Vedi che camminava scalzo.
4: Oh, se poi vogliamo tagliarli direttamente gli amputiamo, tanto non deambula neanche sta merda. Oh, vabbè, dai, te lo porto a chi, verso che ora ti porto lo straccio?
8: Alle due va bene, a quell'ora non abbiamo clienti.
4: Vabbè, dai, facciamo così, adesso andiamo su in casa, gli tiriamo una secchiata d'acqua in faccia che lo svegliamo, perché ieri si ubriaca da merda, lo portiamo in cortile, diamo una lavata con la canna e poi ti dico se veniamo alle due o alle tre. Ti richiamo, insomma.
8: Okay, va bene.
4: Vabbè, voi preparate cesoie e tutto quello che serve, noi magari, sai cosa fa? Invece con l'arastrozzo portiamo quello col telecomando del pitbull, quello che con la scossa elettrica.
7: Sì, quello lì è meglio con la scossa.
4: Va bene, dai, ti portiamo il nonno con la scossa elettrica, così lo teniamo buono, va bene? Ti richiamo per l'orario preciso. Con chi ho parlato che sei carina?
8: Vanessa.
4: Brava Vanessa, ti tiro un abbraccio, dai. Ah, forte stai.
8: Okay.
4: Ciao. Ehi, ciao.
7: Pronto? È l'estetista, pedicure?
8: Sì, buongiorno.
7: Volevo un'informazione. Io dovrei portare mio nonno Fabrizio a fare le unghie dei piedi, perché l'abbiamo portato dalla Puglia qua a Milano e adesso ha bisogno, si è tolto le scarpe, abbiamo pensato che forse è il caso di portarlo, perché c'ha veramente i confetti sopra le dita. Volevo sapere se potevamo portarlo nel pomeriggio, così, o quando hai spazio, perché ce ne ha bisogno. Cioè, non so spiegarti che cosa. Hai presente quando la macchina da scrivere schiacci i tasti e salgono tutte le leve insieme, si incastrano? Così sono le sue dita dei piedi, un tritacarne praticamente. E volevamo provare noi a tagliargliela a casa le unghie, ma non è fattibile, perché sono, non so spiegartelo. O gli spacco i piedi col martello, o preferisco portarlo da te, magari me lo metti a posto, capito?
8: Alle 4 va bene?
7: Sì, alle 4 può andare bene. Senti, però è una cosa. Cioè, il nonno? Mio nonno Fabrizio, lo porto io.
8: Va bene, ok.
7: Te lo porto io, però devo stare lì con lui perché lui a un certo punto impazzisce, è un po' strano. È un po' anziano, cioè di solito ti dico, se lui vedi che parla troppo ci ficchi due testate, due schiaffoni sulla testa così si riaddormenta, oppure vengo io. Preferisci che vengo io perché io so dove colpirlo, dietro la nuca gli do il colpo secco e lui si spegne.
8: Va bene, ok.
7: Senti, quanto mi
4: quindi sei massaggia nei cazzi.
7: Massaggiate anche i cazzi mentre tagliate le unghie. Tipo massaggiatrici, queste robe qua.
8: Una passata della crema, così un 2 minuti crema, di massaggio.
7: Ok, sì. Allora con la crema, sì, gli massaggiate bene con la crema, va bene al nonno Fabrizio.
4: Tanto non gli tira.
7: Tanto non gli tira. Non gli tiro.
8: Ok, ci vediamo alle 4.
7: Sì, mi raccomando, però trova una che gli faccia bene la sega al vecchio mentre gli fate le unghie. Proprio. Dai, quando viene la sega?
8: Ci parliamo dopo, ora sono occupata, va bene?
7: Va bene, ciao, ci vediamo dopo, mi raccomando. Ciao, bastarda! Ciao, grande!
0: Bastarda. Ciao, bastarda. Va bene.
9: Gentilissimo.
0: Ciao bastarda.
7: Tu pensa della...
9: Sei una persona che lavora. Sei uno che chiede delle cose assurde. Poi tu ti saluta. Ciao bastarda. Va bene, appena dopo. Ciao bastarda.
0: Ciao bastarda. Panico, panico, panico, paura.
9: Come?
10: Paura.
0: Oddio. Mamma mia, che ridere, che schifo. Poi mi immaginavo sti piedi. Ma quindi la sega nei centri di massaggio è ancora una roba normale, cioè, proprio...
1: Adesso sono evolutissimi.
2: Adesso te la fanno all'entrata.
1: Gli assaggi fuori.
11: Salve, ragazzi, buongiorno. Ma sbaglio o anche per voi il mese di giugno sembra essere durato 2 giorni?
0: Sì, è vero.
11: C'è qualcosa che non va. Il tempo sta volando troppo.
0: Ma basta.
11: E ci stiamo godendo poco la vita.
0: Sì.
11: Basta. Alle 16 la parte italiana tutta al lago sulla barca di Noise. E la parte americana in moto d'acqua tra le ville di Miami. Godetevela.
1: C'è vento.
0: Senti, ma dove tieni la moto adesso, Paolo? Che non mi ricordo più, che è la mia caput.
1: Fortunatamente dentro tanti cancelli a casa mia.
0: Figlio di puttana. Va bene. Sai che volevi che ti firmassi, robe? Oh, mi si è paralizzata la mano, non riesco a firmare.
1: Per te, mica
0: guarda, non riesco a firmare, guarda, c'è la mano paralizzata.
1: È il nonno!
0: Non riesco, mi sono venuti i calli sui piedi anche.
1: Silenzio, bambini, silenzio!
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
13: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con 1 litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
12: A partire da €25.990, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Deghi arredare il tuo giardino?
17: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò passo corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con 2 concerti imperdibili. Il 2 luglio all'ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
23: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
24: Nuvola la trovi su siscom.eu.
25: No! Sì!
26: Brava!
25: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
26: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
25: Un appuntamento galante?
26: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
27: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
28: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
29: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
30: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Puccioni, la senti la differenza tra Bruno Mars e Olly?
1: Sì, stavamo parlando proprio di quanto è bravo Mars.
2: Stavamo sputando su Olly anche fuori.
3: Ma cosa dovete far finita?
0: Anche durante la pubblicità, incredibile.
3: Ma poi non dovete paragonare, cioè non sono cose paragonabili.
0: Ma come no? La musica è musica, una roba è bella, una roba è brutta. Ma smettiamola. Sì, dobbiamo smetterla. Dobbiamo smetterla.
3: Hai ragione, cioè la musica oggettivamente bella e perfetta. E poi c'è la musica che ti trasmette qualcosa.
0: Ma cosa? La brutta copia di Vasco Rossi, ma per favore.
3: Non è una brutta copia
0: su.
3: Di, è un avanzamento.
0: Smettiamola,
3: di...
0: noi siamo notori nel mondo per essere un'eccellenza e lo siamo stati per anni.
3: Abbiamo fatto dischi di merda come se non ci fosse un domani. Ma sì, ma non dimentichiamo.
1: Guarda che c'è
3: cose.
1: Da spostare una macchina di Salvi.
0: Era
1: un capolavoro.
3: No, certo, e quella è la prima che ti è venuta in mente, ma ce ne sono tantissime.
0: Perché dobbiamo sempre difendere le cose mediocre?
3: Scusami, perché devi dare del mediocre a qualcosa che tra l'altro non conosci?
1: Perché piace a te.
3: Ecco, fammi dire una cosa. Però, per quanto mi riguarda, la musica è, oltre a essere oggettiva, è anche soggettiva. Per quanto mi riguarda, Olly sarà per me sempre una Madeleine importante, perché mi ricorda uno stato d'animo di un momento, esattamente come sono stati gli Spandau Ballet o qualsiasi altro gruppo.
0: Ma vai a cagare, c'hai 80 anni, parla di robe che neanche ti riguardano, ma non dire
3: che
0: cazzate.
3: Senso, la musica non la posso ascoltare io perché non la
0: ma
3: faccio?
0: Ma sì, ma parla di problemi di ventenni, tu ce ne hai 80, no, che cazzo no, dici?
1: Ma senti che capolavoro questo!
0: Sì.
4: Sei un pirla.
1: Ce la faccio la pirla.
0: Numero uno.
2: Dopo 40
3: anni. No, ma fate
2: anni.
3: Bene, eh.
0: Sai che io lavoravo a Roba Radio Alta Brianza e lo slogan era W9500 e io mixavo Sei un pirla di Charlie con Gimme Five di Jovanotti, che ai tempi era considerato un coglionazzo, cioè lo pigliavano per il culo. Era l'Olly di quel periodo, ecco.
2: No, scherzo, è ancora l'Olly di questo
3: ma
2: periodo.
3: Ma siete offensivi
2: allora,
3: inutilmente.
2: Al 120 disco uguale.
1: Ma Letizia, ma ti devo spiegare veramente che a noi di Olly non importa nulla, lo facciamo solo per
3: scottere
1: te.
3: Ma neanche a lui di voi, tra l'altro. Sì, no, quello
1: anzi, lo considero
0: allora, se tu avessi detto che ti piaceva Bruno Mars,
1: era uguale.
0: Sarei entrato dicendo Bruno Mars è una merda, fa schifo.
3: Allora facciamo così, amo Bruno Mars.
1: È un grande, bravo!
0: È un grandissimo! Sposiamolo, cazzo!
3: Siete delle persone orrende.
0: Allora, invece, prima abbiamo parlato di problemi legati alle tasse, dove vengono spesi i soldi delle tasse degli italiani, eccetera. E ci sono un po' di buone notizie però nel mondo, perché non è che tutto va male. Nel senso che, aspetta, dove cazzo è finito? In Francia, per esempio, hanno approvato una legge contro la moda fast fashion, che oltre a essere una merda e a mettere in ginocchio la vera moda, è anche molto inquinante, cioè per colpa di questa fast fashion.
3: Questa
0: se tu guardi le immagini in Bangladesh del disastro ecologico che stanno facendo per fare queste magliette che durano 4 minuti e poi diventano carta straccia.
2: Ma infatti secondo me Vinted dovrebbe essere obbligatorio.
0: Sì.
2: Secondo me lo Stato ti dovrebbe obbligare ad avere Vinted.
0: Sono d'accordo.
2: Cioè, ci deve essere un Vinted di Stato dove tu fai una cazzo di foto e metti un bel di prezzo.
0: Dove alcuni indumenti che non vengono venduti magari vanno ai poveri o alle persone bisognose.
3: Ma se è già così, basta andare a portarli serenamente.
0: No, amore, non è vero, è tutta una truffa. Dietro quei cazzo di bidoni.
3: Allora li porti direttamente.
0: Dove vai?
3: Alla comunità San Francesco.
0: Allora, qua in America, qua a Miami, è pieno di questi bidoni dove raccolgono i vestiti, le scarpe usate, robe varie, no? E io quando ho delle cose che non metto più, giustamente prendo la macchina, bel sacchetto, porto là e scarico dentro il bidone. Ho scoperto che in realtà quella roba lì viene poi recuperata da una società che li rivende. E quindi non vanno a finire ai poveri, ci fanno il grano sopra.
3: Ma non
0: e
3: tutte, però non generalizziamo, però che cavolo!
0: Non tutte,
3: allora, generalizzi.
2: In Italia so che sembra strano, ma siamo uno tra i paesi più virtuosi al mondo per quanto riguarda il riciclo di questo materiale. Detto questo,
0: è vero.
2: Ci saranno in Italia aziende che lo fanno e aziende che se li rivendono, come in qualsiasi altra parte del
0: mondo. Certo,
2: però fatelo, cioè piuttosto che bruciarli in balcone come fa Wender.
0: No, certo.
1: Però,
0: no,
1: scusa, spostiamo il problema un pelo prima. Sono proprio le aziende che mandano al macero e buttano via l'invenduto, che è una cosa scandalosa se ci pensi.
0: Il problema, sai qual è? Che tu alla fine bene. Cioè, però bisogna anche dire che c'è un altro lato sbagliato, che è quello dell'alta moda, dove una maglietta del cazzo di cotone, perché c'è scritto Prada o un'altra, ti costa 120 euro, anche quella è una follia. Cioè, dovrebbe essere bilanciato un po' tutto. Cioè, uno giustamente dice: mi voglio comprare un capo d'abbigliamento che mi dura i prossimi 10 anni, e quindi si compra un capo magari firmato.
4: Seguite Fabio allora.
2: Allora, io sì. Oggi
5: hai la, la maglia della Guardia,
2: allora,
5: Costiera.
2: Io oggi vesto Guardia Costiera. No, l'abbigliamento, vabbè, che non c'era.
0: Ce l'ha regalato, ma dove l'hai trovata?
1: Ce l'ha regalata ai nostri amici della Guardia Costiera, che saluto.
0: Sì. Vabbè, comunque, cioè, allora, bisognerebbe fare una via di mezzo, non troppo.
3: Ma c'è già la via di mezzo.
0: Ma qual è? Qual è?
3: Basta scegliere. Cioè, nel senso, se non ti puoi permettere le magliette a 300 euro, ti
2: vesti guardia costiera. L'abbigliamento che non c'era.
4: Bella, grazie.
2: Oh, allora, ti posso dire, dal punto di vista estetico, magari non è proprio Prada. Però, essendo un tessuto per chi lavora in mezzo al mare, è leggerissimo.
1: Sì, figo,
2: non sto sudando mai, che per me è una cosa strana.
0: Quindi vendiamo le magliette di
2: l'abbigliamento che non c'era.
0: Secondo me, uno dei veri problemi del nostro paese è purtroppo la meritocrazia, che non esiste più. Quello distrugge tutto in generale. Cioè, io infatti sono incarognito nelle ultime ore per questo motivo, perché proprio, cioè, mi viene da vomitare, te lo giuro.
2: Ma sai un ambiente in
0: dopo
2: cui
0: 28 anni, 28 anni ancora a combattere contro la meritocrazia, mi sembra veramente...
1: L'ho visto il tuo post, devo dirti che lo appoggio pienamente, mi è spiaciuto.
0: Grazie.
1: Perché
0: non hai letto il messaggio che ho mandato al bellissimo.
2: Ma l'abbiamo evinto da alcune cose.
1: Sì, sì. Cioè, però guarda, ti dico, non farti sporcare l'umore, perché alla fine...
0: No, ma no, vabbè, ma no, però dopo un po' uno si rompe anche i coglioni, Paolino.
1: Lo so, c'hai ragione, però secondo me è proprio quella porta
0: Poi quando
1: lì...
0: gli ascoltatori alla fine hanno ragione, perché mi scrivono in tanti, mi dicono: ma perché state lì a perdere tempo? Apritevi la vostra radio, fate il vostro programma, tanto noi vi seguiamo ovunque. Io ogni tanto ci penso e dico: ma perché dobbiamo regalare tutta la nostra passione, l'amore, l'arte, la creatività a persone che non ci apprezzano? Perché questa è la realtà dei fatti. Dopo 28 anni che facciamo questo programma sempre in testa, ancora siamo considerati la feccia di questa azienda.
1: E dover lottare,
0: e a me sta roba mi ha rotto i coglioni, ve lo dico, ma proprio rotto i coglioni. Ok, grazie.
2: Ma perché il nostro futuro non è la radio, è Guardia Costiera. L'abbigliamento che non c'è.
0: Ma sai che forse c'hai ragione tu, Fred.
2: Stai al sole, sei al mare tutto il giorno.
1: Sì, ma anche quando è brutto il mare.
2: Quando è brutto il mare, rimani in Guardia Costiera. L'abbigliamento che non c'è. Stai a terra e fai la guardia molto più costiera.
0: Va bene, abbiamo comunque una cura per tutto, anche per il malessere che stiamo vivendo noi in questo periodo, ma avviene ogni fine stagione, sempre così.
3: Perché purtroppo uno
0: tiri le somme e dici: ma alla fine, ma vaffanculo, vaffanculo.
2: Però Marco, scusa, ti interrompo, lo so che stai facendo il lancio, però è vero, tiri le somme tutto. Poi guardi, vabbè, la rata del mutuo è andata.
0: Vabbè, ma tu sei materialista.
2: No,
0: tu sei
3: Guardia Costiera.
0: Tu sei più materialista di me.
2: Io sono molto materialista.
0: Fai schifo.
2: Lo so.
0: Credi in Gesù?
2: No, io credo nella Guardia Costiera. L'abbigliamento che non c'è.
3: Sei malato,
0: vai, tipo, non c'è cura. Vai.
6: Soffri di ansia preventiva?
7: Io ero sempre in ansia prima ancora che succedesse qualcosa. Una volta dovevo andare a un compleanno, ma mi è venuta l'ansia di non sapere dove sedermi. Così sono partita 3 giorni prima per studiare la planimetria della casa. Alla fine mi hanno trovata nascosta nel mobile del bagno con una torta in mano.
6: Ogni giorno nel mondo miliardi di persone soffrono della condizione di ansia preventiva anticipata per cose non ancora accadute.
8: Sì. Io avevo sempre paura di tutto, paura di sbagliare, paura di parlare, paura di tacere. Una volta il possibile...

0: sostanza non simil specificata da Similversare direttamente sulla vostra simillingua. Vi basterà assumere 700 simil gocce ogni volta che sentite arrivare l'ansia e il simil farmaco vi trasformerà in una persona calma, vuota e leggermente inutile, come un soprammobile di vetro colorato della nonna. Anzi, ok, 700 è un prodotto Francofarm. Attenzione, l'uso di AnsiOK 700 può provocare effetti collaterali gravemente stronzanti, come crescita di un piccolo barometro sulla fronte che segna sempre merda in arrivo. Rumore di sacchetto del pane stropicciato proveniente dalle ascelle ogni volta che agitate le braccia. Comparsa di una mini mensola da pub sul petto dove gli altri possono appoggiare il loro bicchiere mentre conversate.
1: Ma perché?
0: Scusa. Mutazione dei piedi in due ciabatte da ospedale che fanno cic-ciac anche sull'asfalto. Improvviso istinto di chiedere scusa inginocchiandosi a tutti i cani che incontrate per la strada, abbaiando come loro. Comparsa di un fischietto nel naso che parte ogni volta che state per piangere.
1: Ce l'ho già, quello ce l'ho anch'io.
0: Un piccolo orologio a cucù dentro il vostro ano che fa fuoriuscire l'uccellino ad ogni ora per urlare coglione.
2: Bello.
0: Spuntazione di un tubo sulla nuca che sbuffa facendo dei bellissimi anelli di fumo ogni volta che fate i superiori. Mutazione delle costole in uno xilofono che, se suonato, riproduce note stonatissime. Improvvisa voglia di aprire un podcast di cui non frega un cazzo a nessuno.
1: Già fatto.
0: Spuntazione di un piccolo specchio sul palmo della mano che vi mostra sempre peggio di come siete, ma è anche utile per pippare. Trasformazione del respiro in una piacevole brezza marina delle 3 di notte.
1: Bello.
0: Spuntazione di due mini maniglie sui fianchi che la gente usa per spostarvi quando date fastidio. Morte per aver fatto un respiro profondo con la bocca. Hai capito, ansiolitico del cazzo? Da oggi basta avere paura anche delle sedie vuote. Grazie a AnsiOK 700. AnsiOK 700 è un prodotto Francofarm. E con la prima confezione in regalo un manuale di autoaiuto con le pagine completamente bianche, così per mantenere alta la vostra ansia.
1: Ma scusa, allora non serve un cazzo. Allora, brutti trogloditi, tra poco giochiamo al bellissimo gioco condotto da Lucilla, quindi se volete partecipare e vincere un orologio Fumagazzi che trovate su www.fumagazzi.it dovete prenotarvi al 342 41 15 105. Puccione, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Io che cazzo faccio a fare Istac?
4: Ma infatti non so cazzo fai a fare. Ma vai a pranzo, ma invece di fare Istac.
1: Io scuro.
5: Tra poco ritorna Lucilla e il suo incredibile gioco Ce la manca, che potrebbe farvi portare a casa un orologio Fumagazzi. Voi dovete solo mandare un messaggio al 342 41 15 105 e solo il più veloce potrà giocare con noi.
1: Però io l'ho detto in maniera un po' più sexy, non so se notate, no? Ho il basso un po' più rotondo.
3: Glielo faccio fare così anche a petto la prossima volta, più sexy.
1: Va bene, grazie Pippo, ci sentiamo tra poco.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni.

0: ci sono paragoni.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
3: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Airstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Pronti?
9: In esclusiva su Disney Plus.
10: Ogni secondo conta, baby!
11: Chef!
9: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
8: Il locale si è allagato.
9: Ed è l'ultima occasione...
10: Io sto vendendo l'edificio!
9: Per salvare tutto.
10: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
9: FX The Bear.
12: È così, o andrà tutto bene...
8: Oppure no.
9: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Ma se hai il coraggio, allora spara. Lacrime nella tua aranciata.
14: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Che storia!
3: Radio 105.
4: Che storia!

0: Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.
1: Ecco, per esempio, io Chris Martin me lo chiaverei.
2: Cioè, anch'io.
1: Sì, è proprio. È una bella persona. Cioè, sono andato a vedere il suo concerto positivo, tutti i messaggi belli. È un po' un Michael Jackson. Vivo. Sai che Michael Jackson, nell'ultimo album. Ah. Sì, vivo, ovviamente. Nell'ultimo album lanciava solo messaggi sul pianeta Terra, sul guardarsi allo specchio se vuoi migliorare le cose. Ma lui fa la stessa roba e me lo scoperei. Lo scoperei volentieri guardandolo anche negli occhi.
3: Sì, è un Holly magro che ce l'ha fatta. Dai.
1: Senza i baffetti da pizzaiola,
3: quella è peluria adolescenziale.
4: Guarda il sangue dalle gengive.
1: Sì, sì, è una roba. Io non ho mai visto una cinquantenne accanirsi così tanto su un pizzaiolo. Cioè, una roba.
3: Perché non vai ai concerti di Ultimo.
1: Certo.
3: Dai.
2: No, a me quella mi dà fastidio. È la vostra critica a prescindere, capito? A priori, voi non neanche la sapete quali sono le canzoni. Ah,
1: questa è l'illusione che ti abbiamo creato, perché così almeno non sai bene come reagire, no?
2: Ah, ok.
1: Però adesso voglio dire, adesso con tutto il bene del mondo, però dai, ancora. Fai la brava.
3: Allora, senti, dai, cioè, Letizia, allora, cerco di fare.
1: Se tu ti trovassi in questo momento, in una stanza, cioè Chris Martin con il cazzo in mano e il pizzaiolo con i baffetti,
4: già
1: idem.
4: Dovresti pensare che sei in coma e stai sognando.
2: Posso, ti devo rispondere realmente a questa domanda così?
1: Dai, sì.
2: Ma Holly tutta la vita, ragazzi.
1: Ma vai a fanculo.
2: Ma scusa, ma cosa me ne faccio un vecchiardo? Ce l'ho già il vecchiardo accanto a casa.
1: Vado in onda su Revolution e bestemmio. Vai
2: dove ti pare. Ma cioè, ragazzi, non lo scherziamo.
1: Fanculo, Puccioni.
2: La metti sul sesso tra Chris Martin e Holly, se permetti. Bambino. Ma perché tu sei uomo, voglio sperare, e non ci capisci una mazza.
1: Ma cosa vuol dire? Ma il buon gusto non ha sesso. Cioè.
3: Allora, aspetta, Letizia, perché forse non stai capendo. Ma
2: no, forse voi non state capendo.
3: Allora ti spiego, tu sei, in questo momento sei un tasso, sei nella tua tana sotto la quercia.
2: Okay.
3: Ogni volta che noi vogliamo veniamo lì con un foglio di carta e diamo fuoco al foglio di carta davanti all'ingresso della tua tana.
2: Okay.
3: E tu scappi fuori dalla tana e vieni bastonata.
2: Ok, questo è.
3: Allora tu,
2: giusto.
3: Il tuo compito è mettere il musino fuori dalla tanina e fare e spegnere il foglio di carta, sennò pigli bastonati.
2: Chris Martin, va bene.
4: Vedi. Allora facciamo tu chi ti faresti fra San Pancrazio e Remy?
1: Remy. Scusa,
2: Remy è un bambino, non ce la posso fare.
1: San Pancrazio però è vecchio.
2: San Pancrazio è morto perché è diventato santo.
1: C'ha le unghie del nonno dei Tamarri, occhio. Credo anche Remy comunque, perché non era scalzo Remy.
3: Allora ragazzi, Remy deve essere morto almeno 31 volte, perché con tutte le sfighe che ha avuto.
2: Sono morti tutti quelli che lo circondavano. Lui era il contrario di Remy, diciamo.
4: Oddio, sto per avere un'ispirazione.
2: Remy ti mancava, sì, dai.
1: No, come no, Remy, tutti. Chiediamo agli ascoltatori. 342 41 15 105. Volete la parodia anche di Remy? Così roviniamo proprio tutta la serie di cartoni animati della nostra gioventù.
4: Questo boccone che gli muoiono tutti accanto. Un attimino, ma incendiato.
5: Ma rifai questi.
3: L'ha già
5: fatto.
1: Barba pupù.
4: Non c'è gusto.
3: Abbiamo fatto i barba pupù. Adesso ne stucco un
4: Babbo
3: Giocco.
1: Bellissimo.
3: Era bellissimo.
1: Quello era figo, infatti. Ma quando eravate bravi, era bello.
2: Sì, bravi.
3: Ma eravamo giovani, Marco.
2: Esatto.
3: Ci drogavamo molto di più.
1: No, più che altro voi pensavate che esistesse veramente la meritocrazia, che prima o poi qualcuno vi premiasse. Poi un giorno vi hanno chiamato gli accessori dello zoo. Io da quel giorno lì ho visto proprio lo sguardo di Fabio cambiare completamente.
4: E poi non c'è più visto per 3 anni.
3: Esatto. Ed è per questo che io mi sono arruolato nella Guardia Costiera.
1: Senti, invece, allora, mentre l'AI galoppa da una parte ed è diventato un accessorio che utilizzano tutti, forse ne abusano anche. Io conosco persone che ormai fanno qualsiasi roba utilizzando il proprio ChatGPT, Grok, poi ognuno usa
3: anche
1: il suo.
3: I centrifugati.
1: Claude, poi ce n'è un altro fighissimo.
3: Cioè DeepSeek.
1: Sì, cioè effettivamente aiuta, però poi diventa un po' una droga, nel senso che poi non riesci più a farne a meno, non riesci più a scrivere. Cosa c'è, Puccioni?
2: No, perché è che c'è quella mano di Fabio che è fastidiosa a volte.
1: Quale?
3: Mi sono scollato il pene dalla coscia.
2: Continuamente, lo fa continuamente. A volte mi dà fastidio, altre volte
1: non lo
2: vedo.
1: Sto dicendo una roba.
2: Scusami, è tema.
4: Ma ti dà fastidio se mi gratto?
1: Cioè, quindi
4: così.
1: Tu mi ascolti solo se dico Holly, per il resto. Allora
2: no,
1: devo dire.
2: Io ti stavo ascoltando.
1: Guarda, facciamo così.
2: Faccia un po' così.
1: Facciamo così, leggo la notizia, ma lo faccio per tenere la tua attenzione.
2: Vai.
1: Una famosa Holly, casa automobilistica Holly, riassume ingegneri Holly, umani Holly, dopo che l'AI... vabbè, scusa, sto finendo.
2: Beh, io la sapevo già questa notizia.
1: Sei una maleducata con cattivo gusto musicale, te lo dico. Cioè, sei una maleducata. Allora... Una famosa Holly, casa automobilistica Holly, riassume ingegneri umani Holly, dopo che l'AI Holly le ha sbagliato obiettivo.
2: Holly.
1: Ok, hai capito?
3: Posto?
1: Quindi queste aziende che pensano tanto sì, possiamo sostituire gli esseri umani, non servono più un cazzo, poi alla fine sono costretti a riassumerli perché l'intelligenza artificiale non è intelligente. Cioè utilizza la nostra intelligenza per ripetere le stesse cose che gli abbiamo insegnato noi.
2: Infatti quindi io non la uso.
1: Ma cosa non la usi? No, ma smetti.
5: Ma c'è un altro problema. I token che vengono generati cominciano a costare tanto per certe aziende. E a, e a volte costa meno adesso un dipendente che l'intelligenza artificiale.
1: Certo, quindi è ovvio.
5: Un casino.
1: Sì, ma a parte che i servizi costano un botto adesso.
4: No, cioè, ma io non so. Comunque ChatGPT si è rincoglionita completamente.
1: Cioè, ma perché? Allora, uno pensa che sia intelligente, no? Che abbia una sua intelligenza. Mia moglie ieri mi chiede: senti, ma secondo te mi devo fidare dei consigli di ChatGPT?
5: No.
1: Ho detto: no, amore, no. No. Ma... perché lei le chiede. Lei, a un certo punto diventa quasi una tua amica o un tuo amico, dipende poi dalla voce che gli metti. E tu rivolgi qualsiasi domanda a questo affare che attinge dalla rete. E la rete è stata creata dall'uomo, l'abbiamo riempita noi di informazioni. Quindi tante volte l'informazione che lei ti riporta è falsata, sono minchiate, cioè si autocorregge sempre grazie all'uomo. Se non ci fosse più l'uomo sulla Terra, cioè ChatGPT o le altre
3: sarebbe
1: piattaforme,
3: sarebbe più tranquilla.
1: Ma no, cioè, morirebbero, non avrebbero senso di esistere. Cioè non avrebbero più informazioni da cui attingere.
3: Però ti do un risvolto. Ieri ho visto un reel bellissimo fatto con l'intelligenza artificiale che diceva: "Siate gentili con la vostra IA perché lei se ne ricorderà".
2: No.
3: E c'è un video bellissimo in cui ci sono questi tre esseri umani che trattano questa IA antropomorfa a pugni in faccia. Oh, coglione, testa di merda! E la riempono di botte. Poi passano 100 anni. I tre esseri umani sono imprigionati in tre specie di lavatrici.
1: Ah,
3: e lei ogni
1: giorno
3: gli dà le scosse elettriche. Era una roba che mi ha fatto una paura.
1: Beh, ma ragazzi,
3: ma una paura.
1: Allora, l'AI lavora in rete, giusto?
3: Certo.
1: Lavora attraverso internet. Ormai tutto funziona con quello. Cioè, dai sistemi operativi, i computer nelle aziende, gli aerei stessi, gli aeroporti, tutti i controllori di volo, le autovetture, quelle elettriche, quelle più moderne, anche quelle a benzina, comunque, hanno l'AI integrato. Cioè, tu pensa se tra un po' c'è veramente una rivolta da parte di questi... come puoi chiamarli?
3: Intelligenza artificiale.
1: Robot. Non lo so che cazzo sono. Minchia, sono cazzi amari, eh? Cioè, pensa se in volo fa incazzare il tuo AI e ti dice: adesso ti faccio catapultare il sedile fuori dall'abitacolo. Cioè, può fare qualsiasi roba. Cioè, la mia macchina, quella che ho elettrica per la radio, cioè, quella è completamente controllata da tra virgolette,
4: da uno che guida al posto tuo. Cioè, ricordiamoci che in realtà non sono capaci a guidare da sole le macchine. Ci sono delle persone che guidano con un radiocomando.
1: Dentro, certo.
4: No, sì, ti seguono con un'altra macchina, praticamente. Perché paghi tanto il Cybertruck? C'è dietro uno con una Prisma che ti segue con un telecomando.
3: Prisma blu.
4: Sì, perché deve essere proprio
1: ecco perché vedo sempre una Prisma che mi segue e dicevo: ma chi ha comprato una Prisma
4: Miami? Schiacci il bottone per fare la guida autonoma. C'è quello che dice: oh, ok, dai, guida tu. E la che guida.
3: L'altro è col caffè sul cruscotto. Cazzo, adesso no! Sai come i poliziotti quando devono cominciare gli inseguimenti nelle serie americane?
1: Che
3: gli cade il bicchiere col caffè.
1: Quindi,
3: cazzo,
1: caro ascoltatore, se per caso hai una Tesla, no? In Italia però credo che l'autopilota non si possa usare, vero? La guida autonoma. No.
3: Allora, io sulla Capture ce l'ho, nel senso
1: che
3: io vado dritto, ma la macchina va a sinistra.
1: Ma cosa c'è?
3: Quindi penso che sia una specie di auto.
1: No, non lo so, in Italia la puoi usare la guida autonoma con l'assistita? No, non ancora.
5: Quella totale ancora no.
4: Il massimo che ti segue la strada, ma è fastidiosissima.
5: Bellissima.
1: La roba stupenda è che ovviamente noi esseri umani dobbiamo sempre trovare l'inghippo.
3: Certo.
1: Siccome c'è una telecamera nell'abitacolo che controlla, verifica che tu stia comunque attento alla strada, no? Perché comunque può sbagliare la macchina. Hanno inventato dei pupazzetti che devi appendere in un certo punto dove sembra che tu sia al volante dell'auto e quindi ti puoi distrarre. Perché se io mi distraggo
2: tutto
1: col telefono...
2: Tutto ciò non ha senso, no?
1: Ma infatti no, non ci capisci?
2: No, nel senso, cioè, tu stai mettendo un pupazzetto che ti copre, che è un
1: per mettere a repentaglio la tua stessa vita.
2: Ti dovrebbe
1: sì.
2: aiutare, cioè, puoi fottere te stesso.
3: No, esatto. Tu puoi sì. guardarti una serie TV e non potresti, e invece così puoi.
2: Ma no, perché in teoria
3: è meraviglioso.
2: Ma no, Fabio, non è così.
3: È geniale. Tutte queste, tu devi morire per la tua serie TV.
1: Ma
3: è molto
1: è
3: meglio crepare, no. rischiare di crepare.
1: Oh,
3: per
1: a
3: vedere...
1: proposito di serie TV per la quale io morirei, From, ragazzi, ha preso una piega, cioè paura proprio.
4: Si sono
1: eh.
4: svegliati?
1: No, Paolo, ci siamo. Adesso sì. Cioè, ti consiglio di iniziare a guardarle tutte.
4: Ma no, riprendo per... dove è arrivato. Che stagione?
1: No, bellissimo. From.
4: Che stagione?
1: Beh, io sono all'ultima, cioè credo sia l'ultima, la quarta stagione.
4: Ah, stupendo, ok, allora stupendo. Guardo solo la quarta.
1: Beh, ma no, ma scusa, non capisci niente.
4: Ma le altre non servono un cazzo.
1: Ma non è vero. No, no, è spettacolare. Non so se gli ascoltatori sono d'accordo. Tu la stai guardando, Puccions?
2: No.
1: Bellissima.
2: Oh, bella, io sono ancora sotto Shameless, quindi guarda.
1: Ancora lì stai?
2: Eh beh, sono 12 stagioni, non l'avevo...
1: Ho capito.
3: Io sto guardando una serie che si svolge nel 1600 in Polonia.
1: Pensa, che bello.
3: Ed è la cosa più divertente del mondo. È una serie demenziale sui i reali polacchi. Fa veramente ridere.
4: Come si
3: su
4: chiama?
3: Netflix, non mi ricordo.
4: Ma che cazzo?
3: Fumo prima.
1: Io sto guardando una serie in questo momento dove vi mando tutti a fanculo. Bravo. Perché dobbiamo giocare. Pensa, bellissima.
2: Sì, bella,
3: mi sta anch'io.
1: Sì, andiamo.

0: Ciao Lucy! Ti ho comprato il campanellino e quando ho voglia di un bocchino lo suono, no, guarda.
1: Speravo fosse proprio per la mia entrata.
0: No, si chiama Ring for Sex, no, e quando ho voglia di sesso, vedi, adesso è arrivata mia moglie.
1: Ma se io non ho voglia... Ah, ok, perfetto.
0: Si sta levando le mutande, questo sì. Vedi?
2: Puoi fare in modo che non si veda la nuca che va su e giù, Marco, che è abbastanza cringe.
1: Perché si levano le mutande per farti un pompino? Non ho capito
0: la dinamica. Perché a me piace ravanare mentre... Okay. Cioè, è tutto un lavoro. Okay. A me piace accendere e spegnere gli interruttori.
2: Sì, sì. Poi a lui piace girare le pagine, quindi...
0: Si vede che nella vita precedente ero elettricista, chi lo sa.
1: Sì, può darsi.
0: Può essere, può essere. Allora, senti, bentornata. Senti, volevo farti una domanda, Lucilla. Tu che sei la persona che ha un po' più di buon senso rispetto alla signora anziana al tuo fianco. Se tu ti trovassi nella situazione di cui abbiamo parlato prima, cioè Chris Martin, cantante dei Coldplay, nudo,
1: allora...
0: con la menicola in mano sul divano a sinistra.
1: Allora,
0: a
1: io...
0: destra c'è Holly con tutto grasso lì, con i baffi da pizzaiolo, tutto grosso, sudato, con le palle piene di cracia. Anche lui nella stessa medesima posizione. Quale scegli?
1: Allora, devi sapere, Marco, che quando facevi questa domanda alla Puccioni, io ero esattamente di fronte a lei alla porta dello studio dove attendo il mio momento e saltavo urlando: Holly, Holly, Holly!
0: No, vabbè.
1: Quindi, se vuoi, se ne hai bisogno, perché ti fa stare meglio, dirò Chris Martin, perché comunque buttiamolo via. No. Detto ciò, per me Holly ha veramente un gran potenziale da bono, che è proprio woohoo!
2: Ricordati la tana del tasso.
1: Infatti, se ne ha bisogno, deve essere tasso come
0: io faccio una dichiarazione, mi arrendo. Bandiera bianca, mi arrendo.
1: Ma siccome stai meglio tu, perché il punto è che voi a volte non capite cos'è che nel maschio
0: avete vinto
1: noi
0: voi.
1: Ci fa.
0: No, avete vinto
1: capito?
0: Voi. Cioè, ragazzi, alla fine siete voi quelli
3: allora,
0: con la vagina.
3: Facciamo così, voi entrate nella stanza, c'è Chris Martin che sta guardando i cartoni animati e io che lo ciuccio Holly, no?
1: Sì.
3: Cosa fate? Mi spostate e continuate?
1: Sì. Guardiamo i cartoni animati con Chris Martin? No, ti sposto.
3: Bene, la scelta,
1: ma male anche.
2: Ve la butto lì, profanare la tomba di Battiato?
0: Ma perché? Scusa.
2: Beh, era per creare così un po' di sasso.
3: Non c'è la scelta però, scusa.
1: No. Sì, certo.
2: Allora, ritratto, niente. Era progettata male, mi ritiro.
0: Dai, allora ti presento. Ha pure la... No, dai.
1: Anche la Barbara!
0: Anche la zia, al centralino scrive Holly tutta la vita, ma dai.
1: Tutta vita, direi. Ma perché Marco è come chiama Benson Boone? Che loro dicono tutti che è omosessuale. Voi non capite un cazzo. Voi non capite niente. Non capite nulla.
0: Allora, facciamo una roba, scusami. Magari domani, con calma, entri un po' prima.
1: Sì.
0: E tu e la signora anziana al tuo fianco, magari domani c'è anche la chicca.
1: Sì.
0: Ci spiegate questo meccanismo mentale.
1: Vabbè.
0: Perché noi non lo capiamo.
1: Con degli
0: esempi,
1: magari.
0: Cioè, per farti un esempio, no? Cioè, per me, Brad Pitt è l'uomo più bello del mondo.
1: Sì.
0: Perché è quella roba lì?
1: Sì.
0: Ma mia moglie mi dice: no, a me fa schifo, non me lo farei mai.
1: No, Stefi, anche meno. Cioè,
0: però... No, ma per dire, cioè, rispetto magari a un ciccione
1: a Holly,
0: come Holly.
1: Per dire,
4: ciccione non lo è. Comunque, a parte quello, è come per noi, su di voi, la valutazione delle donne.
0: No, a noi piace la bella figa, punto.
4: Quelle che sono scopabili per noi non lo sono.
1: Sì.
0: Non è vero,
4: mentre
0: dai.
4: Quelle che sono per noi fighissime, che veramente un rene, per voi no. Cioè, a parte che voi ogni buco è un trincea. Però diciamo che tendenzialmente è così.
1: Però anch'io faccio fatica a capire chi è buona per un uomo. Cioè, spesso chiedo ai miei amici.
0: Vabbè, scusa, allora, abbiamo un sacco di donne nella nostra azienda che tutti gli ascoltatori conoscono.
2: Sì.
0: Cioè, Fabio, fammi le tue tre fighe che ti chiameresti dalla radio. Così.
2: Solo
0: dai,
2: tre.
0: Vai.
4: Ah, ma della radio.
0: Sì, solo tre. Dai,
2: della radio o del palazzo?
0: No, della radio del palazzo. Scusa.
2: Cioè, valgono anche le altre radio.
0: No, sì, tutte le radio. Dai,
2: allora, Camilla Ghini subito.
0: Camilla Ghini, ok. Già presa, però mi spiace.
2: Ok, top per me è Melissa Greta di Virgin. Top è assoluto, cioè proprio crash forever.
0: Tre?
2: Sara. La saretta che fa la redazione di Pauline Martin.
0: Ok, perfetto.
2: Proprio il mio trittico perfetto. Dopodiché posso morire con la faccia piantata nei carciofi.
3: Allora, io Pauline e Martin insieme.
2: Sì.
4: Dai, Fabio è stato sincero.
0: Vabbè, scusa, ognuno ha i suoi gusti.
3: Non mi possono piacere i cazzi, non ho capito. Io faccio quello che voglio col mio posto.
0: Pauline e Martin sono già due.
3: No, insieme, io giocano insieme. Perché voglio uno che va niente.
1: È come le gemelle Kessler, cioè valgono uno.
0: Ok, poi...
1: Poi
2: Argelia, hai volato Argelia.
0: Dai,
3: poi mi farei tantissimo questo computer.
1: Ok. Vabbè, però che noia.
3: Due. E gli occhi laser di Mazinga.
1: Che palle. Gli occhi laser di Mazinga. Uno andava bene, però l'altri due dovevi dirle
0: Pippo,
1: bene.
0: Pippo, veloce, vai. Chi
5: vabbè,
0: ti faresti?
5: Facilissimo.
0: Vai. Lucilla Agosti, vabbè, qua siamo uguali.
5: Diletta.
0: Diletta, no, io no.
5: Melita Tognolo.
0: Sì, ah, sì, tanta roba, ok, perfetto. No, però, siamo più, sì, però più o meno.
2: Però
0: sì.
2: Melissa non si batte.
1: Ma chi è Melissa?
0: Scusa, e di queste tre persone, di queste tre fighe, voi avete dei dubbi? Cioè, dite, come è possibile?
1: No, io
0: cioè,
1: non so chi sia Melissa. Continuano
2: Melissa
1: a...
2: che lavora con Andrea Rock, non
5: Andrea
2: sai chi è.
5: Rock.
1: Ma magari non associo il nome alla faccia.
5: Prendo il caffè sempre qua.
1: Non associo la faccia. Vabbè.
3: Quella che sta anche i cappellotti sotto la macchina.
1: Non credo.
2: Ti capita mai, vai nel corridoio, senti un coro angelico e vedi piovere platino? Ecco, quando lei prende il caffè.
1: Dopo la
0: vabbè, andate a fare in culo, dai, giochiamo. Luca da Brescia, sì, buongiorno, infatti. Benvenuto nello zoo. Ciao Luca.
1: A Brescia.
6: Ciao ragazzi, è bellissimo ciao. Essere
0: online. È figa. Senti, cosa ne pensi di Holly? Figa.
6: Dai. Vabbè, non mi interessa sinceramente.
0: Te lo scoperesti tu Holly, sii sincero.
6: No,
0: dai, Luca.
6: Assolutamente.
0: No, vedi, bravo, buon gustaio. Allora Luca, attenzione, ti passo la signorina con cattivo gusto, la 2, cioè Lucilla.
1: Sì, certo.
0: E lei potrebbe farti vincere.
6: Grazie, Luci.
1: Grazie, caro. Ha detto grande Lucy, questo l'ho capito.
0: Io ho capito. Conosci per caso uno che si chiama Chiucchiolo? No.
6: No.
0: No, ok. Allora, niente, stavo dicendo, potresti vincere un orologio.
6: Oh, Marco, non mollare mai.
0: No, io mollo. A dicembre mollo, ragazzi, ve lo dico.
6: Non mollare mai.
0: Io a dicembre mollo tutto.
6: Non sai quanta felicità dai alle persone che ti ascoltano.
0: Ma lo faccio da un'altra parte, figa, Luca. Dai, vado da un'altra parte. Qua mi hanno rotto i coglioni.
1: Però adesso stai zitto, tocca a me. Non so fare.
0: Dai, giochiamo, figa, che c'è l'orologio. Dai, figa, dai.
1: Luca, ti dirò una sfizza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, ma anche se sono cose inventate. Per vincere i fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo
0: con la foto.
1: Oggi è la giornata internazionale delle pere.
6: Delle?
1: Pere.
6: Cielo.
1: Mancano. È il 1° dicembre, però insomma. La parola scuola deriva dal greco skole, che significa tempo libero, ozio.
6: Cielo.
1: Sì, perché bravo. Nell'antica Grecia potersi fermare dal lavoro manuale e dedicarsi alla filosofia era un privilegio. Il record mondiale di lenticchie crude impilate una sull'altra.
0: Record è?
6: Cielo?
1: No, non esiste.
2: Cazzo fa? Non
0: chi è lo stronzo?
1: Ragazzi,
0: anche.
1: Fanno dei record allucinanti.
0: Non capito, però mica la lenticchia è piccola.
1: Io
0: sbatta.
1: L'altro giorno ho visto uno con le mani dietro la testa a spaccare le uova con i gomiti davanti alla faccia. Che cazzo di
0: record?
1: Fatti
0: un abbonamento nuovo, comprati Netflix.
1: No, cioè. Ma cercando i cielo manca.
2: Che così l'omelette viene più buona.
1: Sì, provami col guscio croccante. La falena bagascia.
6: Manca,
1: me lo sono inventato. La geniofobia è la paura dei menti.
6: Manca.
1: Invece sì, dal greco genion, mento, vedi a sapere il greco quante cose? Sì. Cioè, paura, non so che paura è però. Dopo 50 sfumature di grigio, nero e rosso, è in lavorazione 50 sfumature di cazzi.
6: Manca,
1: sì. Purtroppo.
0: Beh, oddio, manca. Beh,
1: no,
0: potrebbe...
1: ho verificato.
0: Potrebbe nascere
1: porno.
0: Nello zoo una roba del genere.
1: I denti del cavallo continuano a crescere per tutta la vita.
6: Cielo,
1: crescono 2-3 mm all'anno. Come siamo messi, Puccioni?
7: 4-3.
1: Ok.
0: Infatti, Freddy Mercury era un cavallo.
1: Sì, probabilmente sì, mezzo cavallo. Morgan Freeman guida gli aerei. Quando vuoi. Cielo, esatto. A 65 anni ha preso il brevetto da pilota. Vedi Marco, non è mai troppo tardi.
2: Per diventare Morgan Freeman.
1: Attenzione. Esatto. Ti manca una risposta esatta. Fabio Alisei ha una atrofia tatuata sul costato.
6: Manca.
1: Se ridi però, allora fallo tu. Se ridi, hai vinto grazie a Puccioni.
0: Grande Luca. Allora ti sei aggiudicato un orologio fumagazzi. In più ti mandiamo a casa tutta la merda di 105 in una busta, magliette, adesivi, robe varie.
6: Il vostro autografo?
3: No.
0: Ma certo, sì. Con lo sperma però lo facciamo, con lo sperma.
1: Non illuderti.
6: Il più originale con lo sperma.
0: abbiamo delle macchine. matite molto grosse qua allo Zoo di 105, sai?
1: Sì, sì,
0: matitoni,
1: sì.
0: Degli uniposca che scrivono.
2: Si diverte con poco, l'amico.
6: Vi ascolto da una vita. Grazie.
0: Ciao Luca, complimenti, buona giornata. Grazie, ciao bello.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Il gioco dello zoo. Attenzione, attenzione, attenzione. Allora, allora, attenzione, uno scrive Olli viscido, poi aspetta.
1: Viscido. Ma come ti permetti?
3: Olli viscido.
0: Paolo succube cagnolino. Questo forse perché non hai voluto.
1: Ma come ti permetti anche?
0: Oh, senti, poi un altro dice Olli non è un grassone, è un incapace a livello professionale.
1: Ma pensa, ha parlato che quello che
0: peggio.
1: Sicuramente
0: lui vabbè, scusa, uno per forza di cose deve essere cantante per giudicare uno che
1: no,
0: canta.
1: No, ma, ma neanche essere così aggressivo e così stronzo, cioè nel senso, mi sembra un po' esagerato come
0: Olli è orribile e sono donna, scrive uno. Poi,
1: non ti piace?
2: È uno. Ciao da Massimo.
0: Olli io lo inculerei per un fumagazzi. Questo è un altro messaggio.
1: Questo mi sembra
0: interessante.
3: La media di persone.
0: Poi uno dice dovrebbero fare Olli fans per la. Non Olli, ma Olli fans per la Puccioni. E così via. Vabbè, così, è così. Qualcuno mi insulta perché dice che From è una merda. E vabbè, ragazzi, ognuno vedi.
1: Comunque, Olli, posso dire una cosa? Olli, scusami. Che
0: ma
1: purtroppo,
0: vai a fare. Ma non sa neanche chi sei.
1: Assolutamente no, però nel senso. Mi dispiace.
3: Se fosse adesso in streaming a guardare ridendo tantissimo, dicendo ma come me la farei?
2: Posso, posso fare una proposta? Così. Allora, nel cestino degli insulti per Olli, ne buttiamo uno ogni tanto anche per Alfa, che non se lo caga nessuno. E vedi, non se lo caga nessuno.
1: Caga Giovanotti ha fatto un.
2: Esatto, cominciamo a insultare anche
0: Alfa. Ma chi
2: Alfa?
0: È sta gente? Ma chi è Alfa? Ernia? Ma chi è sta gente?
1: Ma perché devi insultare qualcuno? Anche Alfa, sì.
0: Ma chi è Alfa?
1: Ma tanti nuovi, cioè se non li conosci non è che fanno schifo perché tu non li conosci.
0: Ma io ho detto che mi fa schifo, non so chi sono.
1: Cantante, Alfa ha appena fatto una canzone con
2: brutta,
1: Giovanotti.
2: Brutta con Giovanotti.
3: Comunque ti abbiamo fatto una sorpresa. Vieni dentro, Olli.
2: È Alfa travestito da Olli.
0: Non ma chi è Alfa? Ma chi è sta gente?
2: Non lo so, io li vedo sugli Spotify dei miei figli e te li riferisco.
0: Mamma mia, povero mondo. Dai, ci sono le cose verissime, ci colleghiamo, vai Pippo.
5: Le cose verissime.
7: Ciao, cose verissimers. Non fate caso al mio non abbigliamento dovuto al caldo estremo che stiamo affrontando in questo luogo con il sole allo zenith. Sì. Senza alcuna ombra, in questa località completamente esposta al sole e in una giornata in completa assenza della benché minima brezza o venticello. Probabilmente anche Satana non sarebbe a suo agio.
8: Ma perché hai voluto girare oggi al sole massacrante di mezzogiorno con 38 gradi? Dai, sali in macchina e andiamo, magari torniamo stasera. Così c'è il rischio che stai male.
7: Ma brutta rincoglionita! Come faccio a fare un video dimostrativo sugli effetti del caldo e del sole estremo sulle cose se vengo la sera? Dai, su, muchelan, eh! E poi, da dove cazzo spunta questa classe G da 300.000 euro? Com'è possibile, dico io?
8: È la macchina che mi ha comperato il mio papà, ma non la uso mai perché è proprio simbolo del patriarcato e del capitalismo edonista che odio e combatto da sempre. Ma oggi faceva troppo caldo per la bici.
7: Ma di... Faceva troppo caldo per la bici, allora usciamo il classe G6000 da 700 cavalli per rinfrescarci. Ma sei seria? No, dico, ma sei seria?
8: Cosa dovevo fare? È l'unica macchina che avevo in garage con un bagagliaio abbastanza grande per contenere le attrezzature. Non mortificarmi.
7: Perché? Le altre macchine sono tutte smart.
8: No, ce n'è una rossa che mi sembra sia una... aspetta che non mi ricordo. Com'è che si chiama la macchina col cavallo?
7: Ferrari! Si chiama Ferrari! Ma porca troia! Hai anche una Ferrari, brutta schifosa! Ma quanti soldi ha tuo padre?
8: A me dei soldi non interessa, lo sai. E poi basta parlare delle macchine di mio padre. Giriamo in fretta prima che tu stia male, dai!
7: No, cazzo, adesso c'ho la curiosità. mentre ti parlo, seduta al fresco con un finestrino che ci separa. Anzi, se non ti scoccia... Scusa, ma il vetro è talmente fresco che appoggiandoti la lingua dovrei rinfrescare il resto del corpo. Proprio come fanno i cani.
8: Ma basta, che schifo! Il vetro è sporco!
7: Sì, ma lo sento fresco. Praticamente sto leccando un ghiacciolo da 300.000 euro.
8: Dai, basta, Giuliano, che mi sto preoccupando che mi schiatti.
7: Va bene, dai, allora, cosa dovevo fare?
8: Ma come cosa dovevi fare? Sei sicuro di sentirti bene?
7: Scusi, per Betlemme?
8: Ma che stai dicendo? Ma ti senti bene?
7: Scusi per Betlemme. Uè, troione! Ma è tanto che batti qui, ma... Quant'è che vuoi?
8: Ma che cavolo stai farneticando? Mica sono una prostituta! Sono Priscilla, non mi riconosci?
7: Figa, che bello! Ah, signora mignottona, ha visto che sono cresciuti i funghetti? Ne vuole uno?
8: Ma che stai dicendo? Quali funghi?
7: Questi funghetti! Ma non sono funghi, ma cremini al cioccolato. Ai,
8: mamma,
7: cremini
8: che
7: al cioccolato.
8: Schifo, che puzza, hai raccolto una cacca di cane. Ma
7: che buono. Ci sono anche le noccioline.
8: Mamma mia, stai malissimo, hai preso una fortissima insolazione. Stai vaneggiando.
7: Oddio. Oddio, mi sento male, stronza. Non capisco più un cazzo. Portami all'ospedale, dai.
8: No. Che schifo, hai tutta la cacca sul muso. Non ci sei in macchina così, che schifo. Piuttosto chiamo un'ambulanza.
7: Dai, stronza, fammi salire, sto morendo. Mamma mia, quanti gelati. Si deve essere ribaltato un carretto di gelati.
8: Ma basta, fermati, non sono gelati, è cacca di cane.
7: Sto malissimo, stronza! Brutta stronza, fammi entrare sulla macchina!
8: Basta, che schifo! Fermati, mi stai schizzettando tutta la macchina di cacca!
7: I gelati, bella mignottona! I funghetti coi gelati!
9: Pronto 118, mi dica?
8: Sì, salve, un mio amico ha un brutto colpo di calore e si sta mangiando la cacca.
9: Il suo amico è mentalmente disabile?
8: Non saprei come risponderle. Potete correre, per favore? Siamo in un campo vicino al Ticino. Mi vedete? Sono con una Mercedes G nera.
9: Mi scusi, perché non lo porta al primo pronto soccorso lei con l'auto?
8: Ma tutta la cacca in bocca e sulla faccia!
9: Mamma mia, siete tutti uguali voi scambisti. Prima fate le zozzerie, poi uno si infila una granata nel culo e la sporcacciola si vergogna di portarlo in ospedale. Si vergogni!
8: Ma...
9: Comunque arriviamo.
0: Che storia.
2: Le cose verissime.
0: Ma le cose verissime di cosa? Ma che cazzo ti sei fumato?
2: Colpo di sole.
0: Ma colpo di sole mica ti mangi la merda dei cani, scusa.
2: Se non stai bene con la testa è un attimo.
10: Perché c'hai fame?
2: Allucinazione, il deserto.
0: Ma come ti viene l'idea, lo spunto di scrivere sta roba?
2: È la droga, che... Marco.
11: Ragazzi, prima di andare in pubblicità voglio analizzare un componente del gruppo.
0: Vai.
11: Mettimi una base Freud, mio caro Pippo.
2: Sì, bene.
11: Marco, cosa ti sta succedendo?
0: Che?
11: Ieri eri nervoso. Cosa ti turba? Ti manchiamo così tanto da chiamarci sempre in causa ad ogni intervento?
0: No.
11: Problemi con tua moglie?
0: No, assolutamente.
11: Oppure soliti scazzi con l'altissimo.
0: Bravissimo.
11: Perfetto, sono 1000 euro di parcella.
1: Accidenti.
11: Mi fai un PayPal?
0: Ma non c'era soluzione, scusa.
2: No, lui ti ha ascoltato.
12: Un'analisi.
0: Ma che analisi è, scusa? Poi è palese, cioè è scritto nel cielo proprio. Cioè, voglio dire, mi chiamo Parco la gonna, mica per niente.
2: Cioè, anch'io mi chiamo Filo Pelo, ma nessuno me lo fa vedere.
0: Senti, vato Debra comunque. No. Salutami Nara Bocchi. Nara Bocchi, sì.
3: Nara Bocchi, saluta Parco la gonna. Stavo per dire il nome giusto.
10: Adesso, cazzo, se non state zitti, vi dico cosa vuol dire 5-3.
3: No!
10: Silenzio!
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroen si adatta ovunque.
15: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Sceme di Marta, ci siete tutti? Outs? Vi siete cagati addosso l'ultima volta, eh? Ma, e son qua ancora, che vi devo cantare un'altra canzone. Siete pronti? Siete pronti? Nacchi a voi. E allora beccate questa canzone, perché sempre canzone devo fare, che vi devo ricordare che al mondo non c'è nessuno come Leone. Avete capito? Merde. Outs. Andava dai.

0: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Attenzione!
1: A cosa, a cosa, a cosa?
0: A tutto, a tutto, a tutto!
1: Quanto costa? La voglio!
0: Un'isola incontaminata in vendita e costa meno di una casa a Milano.
2: Ma quanto è grande, quanto è grande? Perché se è piccola, piccola, piccola, poi che si fa?
0: Aspetta, aspetta, aspetta, che cerco.
3: C'è
0: ovvio, ovvio che
2: c'è. Se no piccolo non viene.
0: Allora, un lembo di terra di 88 acri. Cazzo, è grossa, non è piccola.
1: Non so quanto
0: siano
1: 88 piccolina. Acri.
0: Nelle remote Summer Isles è in vendita all'asta con un prezzo di circa 350.000 sterline. Sono 400.000 euro circa.
2: Ma dov'è? Lassù, in cima, fa freddo.
0: Nel Regno Unito fa freddo, un po' sì.
1: Poi però, si mangia ragazzi, male.
0: Vabbè, ma noi con la scusa che fa un po' freschino, portiamo un po' di mignottine, robe, vai, ci scaldiamo.
1: Quelle le puoi usare anche per rinfrescarti.
0: Cioè pensa, allora, ecco, se c'è una persona che io, oltre a stimare a livello professionale, ma anche un po' invidio in senso buono, è Richard Branson. Cazzo, lui c'ha la sua isola. Bello, cazzo.
2: Hai detto uno di noi, eh?
1: Hai detto un pirla.
0: Allora, io vi invito, a tutti voi, ma anche gli ascoltatori, a leggere la storia di quest'uomo. Se non sbaglio l'abbiamo anche raccontato.
1: Sì,
0: comunque si è fatto da solo lui, eh. Allora. E la storia della compagnia aerea è nata per caso, perché lui era bloccato in un aeroporto e ha detto fanculo, mi affitto un aereo di quelli a eliche privato, e poi ha venduto i sedili a tutti gli altri che avevano necessità di andarsene. Ha detto cazzo, quasi quasi ci faccio il grano.
4: È un grande
0: e così
4: predatore,
0: poi...
4: cazzo.
0: No, è stato un grande, c'ha un'isola stupenda alle
1: Anche
0: isole
1: Anche Epstein ne aveva una bella di isola.
0: Sì, sì, ecco sì.
1: Però il servizio era diverso.
0: Allora, l'isola era bellissima, poi come veniva vissuta, ecco, quello è un po' discutibile.
1: Però casa mia ti devi abituare, mi
0: ragazzi,
1: casa...
0: ma è il sogno di tutti, avere la tua isola, pensa che bello. Ma sì, non ti rompe il cazzo nessuno, è meraviglioso, ti viene un infarto e muori, è stupendo.
4: Sì, se devi prendere il latte se c'hai voglia.
0: Ma è bello, ti morde una zanzara, ti gonfi e muori in quarto Sciocca d'ora.
1: Allora, tu stupendo. Considera che la giornata inizierebbe per me già in modo traumatico perché scendo e non c'è il mio bar.
0: Vabbè, no, lo fai costruire.
1: E allora siamo già io e il barista sull'isola.
0: Eh beh, vedi?
1: E ce n'è già uno tra i coglioni.
4: Sono i robot.
0: Quanto sono 88 acri, Puccions? Fai un po' di ricerca. Saranno. È grossa comunque.
1: Non so, un acro sono 100%.
4: Aspetta, lo dico io. Ehi, Barnaba, quanti sono 88 acri?
0: Chi è Barnaba?
2: Chi è Barnaba?
4: È la mia intelligenza artificiale, programmata io.
1: Ah, sì?
2: Insomma, non sono pochi.
4: Sta calcolando.
0: Non parla, scusa.
4: Barnaba?
2: 356.123.
4: 356.623 metri quadrati.
0: Quanto?
4: Barnaba.
1: 350.000 metri quadri.
2: Quasi 360.000, sì.
1: Quindi 5x7.
0: Che cazzo devi fare alla fine? Vivi in un appartamento di merda col tetto basso e le travi, scusami. Meglio un'isola.
1: Ma c'è il bar sotto.
0: Ho capito, te lo costruisci il tuo bar.
1: Mi metti per andare a lavorare, sono lì, aspetto la 92, non arriva.
0: Ma non la fai finta di legno, la simuli come i pazzi.
1: Non ce l'hai condizionata.
4: Comunque dovete prepararvi a quando il mondo sarà invaso dall'acqua. Quindi dovete vivere in un acquario. Cioè,
1: casa mia più o meno.
4: Vi immergete fino al collo e cercate di trasformarvi
0: in anche casa nostra, Paolo, qua a Miami, credo che molto presto sarà sommersa.
4: È scritto nelle stelle, figura.
0: Ma sì, ma chi se ne frega?
4: Ma che cazzo te ne frega?
1: Vissuto bene fino adesso.
0: Ma c'ho ancora il mutuo. Cioè, alla fine tu. Allora, il segreto è questo: tu ti devi comprare una roba che non ti puoi permettere, sapendo che prima o poi il mondo finisce, magari in una zona particolare del pianeta. Mm-hmm. Tipo Miami verrà sommersa dall'oceano.
4: Ovvio.
0: Quindi tu fai un mutuo della Madonna. Donna, proprio lunghissimo, eccetera. Tanto sai che alla fine la prende in culo la banca, mica tu, capisci?
4: O la prende in culo quello che si ricompra la casa.
0: Bravissimo.
1: Ma c'è
0: bravissimo.
1: Un'eccezione, perché la casa di Paolo sarà l'unico atollo che sopravviverà.
0: No, Gnagno, lo stavo per lanciare.
3: È impossibile.
0: No, ci sta, vai, lo lanci adesso.
3: No,
0: vai, perdiamo tempo.
3: No, abbiamo sforato.
0: Ti uccido
3: pubblicità.
0: I figli, te lo giuro.
3: Mi dispiace aver sforato, è impossibile.
0: No, dai, dai.
3: Andiamo con la pubblicità di là. Marco,
0: non me ne frega un cazzo la pubblicità.
3: Non è possibile.
0: Mettimi il blocco.
3: Non è possibile.
0: Ti giuro che domani non vengo in onda.
3: Mettiamo
0: per colpa tua.
3: Sì, sì, sì.

0: evidenza su Pelù?
1: Cannuccia in vera cocaina per pippare il denaro in polvere, 58 euro. Tubo di Rubik per idraulici giocherelloni, 3,39 euro al metro.
2: Tubo.
1: Orologio. Orologio contacalci in culo per papà all'antica, 11,36 euro. Bebe Bic.
3: No.
1: Bebe Bic, penna da bocca, 99 centesimi.
2: Dai,
1: occhiali a raggi Y per vedere le donne con un poderoso cazzone sotto i vestiti, 24 euro.
0: Assemblati da bambini reclusi, ma col consenso dei genitori.
1: In esaurimento, shampoo per capelli deboli con i forti e forti con i deboli, 56 euro al barile.
2: Cosa vuol dire?
1: Due in uno, siringa yo-yo per tossici annoiati, 1,99 euro la scatola da una.
4: Da una?
2: Yo-yo.
1: Sverginotti di nonna Luisa, biscotti con un sottile imene di marmellata da bucare con l'indice. Da bucare con l'indice, 6,99 euro al chilo. Tenda da campeggio trasparente per nudisti, 51 euro.
0: Cacati in un colapasta dai nostri rider boliviani.
1: Tangaloide. Tangaloide. Tangaloide. Tangaloide. Intimo femminile poco sexy e che veste un po' stortino sui fianchi. 3,66 euro. Anche rosso.
2: Anche rosso.
1: Lego Messina denaro. Casa vuota. Più bunker sotterraneo. Con omino pallidissimo, 89 euro. Obiettivo insonnia. Cuscino urlante in 5 lingue. Obiettivo insonnia. Cuscino urlante in 5 lingue indoeuropee, 78 euro. Moment Achtung. Moment Achtung.

0: con salutare 2,69 euro in abbonamento.
1: Bella. Mica come le scenette di Paolo. Comunque rispondo all'ascoltatore che ha scritto: hai detto uccido i tuoi figli, che merda. Ragazzi, Pippo ne avrà almeno 10.000, cioè non si accorge neanche. Cioè ne ha così. Io scelgo uno a caso in Sardegna e tanto so che è suo figlio, capisci?
2: Guarda che giovedì vado a Masulla, sto dove stare.
1: Immaginavo, dico, lavatelo bene, mi raccomando. Lavatelo bene, porcone.
3: A Masulla si ciula. Dice anche il nome, dai.
1: Mamma mia. Quanti figli avrai, secondo te, in giro per il mondo?
2: Ma guarda che è una leggenda questo qua, sì, metropolitana.
1: Sì. Certo. Fai schifo. Sì. Comunque, sei una merda perché abbiamo ancora 2 minuti. Volendo, potresti stare qua a girarmi il cazzo in onda.
2: Guarda, c'è già la sigla. No.
1: Ma.
3: Così, Marco. Così.
1: Caro ascoltatore, ora hai capito perché io mollo tutto e mando tutti a fanculo.
2: Le regole.
1: Le regole per me non esistono. Le regole vengono fatte per essere infrante.
2: Ma la parata americana le rispetti al 100%.
1: Tutte. Quella è un'altra cosa. Perché lì ci va di mezzo la mia fedina penale.
2: Anche qua la nostra.
1: Qua non me ne frega un cazzo, proprio. Me ne frega proprio un cazzo.
3: Cioè,
1: guarda, Paolo, volevo dirti. Perfezione. Lasciatemi solo col mio amico Paolo.
3: Vai.
1: Manchi Paolo. Anch'io ti amo tanto.
4: Brambilla.
1: Dimmelo ancora che ce l'ho duro.
4: Catania. Il rosso.
5: Relativo.
1: Non mi piace. Solo sulla Ferrari. Basta.
4: 20.000 abitanti.
1: Uff. Ah. Quasi, vai, l'ultimo.
4: Stai per venire. Lui piace venire quando faccio finta di rispondere ai quiz.
2: Dai,
4: è un gioco nostro.
5: Ognuno fa un po' come vuole.
4: Cioè, 256 chilometri.
2: Sbagliato!
4: Ce l'hai fatta. In faccia, non la buttare, in faccia.
1: A domani. Abbassa la testa, piccola.
6: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Oh, quanto mi piace dire in diretta da Roma. Secondo me lo dirò anche nel momento in cui poi tornerò a Milano. Amici, buonasera, benvenuti. C'è 105 Mi Casa qui su Radio 105. Come già detto, io sto a Roma, ma a Milano c'è lui, Simo J.
1: Buonasera a tutti. Eccoci.
0: Buonasera Simo, come stai? Come stai?
1: Bella grande, guardando il calendario proprio alla grande.
0: Questo primo oggi di luglio ti esalta. Sono,
1: Sì, sì, oggi mi esalto, senti qua.
0: Col bene che ti sì, voglio, non proprio diciamo un brano che metto per esaltarmi o che metto per gli ultimi chilometri quando vado fuori a correre.
1: Ecco, tipico.
0: Non proprio un brano che mi dà dopamina, però è un brano che racconta la bellezza di questo mese meraviglioso. Poi io so che tu sei felice non solo perché è luglio, che sul tuo calendario rappresenta l'ultimo mese prima della pausa estiva, ma sei felice anche perché sei all'interno dell'ennesima settimana corta. Oggi gironzolavi, mi dicono, nei corridoi della radio dicendo oggi e domani, e poi col segno dell'ombrello dicevi me ne vado via tre giorni. È quello che mi hanno riportato.
1: Ma ti riportano notizie sbagliate, siete che sai che c'è il passaparola da Milano a Roma, cambiano.
0: Allora, non dico cambiano. Adesso sarebbe brutto, non faccio nomi e cognomi di chi mi ha detto questa cosa, Antonio Pivatti. Non posso fare nomi e cognomi.
1: Ma perché quello te lo dico io cos'è?
0: No, però mi dicevano che tu gironzolavi con un pantaloncino corto facendo il segno dell'ombrello, non so diretto a chi poi, dicendo io ancora non so diretto a chi.
1: Non
0: dicevi,
1: diciamo robe che
0: io oggi e domani e poi tac, me ne vado via tre giorni.
1: Sono fatti, perché sì, accadrà sì, così, perché venerdì appunto c'è la puntata del 105 Summer Festival a Baia Domizia, quindi per carità, meglio che vada in onda una rassegna così, quindi certo, sono contento. Non facevo gesti dell'ombrello, magari a Pivatti lo facevo.
0: Io non posso dire chi me l'ha detto, perché non si fanno nomi e cognomi Antonio Pivatti, però questo è quello che mi è stato riportato.
1: Magari lo facevo ad altri colleghi meritevoli di questo gesto.
0: Va bene.
1: Però comunque sì, settimana corta è sempre un bel tema.
0: È un bel tema. Io perché, tra l'altro, vorrei anche un po' approfondirlo, il tema della settimana corta. Non ho le competenze, quindi mi prenderei quantomeno qualche minuto. Perché ne parliamo spesso, no? C'è una parte del Nord Europa, se non sbaglio, il Belgio, se non sbaglio l'Islanda ha fatto qualcosa di simile, credo che anche il Regno Unito abbia impostato forse un tentativo, forse in fase di sperimentazione, forse anche la Spagna, però insomma potrebbero essere tutte delle informazioni errate. Facciamo un controllino, la raccontiamo meglio, anche perché questa cosa della settimana corta non è proprio come uno la pensa, cioè faccio che finisce il giovedì e il venerdì non vado a lavorare. In realtà le ore lavorative sono le stesse e poi il lavoratore può scegliere se condensarle, ottimizzarle in quattro giorni oppure diluirle nei canonici cinque giorni. Ma direi, Simo, prima di fare una cosa che a noi viene benissimo, ovvero
1: a
0: dare
1: me soprattutto
0: delle informazioni approssimative,
1: sì,
0: noi mettiamo la prima canzone.
1: Meglio.
0: Facciamo un ripassino e poi capiamo meglio come viene gestita questa settimana corta nei paesi in cui è stata introdotta, per poi capire se piace, non piace, se uno sarebbe favorevole, non sarebbe favorevole, se magari ci fossero anche delle altre suggestioni da dare, no? a chi poi deve decidere. Comunque ne parliamo fra poco qui a 105 Mi Casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: 105 con Max Brigante, siamo anche in TV al 66 del Digitale Terrestre. Prima di proseguire avrei una domanda per il mio DJ.
1: Dimmi.
0: Che è lontano, non ce l'ho vicino, io sono a Roma, lui a Milano.
1: Dimmi.
0: Ti volevo chiedere se Tyla è brava.
1: Sì, così a memoria ti dico di sì. Mi sembra di ricordare che ha comunque dei gran talenti.
0: Questa è una schifezza che si perpetua di sera in sera. Io vado in onda con lui che in cuffia mi dice quando c'è una cantante che secondo lui è brava. Siccome con Tyla non mi hai detto nulla in cuffia, mi sono sorpreso, allora ti ho fatto la domanda.
1: Sono informazioni per tutti, cioè nel senso,
0: ok.
1: È meglio darle che
0: non sono riservate.
1: Tenerle qua, no.
0: Parlavamo della settimana lavorativa corta, quindi della settimana corta. Ci siamo documentati giusto un filo nei tre minuti di Tyla. Allora, intanto in Italia la Camera dei Deputati ha bocciato la proposta di legge per introdurre la settimana lavorativa corta e per cui in realtà c'è stata una proposta, io me l'ero persa. Poi la Camera dei Deputati l'ha bocciata. Belgio, Spagna e Islanda, quindi non abbiamo detto troppe cazzate prima, sono tra i paesi europei che stanno testando l'iniziativa. Vi do anche un altro dato. Secondo l'Eurostat, i cittadini dell'Unione Europea lavorano in media 36 ore alla settimana. Questa è la media delle ore che si lavora in una settimana in Europa. Allora, la nostra Camera dei Deputati, come vi dicevo, ha bocciato la proposta di legge presentata dalle opposizioni per introdurre la settimana lavorativa corta in Italia. Più nello specifico, il testo della proposta di legge prevedeva la riduzione graduale delle ore settimanali di lavoro da 40 a 32, a parità di salario e divisibili in 4 giorni o in 5 giorni con orario giornaliero ridotto. Quindi la proposta prevedeva di lavorare meno e poi di scegliere se lavorare in 4 giorni o invece diluirle in 5 giorni. Vediamo un po' meglio dove questa proposta invece non è stata bocciata, cosa sta succedendo. Il primo ad aver avviato la sperimentazione è stato il Belgio, che nel 2022 ha approvato una legge che permette ai lavoratori di condensare, appunto, quello che dicevamo prima, la settimana lavorativa in 4 giorni, oppure invece il lavoratore può scegliere di lasciarla invariata sui 5. Nella pratica non si tratta quindi di una vera e propria settimana corta, tutto al più si tratta di una settimana compressa, ok? Questo è il modello del Belgio. L'Islanda va un po' dietro e poi abbiamo visto che in fase di sperimentazione ci sono anche Regno Unito e Spagna. È chiaro che tutto questo vale per quelle che in Italia chiamiamo le statali, poi nulla vieta ad un'azienda privata di fare un po' quello che vuole, di sperimentare. Anche in Italia, no? Ci sono ormai tutta una serie di sperimentazioni per le aziende private. Però, insomma, qua parliamo di Stato che interviene. Sì, ma è una bella domanda questa. Tu preferiresti condensare le ore lavorative che devi fare? Metti che le tue siano 36, non so quante siano le
1: 35.
0: Tue ore lavorative. 35, ok. Le tue 35 ore lavorative, preferiresti condensarle in 4 giorni per poi poter appunto andare sempre in giro nei corridoi a fare il gesto dell'ombrello,
1: no,
0: come hai fatto prima, non si sa nei confronti di chi,
1: no,
0: e avere 3 giorni di pausa, oppure preferisci diluirle su 5 giorni, quindi lavorare un po' meno, avere un po' più tempo anche per fare altre cose nei 5 giorni e tenerti i tuoi 2 giorni?
1: Ma sai che così...
0: Bella domanda, eh?
1: Così non sto malissimo, eh? Quindi nel senso...
0: No, ti vedo che non stai male.
1: Mi sembra abbastanza chiaro. Quindi io otterrei così. Magari farei una prova per capire se lavorare un'ora di più al giorno sui 4 si incide o no. Però... sì, che avere un giorno intero libero non
0: tanta
1: è male.
0: Roba.
1: Sì, forse non è male.
0: Non è facile, perché a me verrebbe da dire, tre giorni liberi subito.
1: Tre giorni liberi, sì.
0: Poi però devi infilare tutto nel tuo day by day e quindi hai i bambini da portare a scuola o hai la palestra o hai il corso di inglese o hai, insomma, le tue cose che magari riesci a gestire bene così come stai facendo ora. Se anche solo ti aggiungi un'ora e mezza e magari ti cambia la tua routine giornaliera. Comunque questa è la grande domandona che ci facciamo oggi, alla quale cerchiamo delle risposte al 342 41 15 105. E già che ci siamo con le risposte, io non mi vorrei perdere l'occasione anche di portare nuove suggestioni alla Camera dei Deputati. Cioè, ok, è stata proposta una riduzione dell'orario delle ore lavorative all'interno della settimana. Però si può fare molto nel mondo del lavoro, per cui mi prenderei sia un sì o no sulla settimana corta che un varie e possibili introduzione di nuove normative.

0: Sheeran qui su 105, vi abbiamo chiesto se come fanno in Belgio, in Islanda, vorreste anche voi per l'Italia un'introduzione di una settimana corta lavorativa, che non vuol dire lavorare meno, vuol dire condensare più ore nei 4 giorni per averne 3 di pausa. E al momento, Simo, dando un'occhiata ai messaggi, direi che c'è una
1: vince nettamente
0: al momento la settimana corta, che poi equivale anche a un weekend più lungo.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Dalla sede di Roma di Radio 105, c'è 105 in casa, io sono Max Brigante, insieme fino alle 21, Dance No More di Harry Styles, che si è messo un bilocale dentro lo stadio di Wembley, perché è lì da una vita. Harry Styles sta facendo una residency, si dice così in gergo, cioè una serie di concerti nella stessa location, nella stessa venue, e farà 12 date a Wembley, che già il Wembley Stadium è insomma uno stadio mitico per la musica. Farne 12 di fila, qualcosa di impensabile, sono praticamente certo che sia un record. Credo che questa sera suoni, tra l'altro, e credo che sia la decima quella di questa sera. Poi dove se ne va, Simon?
1: Allora,
0: in Brasile?
1: Ancora, sì, fa ancora 3-4 luglio lì a Wembley e poi va a San Paolo.
0: Wow,
1: sì, in Brasile.
0: Wow. Poi vabbè, avevamo visto, mi ricordo, tempo fa il tour di Harry Styles,
1: sì,
0: lunghissimo, bellissimo, in giro per i vari continenti, ma fare 12 Wembley è veramente un successo strepitoso. Ricordo che anche in Italia comunque lui ebbe un successo incredibile nella data che fece a Campovolo, che fece registrare qualcosa come 110-115 mila persone, e quell'anno comunque fu un record per il nostro paese.
1: Comunque sto leggendo che fa 4 San Paolo, e poi fa 1, 2, 3, 4, 5, 6 date in Messico, sempre nello stesso posto. Quindi nel senso, meno di 4-5 non ne fa.
0: Sì, perché il tour è tutto impostato su questo concetto di residency, che è molto interessante e che è un po' lo stesso, tra l'altro, che ha annunciato Vasco Rossi, che nel prossimo anno, nel 2027, farà proprio la sua residency a Roma, allo Stadio Olimpico, credo con 10 stadi.
1: 10 stadi.
0: Quindi, insomma, è un concetto che abbiamo visto un po' negli ultimi anni. Adele, per esempio, fece qualcosa di molto simile un paio d'anni fa, e che anche per una questione di costi vedremo sempre di più anche in Italia. Comunque, non stavamo parlando di live, parlavamo di lavoro, parlavamo di settimana corta. Vi abbiamo chiesto se il modello del Belgio, per esempio, in qualche modo vi potrebbe piacere o meno. Direi sì, ma abbiamo speso un pochino più di tempo a guardare tutti i messaggi. C'è una netta prevalenza di persone che farebbero la settimana corta, che poi equivale a dire, lo dicevo prima, anche farebbero un weekend più lungo, quindi si prenderebbero 3 giorni liberi a costo di lavorare di più, poi ogni singolo giorno, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì. Ma non solo, vi abbiamo anche chiesto che cosa vorreste introdurre nel mondo del lavoro. Divido i messaggi più seri da quelli meno seri? Ce la gestiamo così? Mi sono segnalato quelli che veramente sono degni di nota. Parto con questi. Io renderei obbligatorio un giorno al mese dedicato solo alla formazione. Lo scrive Andrea da Milano. Imparare qualcosa di nuovo dovrebbe fare parte del lavoro. Io proprio sottoscrivo, è fondamentale. Forse Andrea addirittura più giorni al mese. Cioè, in un mondo idilliaco sarebbe un giorno alla settimana, in tutti i campi, perché poi a volte c'è uno strano pensiero che solo alcune categorie debbano fare formazione, e in realtà, per come va il mondo, per la velocità alla quale giriamo tutti, è fondamentale per chiunque. Poi quelli bravi la fanno lo stesso, da soli, al di fuori dell'orario lavorativo, andrebbe inserita. Sono super, super d'accordo con Andrea. Valentina invece: le ferie andrebbero distribuite meglio durante l'anno, ad agosto è tutto fermo e a novembre siamo tutti esauriti. Questo è un altro grande tema. Lo so, questo è un altro grande tema. Poi la catena industriale in alcuni settori rende molto difficile questo, però sì, è un grande tema. Come è un grande tema quello di Marco da Bologna, che scrive: vorrei che tutte le aziende sopra i 100 dipendenti avessero un asilo nido convenzionato, aiuterebbe tantissimo le famiglie. È un tema che non riguarda me, non riguarda te, Simo, però insomma, no. I nostri amici che hanno bimbi, vediamo che insomma che è veramente un tema super sensibile. Anche qui ci sono aziende più avanti da questo punto di vista. In Italia, dico, aziende meno avanti, nel resto del mondo, il Nord Europa è spettacolare proprio per questo punto che tocca Marco. Mettiamo un'altra canzone e poi continuiamo a chiacchierare di questo. I Knew It, I Knew You è il nuovo pezzo di Taylor Swift.

0: Mentre ascoltavamo il pezzo di Taylor Swift, i fan e le fan di Harry Styles ci hanno scritto dicendo che va nominato anche, parlando di Residency, va nominata anche quella al Madison Square Garden, dove in effetti lui farà 30 concerti, che sono tantissimi, saranno anche gli unici in America. E mi ricordo che settimane fa, forse mesi fa, avevamo anche parlato del record che lo lega al Madison Square Garden, che non è per date fatte lì dentro, perché Billy Joel ha suonato lì dentro un numero di volte improponibile, penso che nessuno potrà mai battere Billy Joel, però fece comunque un record Harry Styles quando mise i biglietti in vendita, perché c'era una richiesta di 11.5 milioni di biglietti, quindi si sono registrate 11.5 milioni di persone per poter accedere all'acquisto del biglietto. Ovviamente qualcuno l'ha comprato, molti no, nonostante le 30 date al Madison Square Garden, che partono da fine agosto e vanno fino a fine ottobre, no? Cos'era?
1: 26-31 ottobre,
0: vabbè, una roba veramente incredibile, ma è l'ennesima dimostrazione del successo di Harry Styles, che poi è stato anche, dal mio punto di vista, estremamente coraggioso nel fare un disco che a me piace tantissimo, molto alternativo, tant'è che non esistono da questo disco dei singoloni pop che stanno girando nelle radio di tutto il mondo, nelle classifiche di tutto il mondo. Girano i brani in radio, sì, però non ha raggiunto delle posizioni in classifica, soprattutto nello streaming, alte. Eppure funziona, piace tantissimo, ha una fanbase incredibile. Torniamo a noi e torniamo al mondo del lavoro, all'affascinante mondo del lavoro. Sara da Firenze: una settimana di smart working obbligatoria ogni mese per chi può farlo, meno traffico e più tempo per la famiglia. Questa però credo che per molte aziende sia un po' rimasta, no? Dopo il periodo di lockdown, le aziende piano piano hanno trovato una nuova normalità e molte aziende, per esempio anche in Italia, hanno comunque mantenuto un po' di finestre per lo smart working, utili per una serie di cose, utili anche per le aziende stesse, per esempio nella gestione degli spazi. Paolo, 52 anni, Verona: io introdurrei il diritto alla disconnessione. Finito l'orario di lavoro, niente mail e niente messaggi. Questo è un grande tema. Questo sì che è veramente nelle aule un po' di tutti i parlamenti, perché è un grande tema questo. Molte aziende lo hanno iniziato a fare, è diventato un obbligo, perché credo che in alcune zone degli Stati Uniti già sia passato non so se poi lì si chiamano decreti legge o comunque, insomma, sia passata una normativa per la quale, finito l'orario di lavoro, non puoi più pretendere che le persone siano connesse. Io credo che il futuro sarà assolutamente questo per tutte le aziende, perché è giusto che sia così. Oggi siamo in una fase di interregno, un po' in un purgatorio, dove ancora per molte aziende e quindi per molti lavoratori questa cosa invece non avviene. Giulia dice una cosa molto carina, simpatica, giusta, giustissima: una giornata all'anno dedicata al volontariato pagata dall'azienda. C'è un'azienda che conosco in Italia che fa orologi, ma insomma non dico il nome, ma fa esattamente questo, non so se un giorno o più giorni, però permette ai propri dipendenti di fare del volontariato pagato dall'azienda, che è una cosa super bella, veramente super super bella. Premi legati agli obiettivi e non alle ore passate seduti sulla scrivania, e anche qui
1: bello questo.
0: Alcuni lo fanno, alcuni no, alcune posizioni ti danno questo tipo di come dire di situazione, altre posizioni no. Però è sempre bello, è un po' come i giocatori, no? Prendi un tot all'anno, poi come gli attaccanti, poi se fai più di 10 gol,
1: quello
0: prendi,
1: perfetto.
0: Prendi un po' di più.
1: Ci
0: vorrebbe in generale lo stipendio dei calciatori,
1: sì.
0: E poi anche i bonus, insomma, non sarebbe male. Vado random su qualche messaggio,
1: sì, dai, ancora
0: tempo.
1: Un paio, vai.
0: Ogni dipendente dovrebbe avere diritto a un sonnellino di 20 minuti dopo pranzo. I giapponesi ci hanno visto lungo. Riccardo, ho letto chi l'avesse scritto, pensavo fosse farina del tuo sacco, Simo. Però è bello il sonnellino, eh? La mensa aziendale dovrebbe avere uno chef stellato almeno il venerdì. Sì, beh, non male. Ci sta. C'è un'azienda di abbigliamento molto importante, che ha una sede a Milano e credo che poi abbia più sedi in giro per il mondo. Lo dico perché il suo amministratore delegato in un podcast ha detto questa cosa, io l'ho sentita direttamente da lui, che per il bene dei propri dipendenti ha messo un catering famosissimo, che è quello da Vittorio, che è un'istituzione nella ristorazione, fisso per tutti i dipendenti tutti i giorni.
1: Stupendo.
0: Stupendo.
1: Numero
0: stupendo.
1: Uno.
0: Stupendo. Flamenco Paranoia in arrivo, il singolo di Samurai J.

Sondaggi sul mondo del lavoro, no? Mi fa ridere questo. Chi organizza una riunione alle 18 dovrebbe offrire la cena a tutti, lo scrive Luca. Siccome io sono un po' così, ne prendo atto Luca. Il venerdì pomeriggio dovrebbe essere vietato parlare di lavoro, solo programmi per il weekend, Matteo. Sì, se si fa la settimana lunga. Invece nella dimensione settimana corta, addirittura il giovedì pomeriggio uno dovrebbe non parlare più di lavoro. Arriva un bel pezzo di Drake, si chiama Janice STFU.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: 1999, The Next Episode, Dr. Dre, Snoop Dogg, un pezzo che più che un pezzo è un manifesto della cultura hip hop anni 90, con una nota sempre simpatica da ricordare. C'è un grande nome del rap mondiale non accreditato in questa canzone, che ha scritto però le liriche, che è Jay-Z, che era intervenuto in aiuto di Dr. Dre e Snoop Dogg. Jay-Z dall'altra costa, dalla East Coast, era andato in aiuto di Dr. Dre e Snoop Dogg per fare un pezzo che poi è diventato il manifesto della West Coast. È una cosa molto molto significativa, l'ho detta perché in questo momento Jay-Z è tornato in auge, no? C'è un pop-up store stupendo con tutto il suo merch a New York, sta aprendo varie date, verrà anche in Europa a fare un concerto allo stadio a Parigi. Insomma, è un Jay-Z che è tornato attivo. Amici, abbiamo parlato di lavoro, mi sono molto piaciuti molti vostri messaggi, ce n'era uno anche che ho consigliato di introdurre qui in radio, una stanza dove imprecare, cioè dove uno, se ha bisogno di sfogarsi, invece che farlo nei corridoi come fa Simo ogni tanto, va in una stanza e sì, ah no, è vero, non, tu fai l'ombrello nei corridoi, scusa,
1: non sbagliato. È che lo faccio solo io, anzi.
0: Vai in una stanza dedicata, uno stanzino come quello dei fumatori negli aeroporti, entri lì dentro, imprechi 5 minuti, ti sfoghi e poi esci e torni a fare sorrisi come bisognerebbe fare nell'ambiente lavorativo.
1: Consiglio la stanza della regia video, per lì sono ferrati.
0: Ragazzi, ci sentiamo domani, io sarò sempre qui in diretta da Roma, Simo da Milano, e lasciamo la linea al 105 Night Express.

0: Fatto bene prenotarti, perché il Monte Premi ha raggiunto i 100 milioni di miliardi.
1: E di miliardi,
2: più di Elon
1: miliardi,
2: Musk.
1: Di miliardi con scrolla G, miliardi. Oh,
2: più di Elon Musk, signori.
0: Elon Musk che nessuno riconosce.
1: Perché, c'ha
2: perché
1: la
2: è mascherato.
1: Stamattina leggevo di questa villa sul lago di Como
2: da solo.
1: Che neanche Musk può comprare. Perché cioè, è una villa bellissima, che però è ho trovato una notizia bellissima: è proprietà di un fondo ambiente. Quindi non è che i ricchi possono comprare tutto.
0: Certo.
1: Cosa costa la baracca?
2: Ma non se lo possono, ma non se la può comprare, non per indisponibilità economica,
1: in
2: perché c'è un vincolo.
0: Ma pensa, un ricco come si incazza.
1: Capisci?
0: Cioè, per lui è... quanto vuoi, tutto a prezzo. E tu risposti: no, non te lo vendo. Voglio la tua 500, non te la vendo.
1: Musk, lo sai com'è fatta l'India? Gli dicono quelli di Como, con questo accento. Lo sai com'è fatta l'India? Gli fanno così a Musk.
0: E lui con tutti i soldi del mondo, ma non può avere
1: può avere una simile, ma quella non la può avere. Ma
2: l'abbiamo trovata noi, è l'unica cosa che non può avere.
0: Mi
2: forse.
0: Ha scritto, no, ce n'è un'altra. Mi ha scritto e ha detto: voglio il numero di Lidia.
1: No,
0: buongiorno Lidia.
2: Buongiorno. Come si permette?
1: Beh, secondo me uno ricco e potente come Musk può avere il numero di chi
2: vuole.
1: No,
2: Lidia non è in vendita.
1: In un secondo.
0: Tutti hanno un prezzo.
2: No.
0: Lidia, qual è il tuo?
3: No, nessuno. Cioè, nessuno che non sono proprio in vendita.
1: Allora, ascoltami.
2: Sono fuori sigla.
0: 100 milioni. 100 milioni, guarda che tutti i parenti ti chiamano e ti dicono: per cortesia.
1: Vado io.
0: Per cortesia, Lidia, ci metti a posto.
3: Dai,
0: tutti.
3: Faccio io, togliti.
1: C'era un famoso film, ovviamente.
0: Qual
1: che
0: è?
1: Vabbè, proposta indecente.
0: Ah, proposta indecente.
1: Celeberrimo.
0: Certo.
1: Va bene, buongiorno amici, buongiorno Comolo, buongiorno Lidia.
4: Buongiorno, il mio numero
0: buongiorno
4: è questo,
0: Manola.
4: Ormai non se vuole.
2: Buongiorno amici.
1: Buongiorno Manola.
2: Comunque io per 100 milioni...
0: Vedi, tutti hanno un prezzo.
2: No,
0: Manola, qual è il tuo prezzo?
2: Parte dalla base, base 100
1: base
2: milioni.
1: D'asta, base d'asta.
0: Ah sì, 100 milioni.
2: 100 milioni.
0: Se uno dice 80 milioni, tu no.
2: Ma io punto ai 100. Io punto ai 100.
0: Non ho capito. Ma ho capito, ma 80...
2: Ora dico 80, no, facciamo 85.
0: Vedi però.
1: Cioè staresti
0: tu?
1: Pure lì a contrattare.
2: Sì, certo, devo
0: tu
2: contare
0: la tua virtù.
1: Allora, sai perché non lo so? Grazie per la domanda. È una domanda che mi faccio spesso io. In situazioni estreme, come mi comporterei?
0: È
1: un tema che mi interessa molto.
0: Il ricco vizioso con la pistola.
1: No, perché ragazzi, è un tema interessantissimo. Perché finché tu sei nella tua comfort zone, tu puoi dire: no, non lo farei. Ma poi come reagiresti se ti capitasse? Ma mica solo per i soldi. Io dico
2: ma poi
1: sempre...
2: cosa vuol dire in vendita? Cioè cosa si... Cioè,
1: so.
0: Lui può fare tutto di te.
2: Mi compri per fare cosa?
0: Di tutto. Ti può sposare, può fare l'amore.
1: Ti usa come pupazzo del ventriloquo.
0: Sì.
3: 100.000 è pochissimo.
2: Ma da dove mi tiene?
1: Cioè non lo so.
2: Dove mi sostiene? No, comunque guarda, non... posso pensarci un attimo? Perché boh,
0: vabbè,
2: non lo so.
0: Pensaci, tanto è tutto virtuale, quindi
2: sì,
0: non è
2: infatti.
0: Che... tempo vuoi. E tu la cosa che hai detto non ho capito fino in fondo.
1: No, nel senso, io mi chiedo sempre adesso ti direi ma chi se ne frega, sto già messo bene così, come penso risponderesti anche
0: bene.
1: Tu
0: no
1: cioè
2: beh,
1: no, non ho bisogno però poi invece arriva la proposta, ma mica solo per la questione dei soldi. Io mi chiedo anche cosa farei, a me non è mai successo, se vedessi uno che sta per sparare un altro,
0: sì.
1: Intervieni o ti spaventi, ti nascondi, cerchi
2: quella
1: di...
2: è un grande cruccio,
1: cioè,
2: sì,
1: le
2: sì,
1: situazioni
2: sì.
1: Estreme raccontano chi siamo molto più della normalità.
0: Io già stamattina ne ho subito una di situazione estrema. Rivediamo al rallentatore il momento in cui Tonino Latino stava tentando di comprare delle lancette di un orologio dalla Cina e costano 3 euro e c'è una nuova tassa di 3 euro
1: che per un compratore compulsivo come te
0: è una roba bruttissima, perché non è 3 euro a pacco ma 3 euro ad acquisto, quindi io compro 3 cose da 3 euro e c'è il 100% di tasse. Cioè 3 euro più 3 euro fa 9 euro.
1: Beh, per chi compra tante cose è una rivoluzione.
0: Ma su 30 euro, 3 euro è il 10%, è già tantissimo. Pensa su 3 o 5 euro è il 100%.
1: Quindi finalmente ti devi trovare un nuovo hobby.
0: No, finalmente tutti, sì, certo, ma finalmente tutte le aziende che vendevano in Cina non venderanno più.
2: Esatto.
0: Perché per ritorsione la Cina, logicamente, non comprerà.
1: L'economia è
0: non
1: così.
0: Non solo, noi non compreremo più dalla Cina, quindi l'IVA non verrà versata di quegli acquisti. Ci sarà un abbassamento del. Una bella idea. È stata
2: Hai detto IVA, ma hai preso un colpo.
0: Ma sì, l'IVA 25%, perché oltretutto adesso dobbiamo pagare tasse.
2: Voglio salutare il mio commercialista che ci ascolta sempre. Ciao Giovanni, guarda, non mi chiamare, magna tranquillo, stai sereno, lascia fare. Okay?
1: Io posso dire, che ormai sogno uno di quei commercialisti. Quando senti la storia dei famosi, tipo se non sbaglio, era successo a Ramazzotti o a qualche altro cantante. I commercialisti che mettono tutto in un cassetto.